0: presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
1: .com.au Rosalie.
2: .com.au
1: Radio Italiani 531, grazie per la telefonata. Se volete telefonare 83 40 7 00. Now, Rosalie, abbiamo parlato con Marco.
2: Sì.
1: Because he's going to be at Griffith.
2: That's true.
1: Peter and
2: Clara and Nancy from Club G vengono loro anche con noi. Noi siamo il team di Radio Italiani 531. Sì. Questo credo che sono 4 anni adesso, the fourth time, che Radio Italiana è andata a Griffith a trasmettere in diretto From the Taste of Italy, che è un festival che va per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, però durante la settimana, questa settimana già hanno incominciato a preparare e ci sono anche diversi eventi anche durante la settimana, però vengono migliaia di gente da tutte parti dell'Australia, Sud Australia, Victoria, New South Wales and Queensland, molta gente from Queensland vengono. E quando noi abbiamo fatto l'intervista per queste persone, noi diciamo, ma perché venite qui? Perché non avete anche festivali in vostro stato? Perché ormai noi sappiamo che in tutte le state c'è festival italiani, festa, whatever. Right. Yep. Però loro dicono sì, abbiamo questi festivali in nostro stato, però Griffith è una che va per 3 giorni. Una cosa che la gente fa, vengono come la famiglia, vengono tutti insieme e fanno come una vacanza, un poco di rest, rilassato, ma c'è un'atmosfera proprio familiare, proprio comunità. Non è una città grande. No, it's not Adelaide, è Brisbane, non è Sydney, non è Melbourne. It's Griffith, è come regionale. C'è una proprio atmosfera di famiglia. E tutte le gente che hanno questi eventi, the restaurant owners, the delicatessen, la piccola grosseria, c'hanno una gioia, there's just so much gioia, che tutti quando ridono, ballano, cantano e fanno tutte quelle canzoni, Liliana, vecchie, quelle canzoni più antiche, beautiful, che tutti conoscono.
1: Yeah, anche le giovani.
2: Mi ricordo l'anno scorso, la domenica mattina, la piccola grosseria, che Salvatore, la sua famiglia, i padri, tutta la famiglia lavorano in questa grosseria, ma è tanto piccola che se tu cammini nella Main Street of Griffith, you'd miss it, non la manca vita, it doesn't have a big sign, però c'è una reputation che tutti quanti conoscono questa grosseria. E quando entri, è piccola, è più piccola della nostra cucina ormai, la cucina, qui nella radio, però fanno tutto, tutto cose importate dall'Italia, quelli panini, quelle focacce, quell'odore di caffè,
1: proprio
2: come sta in Italia. Però sono molto generosi questa famiglia, perché la domenica mattina loro mettono, they open it up gratis per tutti che vengono.
1: Gratis,
2: you don't have to buy ticket, non devi comprare i biglietti. Aprono dalle 7 di mattina e in front of, on the footpath, local council ci ha dato permissione, sul footpath, mettono tavoli, e su questi tavoli c'è prosciutto, mortadella, ham, formaggio, panini freschi, gratis. For everybody, olive, e poi vogliono tutta la gente che vengono quella mattina per mangiare. Wow. It's their gift, è come un regalo, loro dicono, per tutto il supporto che loro hanno durante l'anno da tutta la gente, loro vogliono dare questo regalo back to the community.
1: Wow, that's amazing.

0: Amazing. Sì. E poi mettono, portano
1: musiche,
0: il caffè,
1: caffè,
0: oh, il caffè portano, e ne continui. Quando si ferma un po', può darsi che non c'è, you know, abbasso le guandiere, they fill it up again.
1: Wow, that's amazing.
0: It goes all morning, dalle 7 di mattina quasi fino a mezzogiorno. Wow. E poi portano, you know, le cannoli freschi, tutti quelli, you know, dolci freschi. Sì. It is amazing. E tutta questa gente che può darsi la prima volta che vengono, they can't believe it. How much do we have to pay? Quando dobbiamo pagare? Allora, no, questo è gratis. E loro parlano, then they give a little speech, e dicono grazie per tutto. Help yourself. Voi siete la nostra famiglia. Wow. Makes you feel really included and connected. È una cosa meravigliosa che io non ho mai visto anywhere else.
1: That's amazing, perché le feste qui in Adelaide, loro fanno the Italian Festival in October, November, giorno, whatever. Ma qui, questa comunità in Griffith, ci sono 20,000 persone che vivono lì. I'm sure on the weekend fosse un'altra 20,000.
0: Un'altra 20,000, easy. E abbiamo parlato con Mirella Guilin. Mirella Guilin è la, she's the tourism event organizer, she runs a tourism hub. E lei ha detto che durante the weekend, venerdì, sabato, domenica di questo weekend, ci sono più di 30 diverse experiences che puoi fare in Griffith. Yeah. O vai a un ristorante, o vai questo, come abbiamo parlato prima, piccolo family farms, o vai, può darsi vai the sausage la competition per the best sausage, entertainment,
1: parlare,
0: ballano, mettono, la piccola grosseria, she's just got a portable cassette player, the old cassette player, ci mette la cassette
1: e
0: fai tarantino and everything else. So state in ascolto venerdì, sabato e domenica, perché Peter, io, Clara e Nancy da Radio Italiana 531 non possiamo andare a tutti questi posti, però andiamo a parecchi di questi posti e noi stiamo in diretta e vi portiamo tutto quello che possiamo.
1: È un po' di gioia anche.
0: Yes, e noi parliamo con molta gente, non soltanto quelli che stanno che organizzano l'evento, ma anche quelli che vengono per visitare e far parte. And voi sentite nella voce how excited è la gioia there. And se avete l'opportunità, perché quest'anno it's too late, perché Griffith, come hai detto tu, ci sono 20,000 persone, ma questo weekend it gets to 40,000-50,000. E tutti all the accommodation, non c'è più, è tutto booked out. E loro dicono che la gente questo weekend dai book for next year, già bookano per l'anno prossimo. So quindi se volete andare, vi deve prenotare already. E anche questi events, come ha detto Mark, quasi mille biglietti per sabato. E poi c'è un altro, la domenica c'è la tavola lunga di Bortoli Wines.
1: Long lunch.
0: Long lunch. E già questo è tutto booked out. 200 persone. It's outside in a big tent.
1: Oh, sounds fantastic.
0: And c'è, the food, il pranzo è magnifico. It's about a 4-5 course meal. Tutto italiano, tutto fresco. Of course, the bottle
1: of wine.
0: So
1: you won't go hungry.
0: No. And there's entertainment. Yeah. And this year, I spoke to Margot Di Bortoli, who is obviously part of the family. And she said this year what they're doing, in addition to the lunch, because that's already booked out, they're going to do the Italian experience wine.
1: Oh.
0: And they're going to do in the afternoon, there's the Italian experience. Potete andare and you can taste different wines. So not just the lunch leading up to it, you can have the Italian experience. So c'è vino bianco, vino frizzato, vino rosato, vino rosso, limoncello, sangria, all sorts of things.
1: Tutti italiani.
0: So non c'è niente di come si dice, che potete dire che non c'è niente da fare Griffith questo weekend, perché c'è molto la prima trasmessa in diretta che noi facciamo will be venerdì, questo venerdì 28 di agosto, dalle 3:30, which is 3:30 is Griffith time, so here it would be
1: 3 o'clock,
0: dalle 3 di pomeriggio fino alle 4 di pomeriggio Adelaide time, and Clara and Nancy, Peter e Siamo in diretta e parliamo con Mirella, che è la tourist hub, e lei ci dice tutto quello,
1: tutto quello che succede.
0: E anche she's going to contact Liam, who's a chef, and he's actually going to be the chef that's going to cook for La Sagra. That day. So
1: sounds fantastic.
0: So state con Radio Italiana, perché quando state con Radio Italiana state in tutta l'Australia.
1: È molto molto gioia, perché tutti abbiamo un po' di gioia in nostra vita.
0: That's
1: adesso.
0: Exactly
1: so
0: right.
1: That's fantastic. Mm. Rosalie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dez Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: Molte feste, perché adesso parliamo di Griffith, ma poi c'è anche la festa con il pubblicità in Melbourne in ottobre.
7: That's
6: anche,
7: exactly right.
6: Yeah, so
7: molto molto
6: time
7: occupato.
6: To get out.
7: Yes. Non state a casa, perché se state a casa è una cosa che volete fare, però state ascoltando noi.
6: È facile alla radio, perché la radio organizza tutto.
7: Yeah, tutto. Non dovete preoccupare di niente. Da prima che andiamo a la tua storia, Liliana, vogliamo just anche da una reminder a tutti gli ascoltatori che stasera alle sette a Hectorville Church c'è la messa di San Pellegrino, in onore di San Pellegrino. So, se volete fare andare alla messa, andate alle sette a Hectorville Church, e dopo Alta Villa Club invita a ritornare a Alta Villa Club per un piccolo rifresco.
6: Yeah, okay.
7: So, per tutti voi che volete andare, 7 p.m. Hectorville Church in honor of San Pellegrino.
6: Yeah, perché San Pellegrino in Italia loro festeggiano in agosto.
7: In agosto.
6: Noi lo facciamo in l'estate qui.
7: In l'estate.
6: That's right. Rosalie, abbiamo parlato un po' di tutto quello bello cibo che tu hai spiegato a Griffiths, but io voglio parlare un po' che domenica stavo facendo un babysitting. I was babysitting Sunday. Era una bella giornata, come tu lo sai, e dopo una lunga passeggiata nella natura, era ora di pranzo, right? Io ho pensato di portare mia nipotina Serafina a pranzo per un po' di sushi, perché lei si piace molto sushi, perché la mamma non è italiana, la mamma she's Indonesian, e il padre italiano. E lei piace il sushi perché sua mamma è Indonesian, Ma io ho detto andiamo per un po' di sushi. Lei si è girata e ha detto no, zia, io voglio i fusilli con il sugo rosso. I want fusilli with red sauce e la mortadella.
7: Ah.
6: She said, I said, ok. E dopo è detta, e dopo un baby cina con un biscottino.
7: Proprio italiano, proprio italiano.
6: Brava, I said, io dovevo imparare bene. Because her favorite dish is fusilli and red sauce.
7: Oh, brava,
6: so there you go.
7: Well, she's a good Italian.
6: All
7: allora.
6: The Italians. So ho trovato questa canzone che si chiama Verona nel piatto, del tutto il bel cibo. Mm-hmm.

0: Grazie per tutte le telefonate.
1: Grazie, molte stamattina molti telefonate, tutti quanti interessati di Griffith, hai visto?
0: Yeah, ma scusa, quella canzone non era quella Verona nel piatto, un bacio piccolissimo. There's still a nice song anyway.
1: Sì, sì, sì, sempre.
0: Rosalie, arriva di tempo perché alle 10 fra poco c'è Anna Howard,
1: sì,
0: from My Choice Care.
1: Sì, sì, sì.
0: So, state con noi, fra poco ritorniamo.
2: Radio Italiana, fa

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 25 agosto 2026. Apriamo con un grave episodio avvenuto nei pressi dell'Adelaide Oval. Due uomini di circa 20 anni sono stati arrestati dopo una presunta aggressione avvenuta sabato sera sulla passerella pedonale dell'Adelaide Oval. Secondo la polizia, i due avrebbero avvicinato due uomini di 38 e 37 anni e dopo una discussione il 38enne sarebbe stato colpito con un pugno, cadendo a terra e perdendo conoscenza. I due sospettati, entrambi di Mount Barker, sono stati successivamente individuati e arrestati dalla polizia. Uno è stato accusato di aggressione con lesioni, mentre l'altro è accusato di aver assistito un presunto responsabile. Possibili cambiamenti anche per la viabilità nella zona di North Adelaide. Il comune di Adelaide valuterà una proposta per ridurre il limite di velocità lungo O'Connell Street, dagli attuali 50 a 40 km orari. Inoltre, nuove telecamere potrebbero presto essere sperimentate sulle strade di Adelaide per individuare automobilisti con veicoli eccessivamente rumorosi. Il consigliere comunale Philip Martin sta chiedendo il via libera a una sperimentazione delle cosiddette telecamere antirumore in alcune zone della città, tra cui proprio O'Connell Street a North Adelaide e Hutt Street nel centro città. Il sistema utilizza sensori in grado di rilevare livelli eccessivi di rumore. Quando viene superata una determinata soglia, una telecamera fotografa automaticamente la targa del veicolo responsabile. L'obiettivo è contrastare soprattutto gli automobilisti che percorrono le strade cittadine con veicoli modificati o particolarmente rumorosi, migliorando la qualità della vita dei residenti nelle zone maggiormente interessate. Rimane alta l'attenzione per l'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso australiano del virus in un mammifero, una foca trovata a Beachport, le autorità stanno indagando su un altro possibile caso in una foca in un'importante area riproduttiva. Il virus è già stato rilevato anche in numerose specie di uccelli selvatici e in un piccolo pinguino a Kangaroo Island. Le autorità continuano a monitorare attentamente la diffusione del virus. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese deve affrontare nuove pressioni politiche sull'accordo che garantisce all'Australia occidentale una quota minima delle entrate della GST. Il governo federale ha ribadito il proprio sostegno all'accordo, mentre altri stati chiedono modifiche al sistema di distribuzione. La questione continua a creare tensioni tra Canberra e i governi statali. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana sarà una giornata particolarmente piovosa. La probabilità di pioggia è molto alta, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio, con possibili precipitazioni complessive tra 3 e 10 mm. Dopo le forti piogge che hanno già interessato la città, sono quindi previsti altri rovesci nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di circa 17 gradi. Sarà anche una giornata ventosa, con venti da sud-ovest che potranno raggiungere tra i 25 e i 35 km orari, prima di diminuire in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate, con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Radio Italiana 531.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.

0: or the local hospital and see what can be, fast tracked for you.
1: That's right.
2: So I guess there's always your doctor too. C'è sempre il dottore che potete andare anche, you know.
1: Per il dottore può telefonare mai.
2: Per un consiglio o qualcosa.
1: La prima cosa.
2: That's important. So do you want to translate that a little bit, Lil? Perhaps in Italian?
1: Perché l'ultimo report mostra che il tempo per prendere questi servizi in Adelaide sono da 12 mesi.
2: Yeah.
1: È meglio per iniziare i processi di assistenza agli anziani presto, appena che ne hai bisogno.
2: Sì, sì.
1: Numero di telefono a My Aged Care 1800 200 422, perché questa è la prima cosa che doveva fare.
2: Deve essere registrata
1: prima che telefonate.
2: Prende un numero. That's it.
1: That's right. Se hai bisogno di un po' di aiuto o informazione sul tuo pacchetto, non avere paura per chiedere aiuto. Questo è importante, come ha detto Anna. Esempio, membri della famiglia o organizzazioni, ho contattato My Age Care, o parlare con uno con uno con membro di My Choice Care, dove lavora Anna, 83650151. È importante notare che in modo che vengono fatte le assessments e i tempi di attesa dipendono dal governo, non dai My Choice Care o i providers. So sono indipendenti e non hanno alcuna influenza sul processo del governo.
2: Yes, loro non possono dire sì o no se prendete un package, perché questo è fatto dal governo, from the assessment.
1: La prima cosa.
2: The actual provider. Right, Lil, do we want to go to a little break and then when we come back, we'll finish off with Anna with the Aged Care Employee Day. Yeah. That sounds like a really nice way to finish round the morning off.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 25 agosto 2026. Apriamo con un grave episodio avvenuto nei pressi dell'Adelaide Oval. Due uomini di circa 20 anni sono stati arrestati dopo una presunta aggressione avvenuta sabato sera sulla passerella pedonale dell'Adelaide Oval. Secondo la polizia, i due avrebbero avvicinato due uomini di 38 e 37 anni e dopo una discussione il 38enne sarebbe stato colpito con un pugno, cadendo a terra e perdendo conoscenza. I due sospettati, entrambi di Mount Barker, sono stati successivamente individuati e arrestati dalla polizia. Uno è stato accusato di aggressione con lesioni, mentre l'altro è accusato di aver assistito un presunto responsabile. Possibili cambiamenti anche per la viabilità nella zona di North Adelaide. Il comune di Adelaide valuterà una proposta per ridurre il limite di velocità lungo O'Connell Street, dagli attuali 50 a 40 km orari. Inoltre, nuove telecamere potrebbero presto essere sperimentate sulle strade di Adelaide per individuare automobilisti con veicoli eccessivamente rumorosi. Il consigliere comunale Philip Martin sta chiedendo il via libera a una sperimentazione delle cosiddette telecamere antirumore in alcune zone della città, tra cui proprio O'Connell Street a North Adelaide e Hutt Street nel centro città. Il sistema utilizza sensori in grado di rilevare livelli eccessivi di rumore. Quando viene superata una determinata soglia, una telecamera fotografa automaticamente la targa del veicolo responsabile. L'obiettivo è contrastare soprattutto gli automobilisti che percorrono le strade cittadine con veicoli modificati o particolarmente rumorosi, migliorando la qualità della vita dei residenti nelle zone maggiormente interessate. Rimane alta l'attenzione per l'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso australiano del virus in un mammifero, una foca trovata a Beachport, le autorità stanno indagando su un altro possibile caso in una foca in un'importante area riproduttiva. Il virus è già stato rilevato anche in numerose specie di uccelli selvatici e in un piccolo pinguino a Kangaroo Island. Le autorità continuano a monitorare attentamente la diffusione del virus. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese deve affrontare nuove pressioni politiche sull'accordo che garantisce all'Australia occidentale una quota minima delle entrate della GST. Il governo federale ha ribadito il proprio sostegno all'accordo, mentre altri stati chiedono modifiche al sistema di distribuzione. La questione continua a creare tensioni tra Canberra e i governi statali. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana sarà una giornata particolarmente piovosa. La probabilità di pioggia è molto alta, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio, con possibili precipitazioni complessive tra 3 e 10 mm. Dopo le forti piogge che hanno già interessato la città, sono quindi previsti altri rovesci nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di circa 17 gradi. Sarà anche una giornata ventosa, con venti da sud-ovest che potranno raggiungere tra i 25 e i 35 km orari, prima di diminuire in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82. 02-38-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Buongiorno a tutti, io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Abbiamo sentito un brano che mi piace molto, molto, molto, da Lucio Dalla, il grande Lucio Dalla. Allora, oggi di cosa si parla? Di cose varie, ho deciso di parlare di cose varie oggi. Allora, andiamo all'industria del fashion industry, no? Perché sappiamo che questa industria qui purtroppo è abbastanza nocivo per il pianeta. Perché? Perché quando creano dei abiti molto spesso devono colorarli, perché non abbiamo tutti gli abiti di colore bianco, per dire, come il cotone, abbiamo abiti di diversi colori. Il problema con questo è che usando questi dyes, questi coloranti, è un processo molto tossico, perché ci sono questi petrochimici, petrochemicals, questi dyes coloranti, che molto spesso vanno a finire nei nostri oceani. E quindi, a parte quello, quando c'è questo processo di colorare la stoffa, abbiamo bisogno di tanta acqua, c'è bisogno di un sacco di acqua. Poi ci sono questi 70 highly toxic chemicals che vengono usati in questo processo di colorare gli abiti. E quindi disse il CEO and founder of Colorfix, perché potrebbe essere una soluzione, ci potrebbe essere una soluzione a tutto questo. Over 30 of them, cioè parlando di questi 70 chimici che sono molto tossici, over 30 of them are irretrievable, meaning no matter what you do to the water after you use them, they stay in the water, so they end up in the ocean. Significa che questi chimici non c'è un processo per dissolverli, to dissolve them. Questi chimici esistono, e poi, perché siccome sono nell'acqua, alla fine vanno a finire nei oceani. Questi dyes che sono, o coloranti che sono sintetici, sono stati usati dal XIX secolo. Quindi già dal 1800 più o meno, quando chi produce gli abiti si sono spostati da usare coloranti naturali a coloranti con i chimici, probabilmente perché ci sono un sacco di vantaggi, immagino, perché quando usiamo questi natural dyes di solito, ogni volta che fai la lavatrice, questi colori vengono fuori più spesso, no? Quindi questi synthetic dyes, coloranti sintetici, sono molto utili. Dice ancora questo signore, scusami, mi sono persa un attimino, dice ancora che c'è un'alternativa, ok? Perché non dobbiamo soltanto usare questi chimici, ci sono modi naturali, e andrò a scoprire praticamente cosa sono tra un attimo. Però, the industry moved to using cheap, effective chemistry that unfortunately proves... That unfortunately proves to be quite toxic for life in general, including humans. C'è una soluzione. C'è questa compagnia che si chiama Colorfix, e loro usano... colori che sono pigments dalle piante o dai animali. Quindi hanno un processo di creare questi pigmenti in un modo molto simile di quello che fanno le piante e gli animali, perché le piante hanno i loro colori, no? E c'è un processo per la pianta a livello scientifico per creare il suo colore. Quindi loro stanno cercando di copiare questi processi che hanno le piante e magari anche certi animali, perché ci sono animali che sono veramente molto colorati, poi cambiano anche colore certi animali in certe circostanze. Quindi questi scienziati stanno cercando di copiare questi metodi per poi creare coloranti che sono più earth friendly, che più, sono più amici del pianeta invece di questi chimici tossici che stanno usando adesso.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
0: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
0: Siete in ascolto alla radio Italiana 531, io mi chiamo Daniela Di Fabio, oggi è martedì, io sono sempre qui martedì, lo sapete già. Allora, hanno scoperto un albero in Germania che potrebbe essere l'albero più vecchio in tutto il paese, 1100 anni, sono tanti per un albero. E questo albero è una specie di un albero di olive. È un contemporaneo dei Phoenicians e dei Romani. Ok? All'inizio del all'inizio del 2022 stava ancora producendo olive, anche se il tronco era un po', non era tanto in buone condizioni, però comunque nel 2022 produceva ancora olive. Quindi questa è stata una scoperta in Germania poco tempo fa. Però in Portogallo, ok, ci sono centinaia e centinaia di alberi che hanno l'età di almeno 2000 anni. Pensiamo un po' a 2000. E questi alberi sono sempre alberi di olive. Sono stati certificati dalla Università di Trás-os-Montes and Alto Douro. E questi e quindi stanno cercando, i scienziati stanno cercando di capire come mai questi alberi riescono a sopravvivere così a lungo, perché ci sono persone che passano, che hanno passato questi alberi in tutto questo tempo, per fortuna non li hanno abbattuti. Ci sono malattie che potrebbero venire a questi alberi, però hanno radici molto forti e riescono a sopravvivere. Quest'albero di cui sto parlando, ok? Scusami, gli alberi in Portogallo, non quello in Germania. Gli alberi in Portogallo, ce n'è uno che ha l'età di 3.350 anni. Ci sono metodi per estimare l'età di un albero, perché i scienziati riescono a fare questo, è tutto basato su modelli matematici che riescono a analizzare il tronco, il diametro del tronco, l'altezza, e usando questi calcoli riescono a capire l'età dell'albero. Perché allora torno ancora in Portogallo. Oliveiras Mileneiras, ok, che è un signore che lavora con lavora con un team che riescono a capire l'età dei alberi, dice che ci sono says that another olive tree has since been identified that is even older. C'è un altro albero che è stato identificato che ha ancora più anni. È sempre in Portogallo, in una zona che si chiama Baia, e pensano che ha l'età di più di 3.700 anni. Quindi pensiamo un po', io non riesco neanche a immaginare come un albero riesce a sopravvivere per così a lungo. Ci sono un gruppo di alberi di olive che l'età, messo tutto assieme, sono più di 7.000 anni. Questa è una cosa molto interessante, perché io non riesco neanche a capire come. Ma andiamo al perché riescono a vivere per così a lungo. Un ricercatore dell'università, sempre del UTED, che si chiama José Luis Luzada, dice che l'albero di olive, senza dubbio, ok, without doubt, è one of the living beings that best withstand the passage of time, thanks for its strong capacity for rejuvenation. Questo albero riesce a rifarsi, a rigiovenarsi, a ringiovenirsi quasi. In this way, a piece of trunk, il tronco, indifferente dell'età che ha, può continuare di, mi sfugge la parola in italiano, di sprout again, ok? Di mandare piccole foglie ancora e ricrescere e ricrescere. E per questo continuano a produrre anche olive. Hanno la capacità di adattarsi molto bene al clima mediterraneo, e anche per questo riesce a sopravvivere a lungo. Noi in Sud Australia c'è anche un clima che ci permette di avere anche le olive qui, perché in certi climi le olive vanno anche bene, e a parte che l'olio è molto buono, le olive sono anche molto buone, sappiamo che l'olio di olive ci fa molto molto bene. Quindi curiosità, alberi che esistono di olive in Portogallo che hanno l'età di più o almeno 3700 anni. Mando in onda un brano che ho scoperto poche settimane fa da un gruppo che io non conoscevo, che si chiama Sundremo, che a me piace molto perché, non so, mi piacciono le parole, mi piace anche il ritmo. Ascoltiamolo insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per martedì 25 agosto: Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill, and Gawler Road, Virginia.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
4: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter,
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
9: Allora, passiamo all'Italia e vorrei parlare una

e fitti e verdeggianti boschi si erge sua maestà il Monte Etna. Monte Etna, ok? Adesso lo direi con accento sbagliatissimo, lo so, ma c'è un nome in siciliano per questo vulcano che sarebbe Muncibedù, che ne so, non so come si dice, però vabbè, e c'è un'altra parola nel siciliano. È il più grande vulcano attivo in Europa, oltre che uno dei più alti al mondo. È stato anche inserito nel 2013 nella World Heritage List dell'UNESCO. Okay? È un stravulcano complesso. Stravulcano complesso. È un vulcano la cui altezza varia nel tempo a causa delle eruzioni. L'Etna domina Catania dall'alto, il paesaggio attorno è una meraviglia, io non l'ho mai vista però mi piacerebbe molto vederla. L'Etna deve le sue origini ad alcune eruzioni sottomarine, che sappiamo che i vulcani sono sottomarine, no? Hanno le origini lì, che in epoca quaternaria, ok? Circa 500.000 anni fa formarono anche la piana di Catania, ok? Prima occupata da un golfo. Quindi questa è un po' la storia dell'Etna. È un vulcano antichissimo, sono tutti antichi, non è che sono nuove questi vulcani, però comunque è un vulcano molto vecchio, continua a fare queste eruzioni e ultimamente in questi ultimi giorni, no? Continua a avere un sacco di lava e sta eruttendo praticamente. There are lots of eruptions ultimamente. Però la domanda, non la domanda tanto, per quello che è importante, magari interessante a sapere, è che ci sono pregi di queste eruzioni, no? Perché tanti di noi pensiamo, vabbè, ok, non è molto buono per... Siccome fuoriesce carbon dioxide, un sacco di gas di questi vulcani, è facile a pensare che magari non fanno bene alla nostra pianeta. Però può essere sì, può anche essere no, perché ci sono molti pregi di queste eruzioni dai vulcani. Questo vulcano ultimamente, in questi giorni, continua a fare eruzioni, anzi è il settimo giorno adesso, e ci sono un sacco di turisti che vanno lì perché vogliono vedere tante cose, no? Allora, the environmental consequences, le conseguenze sulla nostra pianeta, non sono così devastanti alla fine. Etna è sempre sveglia, ok? Nel senso, ci sono queste eruzioni che sono frequenti almeno 3, 4, 5 volte all'anno, ok? E ogni tanto, ogni mese ci sono 3 o 4 o 5 o 6 eruzioni. In Sicilia lo conoscete bene questo vulcano, voi fortunati siciliani. Allora, cosa succede quando c'è questa eruzione di un vulcano? Ci sono un sacco di debris e emissioni nell'aria. C'è il ash, ok, che viene fuori. C'è anche il carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride and hydrogen fluoride. Quindi ci sono un sacco di gas, non solo uno. Però non significa sempre che questo è un catastrofe. NASA dice, NASA, quell'agenzia spaziale in America, dice che comunque l'impatto di questi gas è molto minimo, perché noi umani mettiamo nella nostra aria più nocivi gas più nocivi, e abbiamo un'influenza che è ancora molto più nocivo di questi vulcani. Il cambiamento climatico, gli scienziati dicono che hanno un effetto sulle eruzioni di questi vulcani, quindi o si riscalda la terra o se si raffredda, non hanno capito bene, però a questo punto non pensano che ci sono
questi effetti sul

volcano, no? Ash is bigger, but still a small concern. Ok, dice uno di questi scienziati, the main issue currently associated with the eruptions of Etna concerns the fallout of pyroclastic material, mostly ash and small lapilli, which can be carried by the wind to the slopes. Questi lapilli sono piccoli frammenti di roccia che sono circa tra i 2 millimetri e 64 millimetri, quindi sono piccolissimi o possono essere anche 6.4 centimetri, quindi non sono grandi, però la parola per questo sono lapilli in inglese. Quindi il signor Costa dice che anche se questo ash e questi piccoli lapilli non sono pericolosi per la salute dei umani, possono essere più pericolosi quando queste particelle producono l'ash e vanno nell'aria. Quindi se uno, per esempio, se uno inala queste cose qui, se stai lì e devi respirare questa aria, non va molto bene. Cioè se sei vicino un vulcano e viene fuori tutto questo ash, devi mettere una maschera perché respirarlo non va bene. Io mi ricordo perché è capitato a me, gli apparecchi aeroplani che volano di solito, sempre, ok, non possono volare dove c'è un vulcano, perché questo ash e tutti questi queste cose vanno a finire nei motori e non va bene, ok, molto pericoloso. Allora, gli aeroplani devono evitare le zone quando ci sono questi grossi, grandi eruzioni. Io mi ricordo, ero in Europa tanti anni fa e c'era in Iceland vulcani che continuavano a avere queste eruzioni e io non riuscivo a venire in Australia perché praticamente quasi tutta l'Europa è rimasto bloccato e non c'erano aeroplani che stavano volando, no? In quel periodo lì. Quindi gli aeroplani fanno fatica o non devono volare quando ci sono queste eruzioni. Però il ash che viene fuori, la cenere che viene fuori di questi vulcani, può avere un impatto negativo sui aeroplani e anche su di noi, che se siamo lì a respirare questa cenere, però ci sono un sacco di benefici per il pianeta, perché questo ash, ok, va a finire per terra, ovviamente, perché va su, però poi cade giù, e diventa un fertilizzante, un mineral rich fertilizer, che è molto utile per la terra, no? E per questo ci sono certe cose che crescono molto bene in terreno che ha questo ash del vulcano, ok? Volcanic soil lo chiamano molto spesso, perché questo ash, questa cenere, può influire in modo positivo il drenaggio, può anche aiutare a trattenere l'acqua. Quando è volcanic rich soil, l'acqua viene trattenuta nella terra. E per questo Sicilia è anche molto famoso per il loro vino, per il pistacchio e per citrus fruit, aranci, limoni, mandarini, eccetera, eccetera, perché questo ash aiuta a far sì che la terra è molto, molto fertile. Quindi ci sono lati positivi anche di questo volcanic ash, perché, come le sapete voi, immagino già specialmente voi siciliani e chi lavora con la terra, volcanic rich soil fa molto bene alle piante, a tutto. Ci sono un sacco di turisti che sono lì adesso, ovviamente tutti vogliono andare a vedere questo monte, perché immagino che è anche una cosa splendida da vedere, perché la natura in tutta la sua meraviglia, però dobbiamo stare attenti. Quindi so che voi probabilmente siete qui in Australia, però se andate in Italia e siete lì quando ci sono queste eruzioni a Monte Etna, non dovete andare troppo vicino. Di quello che ho capito, c'è una strada principale che porta su,
poi diventa intasata, diventa bloccata, ci sono troppe macchine e poi purtroppo cosa succede se c'è una crisi? Qualcuno del soccorso alpino deve andare su ad aiutare la situazione. Quindi se vi trovate in Sicilia, mentre ci sono queste eruzioni, dobbiamo anche avere un po' di rispetto per la natura e non andare troppo vicino. Andiamo a ascoltare un altro brano che piace alla signora Tilda, che non è ancora qui, spero che la vedrò dopo. Piace, eccola qui, guarda, lei mi sta già salutando, sta ascoltando, bella, ciao cara, è di là. Perché lei sarà qui con voi tra pochissimo. Piace a tutti noi questo brano, tutti noi due, a noi due piace molto, spero che piace anche a voi. Tilde, sai che canzone è? Sì, esatto, me l'ha detto, lei sa già, ok, ciao, ascoltiamo insieme.

0: Abbiamo ascoltato un brano dei Colors che si chiama Tu con chi fai l'amore. La signora Maria, la signora calabrese, perché io un po' mi confondo con gli accenti calabresi siciliani, mi dispiace, non voglio insultare nessuno, però siccome non sono dialetti che conosco molto bene, pensavo che fosse siciliana, ma è calabrese. Quindi la signora Maria che mi ha chiamato, un forte abbraccio, grazie a lei molto per la sua chiamata, mi fa piacere quando mi chiamate. Allora andiamo a ascoltare un attimo la pubblicità e poi torno per salutarvi.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere, quasi ora di salutarvi, però concludo il programma con un'ultima piccola notizia. Per voi che vi intendete della Champagne, del vino, queste cose qui, nella regione di Champagne, perché sappiamo che il Champagne viene proprio di un posto particolare in Francia, hanno iniziato a raccogliere le uve molto in anticipo. Quindi hanno iniziato del 12 agosto di quest'anno, che è molto molto early. Questo è dovuto sempre al cambiamento climatico, perché il clima sta cambiando, dice un signore che lavora in questa zona qui. Lui, I've been working here for 30 years and when I started, quando ho iniziato, my father always used to say, on 15 of August, go on a holiday. Today, it's the 18th and we're in the middle of the harvest. We've never seen anything like it. Quindi questo signore dice che il suo padre, quando lui iniziò a lavorare qua, in questa zona qui, che nella giornata del 15 agosto, dovevano tutti andare in vacanza perché aspettavano ancora che queste uvette uve erano pronte. Però siccome c'è questo cambiamento climatico e tutto sta arrivando un po' prima, non tutto, in certi paesi, in certi stati, in certe zone, il harvest di queste grape di Champagne ha iniziato molto in anticipo. Questo perché fa molto caldo in Europa, ha fatto molto caldo in Europa e sta cambiando le date di tutte queste cose qui. Io non mi intendo molto del viniculture perché non mi intendo molto, e so che ci sono anche harvest season qua in Australia, in Sud Australia, perché abbiamo tante vigne qua, e immagino che anche voi che fate parte di questo mestiere magari dovete cambiare il harvest season, dipende tutto al clima e quello che succede. Io vi devo lasciare nelle buone mani di Tilde e noi ci risentiremo la settimana prossima, spero con gli ospiti da Life Care, perché vengono il primo martedì di ogni mese, quindi immagino che se tutto va bene avrò ospiti qui con me in studio il prossimo martedì. Nel frattempo vi auguro una bellissima settimana, vi ringrazio sempre per il vostro ascolto, un forte abbraccio a tutti voi e anche ringrazio quelli che mi chiamano durante il programma. Buona giornata a tutti voi. Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 25 agosto 2026. Apriamo con un grave episodio avvenuto nei pressi dell'Adelaide Oval. Due uomini di circa 20 anni sono stati arrestati dopo una presunta aggressione avvenuta sabato sera sulla passerella pedonale dell'Adelaide Oval. Secondo la polizia, i due avrebbero avvicinato due uomini di 38 e 37 anni e dopo una discussione il 38enne sarebbe stato colpito con un pugno, cadendo a terra e perdendo conoscenza. I due sospettati, entrambi di Mount Barker, sono stati successivamente individuati e arrestati dalla polizia. Uno è stato accusato di aggressione con lesioni, mentre l'altro è accusato di aver assistito un presunto responsabile. Possibili cambiamenti anche per la viabilità nella zona di North Adelaide. Il comune di Adelaide valuterà una proposta per ridurre il limite di velocità lungo O'Connell Street, dagli attuali 50 a 40 km orari. Inoltre, nuove telecamere potrebbero presto essere sperimentate sulle strade di Adelaide per individuare automobilisti con veicoli eccessivamente rumorosi. Il consigliere comunale Philip Martin sta chiedendo il via libera a una sperimentazione delle cosiddette telecamere antirumore in alcune zone della città, tra cui proprio O'Connell Street a North Adelaide e Hutt Street nel centro città. Il sistema utilizza sensori in grado di rilevare livelli eccessivi di rumore. Quando viene superata una determinata soglia, una telecamera fotografa automaticamente la targa del veicolo responsabile. L'obiettivo è contrastare soprattutto gli automobilisti che percorrono le strade cittadine con veicoli modificati o particolarmente rumorosi, migliorando la qualità della vita dei residenti nelle zone maggiormente interessate. Rimane alta l'attenzione per l'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso australiano del virus in un mammifero, una foca trovata a Beachport, le autorità stanno indagando su un altro possibile caso in una foca in un'importante area riproduttiva. Il virus è già stato rilevato anche in numerose specie di uccelli selvatici e in un piccolo pinguino a Kangaroo Island. Le autorità continuano a monitorare attentamente la diffusione del virus. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese deve affrontare nuove pressioni politiche sull'accordo che garantisce all'Australia occidentale una quota minima delle entrate della GST. Il governo federale ha ribadito il proprio sostegno all'accordo, mentre altri stati chiedono modifiche al sistema di distribuzione. La questione continua a creare tensioni tra Canberra e i governi statali. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana sarà una giornata particolarmente piovosa. La probabilità di pioggia è molto alta, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio, con possibili precipitazioni complessive tra 3 e 10 mm. Dopo le forti piogge che hanno già interessato la città, sono quindi previsti altri rovesci nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di circa 17 gradi. Sarà anche una giornata ventosa, con venti da sud-ovest che potranno raggiungere tra i 25 e i 35 km orari, prima di diminuire in serata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. You're listening to Radio...

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuto al programma Mi Ritorno in Mente. Come avete capito, oggi sono sola, il nostro dottore non può essere qui con noi ancora una volta, lo salutiamo caramente, perciò io farò tanta compagnia a voi per le prossime 2 ore. La prima ora sarà con le vostre richieste delle canzoni preferite, e la seconda ora col nostro Santino. Perciò restate in ascolto e cercate di farmi compagnia, perché io cerco di fare tanta compagnia a voi. Numero di telefono 83407700. E andiamo a incominciare con una canzone di augurarvi a tutti una buona giornata. Buongiorno a tutti e aspetto le vostre telefonate.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Enza, and lei vuole ascoltare un brano da Vittorio Romano. Allora, buon ascolto Enza, ecco Vittorio Romano con Amore Mio, buon ascolto.

0: lasciato la luce accesa, ma tu non torni più.
1: Eccoci qua di nuovo con voi, grazie, grazie della vostra cara compagnia, mi fate tanto piacere. Sono qui fino all'una per le vostre belle richieste e adesso andiamo a salutare la nostra cara Assunta e Filippo Belperio. Ciao cara, loro vogliono ascoltare Felicità perché si trovano qui in Adelaide. Stanno ascoltando la radio e fa tanta compagnia a me e io faccio compagnia a loro. Buon ascolto Assunta e Filippo, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
2: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana, sì, trasmetterà tutto il giorno della nostra grande festa. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao Anita, lei ha detto che ringrazia Dio che sta bene e che si gode la vita. Grazie Anita, dobbiamo fare tutti così, ringraziare al punto che ci troviamo e essere sempre gloriosi che siamo a questo punto. Grazie Anita, e lei vuole ascoltare. Grazie che ci sei. Buon ascolto Anita.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, e abbiamo ascoltato Grazie che ci sei da Enrico Musiani. E adesso andiamo a salutare il nostro caro Gino. Ciao Gino. Lui ha detto che sta andando dentro e fuori, cercando di fare un po' di giardino, però quando viene la pioggia lui si ferma e dopo ritorna. Insomma, fa buoni esercizi. Bravo Gino. E lui vuole ascoltare Uguali un gel senza mamma. Allora, buon ascolto, Gino.

E così abbiamo ascoltato Il guaglioncello senza mamma, che era per Gino, che lui ha detto che vuol salutare tutti la gente in ascolto e anche la nostra radio italiana 531. E adesso andiamo ad ascoltare Terra straniera per la nostra cara Italia Vella. Ciao Italia, buona giornata e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Eccoci qua, grazie delle vostre telefonate. Abbiamo ascoltato Terra Straniera per la nostra cara Italia Vella. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Enza, ma no Enza 1, questa è la seconda Enza, che sarebbe Enza 2. Mi ha fatto tanto piacere, Enza, di risentirti, perché ci conoscevamo da quando eravamo giovani. Grazie Enza, non ti sentivo da un bel po' di tempo. E lei vuole ascoltare, cioè ha sentito la canzone che ha richiesto Enza 1 e le è piaciuto così tanto che vuole ascoltare un'altra canzone di Vittorio Romano. E ho scelto questa, Resta ancora un po', da Vittorio Romano. Buon ascolto Enza 2, buona giornata.

0: Eccoci qua, Radio Italiana 531. Adesso entriamo nel secondo segmento del nostro programma col nostro caro Santino. Cominciamo qualche minuto prima. Santino, buongiorno.
1: Buongiorno, come va? Ben ritrovati
0: tutto
1: tutti
0: bene?
1: Quanti. Buongiorno Tilde. Niente, abbiamo un paio di minuti proprio perché volevo dire due parole su quello che faremo oggi.
0: Sì, certo.
1: Continuiamo su quello che aveva fatto la settimana scorsa, che era su Guccini, e dopo lo lasceremo. La prossima volta che ci troviamo parleremo di qualcos'altro. Comunque volevo finire questa breve presentazione su Guccini, che abbiamo iniziato 15 giorni fa presentando altre tre canzoni sue, una del 1960 che si chiamava Noi non ci saremo, portata a successo dai Nomadi allora. La seconda è un po' uno scherzo, un po' una canzone, diciamo, birichina, in cui lui si è dovuto divertire con le parole, con i testi e anche con l'italiano. Si prende gioco e gioca con l'italiano, però vabbè, scrivendo un testo abbastanza buffo, abbastanza improbabile, e con degli svarioni anche grammaticali molto grossi, però molto divertente, proprio perché Guccini era anche un artista a cui piaceva ridere, a cui piaceva la compagnia, il buon vino, come ha detto lui, come continuava a dire lui, mai stancandosi di ripetere, che fa buon sangue, e quindi è un uomo d'osteria, da compagnia, da cantata in compagnia. E questa qua invece si chiama Il Fico, che è la seconda canzone, si chiama Il Fico, che è appunto uno scherzo. La terza è forse quella che andiamo a ascoltare prima di salutarci, è la sua forse più famosa, che si chiama La Locomotiva, ispirata a un fatto di cronaca che successe veramente nei primi del Novecento alla stazione, nei pressi della stazione di Bologna, dove uno che fu etichettato come anarchico, visto che il momento anarchico era molto, diciamo, rumoroso in quegli anni, un ferroviere anarchico si lanciò con una locomotiva in direzione opposta e contraria a un treno passeggeri che stava arrivando dalla direzione opposta, per una sorta di rivalsa sociale, per una sorta di vendetta generazionale contro quelli che avevano tutto, e lui e i suoi, la sua famiglia e la gente sua non aveva invece niente, diciamo un nullo contro la povertà e l'ingiustizia. Adesso ci lasciamo, poi andremo a ascoltare e a leggere ancora dalle Croniche Epafaniche, che è il libro a cui abbiamo attinto la settimana scorsa, due settimane fa. Via con
0: sì, andiamo un po' di pubblicità, torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 13:01.
4: Speed camera locations per martedì 25 agosto: Blacks Road, Gillis Plains; Briar Road, Felixstowe; Lions Road, Holden Hill; McGill Road, McGill; Angola Road, Virginia.
5: Tempo di salame da Banquet Food!
6: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
7: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
6: veneto,
7: abruzzese,
6: calabrese,
7: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario, come il budello,
6: sale,
7: pepe,
6: finocchio,
7: spago per le gare
6: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yara Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggio a Melbourne 2026.
8: Con noi di Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
0: Eccoci qua.
1: Eccoci
0: siamo
1: qua,
0: noi
1: con le pillole.
0: Sì, oggi col sono... programma che si chiama Le pillole.
1: No, pillole senza, sì. Senza l'articolo, sì. Solo pillole. Pillolette.
0: Sì, pillole. Sì, si prende per... una pillola delle tue belle storielle.
1: Eccoci qua.
0: Si rilasciano e si godono un bel libro.
1: Oggi è ancora Guccini, come si diceva, che non è una storia, non è una storia di per sé. Questo è un libro che lui ha scritto sugli anni
0: sulla sua storia, vero?
1: Sì, in prima persona, sì, autobiografico, infatti. Però è riferito alla sua età giovanile, quando era ancora un ragazzino, un dodicenne, undicenne, insomma, che stava crescendo nell'Appennino, diciamo, a sud di Bologna, in provincia di Pistoia esattamente, però è più Romagna, perché si incunea tra le province dell'Emilia, quindi cioè, si sentono più gli stessi abitanti di questo angolo di Toscana sono più emiliani di quanto non siano toscani anche per la parlata, e quindi sono sketch della sua adolescenza, quello che facevano con gli amici, come è un po', diciamo, potrebbe essere un po' le memorie di tutti noi quando le giornate d'estate sono lunghe, dopo scuola vai per i campi, vai a cercare, che ne so, anguille o le bisce d'acqua, o ti diverti attorno ai fossi dove c'è vita, dove c'è rigoglio, perché quando a quell'età, quando la scuola finisce alle 12:30 l'una, il pomeriggio è così lungo, quei giorni d'estate che sembravano non finire mai quando hai quell'età.
0: Sì, perché in Italia andavi a scuola per imparare le lezioni, ma non che ci avevano sport, vero? Qui fanno molto...
1: C'era anche lo sport.
0: Sì, miei tempi, quando erano in Italia io.
1: No, facevamo 2 ore di sport, nelle scuole medie facevamo i salti.
0: Io quelle private, quelle
1: elementari no
0: diciamo, perciò no, dico io. Io ho fatto solo elementare in Italia.
1: Ecco, niente, vabbè, no, che altro? In quegli anni lì, insomma, quando si è a quell'età, finisci la scuola, quando arriva maggio, giugno, le giornate si allungano, soprattutto in Alta Italia il sole tramonta così tardi, c'è luce fino alle 9:30, 10 di sera, e quindi le giornate sono bellissime, e questi sono i passatempi dei ragazzetti di quell'età.
0: È bello sapere cosa ci racconta allora.
1: Però è, diciamo che è un passato che potrebbe essere comune a molti di noi, cioè io mi ricordo benissimo di aver fatto esattamente quelle cose
0: nei
1: miei tempi, con una bicicletta ci si raggiava con
0: poi connettarti con le sue storielle. Bello.
1: E quindi niente, parliamo della provincia di Pistoia, però molto vicino a Bologna, infatti non molto lontano da Marzabotto, teatro di una famosa e purtroppo tristissima strage nel 1944, e cominciamo. Il fiume è il fiume per eccellenza, per antonomasia. Non c'è Orinoco o Rio delle Amazzoni che tenga. Il Po, altro fiume, si sa, che nasce dal Monviso, per definizione, ma è più invenzione letteraria che geografia. Il Reno esiste, il Reno è il fiume che passa da Bologna, tra parentesi, ma quando ci si incontra il fiume cambia nome e genera un territorio indefinito che si chiama appunto i due fiumi. E la larga Iara attorno, perché il fiume non è affluente di nessuno, esiste in sé, quasi come Dio. Non nasce, è. Sopra la diga si chiama bacino. Poi più in su è territorio misterioso e inesplorato, come le sorgenti del Nilo. Dalla diga in avanti è appunto il fiume. Diventa acqua, a volte, quando si parla di quella costa sulla sponda destra, a spini e rovi, non coltivata, che viene chiamata di là dell'acqua. E che è abitata da gente un po' selvatica, e forse perché lì la natura ha fatto il salto, crescono i cerri, non i castagni, da quella parte, di usanze comunque ben diverse e meno civili di quelle veramente urbane del centro. Il fiume ha affluenti, anche se non vengono considerati proprio tali, perché sono fossi, e anche i fossi esistono a parte, in sé. Sono entità puramente staccate, non nascono, scorrono per certi tratti. D'inverno sono in gialla piena fangosa ed estate quasi in secca, e ruscellano lievi per pozzette che si riempiono di strani animaletti nuotanti che si riflettono sul fondo, circondati da un alone luminoso e di rosse filamentose radici affioranti. L'acqua vi sarebbe limpida, ma se salta la ranocchia in un amen si intorba e si fa acqua colomba. Sono forse così le parti più umide e paludose delle giungle? Nascostamente vanno a finire nel fiume, ma in maniera pudica, senza darlo vedere. Possono essere preziosi, ci possono essere cave di terra greca, da tenere, una volta scoperte, rigorosamente segrete, o piriti d'argento, incastonati in macigni affioranti, o risplendenti quarzi di tramoggia. A volte, risalendoli, si scoprono macchioni di vettiche da utilizzare come introvabili capanne. Possiedono nomi propri, proprio perché sono tanti, e a volte può essere necessario distinguerli. Così c'è quello di Maiolo, quello di Loghetto, quello di Pavana, quello di Ricchiovoli, che, come si sa, separa il paese vero e proprio da un habitat diverso e lontano, Ubi sunt leones. C'è anche quello della centrale, diverso da lontano, diverso, che prima doveva avere un nome diverso, se la centrale è degli anni venti, ma potenza della tecnica, che nella sua parte finale lo ha anche incementato, domato, è costretto a terminare il suo corso nella galleria dello sfioratore. Il fiume oggi ogni tanto si allarga e forma il pozzone. C'è quello del Pontaccio, che è più classico, è quello della centrale, che è più largo e lungo, è più fondo. Si mormora di abissi inimmaginabili, forse anche 5 o 6 metri, e che contiene anguille di dimensioni spropositate, trote gigantite e inferocite dalla vecchiaia, e sauri e nessi di Loch Ness, e bordee malefiche, così verdastro e chiuso com'è fra gli alti muraglioni di cemento armato e gli archi da tempio Maya della centrale distrutta. Sul fondo ci sono anche i resti mortali della centrale stessa, traversine di ferro arrugginite, blocchi di calcestruzzo, le macchine del Titanic, quantità pressoché illimitate di metalli preziosi che fanno sognare noi miseri raccoglitori di superficie e che, se recuperati e portati a vendere da tiribitta, varrebbero fortune. Il pozzone della centrale va bene per prove di alto ordimento, che dimostrino sangue freddo e compiuta virilità, prove quali correre sul muro a strapiombo o farsi portare dalla corrente dello sfiatatore sulla sua lezza sguillosa, per poi fermarsi con mille astuti accorgimenti ad un passo d'assalto mortifero. Va anche bene, data la lunghezza, per lo spiapesce. Si procede così: si prende una piccola piagna rotondeggiante e, chinandosi il più possibile a pelo dell'acqua, con un secco movimento del braccio e del polso, la si lancia sulla superficie in modo che la tocchi rimbalzando il maggior numero di volte possibile. 3 volte è ritenuto appena sufficiente, dalle 10 in su da drago. Una volta sola da bambine, le quali, come noto, non solo non hanno occhio nella scelta del sasso e afferrano certi macigni destinati per loro costituzione a tendere naturalmente verso il fondo, ma non sanno lanciare nemmeno i sassi, ciò è insito nella loro essenza, ed è un naturale dato di fatto, e nessuno sa quale grave colpa atavica, la mela di Eva, sia punita con questa dolorosa menomazione, forse un poco esagerata, ma Dio c'è e sa. I pozzoni o bonzi sono stati creati per due cose: pescarci e nuotare. Essendo che il pozzone, apro una parentesi, usa termini dialettali e anche ed è un lessico, anche quello dialettale, a volte le doppie non si sentono, però il pozzone direi che indica una pozza d'acqua molto profonda, il pozzone direi, no? Chiamate anche bonzi, ci dice, sono stati creati per due cose, pescarci e nuotare. Essendo che il pozzone esiste in un luogo definito, ma le sue forme e dimensioni variano a seconda delle piene invernali, si dovrà procedere in questo modo. Si aspetta il giorno di San Giovanni, perché, come si sa, il bagno fatto prima di quel giorno potrebbe essere dannoso alla salute. Poi, di mattina, si percorre tutto il tratto del fiume, compreso tra la centrale e il pontaccio. I pozzoni degni di questo nome sono tre, ed è cosa ovvia: quello del muraglione, quello delle scalette e quello del pontaccio. Si osservano con attenzione e si discute a lungo su quale appaia il degno più degno per la stagione. Fatta la scelta, non sempre priva di controversie e permali, si deve dare inizio ai lavori, perché quasi mai la natura è perfetta e richiede la mano esperta dell'homo habilis per essere portata a perfezione. A monte allora si comincia a portare via sassi, perché il corso del fiume risulti più sciolto e scorrevole e maggiore portata d'acqua giunga senza inutili frapposizioni a valle, dove comincia a restringere, si inizia a costruire la grande diga, mirabile esempio di ingegneria empirica, e ognuno porterà i propri macigni di peso, sempre solo un poco superiore alle proprie forze, e li ribalterà addosso agli altri, insultando e venendo insultato, ma ciò fa parte del necessario rituale apotropaico, e la diga non riuscirebbe bene altrimenti, e si tureranno le falle con mota e farfanacci e vetiche e sassi piccoli, e ci si tufferà sul fondo per pulirlo dalla lezza e dai vetri e dalle latte arrugginite e da tutto ciò che il fiume invernale si è portato con sé, magie e gatti morti, biancheggianti, ossa, da lesso comprese. Di grande aiuto in questa fase la Madonna, intesa come tirare delle, anche nelle varianti un poco più sfumate dell'imprecazione semplice, da Dio a Zio, da Madonna a Maremma, da Cane a Caio, Campo, Campanile, Campisei, variante toponima locale, Camposanto, Ansietà Lai, Latte Uova, Succiuco, Serpe, Serpente, Brigadiere delle Ferrovie dello Stato e via via in creatività e poesia. A Madonna, è certo, si possono deviare i temporali. Ci si siede sotto una pianta e si smadonna in direzione del fronte nuvoloso. Questo dopo un po' capisce che non è aria e si allontana per scaricarsi in località di gente più pia e meno decisa.
3: Radio Italiana 531.
9: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
10: Da oltre 50 anni,
9: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
10: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
9: Romeo,
10: 3X,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
9: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Einmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
9: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
10: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
11: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
9: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
10: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
12: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
12: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
12: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
12: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
12: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Lui sembra che racconta la storia della vita sulle canzoni, vero?
1: Sì, questa era diciamo scaturita come canzone di protesta, perché c'era anche questo tipo di canzone in Italia in quegli anni lì, cominciava a farsi strada questo modo di immaginarsi un modo diverso di fare le cose contro la guerra. Erano gli anni della guerra nel Vietnam, osteggiata da tutti in giro per il mondo, e questo era un altro testo contro la guerra, perché è a proposito della bomba atomica, dell'era atomica con lo sgancio delle bombe sul Giappone. Due parole si potrebbe dire, insomma, la Costituzione, diciamo, cioè Guccini è uno che non si è mai, diciamo, dichiarato in un modo o nell'altro. Diciamo che ha sempre avuto un certo senso di ribellione contro qualsiasi autorità costituita, e questo magari lo fa più vicino all'idea, l'ideale dell'anarchia, che è un ideale, non un'idea politica, insomma, è impraticabile praticamente. E quindi, venendo da quelle parti del mondo, come si diceva, cioè quell'area ha pure sperimentato, ha sofferto sulla propria pelle la resistenza, gli anni della guerra partigiana, la strage di Marzabotto che si diceva prima, quindi diciamo uomo di sinistra, possiamo dire. E qua, se posso fare una cosa, posso dire una cosa abbastanza spassionata, vorrei far pensare ai nostri ascoltatori come è finita la Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria degli alleati e con la sconfitta sonora della Germania, dell'asse di ferro della Germania, del Giappone e dell'Italia. La Germania è stata stracciata completamente, fatta a pezzi dopo l'armistizio. Sto aprendo una parentesi un po' storica qua.
0: Sì.
1: Il Giappone sappiamo com'è andata con l'esperimento della bomba atomica sulla popolazione inerme. L'Italia è stata l'unica delle tre nazioni perdenti che è riuscita a conservare il proprio territorio e una certa, diciamo, dignità, malgrado la sconfitta. E questo lo dobbiamo alla resistenza partigiana che oppose il regime fascista e poi l'occupazione nazista. Senza la resistenza partigiana noi saremmo finiti peggio della Germania e peggio del Giappone.
0: Tu parli del 45?
1: Del 45.
0: Ah, ecco.
1: Se i vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè gli alleati, avessero voluto infierire sull'Italia, potevano farlo. Ma l'unica cosa che li ha fermati è che l'Italia aveva una resistenza al proprio interno, un esercito di combattenti che non erano solo comunisti o socialisti, ma erano anche cattolici. Molti, moltissimi cattolici imbracciarono le armi e andarono sulle montagne, erano intellettuali, erano democratici. E quindi, questo per inserire un po', diciamo, un po' di storia nella nostra narrazione. Adesso torniamo alla lettura, che parla degli anni immediatamente dopo la fine della guerra, quando sto ragazzetto stava crescendo, lui è del 1940, quindi avrà avuto dai 7-8 anni ai 10-12 anni in questo posto meraviglioso, dove si viveva all'aperto. E anch'io sono cresciuto così, in campagna, a nord, anche se non sono siciliano, però eravamo sempre fuori. Non si giocava al computer,
0: si
1: giocava agli indiani, si tiravano le frecce, si facevano le pistole di cartone, tu li sparassi, ben ben qualche colpo, e ci si divertiva davanti. Comunque,
0: e si divertiva con le cose molto semplici.
1: Sì, era bellissimo. Torniamo alla nostra, all'infanzia, alla gioventù del nostro, che ci racconta come si fanno deviare i temporali, cioè mettendosi, si possono anche deviare i temporali, ci diceva, si siede sotto una pianta e si smadonna in direzione del fronte nuvoloso. Questo, dopo un po', capisce che non è aria e si allontana per scaricarsi in località di gente più pia e meno decisa. A Madonne accadono anche avvenimenti miracolosi, dove manifesta la presenza del soprannaturale divino. Dice Giordano Natta, raccontando di quando scivolò su Ghiaino alla curva del Serravidoli e uscì nel prato col 49. Tirai tante di quelle madonne che mi si accese il fanale. C'era un buio che pareva di entrare in culo e mi si accese il fanale. Notare si nuota in tre modi, oltre che a morto. Si nota alla cagnolina, alla spadona o alla marinara. All'italiana esiste il crawl, ma solo nei film americani, perché solo gli americani sanno fare quelle cose. A Cagnolina il sistema primigenio, connaturato dell'uomo bambino. Si muovono le braccia a cane e si battono i piedi a motoscafo, cercando di fare più spruzzi possibile. Questo sistema si impara entrando in acqua e andando avanti. Dopo il terzo ripescaggio viene naturale e si è ufficialmente ammessi nella comunità dei nuotatori. La spadona o marinara si esegue stando sul fianco destro, allungando in avanti il braccio destro e all'indietro quello sinistro, che si teneva rattrappito sul petto. Le gambe scacciano all'indietro con potenza pari alla velocità desiderata. La spadona è il nuoto riposante e con esso si possono fare lunghe distanze. All'italiana è un po' il nuoto di Tarzan, senza urlo e con la testa ben fuori dall'acqua, se no ti entra in bocca. Questo in fondo non sarebbe poi male, in quanto l'acqua del fiume si può bere. Solo i villeggianti, con una G sola, proprio per insistere sulla pronuncia dialettale, solo i villeggianti, i bischeri, ne sono insospettiti, e chissà quale sporcizie e porcherie bevono in città. Se avesse però in qualche modo il sospetto di attraversare un giorno non fausto, si può, a maggiore consolazione dell'animo e per rendere completamente asettica l'acqua, recitare la nota formula: acqua corrente, ci passa il serpente, ci beve Dio, ci posso bere anch'io. Più fastidiosa l'acqua nell'orecchio. Anche per questo fenomeno però c'è il sistema di sicuro effetto. Si prende un piccolo sasso rotondeggiante, lo si prema contro l'orecchio allagato, poi chinandosi un poco da quella parte si assestino piccoli colpi con un altro sasso scelto all'uopo, e se si ha avuto cura di scegliere un sasso ben asciutto lo si vedrà rapidamente riempirsi dall'acqua incautamente infiltratasi. Il nuoto all'italiana è comunque eseguito solo da nuotatori di consumata abilità, per brevissimi tratti e in presenza di elementi impressionabili, quali ragazzi più piccoli o ragazze. Assomiglia al crawl di certi villeggianti, non quello degli americani. Se lo eseguono le stesse condizioni ambientali, solo differenza la testa quasi sempre sott'acqua, che a volte emerge con sbuffi poderosi come i grandi cetacei. Andiamo?
0: Sì, andiamo a un piccolo stacco, torniamo fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
7: che sono.
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo.
7: Possiedi.
8: Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Non amo vivere con tutta la gente, mi piace solo la gente bene. Come si dice comunemente, bene si nasce, non si diviene. C'è chi nasce per le scienze.

Amo oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non lega, ma le canastre di beneficenza so sempre.

0: Eccoci qua. Sì, siamo di ritorno.
1: Finiamo la nostra lettura, poi manderemo la locomotiva.
0: Sì.
1: Allora siamo a pescare, siamo nei laghetti a nuotare, a pescare. Presi solo una laschetta, io. Gli altri niente, ma credo che volessero solo passare un'ora di relax sul fiume. Ma come si fa a star lì a pescare senza neanche voler prendere niente? Se si va a pescare o a funghi si va per trovare qualcosa e portarlo a casa. Ammazza sì che se ne prendono, si sceglie un sasso che fa tana e ci si picchia un colpo all'apice gridando «Scansatevi, che picchio!» con grido contemporaneo all'azione. Il colpo è tremendo, volano schegge di sasso e odori di pietra focaia e tutto il fiume ne ripiomba. Per questo è pericoloso, perché ben differisce dal martellare ritmico degli scarplini. Il guardia pesca, che sarebbe che musica si suona. Gli scarplini prendono un tempo e sereni vanno via con quello di punta e di mazzolo. Allora basta che tu ti avvicini, cominci a fischiare un'arietta fuori tempo, che so, un tre quarti vorticoso sui loro quattro quarti implacabile. Il risultato è sicuro, prima o poi si picchiano le diti, che è un piacere, e a te picchiano il mazzolo da dietro, che se ti prendono, come quando il Sorpiore in pieno pianto di presepe trovò Giordano Natta che umanizzava il bambino Gesù facendogli il buco del sedere con un succhiello e gli tirò dietro le pinze che se lo prendeva. Anche guardia pesca se ti prende, ma tu sai di andar via come saetta, che sui sassi del fiume non si cammina per dato scientifico, ma si corre. E senza scarpe si va ancora meglio. In una frazione di secondo si valuta la distanza, la potenza dello slancio, 2, 3. Una volta, tan tan tan, con la pianta del piede che sembra gomma, o il sasso stesso, tanto tanto risponde il lancio e al rimbalzo e al rimbalzo e al lancio successivo. Oddio, qualche volta si fischia anche

0: anche, si finisce anche nell'acqua, pari pari, ma è tributo che il fiume, l'entità del fiume richiede, sacrificio propiziatorio necessario, come quello dello scappucciarsi il dito grosso prendendo il sasso di punta anziché di pianta, dolore di intensità pari solo alla mitica pallonata nei cosiddetti massimo dei dolori umani, dolori che sai prima o poi ti tocca sopportare nella vita, e allora attendi con rassegnata calma come battezzarsi di nuovo. È già più nobile pescare con le bombe a mano, operazione di grande prestigio, di cui si parla a mezza voce ma che nessuno ha mai visto fare. Tradunto che lo fecero tre dei più vecchi, ma vecchi vecchi, sui 18-20, e non nel pozzone della centrale, ma in quel canale a fianco, quello che finisce dove la gora del mulino comincia, e dall'altra parte, è diretto oscuro contatto con l'Ade stesso e delle deità coctonie. Pieno d'erbe palustri, nidi di conscritto giganti e altre specie velenifere. Lì le tireranno tre. Mia, quelle italiane, quelle americane. La anana, che non esplose, c'è ancora e potrebbe esplodere da un momento all'altro. E questo contribuisce ad elevare il tasso di pericolosità del pozzone centrale, oltre naturalmente al suo ambiguo fascino. Dove si prendono le bombe a mano? Ce n'è tante di bombe a mano, di proiettili e di balliste. A casse e di balliste. La balista non serve per pescare ma per fare razzi. Si prende un bossolo vuoto da mitragliera, quella piazzata sulla spianatina vicino alla casa di Fola, si riempie ben bene di balisite e si tuppa con un bossolo da fucile, di quelli che raccoglievano a pontaccio dopo che gli americani avevano sparato di là per esercitarsi. Al bossolo grande ci si mette un pezzo di nastro da mitragliera per tenerlo in mano senza scottarsi e sotto si tira via il fondello e ci si mette un pezzo di miccia lenta. Così poi si dà fuoco alla miccia e si tende il braccio in alto, aspettando che il bossolo piccolo parta. È importante, durante l'operazione, voltare la testa dall'altra parte e chiudere gli occhi, perché sennò forse non parte niente. Ci si passano anche le pomeriggi così. Ma i botti si fanno anche con l'eterni e la centrale doveva esserne coperta perché ce n'è tanta lì attorno. Si accende il fuoco, un bel falò grande, ci si buttano dentro i pezzi di Eternit, questi per il calore si gonfiano e scoppiano saltando in aria, unendo al piacere del rumore quello della grazia visiva del salto. Passò la Valeria, la mamma del Vasco Onda, e di Checco, della Valeria, appunto, e si mise a urlare. Correte donne, quei ragazzi gettano i proiettili nel fuoco. Ed è una che sa urlare perché venne giù da Pavana e pagammo le ataviche colpe del Tomso e delle della balistite e di tutto il resto. E il dio benigno delle sciocchezze infantili quel giorno se la rise perché era proprio disoccupato. Quel giorno, e pensò, almeno mi diverto un po' per tutto quello che mi avete fatto lavorare prima, accidenta a ragazzi brutti, mostri. Il dio benigno però non c'era quel giorno quando Ciupadel lo prese in mano quella bomba e cominciò a mosticciarla e a smanimetterla e la bomba gli esplose e gliela stroncò di netto la mano. Ma ora va via che sembra abbia tre di mani. Bene, abbiamo finito, vi mandiamo la locomotiva dopo la pubblicità. Appunto, buon ascolto, è una canzone che dura un po' più di 8 minuti. Ai nostri ascoltatori diamo appuntamento tra 15 giorni, Tilde.
1: Salutiamo Penzi. Sì,
0: mandiamo la pubblicità o
1: sì, andiamo
0: la dopo.
1: Sì, torniamo, salutiamo dopo.
0: La
1: canzone di 8 minuti, meglio che salutiamo adesso.
0: Va bene,
1: allora, sì.
0: Ben ritrovarci tra 15 giorni, buon ascolto della locomotiva dopo la nostra pubblicità e rimanete con Radio Italia 521 per la prossima
1: 531
0: ora.
1: Sì. grazie
2: 531.
1: A tutti grazie a voi tutti della vostra compagnia e ci sentiremo.
0: Arrivederci,
1: ciao ciao.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. giovane, fresco, con pochissime solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per martedì 25 agosto. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill, Angola Road, Virginia.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penna on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Devereaux Finance ti supporta con home loans, refinancing, debt consolidation e investimenti immobiliari.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 5 minuti.
2: The Air Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 25 agosto. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill and Gawler Road, Virginia.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qui con il Salotto del Gusto a Radio Italiana 531 in compagnia di Ida e di Roberto. Ciao Roberto.
1: Buongiorno a tutti e ciao Ida, come stai?
0: Bene. Oggi devo dire bene perché il collo lo stiamo sistemando.
1: Te lo tiro come una gallina.
0: Sì, infatti, me lo stanno mettendo in carreggiata, come Bravo. Si suol dire.
1: Beh, buongiorno a tutti. Ben ritrovato il Salotto del Gusto, un'altra settimana è passata,
0: esatto.
1: Un weekend che ci ha regalato una giornata meravigliosa domenica, perché esatto, mamma mia, sì, io sì. L'ho adorata. E poi ovviamente siamo tornati alla realtà con il lunedì e piogge torrenziali. Però per fortuna che la domenica, almeno che il weekend, che tanti sono a casa, hanno potuto godersi un po' il sole, probabilmente andando a fare qualche giretto, come presumo anche tu hai fatto, no? Sei andata via da domenica.
0: Sì, beh, se cominciamo dal weekend, è stato un weekend all'inizio non tanto bello per me, perché venerdì ho avuto una giornata proprio nera.
1: C'era la luna piena, cosa c'era?
0: Ma che ne so, guarda, sono uscita, dovevo fare delle commissioni e buco la ruota della macchina.
1: Oh no, quello ti rovina la giornata.
0: Sono member con una compagnia assicurativa, non voglio fare nomi, li chiamo questo e quell'altro, arrivano e possiamo solo chiamare il caro attrezzi.
1: Caro attrezzi.
0: Cioè, quello sono capace anch'io, adesso mi viene a gammongo. Cioè, veramente, comunque,
1: insomma,
0: il
1: weekend va bene, dopo si è ripresa, però
0: sì,
1: dai, quello l'importante.
0: Sabato va bene, ho fatto delle cose che mie personali che dovevo sistemare, e domenica siamo andati a un pranzo, ho passato una domenica tranquilla.
1: Beh, dai.
0: Sempre a mangiare.
1: Sì, beh.
0: Guarda,
1: io mi rendo conto che veramente tante volte gli incontri, a me piace anche combinarli magari con camminare con qualcuno, però come noi italiani ci piace incontrarsi, avere qualcosa da mangiare, che può essere
0: esatto.
1: Il caffè con il dolcetto, ma può essere delle volte una vera e propria pranzo, cena, brunch, insomma, ci piace combinare gli incontri
0: anche
1: con il cibo.
0: Anche un caffè con un biscottino, cioè l'importante è trovarsi in compagnia
1: e qualcosa,
0: bere qualcosa, bersi lo spritz per
1: sì.
0: Noi che siamo abituati.
1: Io diciamo quando vado così. In Italia quello è il mio problema, perché vabbè. Ci si incontra, ci sono delle extra momenti di mangerecci, e quindi sai, io sì. Qua non è che mi vedo spesso per
0: certo.
1: l'aperitivo, invece in Italia molto
0: guarda.
1: Spesso perché facciamo un aperitivo, però dopo non è che rinuncio alla cena, mangio
0: no,
1: anche
0: guarda,
1: quella.
0: Noi la prima cosa quando arriviamo, spritz
1: via.
0: Spritz, perché non è che qua manchi, però quell'italiano
1: però
0: è un'altra cosa,
1: sì.
0: Lo bevi in compagnia con chi sei cresciuto, con chi
1: sì.
0: Con la tua famiglia, ed è
1: poi
0: un altro,
1: ti fermi
0: un
1: a
0: altro
1: uno
0: gusto.
1: Poi fa sì. Prendo anche un prosecco, dai, tanto sono in bicicletta.
0: Mi ricordo quando andavamo le prime volte, io non sapevo neanche cos'era il Lugo.
1: Ah, Lugo, ma sì, è diventato famoso adesso.
0: Angela è amante del Lugo. Ma
1: che cavolo
0: è?
1: E adesso,
0: bene,
1: adesso ma tu se devi scegliere, prendi il Lugo Spritz o
0: no,
1: normale
0: Spritz.
1: Anche io.
0: Allora, Spritz Campari, però è un po' più forte,
1: sì,
0: diciamo.
1: Un po' più amarotico.
0: Esatto, è anche un po' più forte, però come hai detto tu, non è che ti fermi a uno o due, perché dopo ti danno lo stuzzichino, ti danno le patatine e ti invogliono
1: ciaccola
0: a bere.
1: Dopo ciaccola,
0: esatto.
1: Aspetta che ho sete.
0: E ti invogliono a bere. Perciò noi abbiamo introdotto questo discorso perché oggi, caro Roberto, siccome anche lo spritz fa ingrassare,
1: sì, dobbiamo parlare di
0: dieta, come volete
1: sì,
0: dire.
1: Perché sì, hai ragione, la maggior parte delle persone pensano che dieta voglia dire cioè qualcosa che ti porta a dimagrire. In realtà la dieta non ha proprio quel significato là, la dieta
0: no.
1: Ha un altro significato che adesso andremo a spiegarlo. La dieta infatti è l'insieme degli alimenti, delle bevande che una persona consuma abitualmente o più o meno abitualmente per soddisfare i propri bisogni energetici e nutrizionali. Questa è la dieta, quindi come vedete non si parla di calorie.
0: E certo.
1: Però poi, dopo la pubblicità e dopo aver fatto un po' di pausa, andremo a scovare un po' cosa vuol dire le diversi
0: okay.
1: tipi di diete e le classificazioni.
0: Ok,
1: quindi,
0: a dopo.
1: A tra pochissimo.
0: Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!

0: Ed eccoci tornati in onda con il Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Oggi parliamo di diete.
1: Di dieta,
0: tu hai già dato una definizione di quello che vuol dire dieta, perché dieta non vuol dire dimagrire.
1: Se uno lo associa con le diete dimagranti, che per carità anche quelle sono una parte, una classificazione della dieta, però ricordiamo che la dieta in senso più ampio, una dieta equilibrata soprattutto, deve fornire energia, proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali, fibre e acqua. Nelle quantità adeguate, ovviamente, perché questi nutrienti sono quelli che contribuiscono al mantenimento della nostra salute. Quindi ecco, la dieta ipocalorica è una dieta in cui ci sono delle restrizioni invece dell'energia, che quindi appunto ci porta al dimagrimento. E ci sono diverse classificazioni delle diete. Oggi andremo un po' a sfatare queste cose qua. Ci sono delle diete che sono basate sulle categorie, la composizione degli alimenti che noi assumiamo. Abbiamo per esempio la dieta mediterranea, che è un po' quella che porta il tricolore, visto che è la dieta italiana,
0: è
1: comunque soprattutto
0: famosa,
1: in passato
0: è anche la più famosa,
1: esatto.
0: Dire il vero.
1: Poi c'è per esempio la dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta pescetariana e la dieta flexitariana.
0: Andiamo
1: un po' a parlare. La dieta mediterranea è una dieta che è ricca, dopo magari prenderemo un piccolo capitolo riguardante questo, però è ricca di verdura, frutta, legumi, cereali, olio d'oliva, ovviamente, e anche pesce, soprattutto pesce azzurro, come le sardine, per esempio, lo sgombro. Ed è moderata, però comunque contiene carne, soprattutto carne rossa, perché la dieta mediterranea comunque ha delle proteine che sono date soprattutto da carne bianca, ricordiamoci il pollo, ma anche il coniglio, per esempio, noi lo mangiamo, e ovviamente anche una piccola quantità di latticini. Latticini che ovviamente sono sia yogurt, sia formaggi, mozzarella, eccetera. Quindi è una dieta molto varia. Comunque la dieta mediterranea ha la caratteristica di essere basata comunque su una buona quantità di carboidrati, che è la nostra fonte di energia principale. Poi c'è la dieta vegetariana. La dieta vegetariana esclude tutti i tipi di carne e anche di pesce, quindi tutto ciò che è di origine animale, però può includere uova e latticini. E quindi comunque parte delle calorie vengono date da questi nutrienti. Poi c'è la dieta vegana, là diventa un po' più difficile, per una dieta italiana, perché esclude tutti gli alimenti di origine animale, inclusi latticini, uova e alcune persone anche il miele, perché il miele anche questo è un prodotto da api, quindi non è incluso nella dieta vegana.
0: Un po' più complicata,
1: Io, guarda, la dieta vegetariana sinceramente riuscirei a sopravvivere benissimo, è che io sono
0: anch'io
1: un po' lazy, nel senso che io i formaggi li adoro, però la dieta vegana che li esclude, io faccio un po' fatica per quello, anche se comunque ho una mia amica, ho più amici che sono vegani e sono felicissimi, lo fanno per una questione etica, e al giorno d'oggi, sai, ci si scambia anche ricette online, ci sono veramente tantissime possibilità, uno quando fa una decisione del genere poi veramente trova un mondo dietro queste cose qua. Però io con il mio snack notturno, che c'è un pezzettino di formaggio dietro l'angolo.
0: Sai cos'è il detto veneto, tu lo sai?
1: Qual è?
0: Dopo, aspetta che non mi viene in mente. Dopo, tu vai avanti, se mi viene in mente te la dico.
1: Sì,
0: vabbè. È sul formaggio, com'è
1: un tocco de formaggio? Non so, vabbè. Tu pensaci, dopo ritorniamo su questo. Poi c'è la dieta pescetariana, che questa qua è una cosa che esclude tutta la carne, sia rossa che bianca, la selvaggina, eccetera, però include nell'alimentazione, nella propria dieta, include anche pesce e frutti di mare. Anche questa è una dieta che probabilmente si avvicina molto a quella mediterranea, perché comunque noi tendenzialmente mangiamo molto pesce, ma prediligiamo il pesce. E poi c'è la dieta flexitariana, che è prevalentemente vegetale, ma occasionalmente può includere anche carne e altri alimenti animali. Però è quelli che tante volte dicono: ascolta, io quando vado fuori, per esempio, mangio, non voglio dare un po' di limiti, magari se faccio condivisione alle persone, però io a casa non compro mai carne, la mangio solo sporadicamente e la prediligo mangiare prevalentemente vegetali e frutta. Poi c'è un'altra classificazione che è basata sulle diete, che è basata sulla quantità e la distribuzione dei nutrienti. Quindi per esempio abbiamo la dieta come la intendiamo maggiormente noi, che è quella ipocalorica, che prevede un apporto energetico inferiore al consumo ideale per giornaliero, perché magari uno è intenzionato a perdere peso per qualche ragione, sia la prova costume, sia perché magari ha qualche chilo di troppo
0: o ha qualche evento che viene avanti.
1: Questo è esatto, un evento importante, deve stare dentro un vestito.
0: Chi lo sa?
1: E quindi deve in qualche modo, la quantità di energia è leggermente inferiore o molto inferiore all'apporto calorico che tu consumi giornalmente.
0: Esatto.
1: In questo modo qua questo deficit calorico porta a lungo andare, più veloce o meno veloce, alla perdita di qualche chilo. Quello che mi ci vorrebbe a me adesso.
0: No, beh, guarda, io seguo questa dieta qua ultimamente, cioè cerco di seguirla, non è che la seguo, cerco di seguirla perché è l'unico modo che riesco a perdere 2-3 chili, se li devo perdere. E devo rinunciare a tutti i dolci però, perché una volta quando ero più giovane, ti dico la verità, io ero...
1: Avevo un buon metabolismo.
0: Esatto, ero magrissima. Non è che adesso sono chissà che, però
1: ascolta,
0: voglio dire,
1: dico io che
0: cioè, no, ma quello che voglio dire è che devo stare un po' più attenta perché il mio
1: metabolismo
0: è un po' cambiato. Con la menopausa sappiamo tutti che gli ormoni cambiano.
1: Parliamo anche di metabolismo basale, che è il metabolismo che praticamente per mantenerti in vita consuma una certa quantità di energia. Quindi anche senza fare nessun tipo di esercizio né niente, tu hai un certo consumo energetico, però questo diventa un po' più lento con il tempo e quindi giustamente Ida
0: però giustamente come dici anche tu, cioè cerchiamo anche di fare, io parlo per chi vuole perdere peso, di fare sì questa dieta, però di mangiare un po' tutto,
1: assolutamente, non deve essere
0: deve essere controllata,
1: equilibrata
0: perché sennò abbiamo mancanze di altre cose.
1: In questi anni, soprattutto in questi anni qua, si parla molto di dieta iperproteica, perché comunque, soprattutto per chi fa molto sport o che fa, oggettivamente deve rimpiazzare le proteine che consuma nell'attività fisica e aumenta il... comunque chi vuole mangiare molte proteine comunque deve assicurarsi di fare molto esercizio, perché altrimenti non consuma tutte queste proteine e ne assume troppe e può entrare in una stato di chetosi che parleremo magari un po' dopo. Poi c'è anche diete che per esempio tagliano un po', per esempio come hai detto tagli zuccheri che si chiamano low carb, a basso contenuto di carboidrati. Soprattutto carboidrati semplici, zuccheri semplici come hai detto te, zuccheri dei dolci o eccetera, ma anche alcune persone che cercano di tagliare per esempio l'uso di pasta, pane, riso, perché anche questi nonostante siano zuccheri complessi comunque quando in eccesso poi vengono trasformati nel nostro organismo e vengono, abbiamo detto anche in passato, diventano comunque grassi poi. E poi c'è una dieta che viene chiamata anche dieta keto, che riduce drasticamente i carboidrati, proprio anzi assenti, aumenta grassi e anche le proteine, però soprattutto grassi. E quindi, insomma, anche queste ci sono delle varie pareri contrastanti, perché poi uno che segue la dieta keto deve assicurarsi però che non abbia altri problemi di colesterolo e di arterie che sono già parzialmente chiuse. Ora, prima di parlare ulteriormente delle diete, diamo un po' di spazio alla pubblicità e ci ritroviamo fra pochi minuti a Il Salotto del Gusto.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ed eccoci tornati al Salotto del Gusto con Radio Italiana 531 e in compagnia di Ida e di Roberto. Oggi parliamo di diete. Ricordiamo però, dieta non vuol dire dimagrimento e basta.
1: Sì.
0: Come abbiamo detto, dieta vuol dire...
1: Una dieta vuol dire assumere tutti i nutrienti, l'energia, i principi nutritivi per mantenere il tuo organismo in uno stato di salute ideale.
0: Esatto.
1: Molto spesso stiamo appunto elencando alcuni tipi di diete in cui magari ci si limita su determinati tipi alimentari, determinati nutrienti, però molto spesso io suggerisco sempre, prima di iniziare una dieta particolare, di consultare anche
0: sempre
1: il medico, perché in qualche modo se uno va tutto su un colpo a ridurre drasticamente qualche nutriente, comunque sbilancia quello che è il proprio organismo, il proprio metabolismo. Io suggerisco sempre, anche per esempio, parliamo per esempio delle diete a basso contenuto di grassi, no? È ovvio che i grassi comunque devono

0: Esatto.
1: Perdere peso in modo adeguato, giusto, senza rinunciare però a soffrire
0: molto spesso,
1: proprio.
0: Molto spesso quello che un po' influisce poi nel benessere non è tanto tagliare completamente qualcosa, ma ridurre le quantità.
1: Esatto.
0: Perché tante volte uno ascolta più la voglia e vuole mangiare in abbondanza, quando in realtà si sente già sazio, però dice: ah, io continuo a mangiare perché
1: le
0: c'è ancora
1: porzioni.
0: Un po' di spazio. C'è un detto che dice: dovresti essere sempre mangiare l'80% del sentirti pieno. Quello è più che sufficiente, però qua uno deve lavorare su questo.
1: Esatto.
0: Quando
1: però
0: è l'80%,
1: è vero, sai, perché tante volte magari ti preparano il piatto di pasta,
0: sì.
1: È talmente buona che ti dispiace,
0: sì.
1: E magari ne avanzi un po', no, la mangio, però dopo ti senti gonfio e quello
0: non
1: è
0: solo
1: l'eccesso,
0: gonfio, anche l'eccesso.
1: È l'eccesso.
0: Però insomma queste sono appunto le diete, abbiamo detto, basate sulla quantità e la distribuzione dei nutrienti, quelle abbiamo detto prima. Invece sono diete basate ai tempi dei pasti. Tu, non so se hai mai sentito parlare, ci sono il digiuno intermittente, per esempio, dove si alternano periodi in cui si mangia in periodi in cui
1: non si mangia
0: niente. Assolutamente niente. E ci sono diverse proporzioni. Chi sta per 16 ore senza mangiare, 8 ore in cui mangia. E poi invece ci sono delle diete in cui ci sono delle restrizioni temporali, dove si concentrano i pasti solo in determinati periodi del giorno. Per esempio, uno non mangia niente tutta la notte fino alle 10 di mattina e invece concentra dalle 10 alle 4 i propri
1: alimenti.
0: Sì,
1: però ricordiamo, dalle 10 alle 4 non abusare del cibo, perché sennò
0: sì.
1: Che senso ha?
0: Sì. Però appunto alcuni studi hanno dimostrato che avere dei momenti in cui non c'è nessuna assunzione permette alle tossine di essere eliminate in modo più corretto.
1: Esatto.
0: Insomma, ci sono studi. Noi oggi andiamo solo un piccolo
1: sì.
0: elenco, non andiamo proprio nei dettagli.
1: Perché non siamo dietologhi,
0: non siamo
1: professionisti, noi diamo quello che noi sappiamo, diciamo quello che noi sappiamo.
0: Esatto.
1: Ma a grandi linee, insomma, quello che tutti sanno,
0: esatto.
1: Credo, o no?
0: Assolutamente. E poi ci sono anche delle diete dove ci sono delle esigenze specifiche della persona. Ne abbiamo parlato anche in passato, per esempio le persone che sono celiache, in cui devono abbandonare il glutine. Ci sono quelli che sono intolleranti al lattosio, quindi ci sono delle diete senza lattosio. Ci sono delle diete a basso contenuto di sodio. Ci sono diete a basso contenuto di FODMAP. E queste qua sono quelle diete in cui, per esempio, le persone sono sensibili ai prodotti fermentabili, quindi hanno dei problemi intestinali a livello di assorbimento, a livello di fermentazione intestinale, che quindi devono ridurre proprio questo. Quindi, come vedi, ci sono tantissimi tipi di diete.
1: Esatto, e anche tanta buona volontà ci vuole se uno vuole seguire una dieta per poter perdere peso. Parliamo di perdere peso adesso.
0: Ah sì, certo.
1: Ci vuole tanta volontà, è come... È
0: un po' di determinazione,
1: esatto,
0: ecco.
1: Come smettere di fumare.
0: È una scelta alla fine, quando uno decide di fare una qualcosa, è più una convinzione che uno deve dire, boh, adesso mi metto, è una decisione e deve un po' stick on the plan, perché oggettivamente ci vuole un po' di forza e determinazione. Comunque, anche quando eravamo in Italia, era molto sottolineato l'importanza invece della dieta mediterranea, che è tra i modelli alimentari che ha delle evidenze nutrizionali, salutari più evidenti. Ovviamente la dieta mediterranea non è semplicemente una dieta che si concentra solo in Italia, perché comunque... Tante zone del Mediterraneo, per esempio Spagna, Grecia, dove appunto hanno anche della disponibilità dei prodotti che sono ideali per la dieta mediterranea. Quali sono queste macro categorie di alimenti che la dieta mediterranea, così famosa in tutto il mondo, hanno in abbondanza? Beh, prima di tutto la frutta e la verdura. La frutta e la verdura sono presenti quotidianamente nella dieta mediterranea e anche più volte al giorno, soprattutto le verdure, perché la frutta di per sé
1: la
0: puoi
1: è
0: mangiare,
1: dolce, ma è
0: però
1: dolce, bisogna stare attenti, perché
0: stare attenti,
1: esatto. È dolce.
0: La frutta e la verdura possono essere comunque inserite giornalmente perché apportano prima di tutto tanti contenuti di vitamine, minerali, ma anche di fibre. Le fibre ti fanno sentire sazio. E quindi quando uno si sente sazio

0: non abusa di altri prodotti magari ipercalorici.
1: Certo.
0: E inoltre sono ricchi di antiossidanti, molto bene per non invecchiare, molto, molto suggeriti per non invecchiare. Quindi ci sono tutte quelle vitamine, appunto, antiossidanti naturali che sono presenti in abbondanza nella verdura e nella frutta. Poi, come abbiamo detto prima, comunque non esclude i cereali e i derivati, certo, perché comunque l'energia deve arrivare da qualche parte. Mm-hmm. Quindi la dieta mediterranea ha al suo interno pasta, pane, riso, farro, orzo e altri cereali, preferibilmente quelli non troppo lavorati. Okay. Se dobbiamo scegliere tra riso bianco e riso integrale, il riso integrale è ideale perché ha meno calorie e ti dà più sazietà e quindi non rinuncia alla parte fibrosa.
1: Certo.
0: Quando si mangia la pasta, sì, è presente, però attenzione, non possiamo mangiare pasta e pane e un pezzo di pizza insieme, anche se io adoro tutte le dico, non mettere mai le quattro P insieme, pane, pasta, pizza, invece a me piace, però
1: anch'io.
0: Molto raramente dovremmo farlo.
1: Va bene, dai, ma ogni tanto ci vuole, però dai.
0: Però un piatto di pasta con un condimento ideale, che è quello per esempio con un po' di olio d'oliva e un po' di parmigiano, o con il pomodoro e un po' di olio d'oliva e basilico, questo qua fa bene alla salute.
1: Certo.
0: E anche questo, anche le quantità, per esempio magari 80 grammi di pasta, 70 grammi
1: ideale
0: di pasta.
1: Ideale sarebbe 80 grammi, dicono.
0: Dipende se sei un adulto, se sei un bambino, se sei, insomma ci sono un po' di cose. Però diciamo che 80 grammi di pasta secca, che poi viene cotta, è ideale. Okay. Io sinceramente quando ero piccolo a casa facevamo mezzo chilo in quattro, quindi là sono 125.
1: Anch'io sto ricordo qua, e tuttora io metto 100 grammi a persona.
0: Sì,
1: perché dicono che 4 persone 5, mezzo chilo va benissimo.
0: Sì.
1: E mi è rimasto in testa sta cosa perché mi è stato insegnato così.
0: Guarda, diciamo che ancora una volta le calorie su una pasta sono molto influenzate dal sugo e dal condimento.
1: È vero.
0: Quindi la pasta carbonara, sappiamo bene che è buonissima, però tra guanciale, tra le uova, tra
1: la panna, chi ce la mette?
0: La panna non sarebbe molto d'accordo, però c'è chi la mette, soprattutto
1: la mette,
0: qua in Australia, ma anche per esempio il formaggio, insomma è un alimento super calorico e quindi si può mangiare una volta ogni tanto e in quantità limitata. Altre cose che la dieta mediterranea ha in abbondanza e che fanno molto bene sono i legumi, come fagioli, lenticchie, ceci, piselli, che sono importantissime fonti di proteine. Infatti tanta gente che anche non mangia carne sostituiscono la carne con i legumi. Diamo un attimo di spazio alla pubblicità e poi ci ritroviamo al Salotto del Gusto con Ida Roberto e Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante6president@gmail.com.

0: Ed eccoci tornati al Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Stavamo parlando io e Roberto durante la pubblicità. Per chi vuole iniziare una dieta e sei invitato a mangiare fuori, devi andare al ristorante, non è cioè si può andare?
1: Si può andare, ovviamente, sì, dipende che dieta state seguendo, però ovviamente è importante che prima di tutto non vuoi abbandonare completamente ogni piacere della cucina,
0: però
1: della tavola.
0: Se una volta ogni due settimane, una volta alla settimana si può.
1: Tanto spesso quando si parla di diete ipocaloriche, comunque c'è tante volte un giorno alla settimana che uno può concedersi un po' di più. E poi non scordatevi che comunque è importante abbinare anche una dieta con una certa con l'esercizio, no? Mm-hmm. Con un po' di attività fisica,
0: in modo tale di 20 minuti al giorno, non è che ci vogliono tante.
1: Sì, anche le piccole cose possono fare grandi risultati, soprattutto per le persone che magari conducono una vita molto sedentaria. Mm-hmm. Quindi, insomma, anche perché deve essere sostenibile una dieta, perché se uno fa tutto lo sforzo per un anno e poi ritorna allo stadio iniziale, ovviamente.
0: Sai cosa ho notato io, Roberto? Che quando inizi a fare queste diete
1: drastiche.
0: No, drastiche no, io non la faccio drastica, io faccio un po' alla volta, però ti abitui e ti viene talmente automatico che non ci pensi dopo.
1: Cambia un po' il tuo stile di vita.
0: Il tuo stile di vita, esatto.
1: Quello è davvero importante. E poi anche, sai, io la mia cosa è cerco di mangiare salutare, però per esempio mi piacciono i condimenti, cioè io ci metto parecchio olio d'oliva nella mia insalata, eccetera. Però ricordiamo che un grammo di lipidi e di olio ha 9 kcal, quindi se mettiamo un tablespoon di olio d'oliva ha qualcosa, ma se ne mettiamo senza controllare, come piace a me, in abbondanza, le calorie anche di un'insalata aumentano drasticamente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi si può magari sostituire un po' di olio, cioè si può mettere l'olio d'oliva perché alcune vitamine dell'insalata non le assorbiresti senza l'olio, perché sono liposolubili, però cerchiamo magari di sostituire, al posto di mettere 3 cucchiai di olio d'oliva, magari mettere dell'aceto, mettere del limone, mettere delle fettine di arancia. Mm-hmm. In questo modo qua comunque il condimento si percepisce ed è buono, però non abbiamo una quantità esagerata di olio d'oliva, perché anche se l'olio d'oliva fa molto bene, e sempre lo suggerirò, però l'eccesso non fa
0: ma
1: più bene.
0: Tutte le cose, se le mangiamo in eccesso, fanno male.
1: Assolutamente.
0: Tutte le cose. Per questo diciamo, seguite una dieta che potete mangiare un po' di tutto, però in porzioni
1: più
0: moderate, più piccole.
1: Esatto. Un'altra cosa che stavamo parlando prima, l'olio extravergine d'oliva, soprattutto quello di buona qualità usato crudo, fa molto bene perché è ricco di grassi insaturi che quindi non creano l'aterosclerosi, non causa le malattie cardiovascolari, anzi aiuta a prevenirle.
0: Certo.
1: E, un'altra cosa che noi in Italia usiamo in abbondanza è il pesce. E il pesce è non solo ricco di grassi insaturi, ma poliinsaturi, che quindi hanno ancora un effetto ancora più benefico per la nostra salute. Per quello alcune persone usano degli integratori, dell'olio di pesce, eccetera, perché queste in realtà hanno un effetto contrario sul colesterolo e sull'accumulo di grasso nelle nostre arterie. Ma anche il pesce, se usiamo il pesce azzurro, che ricordiamo sono per esempio le sardine, lo sgombro, eccetera, hanno un altissimo contenuto e hanno un basso contenuto di altri tipi di grassi. Però altri tipi, se parliamo del seafood per esempio, come crostacei, molluschi, eccetera, quelli hanno un più alto contenuto di grassi. Quindi anche qua nella scelta, nelle nostre pietanze, insomma, dobbiamo prediligere alcuni tipi di pesce rispetto agli altri. Però anche da un punto di vista religioso, se ci pensi al venerdì, quando eravamo piccoli soprattutto si mangiava
0: carne, solo pesce, è vero.
1: Ecco, quindi il pesce era una cosa che si mangiava una o due volte a settimana.
0: Certo.
1: E quindi insomma decisamente si può assumere più volte rispetto alla carne rossa o alle bistecche o al
0: certo.
1: Cose, perché fanno un po' meglio. E anche l'uso di frutta secca e semi, per esempio, anche questo fanno bene. Noci
0: Sì.
1: Io mi ricordo che avevo letto un articolo che diceva: le noci hanno la forma del cervello, se tu ci pensi.
0: È vero.
1: E quelle infatti dicono che fanno bene al nostro cervello.
0: Però anche quello, cioè, bisogna... È sempre lo stesso discorso, Roberto, bisogna sempre limitare le porzioni.
1: Sì, perché sono molto caloriche.
0: Esatto.
1: E hanno sia la consistenza, sia il gusto, che ti viene voglia di mangiarne
0: esatto,
1: tante.
0: Esatto.
1: Quindi non fate come me e finite il sacchetto, ma prendete la quantità, la mettete su un piattino, ne prendete 6-7 noci, per esempio, 6-7 griglie di noci, e mangiate quelle, poi non andate ad aprire il sacchetto ancora per mangiarne altre, perché anche
0: purtroppo
1: quello è la quantità. Però per esempio anche i semi di zucca, le pepite, pepitas, anche quelle sono ottime perché le puoi mettere nell'insalata, danno un po' di croccantezza, danno un po' di gusto, aggiungono un po' di gusto, e in quantità limitata fanno bene.
0: Certo.
1: O per esempio anche quando si mangia la mattina con yogurt e frutta fresca, si vuole aggiungere un po' di sultana, o si può aggiungere un po' di noci, o un po' di mandorle.
0: Esatto.
1: Ecco, anche quelle fanno bene alla nostra salute, sicuramente, però in quantità controllate.
0: Esatto.
1: Poi abbiamo parlato della carne, che anche la dieta mediterranea comunque ne prevede, però prediligere per esempio la carne bianca rispetto alla carne rossa. Quindi la carne bianca per esempio la puoi assumere una volta a settimana, senza problemi, ma la carne rossa, salumi anche, il meno possibile, una volta al mese i salumi, una volta ogni 2 settimane la carne rossa.
0: Pulsante rosso per il colesterolo.
1: L'unica cosa della carne rossa è che per esempio quelli che hanno carenza di ferro, per esempio,
0: sì,
1: è biodisponibile.
0: Sì, come abbiamo detto prima, bisogna sempre bilanciare e vedere il tuo organismo cosa richiede,
1: di cosa ne ha bisogno.
0: Esatto, il tuo stile di vita e tutto, comunque dai.
1: E consultare il medico è la cosa migliore, perché ti indirizza sulla strada giusta. Bene, Ida, anche
0: noi siamo
1: oggi
0: arrivati alla fine. Sì, caro Roberto,
1: buona settimana a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie per esservi sintonizzati al Salotto del Gusto e a Radio Italiana 531.
0: Grazie a te di essere stato con me oggi e di aver fatto
1: un po' di chiarimenti sulla dieta equilibrata.
0: Esatto.
1: E noi ci risentiamo la prossima settimana al Salotto del Gusto, Radio Italiana 531, e appuntamento è dalle 3 alle 4 come sempre.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

da quel tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16:03.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 25 agosto, Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill and Gawler Road, Virginia. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Riderà, riderà, riderà.
9: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietta. Buon ascolto.
10: Il cuore matto che ti segue ancora.
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
12: Aiutami a sparire come c'è.
11: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti dopo questa lunga pausetta.
0: Lunga, vera.
1: Lunga,
0: eh? Stavolta
1: lunga.
0: È stata davvero lunga.
1: Sì, perché siamo state, è stata una pausa.
0: Siamo stati entrambi
1: in vacanza.
0: Benissimo, devo dire.
1: Siamo stati entrambi in vacanza, uno dopo l'altro, per goderci un po' d'Italia. Il periodo estivo italiano, tutti vanno in vacanza.
0: A cui non sappiamo rinunciare.
1: Assolutamente.
0: No, anche perché le nostre famiglie sono lì e quindi è normale che noi ci dobbiamo.
1: E tanti voi ascoltatori, immagino siate andati in vacanza anche voi.
0: Spero il più possibile, spero sì. Più di voi possibile.
1: Ok, quindi Stefano, ritorniamo con sì. Energia, con forza. Stefano mi fa gestacci.
0: Perché rientriamo appunto dopo tantissimo tempo, finalmente abbiamo subito un ospite speciale. Stavolta
1: super.
0: È una storia veramente intensa, spero che riusciremo a
1: condensarla,
0: a comprimerla in zip.
1: A zipparla in poco tempo.
0: Vediamo se riusciamo a zippare chi.
1: Una grande.
0: Devi mettere il prefisso, lo sai?
1: Il prefisso telefonico.
0: No, un prefisso nobiliare.
1: Allora, è vero, Donna Yolanda!
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Yolanda.
2: Grazie per il titolo nobile.
0: Noi sì, ci crediamo tantissimo.
1: Ci crediamo, Stefano è il primo tuo sostenitore.
2: Okay, sempre dalla parte del popolo.
0: Esatto. Ti è stato assegnato l'anno scorso per il concetto dei Maneskin.
2: Quasi un anno.
0: Boia, sì, un anno.
1: È vero.
2: Io sono fiera del mio titolo e spero che ne siate onorati.
0: Sì. Te lo sei meritata.
1: Adesso dobbiamo rinnovarlo. A novembre.
0: Cioè, tagliando.
1: Sì.
0: Ora c'è Service 6 che ti manda la lettera a casa, c'è da fare la Regio. Facciamo la Regio a Yolanda.
1: Yolanda, che... il cognome lo vogliamo di stavolta perché c'è il titolo nobiliare.
0: Gambardella come quello della Grande Bellezza, film.
2: È vero. A me non piace il mio cognome, quindi...
0: Benissimo.
2: No, il suono,
1: Perché qua è difficile da pronunciare.
2: Non mi è mai piaciuto.
1: Vabbè, però allora Donna Yolanda.
0: Donna Yolanda penso
1: full
0: sia
1: stop.
0: Perfetto.
1: Full stop. Yolanda, grazie di essere venuta qui con
2: grazie
1: noi.
2: A voi,
1: grazie.
0: È da un po' stata che... sulle frequenze di Radio Italiana, sì. Perché poi andremo a scoprire come, perché e quando, però. Con la Nazareth College.
1: Con la Nazareth. E anche commentato Sanremo.
0: Commentato Sanremo.
1: Ragazzi, io non me lo scordo. Io non me lo dimentico.
0: La gran finale.
1: Dicevo, ma chi sono queste bellissime voci della Yolanda?
0: Della Yolanda, niente di meno.
1: Mentre tu eri
2: Leonora,
1: in Italia.
2: Claudia.
0: Ero in sala stampa a tirare giù moccoli perché che non ce l'ha verso star connessi. Comunque.
1: Ecco qua, e quindi insomma Yolanda è già qualche volta è già venuta qui, però questa volta è la nostra ospite speciale Destinazione Australia, quindi grazie di essere venuta e di venire qui a raccontare la tua storia.
0: Esatto, sentiremo la sua storia.
1: La sua storia, noi raccontiamo storie di vita, abbiamo veramente intervistato diverse persone, sono tutte super storie interessanti, ogni volta che parliamo con qualche ospite ci rendiamo conto di quanto siano belle e intense le storie
0: dei
1: nuovi arrivati in Australia, nuovi negli ultimi ormai 15 anni.
0: Sì, infatti abbiamo allargato anche la cosa perché
1: vabbè, proprio... Yolanda in realtà non sei tanto
0: da quant'è che sei
1: vecchia,
0: qua?
2: 5 anni.
0: E da dove vieni, diciamolo subito?
2: Io vengo da Molfetta, che credo sia abbastanza famosa.
1: Viva Molfetta!
0: Molfetta con furore, ci sono i molfettesi tutti i sabati dalle 5 alle 6.
1: Sì, si parla della tua patria.
2: Sì.
0: Molfetta, nata lì?
2: No, sono nata qui.
1: Quindi già Stefano sta facendo il insomma,
0: da qualche parte bisogna cominciare.
2: Iniziare dalla nascita.
0: Dalla nascita, no?
1: Sì.
2: Sono nata a Murray Bridge, neanche ad Adelaide. Quindi a un'ora da qui, però poi mia mamma è tornata indietro a Molfetta quando avevo 8 mesi.
1: Quindi tu non
2: quindi
1: ti ricordi?
2: Non mi ricordo assolutamente.
0: Chiaramente.
1: Non ti ricordi il fiume di Murray Bridge?
2: No, non mi ricordo il fiume di Murray Bridge, però.
0: C'è un fiume a Molfetta?
2: No, c'è il porto.
0: C'è il porto, però.
1: Che c'è il mare. Giustamente.
0: Ora tutti i pugliesi mi odieranno alla fine di questo episodio.
2: È una città di pescatori, quindi la storia principale di Molfetta è una storia di pescatori. E niente, quindi avevo questo passaporto australiano sempre davanti agli occhi con la mia foto da neonata con scritto unable to sign, ovviamente. Mia madre mi ha sempre parlato benissimo di questa Australia meravigliosa. Io sono cresciuta chiedendo a mia madre: ma perché siamo in Italia se l'Australia è così bella? L'ho odiata. ho odiato l'Australia per tantissimo tempo perché io non capivo, cioè mia madre continuava a criticare ogni cosa, ah vedi queste cose in Australia non succedono, queste cose in Australia non succedono, però stavamo in Italia, quindi...
0: Perché non siamo lì, dice.
2: Esatto, quindi non ho mai avuto questa spinta verso l'Australia. Più in lì ho conosciuto persone che sono poi venute qui e mi dicevano: ah, lì la vita è bellissima, funziona tutto bene.
1: Non c'è nessuno, di grazie che funziona. Ecco,
0: ma non vedevi le persone andare a venire da Molfetta?
2: Anche
0: perché il ponte Molfetta,
2: sì,
0: Australia,
2: sì,
0: è...
2: c'è un legame fortissimo.
1: Sì, ci sono tanti.
2: Anche con Port Pirie, quindi comunque sapevo anche di familiari, di amici che venivano da Port Pirie a Molfetta per i famosi 3 mesi estivi.
0: E sentivi le loro esperienze?
2: Sì, di cui non me ne fregava assolutamente nulla. Io continuo a dire,
1: perché giustamente è una terra lontana, non
2: mi ha mai attirato, cioè non ho veramente mai pensato vado lì, pensavo anche... una vacanza per conoscere parte della famiglia che ovviamente ho qui, ma non ho mai pensato di trasferirmi.
1: Scusa, i tuoi nonni, i genitori di tua mamma?
2: Non li ho mai conosciuti.
1: Stavano qua?
2: Sono arrivati qui con 5 figli, mia madre aveva 2 anni, nel periodo del boom,
0: certo,
2: della migrazione, poi sono tornati anche loro,
1: sono
2: tutti tornati indietro, quindi non avevo neanche questa, cioè, perché poi sono cresciuta con questa domanda: ma se l'Australia è così bella, perché poi siete tutti tornati tranne mio zio e qualche mio cugino? Lo stile di vita è diverso, a Molfetta puoi passeggiare, ad Adelaide ti serve la macchina.
1: Non c'è la piazza, non c'è la piazza
0: ed è ancora così, tra l'altro.
2: Adesso comunque, io capisco tante cose.
1: Comunque, ragazzi, sta succedendo la stessa cosa adesso con questi, diciamo, fatidici nuovi arrivati, questi arrivati negli ultimi 15 anni, tanti stanno rientrando. E devo dire che anche noi, io per esempio come famiglia, spesso ho avuto questa nostalgia dell'Italia. Sì, è vero, qua funziona tutto, però tante volte ho pensato, ma perché non tornare? Manca l'Italia.
0: Anch'io sono del tuo partito.
1: Sì, poi ci sono gli affetti che sono comunque in Italia, diciamo che è una terra bellissima ma è lontanissima e quindi spesso è difficile poter vivere così lontano dalla patria.
0: Yolanda, senti sempre questo piede in una scarpa e nell'altra, come
2: io
0: noi?
2: Io vivo a metà, ecco. E come vi dicevo prima, la mia parrucchiera è lì, io qui non sono mai andata, ma se ci rifletti sono 5 anni che vivo da Adelaide e non sono mai andata da un parrucchiere.
1: Allora, però dobbiamo dire una cosa, è anche vero che sei giovane e non hai capelli bianchi, quindi non ti devi tingere.
0: Vogliamo spezzarmi una lancia in favore dei parrucchieri di Adela.
1: Sì, Yolanda, quando inizierava i capelli bianchi, spero fra 20 anni.
2: Lo spero anch'io.
0: Si tingerà a casa come fa la mia mamma.
1: Se tingi a casa oppure devi avere la parrucchiera italiana.
2: No, in Australia. Io andrò a Molfetta 2 volte all'anno
1: a tangerti i capelli,
2: praticamente ormai lavoro per tornare in Italia.
1: Ti viene la ricrescita,
2: lo so.
0: Sì, anch'io lavoro per quello.
2: Vedi, messaggino su WhatsApp e lei mi dice: certo, vieni domani alle 2, alle 3, ci facciamo il caffè. Che ne sapete voi? Cioè.
1: Io ho la parrucchiera al paese di mio padre. Poi noi prendiamo il caffè ancora con la tini, con tutto
2: io
1: bagnato.
2: Vivo esattamente a metà.
0: Usciamo dai capelli, dai pettini e dai phone per capelli. Tu a Molfetta cresci, quindi studi lì.
2: Sì.
0: Cosa fai?
2: Studio in un liceo linguistico, quindi era tutto improntato sulle lingue. Io amo le lingue straniere, la cultura straniera. Forse per me viaggerei.
1: Ma quindi
2: sempre.
1: Che lingue hai studiato al liceo?
2: Io ho studiato inglese e francese principalmente. Ho continuato con l'università, sono laureata triennale magistrale in lingue e letterature straniere, quindi ho aggiunto poi spagnolo. E studiavo anche tedesco, tra l'altro, a scuola, al liceo. E niente, mi sono laureata in lingue e letterature straniere per diventare insegnante, perché è sempre stato questo il mio sogno da quando ero piccola. Però era tutto bloccato
1: in Italia,
2: chiaro. I concorsi non uscivano. Io ho aspettato il TFA per tanto tempo, ma non c'era nulla.
1: Cioè, però spieghiamo un attimino agli ascoltatori, perché praticamente in Italia c'è stato un periodo che io mi ricordo quando, diciamo, quando ero piccola io avevo la maggior parte degli amici che avevano i genitori insegnanti. Quindi che cosa è successo? Secondo me c'è stata una grande ondata di assunzioni negli anni 70-80, secondo me. Quindi c'era sta grande forza lavoro solo che poi che ancora
2: hanno
1: rimasto.
2: Cambiato come al solito regole e leggi, c'era la famosa SIS che sì, non c'era più,
1: questo 10 anni fa forse,
2: di più forse, 15, quando però mi sono trovata io c'era questo famoso TFA
1: che è un concorso,
2: è un concorso che era uscito poco prima che io mi laureassi, teoricamente per legge, almeno per quello che ne so io, sarebbe dovuto uscire ogni 2 anni, invece nulla, quindi aspettavo, intanto ricevevo offerte di lavoro in Lombardia, non era fattibile.
0: Immaginati trasferirti in Lombardia per pochi mesi.
2: Erano di pochi mesi, poche settimane, sempre supplenze, ma io non potevo lasciare l'affitto a casa a Molfetta, il lavoro a Molfetta per andare 3 mesi a Milano e poi tornare, cioè se non è annuale non era fattibile.
0: Però voglio fare un passo indietro sul tu ti lauri in lingue, vuoi diventare un insegnante, hai sempre voluto diventare un insegnante, sempre è stato il tuo sogno?
2: Sempre, io ricordo benissimo me bambina, 5 anni, 6 anni, anzi il mio regalo dei miei 6 anni fu la tipica lavagna piccolina con il gesso, io giocavo con mia madre a fare l'insegnante di inglese e interrogavo io mia madre con tutti i pupazzi che lei doveva far parlare in inglese, perché sognavo di diventare insegnante di inglese.
1: Questo quando eri piccola. Quindi poi immagino durante la tua il periodo scolastico c'è stato un insegnante che ti ha influenzato.
2: La mia insegnante di inglese,
1: vedi, perché
2: della
1: poi
2: mia
1: c'è
2: scuola elementare, volevo diventare come lei, la maestra Maria. E ho continuato a studiare inglese anche privatamente, perché poi mia madre con me non parlava inglese, per quanto la sua prima lingua in realtà era l'inglese,
0: era quella.
2: Perché è cresciuta qua, mia madre è arrivata qui quando aveva 2 anni e c'è rimasta per credo 27 anni, 26 anni, quindi comunque la sua prima lingua era l'inglese, ma testuali parole, no, io mi sento scema a parlare inglese con te. Ok, quindi ho dovuto
1: Parlava con l'accento inglese.
2: Sì. Facevamo dei giochi in inglese, mi insegnava le parole, ma non parlava con me in inglese, quindi ho dovuto studiare comunque per conto mio.
0: Questa cosa può aver spinto la curiosità per le lingue?
2: Sì,
0: perché
2: possibile.
0: Tu, anche se lei non ti parlava in inglese, crescendo hai capito che la prima lingua era quella per lei.
2: Sì, mi ha sempre incuriosito. Io ricordo, appassionata anche di anime, volevo imparare il giapponese e ancora non ci sono riuscita. Il francese, comunque era una bambina molto curiosa e anche quando arrivavano turisti in Italia, in Puglia, Molfetta, ricordo questi tedeschi vicini di casa perché c'era una specie di B&B e io rimanevo lì incantata a cercare di capire quello
0: ti
2: che
0: piaceva
2: dicevano.
0: Già il tedesco.
2: Tedesco, tedeschi.
1: Tutto.
0: Sto scherzando.
2: No, ero affascinata dal tipico biondone, occhi azzurri, certo. Piccola, 7 anni, cioè, wow.
1: Dopo appena parlava ti passava la voglia, però. No, per dire che il tedesco è una lingua un po' non proprio.
2: Non è facile.
1: Non è facile.
2: È affascinante.
1: No, oddio, a me quando lo sento parlare mi passa la voglia di imparare qualsiasi lingua. È una lingua che
0: questo
1: quando...
0: è il tuo approccio alle lingue.
1: No, però quando ascolti il tedesco, dai, non mi dire che è una lingua fa venire voglia di,
0: no, se
1: di
0: io
1: studiarla.
0: Vedo, ma che di studiarla no, ma mi piace ascoltarla. Vedo un tedesco che mi parla tedesco e io rimango a tedescarmi. Cioè,
2: io vengo con te subito.
1: Vabbè, allora, a me la lingua in sé non mi fa impazzire, però va bene.
0: Va bene, però sulla scia del tedesco andiamo invece ad ascoltare la prima canzone che ha scelto la nostra
1: Donna Yolanda.
0: Donna Yolanda.
1: Stefano ai momenti di
0: c'ho dei knockout. E con Fiorella Mannoia ha scelto Sally. Perché l'hai scelta?
2: Sally è una canzone triste che però ha accompagnato credo gli anni più importanti della mia vita, quindi soprattutto la mia adolescenza. Mi sentivo molto Sally, quindi amo la Mannoia tra l'altro, quindi preferisco la sua versione a quella di Vasco Rossi.
0: Allora, che ce bello. L'ascoltiamo dopo.
1: A dopo.

Sveglia una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se gli è patito troppo,

paura. Senza pensare a niente. Ormai guarda la gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scarica l'app gratuita di Radio Italiana 531 da Apple Store o Google Play. Semplicemente cerca Radio Italiana 531. Ti seguirà ovunque tu vada.
3: Radio Italiana 531.

0: Bentornati a tutti qui a Radio Italiana 531. Dopo la pubblicità e dopo la canzone bellissima della Mannoia, e siamo qui appunto con la nostra ospite donna Yolanda e Stefano.
1: Bentornati.
0: Bentornati. Siamo qui che ci sta donna Yolanda ci sta raccontando la sua storia bellissima, quindi la sua storia di vita, il suo periodo molfettese, dove è cresciuto, diciamo, è cresciuta e allevata. E poi insomma Yolanda ci ha raccontato della sua grande passione da quando era piccola di voler diventare insegnante. È una cosa bellissima questa, perché insomma poi non
1: ma
0: voglio
1: anche
0: fare spoiler,
1: saperlo da sempre cosa voler fare non è neanche da
0: sì
1: tutto.
0: Anche perché il lavoro dell'insegnante, io l'ho sempre detto, secondo me devi avere una vocazione,
1: sì.
0: non lo puoi fare perché vuoi il posto fisso, lo devi fare perché è una vocazione, perché è un lavoro molto difficile, soprattutto di questi tempi, ed è una cosa che devi fare col cuore. Vero?
1: Assolutamente. Okay.
0: E quindi Yolanda, ci stavi raccontando, allora tu ti sei laureata in lingue, hai studiato tante lingue, hai fatto la triennale, la magistrale.
2: Sì, sempre a Bari.
0: Triennale e magistrale.
2: Sì, a Bari, 25 km da Molfetta, perché non abbiamo università. Ovviamente.
1: Quindi col treno.
2: Col treno, ogni giorno, pendolare. E niente, mi laureo e quindi aspetto
0: la chiamata
1: del Signore.
2: Aspetto la chiamata del Signore, aspetto il concorso che non arriva. Nel frattempo cerco supplenze, perché comunque ci sono dei punteggi che tu dovresti accumulare per poi poter accedere al concorso. Punteggi che non prendo, perché le uniche chiamate del Signore che ricevo sono a Milano o Monza, comunque in Lombardia.
1: Mamma mia.
2: Però temporanee, tre mesi, due settimane, una settimana, due mesi.
0: Mamma
2: e io
0: mia.
2: Non potevo lasciare casa in affitto, tra l'altro, e il lavoro che avevo a Molfetta, perché lavoravo in una scuola d'inglese privata,
0: okay.
2: L'English Academy, facevo la segretaria lì. Non potevo lasciare scuola d'inglese così per tre mesi per andare su e poi tornare giù, non era possibile, quindi io comunque speravo in un lavoro almeno annuale a Milano. Solo in quel caso avrei lasciato tutto, sarei andata, non è arrivato, e quindi da lì è cominciata a nascere in me sempre di più l'idea di venire in Australia, perché guardavo il mio passaporto e dicevo vabbè, se non lo faccio ora, quando? E quindi ho cominciato a preparare con la mia famiglia, che mi rideva in faccia, perché dicevano: se tu devi lasciare tutto per andare in Australia, che devi andare a fare in Australia? Non c'è nessuno. Sì, vabbè, c'è
0: da chi era il paese più bello del mondo, adesso non c'è
2: nessuno. Non ero stata molto appoggiata. Anche i miei amici un po' dicevano: vabbè, ma da qui a farlo davvero? Ma poi avevo il cane, che ho ancora, Baloo. Baloo all'epoca aveva 8 anni, ora ne ha quasi 14, quindi c'era anche il problema: beh, mi porto il cane, lascio il cane, ma chi lo lascio? Insomma, non è proprio semplicissimo.
1: No, organizzarsi.
0: Certo.
2: Poi che succede? Succede che proprio quando decido, quindi inizio proprio a informarmi come si porta un cane in Australia, quindi mi affido a un'agenzia perché capisco che è troppo complicato, è troppo rischioso per il cane, perché se poi qualche documento manca il cane non parte.
1: Allora, diciamo un attimo Baloo, che è
0: una mascotte,
1: un
2: Baloo, è
1: un
2: poodle. Sì, Baloo è un barboncino,
1: è
2: l'amore della mia vita ed è un regalo, tra l'altro, della mia migliore amica.
0: Ma ed è preso piccolino?
1: È un amore, è un orsacchiotto.
2: Bello.
1: È proprio, lo tieni in braccio, è un bambino.
2: Rimane seduto sulle mie gambe, non si muove, russa, puzza, è un bambino.
1: È dolcissimo poi.
0: Sì,
2: è un bambino.
0: super
2: quindi, cagnolone. Per me non esisteva.
0: Questa era una cosa che un pochino ti bloccava.
2: Bloccava, ma comunque diciamo avevo le mie risorse, quindi avevo iniziato proprio da poco a informarmi concretamente. Ok, vado in Australia ma porto il cane, come si fa?
0: Possiamo chiedere quanti anni avevi quando hai iniziato a maturare questa cosa?
2: Sì, avevo 32 anni.
0: 32 anni, quindi hai iniziato a
2: voler... Anzi no, ne avevo 30, perché 30. Poi sono arrivata qui, quindi avevo 32.
0: Ok, quindi hai iniziato a voler
1: maturare.
0: Quindi a 30
1: anni c'è il tuo cambiamento, dal non essere molto scettica di che cos'era l'Australia.
2: Sì, perché comunque, ripeto, io dopo la laurea ho aspettato tanto, forse quasi 7 anni, e i concorsi non uscivano,
0: proprio un po'
2: era
0: stufa,
2: tutto
0: forza,
2: paga questi crediti in più, questi crediti in più, e io lì ho cominciato a capire, vabbè, io non voglio però rimanere a Molfetta per sempre, vorrei comunque fare un'esperienza all'estero, vorrei migliorare la lingua inglese, cioè sentivo proprio questa spinta che stava tornando in me, e quindi ho pensato, vabbè, la via più veloce sarebbe l'Australia, ho il passaporto australiano, sarei proprio un idiota a non sfruttarlo.
1: Cosa ho in mano per cosa poter fare mano, queste cose? Sì. Ho il passaporto australiano.
2: Quindi mi sono affidato a un'agenzia Bliss Pet
0: per il cane,
2: per il cane, perché... Ci vogliono 8 mesi, ragazzi, per portare il cane qui, eh? Cioè la parte burocratica è lunghissima.
1: Oh mamma.
2: Quindi dovevo già calcolare, ok, mi servono 8 mesi solo per il cane. E intanto conosco una persona.
0: Una persona.
1: Stiamo adesso iniziando la soap opera.
0: Sì, che bello.
2: Adesso inizia Beautiful.
0: Allora, quindi allora deciso tutto, ha chiamato l'agenzia, Baloo potrà partire, ma ci vogliono 8 mesi, quindi
2: 8 mesi
0: dobbiamo aspettare
2: soldi.
0: Questi 8 mesi, quindi grazie a Baloo che ha fatto in modo che Yolanda non partisse al volo, è spuntata poi una
1: davvero,
0: persona.
1: Davvero,
0: sì, e quindi è Baloo, cioè Baloo, dobbiamo
1: avevi
0: dire
1: mai
0: Baloo.
1: Pensato a questa cosa, Yolanda?
2: No.
0: Ecco, adesso ci facciamo pensare noi.
2: L'altra notizia era che servivano circa 4.500 euro per portarsi il cane, quindi io non li avevo e quindi ho cominciato a lavorare per mettere da parte questi soldini e venire poi in Australia. Tutto pensavo tranne a una storia d'amore, ovviamente, perché dicevo no, non me ne frega niente, questo è il mio momento.
1: Eri concentrata su quello,
2: assolutamente,
1: su
2: finalmente
1: stessa.
2: Posso partire. Posso
0: e poi aspetta, adesso proprio sapere la prima volta che vi siete visti.
1: Dove?
0: Con
2: allora, io ho conosciuto Domenico 4 anni prima di questo momento, a una festa così, una specie di...
1: In spiaggia?
2: No, una specie di discoteca, ma fuori. Quindi
0: sì,
2: c'era un concerto.
0: Una di queste cose bellissime pugliesi,
2: c'era
0: queste
2: concerto,
0: feste
2: sì,
0: con questi concerti.
2: Sì, questo posto si chiama Eremo, io ero lì
0: scemo
2: con...
0: a ballare.
2: Sì, no, carino, un posto bellissimo, tra l'altro che hanno riaperto, soprattutto in estate, quindi l'estate. Io ero con una delle mie migliori amiche, arriva questo ragazzo con i capelli lunghi, ricci, neri, e la mia amica fa, ehi, brutto! Ora, io e la mia amica ci conoscevamo all'epoca da 11 anni, diciamo, ma com'è possibile che io non conosco questo se ci conosciamo da così tanto tempo? Si abbracciano, parlano, eccetera, eccetera. Lei si gira verso di me, ah, lui è mio cugino Domenico. Io la guardo e dico, ah, hai un cugino così figo, io non ne so niente, ok. Non succede assolutamente nulla. Tra l'altro Domenico in quel periodo era in Turchia, credo.
0: Perché perciò non l'avevi visto, perché Domenico
2: mi non c'era mai, non c'era mai. Quindi lei poi mi spiegava, no, io non lo vedo mai, ogni tanto viene a Molfetta, ma è impossibile beccarlo perché è sempre in giro per l'Europa.
0: Affascinante.
2: È stato in Estonia,
0: vagina.
2: Stava tra l'altro con una tedesca all'epoca, io ero con un'altra persona, quindi era soltanto un oh, come figo, punto.
0: Punto.
2: E invece 4 anni dopo, quando io decido di portarmi il cane, cerco di capire come si va in Australia, come si vive in Australia, che cosa devo fare per andare in Australia, cominciamo a sentirci così per messaggio e lui mi dice, penso che a febbraio verrà Molfetta, vabbè, prendiamoci una birra, vediamoci, però non immaginavo.
0: Ti eri già lasciata?
2: Sì, sì, sì.
0: Ok, lasciata quel tipo, arriva il messaggio fatidico.
2: Sì, sì, sì. Era da più di un anno, che non, forse quasi due, che non stavo con nessuno. Ripeto, ero molto concentrata su me stessa, quindi non me ne fregava niente neanche di Domenico in realtà.
1: Era veramente una birra.
2: Era veramente una birra, conosciamoci, perché comunque ho sempre avuto un debole per gli artisti, perché Domenico è comunque un artista, musicista, suona.
1: Compositore, insomma.
2: Sì, e anche per le persone che viaggiano tanto, perché io non potevo farlo, non l'avevo mai fatto.
0: Quindi una combo perfetta.
2: Ero molto affascinata.
1: Aveva tutte quelle tick box.
2: Aveva tutto, aveva tutto. E noi ci vediamo a febbraio 2017, usciamo così, passeggiata a lungomare, parliamo e gli dico, vabbè, io comunque sto pensando di andare in Australia, lui, ah, bellissimo, lui aveva altri piani, doveva andare in Portogallo con i suoi amici musicisti, quindi comunque non c'era nessun presupposto per una storia, le mie migliori amiche che mi guardavano, mi ridevano in faccia e mi dicevano... Ma tu hai capito che... Io cosa? Tu hai capito che stai sotto per Domenico, vero? No, io non sto né sotto né sopra, io sto tranquillissima, non c'è assolutamente nulla. Loro che continuavano a ridere, cioè, vabbè, o vai in Australia, te lo porti

0: Ciuccio, come?
1: Andiamo alla ciccia. Pina vuole arrivare lì,
2: No, perché cioè, se no non si capisce, un po' aleatoria se c'era solo l'amicizia o la
0: l'inciuccio c'era, però boh, cioè ci posso
2: essere. Avevi paura?
0: Avevo tanta paura, perché vabbè, io non esiste che non vada in Australia. E non voglio neanche che l'Australia poi sia la causa della fine di qualunque cosa sia.
1: Certo.
0: Ci sono stati anche dei litigi perché non si capiva. Lui intanto poi aveva trovato lavoro a scuola dove insegnava musica, quindi diceva vabbè, io per adesso rimango a Molfetta, perché all'inizio non si sapeva, cioè ogni mese era un terno all'otto, rimarrà a Molfetta anche a maggio? Beh. E lui diceva ah sì, no, penso che rimango fino a luglio, penso che rimango fino ad agosto. Cioè io così ho vissuto il primo anno.
1: Cioè non tu sapevo. Avevi una scadenza precisa praticamente, invece lui ogni mese cambiava.
0: Lui ogni mese diceva se rimango a Molfetta bla bla bla, quindi non si poteva neanche programmare, non so, un'uscita a teatro, al cinema, perché io non sapevo se lui sarebbe rimasto oppure no. Quindi il primo anno è andato così, anche perché poi gli amici suoi miei chiedevano ma ragazzi state insieme? Boh, chiedete a lui. E poi è arrivato un momento in cui abbiamo dovuto parlare, dove ovviamente io ho dovuto dirgli vabbè, cioè capiamoci, perché io me ne vado, cioè tra massimo 2 anni io me ne vado. E fammi capire, cioè tu dove vai? C'è un modo per, non so, continuare questa cosa? Finirà? Ora, Domenico è una persona stupenda, eccezionale, ok, però non esprime molto i suoi sentimenti, cioè non so, io dico sempre tu non sai parlare.
1: Tipico cioè, uomo,
0: non,
1: dai.
0: E lui è uno anche che vive la giornata, dice da ora fino a 2 anni, tutto può cambiare, che ne so. Quindi io il primo anno l'ho vissuto malissimo, sono stata male, male, male, perché capivo di essere già innamorata, però il mio sogno comunque era più grande, non avrei mai rinunciato. Non avrei mai rinunciato. 6 mesi prima della mia partenza lui mi dice senti, penso che faccio i biglietti per l'Australia, vuoi venire con me in agenzia?
2: Ti ha spiazzato, insomma.
0: Io morta. Io ma perché vieni con me? Sì se vuoi. E andiamo insieme in agenzia, lui fa i biglietti, ma io comunque, non che non gli credessi, però dentro di me comunque io ero sulla difensiva e dicevo vabbè, io fino a quando non ti vedo all'aeroporto di Adelaide io non ci credo. Quindi ho continuato comunque a fare i miei programmi, i miei progetti da sola, perché non potevo far diventare il mio sogno anche il suo o il nostro.
1: È importante questo,
2: ricamiamo,
1: perché l'amore, il romanticismo, la cotta, l'infatuazione, la parte iniziale, il dividere la tua vita con la persona, ok, ma tu stai investendo sulla tua vita, la tua scelta personale, devi fare, secondo me, come fa Yolanda. E fai entrare l'altra persona, che può essere anche il compagno della tua vita, ma ancora lì magari erano freschi, quindi neanche poteva accertarsi di questo. Però lo fai entrare nel tuo sogno, ma il tuo sogno è la prima cosa.
0: Ma tra l'altro non stavamo neanche ufficialmente insieme, che poi io non credo a queste cose, non è questione di matrimonio o altro, è proprio vabbè, definiamo. Non era neanche definita la cosa, quindi come faccio a rinunciare al mio sogno? Finalmente potevo esaudirlo per una persona con cui neanche si capisce dove stiamo andando.
2: E tra l'altro, scusa Yolanda, ti chiedo, allora, tra l'altro Domenico è venuto con, cioè è voluto venire con un visto turistico, no?
0: Lui è entrato con un visto turistico.
2: Quindi cioè comunque per lui era diverso che per te, perché tu vai lì, il tuo sogno, le tue cose, il tuo passaporto, c'hai la tua identità, e lui
1: entra
2: a fare il turista, cioè nel senso non è che c'è un visto per poter andare a lavorare, iniziare, partire subito, no?
0: Ed anche questo comunque lo bloccava, perché lui diceva vabbè, io sto mettendo i soldi da parte per venire in Australia, ma io non so neanche cosa mi aspetta poi in Australia, perché tu sei la cittadina, io no. E vabbè, io penso sempre che quando qualcosa è meant to be, è meant to be.
1: Esatto.
0: Che potete chiamarlo destino, poi magari non è per sempre, però io sono veramente convinta che se devi andare lì, devi andare lì. Perché poi non abbiamo fatto nessuno sforzo, alla fine è successo. Cioè lui è veramente arrivato 3 mesi dopo. Io sono arrivata qui ad aprile, il 25 aprile 2019. Lui è arrivato a luglio, il 18 luglio, quindi 3 mesi dopo.
2: Scusa, ma non era, era il 20 Covid. Ah, mamma mia, vedi.
1: E lo vedi arrivare all'aeroporto.
0: Lo vado a prendere, quindi capisco che veramente è arrivato.
1: Lo vedi, come vedo, se non vedo non credo.
2: Sì. Poi non, cioè, non aveva telefoni, niente, quindi tutto tramite cabina telefonica.
0: Avevamo i telefoni.
1: Vabbè, Domenico ha Nokia 3310.
2: No, perché Domenico...
0: Lui vive nel Medioevo.
2: Ecco, perché
0: però
2: sappiamo...
0: Yolanda, vedi.
2: Cioè, noi conosciamo Domenico ed è un grande, però questa cosa forse è l'unico sopravvissuto a non avere uno smartphone da giovane, diciamo.
0: Sì, noi ancora viviamo attualmente con ti faccio uno squillo per dire che sono arrivato, ti faccio due squilli per dire chiamami,
2: te faccio tre se
1: sono in pericolo,
0: esatto, quindi io vivo così, controllo.

0: guardando quanti squilli mi avrà fatto. Ah no, ma questo è quello di ieri. Okay. Niente, quindi arrivo in aeroporto e capisco, oh mamma, ok, è arrivato davvero.
1: Allora, fermi tutti, siamo arrivati ad Adelaide.
2: Siamo arrivati ad Adelaide, siamo arrivati che Domenico è arrivato, finalmente lo vediamo. E partiamo subito con una bellissima canzone
1: che
2: di Pino,
1: ci sta
2: perfettamente, ed è la canzone di Pino Daniele, Yusuf Pat.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Scarica l'app gratuita di Radio Italiana 531 da Apple Store o Google Play. Semplicemente cerca Radio Italiana 531. Ti seguirà ovunque tu vada.
3: Radio Italiana 531.

0: Bentornati su Radio Italiana 531 con Destinazione Australia, Stefano e Pina finalmente tornati con la storia di Donna Yolanda.
1: Finalmente insieme,
0: finalmente
1: Stefano.
0: Abbiamo visto Domenico all'aeroporto.
2: Sì, abbiamo visto.
0: Era Domenico. Una prova concreta del fatto che ti avrebbe raggiunta.
3: E mi sono detta veramente, oh cacchio, quindi è veramente arrivato.
2: Inizia l'avventura australiana insieme.
3: Sì, quindi all'epoca io e Domenico vivevamo in un granny flat, perché comunque io lavoricchiavo, avevo trovato dei lavori così, temporary jobs, in amministrazione, quindi data entry, queste cose qui. E cominciavo poi a informarmi su come insegnare in Australia, perché io, bella convinta, dicevo vabbè, ho una triennale in lingue, una magistrale in lingue, tra l'altro in inglese, ti pare che non trovi qualcosa? E invece no, mi dissero, cara, ti serve un titolo australiano, vabbè, sarà un anno? No, due. Quindi l'unica alternativa era un Master of Teaching.
2: Quindi praticamente ti sei dovuta fare altri due anni di studio, un master, non un diploma o qualcosa.
3: Ho dovuto studiare, non lo mettevo in conto, però ho dovuto. E quindi niente, io per un annetto ho continuato comunque a lavorare, quindi non volevo studiare, tra l'altro sono arrivata qua veramente senza soldi, quindi non potevo neanche investire nello studio, per quanto poi ho scoperto, se sei cittadino puoi chiedere il loan al governo, quindi non paghi l'università, l'ho scoperto dopo. Il mio obiettivo era, ok, fammi accumulare un po' di soldini,
2: perché altrimenti... tu avevi ancora la mentalità italiana che nessuno ti regala niente.
0: Certo.
3: sì, quindi molti mi dicevano, ma guarda che sei cittadino, puoi andare a Centrelink, ti pagano. E dicevo, ma che state dicendo? Quindi mio zio di qui, fratello di mia madre, dopo due settimane mi ha proprio trascinata a Centrelink, allora mi hanno confermato, sì, no, sei cittadina, sei nata qui, riceverai il tuo primo pagamento tra due settimane. Io, ma mi pagate per cosa? Cioè, perché io poi mettevo in chiaro, ma guardate che io 8 mesi me ne sono andata, cioè ero neonata.
2: Me ne sono andata io 8 mesi.
0: Loro hanno il record.
3: Loro sapevano tutto e mi dicevano, non c'entra niente, sei cittadina, hai gli stessi diritti, ora che sei tornata qui, tu riceverai il tuo primo pagamento.
2: Che ci sta. Tu
3: Job
2: arrivi
3: seeker, una
0: Jobs, cioè, ecco, non è che viene regalato, se una persona cerca lavoro
3: devi
0: viene dato
3: lavoro,
0: un sussidio,
3: devi dimostrare che cerchi lavoro.
2: Ci sta, perché questo l'Australia è un assistenzialista, tu arrivi in un paese nuovo e devi cercare lavoro, mentre cerchi lavoro ti servono i soldi, perché se no non, come fai senza soldi? Quindi c'è Job Seeker, che è un'assistenza per chi sta cercando lavoro,
3: e dovevi anche mandare tipo 30 richieste di lavoro al mese. Cioè comunque loro controllano, devi comunque dimostrare che stai cercando lavoro. Io per fortuna ho trovato lavoro subito, dopo 2 settimane, però era tutto un part time, e io poi ho speso tutto per il cane, perché ho speso 4.500 euro soltanto per portarmi il cane, per pagarmi il biglietto, quindi io non avevo niente, sono arrivata qua con 1.000 euro, e quindi avevo quindi avevo anche paura comunque a fare un altro passo all'università, dicevo vabbè, aspetta, io ho bisogno comunque di sapere che ho un gruzzoletto e poi vediamo. E quindi Centrelink mi ha sempre aiutato, perché il part time che avevo comunque non bastava, quindi loro hanno un limit
0: in base a, tu gli devi dire quanto guadagni.
3: Sì, e niente, intanto Domenico arriva, quindi viviamo insieme, Balù contentissimo, lo riconosce subito, sembrava in realtà che non ci fossimo mai separati. Io ricordo la sensazione di wow, siamo in Australia, come se stiamo a Malfetta, c'era tutto uguale, la spesa insieme, la convivenza, la normale convivenza. Lui arriva come turista, poi piano piano applichiamo per il partner visa, altro lungo processo dove devi dimostrare che la coppia è genuina, e lo facciamo da soli, perché l'agente di immigrazione ci aveva chiesto $3.500, che Domenico dovrebbe dare a me, perché poi ho fatto tutto io. Per fortuna è andato tutto bene, quindi lungo, però credo che in 7 mesi ha avuto il visto partner, prima temporaneo e poi quello permanent. E se tutto va bene dovrebbe applicare per la cittadinanza proprio questo mese, e vediamo come va.
0: Quindi che diciamo bella, la tempistica è effettivamente sui 5 anni.
3: Sì.
0: Per poter applicare anche la cittadinanza dopo avere preso il permanent resident.
2: Però allora, una cosa che noi abbiamo chiesto, che questa è una cosa che un pochino chiediamo a tutti, allora, la tua prima impressione quando sei arrivata in Australia, che impressione ti ha fatto?
0: Lo shock.
3: No, la prima impressione, ero nella macchina di mio cugino che è venuto a prendermi all'aeroporto il 25 aprile 2019. Il mio primo commento è stato
2: Anzac Day, tra l'altro.
3: Sì,
0: oh mamma.
3: Erano le 8:30 di sera. e il mio commento è stato: wow, come sono grandi le strade, come sono pulite.
2: Come sono, come,
3: quindi questo senso di spazio e di pulizia. Io in realtà me la immaginavo così, cioè io Adelaide me la immaginavo proprio così, quindi molto ovviamente diversa da Molfetta. Ti serve la macchina per arrivare ovunque, quindi mi tornavano in mente le frasi di mia madre quando diceva: lì non puoi uscire a fare la passeggiata, incontri gli amici. E se non sei mai stato in una città così grande, non riesci a immaginare e a capire che cosa significa. Cioè, ma che significa? Tu cammini, arrivi. E mia madre mi rideva in faccia, cioè no, non è così.
0: Cammini, dove devi arrivare? Sembra di non arrivare mai.
3: Esatto, quindi sì, ti fai un'idea se vai a Roma, Milano, ok, ma io trovo Adelaide grandissima, mi ridono in faccia perché mi dicono: vabbè, Melbourne è più grande.
0: Vabbè, certo.
3: Cioè, per loro Adelaide è piccola, per me è enorme, è enorme. È dispersiva. Ovviamente io vengo da Molfetta, che è una città piccolissima di 60.000 abitanti probabilmente. E questo è il trauma, cioè esci e dove vai? Cioè io per incontrarti devo sapere dove sei, per incontrarti devo guidare almeno mezz'ora. Pesa molto, perché secondo me, almeno io...
0: Ti pesa ancora?
3: Mi
0: Hai
3: pesa
0: scelto
3: moltissimo.
0: Un presente per
3: mi,
0: dirlo.
3: Mi pesa moltissimo, io trovo Adelaide alienante, nonostante adesso abbia trovato il mio habitat, lavoro a scuola, ho esaudito il mio sogno di insegnante, di diventare insegnante, però comunque a me ancora pesa. Guidare mezz'ora per farmi un caffè di un'ora, io ancora rido. Perché
0: certo.
3: A Molfetta cammini 10 minuti... Ti
2: e trovi qualcuno per strada, sotto casa, sotto, ma nemmeno devi camminare 10
0: minuti.
2: Beh,
0: da una parte, però, se uno non vuole incontrare qualcuno, tocca incontrarlo per forza.
2: Certo, quello è il contro.
3: Quello ed è quello che succede quando torno a casa. Perché cerco di tornare al momento due volte all'anno, che è tantissimo, però. Questo sento e questo faccio e ovviamente incontro anche persone che non mi hanno salutata magari per anni e adesso mi fermano.
0: Sono tutti curiosi.
3: Ah, beh, come vai in Australia? Perché poi a Molfetta tutti sanno tutto e
0: certo.
3: Mi fermano per strada per sapere come vai in Australia. Quindi, vabbè, questi sono i conti.
0: E quindi come si fa in un paese, ora domanda che non c'entra più niente, addirittura in Italia, come si fa in un paese come Molfetta a non incontrare qualcuno se
2: ti
0: non vuoi?
2: Ti metti in passamontagna.
3: Fai finta di non vederli.
0: Cioè, guardi in terra?
3: Sì.
0: Una
3: io li ignoro proprio, i più coraggiosi che mi fermano e mi fanno le domande, io rispondo a monosillabi e poi dico: vabbè, senti, devo andare.
0: E la tali corta.
3: E capiscono, perché voglio dire, non mi interessa se adesso ti interessa la mia vita.
2: Però
3: a me non
2: comunque,
3: interessa la tua.
2: Comunque, dopo questa bellissima domanda di Stefano, pensiamo che Yolanda ha inseguito il sogno di diventare insegnante,
0: esatto.
2: E poi in realtà ci è riuscita, e quella è la cosa più bella. Cioè, pensa quanto hai dovuto lavorare su questa cosa, hai perseverato e sei stata tenace e sei riuscita ad arrivare in questo posto, in Australia, e adesso sono già 2 anni, no? O un anno che insegni?
3: Io ho iniziato
2: a gennaio
3: e ancora non realizzato. Perché quando poi sono arrivata, il primo lavoro a scuola che ho avuto è stato alla Nazareth come assistente di lingua italiana, grazie alla Dante, che aveva i fondi per gli assistenti di lingua. Quindi è così che ho iniziato. Ed è lì che ho capito: ok, io voglio veramente insegnare.
0: Cioè, quindi quando la Dante era ente gestore.
3: Sì. Sì, quindi io mi sono innamorata della Nazareth, tra l'altro, nel 2020, perché ho iniziato nel 2020 per 6 mesi. Come assistente di lingua nella primary e nella secondary, e più ci stavo più ci volevo stare, quindi più mi convincevo: ok, ho sempre voluto insegnare, ma ora è sicuro che io voglio insegnare, io da qua non me ne voglio andare. Cioè, volevo proprio lavorare alla Nazareth. E ricordo l'ultimo giorno, stavo uscendo da scuola nell'enorme giardino della Nazareth e pensai tra me e me: io ci tornerò, e ci tornerò magari per fare il placement o addirittura come già insegnante. E così è stato.
0: E così è stato.
2: Quindi adesso insegni alla Nazareth.
3: Io adesso insegno alla Nazareth e ho dovuto studiare appunto il Master of Teaching. L'ho fatto a Charles Darwin a Darwin, perché era l'unica università che mi permetteva di studiare online. Perché io stavo lavorando. Lavoravo a Vocational Language Learning Center in Melbourne Street, ora non sono più lì, come tutor d'italiano. E avevo ricevuto l'offerta da University of Adelaide e University of South Australia, però chiamai, c'era anche Covid di mezzo, e mi dissero: no, guarda, metà lezione on campus, metà lezione online. Io invece volevo qualcosa soltanto
2: online.
3: E non c'era niente da fare. Quando stavo per mollare mi era comparsa Charles Darwin, ho detto: ma è a Darwin? Quindi ho chiamato, mi hanno detto: no, non c'è problema, noi siamo online se vuoi. E quindi da lì ho iniziato, 2 anni. Perché poi un po' soffri perché è tutto online, quindi non fai amicizia, certo. Però io dicevo vabbè, per chi se ne frega, io ormai l'università l'ho fatta in Italia, cioè ho vissuto il periodo universitario, degli amici universitari, non è quello che cercavo. Quindi finito la grande, mi sono laureata, ho fatto l'ultimo placement tra l'altro alla Nazareth, e quindi è proprio un cerchio che si chiude. E poi niente, ho applicato
2: alla Nazareth
3: perché cercavano insegnante di italiano tra l'altro, quindi ho detto boh, vabbè, io applico. Mi hanno chiamata subitissimo, mi hanno offerto un full time subito, quindi ho iniziato proprio a gennaio di quest'anno e ad agosto ho ricevuto il permanent.
2: E vai, il posto fisso. Che poi il permanent in Australia è cioè un po' aleatorio, diciamo,
3: sì, però certo. Nessuno ti obbliga ovviamente a rimanere, però è bella la sensazione di sapere che almeno che non faccio qualcosa di grave.
0: Cioè, di tutti coloro all'ascolto, fare l'insegnante qui occorre convalidare con 2 anni, sì. Anche se avete studiato in Italia, sì. Però cercano tantissimi insegnanti, sì, di, sì, lingua in particolare, ma in generale
3: sono disperati, sì. Sono tutti disperati,
0: l'italiano per... disperati proprio,
3: sì, ma anche insegnanti in generale, ecco. mancano in Australia, quindi si trova veramente subito,
0: quindi per coloro che sono all'ascolto, sì, questo può essere un, sì, working path,
2: sì, è una sicuramente
0: un'opportunità di lavoro, uno sbocco,
2: però deve essere una passione che viene dal cuore.
0: Sì, questo, per favore.
3: Io adesso posso dirlo, visto che sono anche in ferie, e quindi solo adesso realizzo di quanto io sia esaurita. E sì, se non hai passione per questo lavoro, secondo me non sopravvivi, perché la gente pensa, vai a scuola, insegni, torni a casa, 3 mesi, fini. No, è un lavoro che inizia praticamente alle 8 e non finisce mai, perché c'è tanto da fare, prepari le lezioni, stampi le cose e poi pensi perennamente ai ragazzi. Quindi io al momento insegno Year 7, Year 8, Year 9, quindi middle school, e tu diventi tutto, psicologa, sorella, amica, madre, tutto,
2: insegnante,
3: tutto, perché ti parlano di tutto, soprattutto se si fidano, e tu assorbi
0: certo,
3: cose belle, cose brutte, diventi anche responsabile di quello che loro ti dicono, ed è un continuo pensare a loro. Cioè io guardo un film per rilassarmi,
0: ti
3: invece penso,
0: ah, di uno,
3: vedi,
0: di loro,
3: domani posso parlare di questo, ah, vedi, ma forse, quindi non finisci mai.
0: Come ti chiamano?
3: Miss Gam Gam.
2: Gam Gam, bellissima.
0: Come quello di One Piece.
3: Quindi sì, Gam sono Gam, diventata famosa, tra l'altro, per uno studente che ha iniziato, quindi lui ha il copyright, e adesso tutti quanti, anche chi non è mio studente, Miss Gam Gam, e io che li guardo, ma voi chi siete?
2: Si spassa la voce, bellissima.
3: Io sono Miss Gam Gam, ormai mi firmo da sola Miss Gam Gam.
2: Bellissima, poi è bellissimo, no, mi ha tirato fuori. Sì, anche perché gli studenti fanno queste cose.
0: Fanno queste cose ed è...
3: E lo capisci tra l'altro quando piace oppure no, perché ecco, poi ne basta uno e la tua fama è rovinata. Quindi per ora siamo a quasi un anno, mi è andata bene, a quanto pare mi adorano, io non adoro loro, no, scherzo. Loro spesso mi dicono, Miss, do you hate us? Yes, of course.
0: Bello, c'è anche lo scherzo.
2: Adesso sì, magari sì, ti sì, staranno ascoltando, adesso che hai detto anche il tuo nome d'arte.
3: Sono felice di non vedervi per 2 settimane.
2: Vediamo se riescono però a capire quello che dici.
3: Lo sanno, glielo ho già detto. Guarda, per le prossime 2 settimane non voglio vedere nessuno al di sotto dei 20 anni.
2: Però non so se capiscono il tuo italiano.
3: Capiscono il mio tono.
2: Ecco.
3: Capiscono.
0: A proposito di tono, prima di lasciarci, diciamo anche che tu però...
4: La vostra radio? Radio Italiana 531.
5: Onde Nuove is sponsored by
6: The Chair of Hair by Gabriella.
5: Whether you're looking for clever curl specialists
6: or a nanoplasty smoothing treatment,
5: book with Gabriella
6: today.
5: Call or text on 0419 590 529.
6: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
7: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 25 agosto, Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill and Gawler Road, Virginia. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Ucraina, i volenterosi accelerano sugli aiuti militari, Londra apre ai progetti degli Storm Shadow, Macron annuncia esercitazioni in autunno, l'Italia non parteciperà con proprie truppe. Xi Jinping indica 4 principi per la soluzione della questione palestinese. Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran e prepara la revoca di centinaia di migliaia di visti, carburanti, gasolio ai massimi in autostrada e scontro politico sulla fine dello sconto alle accise. Caserta sotto shock per la morte di un clochard picchiato per pochi euro. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, sei in ascolto di Onde Nuove. Siamo io e te, invece oggi io e te, Francesca non c'è, purtroppo sta ammalata. Allora sono io e Eliana con i miei ospiti. Interessante, oggi parliamo un po' del burro e poi andiamo a parlare dei capelli, del nostro famosa e grandissima nostra sponsor di Onde Nuove, The Chef, è Gabriella, che c'è insieme con me. Gabriella, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, cognata.
0: Abbiamo parlato le ultime settimane dei capelli ricci.
1: Yes.
0: I ricci che sono terribile per mantenere, però con i prodotti di Clever Co. Da Gabriella Cheve, yes, i ricci vengono mantenuti. Però bravissimo. Oggi andiamo attraverso i ricci, andiamo all'altra parte dei capelli, per capelli lisci.
1: Sì.
0: Parliamo più tardi di nanoplasti, perché ora, fra poco, dovete stare in onda, se state a casa preparando a mangiare o se state in macchina, che parliamo con il grandissimo Alberto Borghi, che ha vinto dei moltissimi awards negli ultimi awards per dairy, allora il famoso burro di Deboccia, e che questo weekend ci sarà un grande festival al Queen's Cathedral, il Mold Festival. Parliamo un po' appena che abbiamo Alberto sul telefono. A presto.
1: A presto.

0: Ritornate onde nuove Radio Italiana 531. Come premesso, abbiamo in linea con noi da Melbourne noi Alberto Borghi.
1: Bravissima Eliana.
0: Da Del Boccia. Io non so dire il Veneto, non parlo il Veneto. Del Boccia.
2: L'hai detto perfetto. L'hai detto perfetto.
0: Dai. Burro del Boccia. Però oggi sei in Sydney, no?
2: No, sono rientrato ieri da Sydney, adesso sono a Melbourne, ma rullo di tamburi arrivo lì io te lo dico.
0: Rullo di tamburi.
2: Sì, qua facciamo, surprise here.
0: Surprise.
2: Coming to Adelaide.
0: Yes, in Adelaide. Allora, alla fine Alberto, tu sei ben conosciuto della comunità italiana perché ho visto che viene molto intervistata lì a Melbourne con il gruppo, però io ti volevo parlare perché io sono stata 2 o 3 settimane fa the World Night of the South Australian Dairy Industry or the Royal Adelaide Dairy Industry Awards in Adelaide.
2: Yes.
0: And I was surprised when I saw Del Boccia Butter. I wasn't surprised because I knew you would win awards because you've already won an award. But the buffalo butter.
2: Yes.
0: Okay.
2: I still
0: gold
2: have the
0: award.
2: Thinking about that.
0: Amazing. Yeah. And then I found out you're coming to the Mould Festival this weekend in Adelaide.
2: Yes. At the Queen Theatre. Yes.
0: Allora, prima di tutto ci devi parlare di questo burro di bufala, che non credo che sia un altro prodotto in Australia di questo burro.
2: No, siamo i primi e gli unici, Eliana. Wow. Hai ragione, yes.
0: Allora, yes. Come mai hai vinto il Gold Award? Because it's the category of non bovina, so allora il fatto di bufala.
2: Nella categoria del dairy non cow milk, quindi includevano tutti quelli di bufala, di capra, di cammello, in quella categoria il nostro burro di bufala ha vinto come miglior punteggio.
0: Beautiful. Io purtroppo non ho provato questo di bufala, però so benissimo i tuoi prodotti e devo dire che chi non ha provato ancora il burro di Del Boccia non sapete quelle che mancate. Però parlo un po' di questo burro, il burro di bufala, di cosa la bini, che cosa, non è che lo puoi mettere sul pane, però su un prodotto, che tipo di piatto?
2: Allora, io, essendo italiano, a me piace proprio farmi la classica pasta al burro con quello di bufala, Eliana, è qualcosa di incredibile. Cioè, con una bella grattata di parmigiano sopra, beautiful. Altrimenti, se vuoi una serata un po' più fancy, con un bel calice di vino, a me piace fare il burro di bufala whipped with a spoon of caviar on top. And that's it. Ma che bello è, Eliana, ma che bello è.
0: Il caviar, perché è un po' salato con il caviar.
2: Sì? Un po' salatino, bravo. Sì. E siccome il fat content del burro di bufala è molto alto, valorizza il sapore del caviale e lo fa andare proprio alle stelle.
0: Wow.
2: È proprio buono, è super cremoso. Sembra quasi la consistenza di un gelato.
0: Wow.
2: Dovete venire a provarlo al Mould & Cheese Festival.
0: Sì.
2: Assolutamente, solo lì. Sì.
0: Allora, sì, perché Mould & Pinot, perché è un festival che sarebbe dei formaggi, perché vengono prodotti da molto artigiani produttori, però è anche i vini abbinati come il Pinot Noir. Però il tuo stand, sarai lì da solo del tuo stand, del Boccia Butter Burro, sì?
2: Sì, saremo lì a far assaggiare i nostri burri e potranno provare tutti e 8 i nostri diversi tipi di burri che facciamo.
0: Allora, al momento hai 8 tipi di burro in questo Del Boccia. Sì, wow.
2: Sì. E la filosofia di Del Boccia, Eliana, ma pare che tu sei stata veramente, possiamo dirlo in diretta, che sei stata una delle prime persone a credere in Del Boccia?
0: Sì.
2: Lo vogliamo dire in modo ufficiale? Grazie, Eliana. Sei stata veramente supporter. Ma è proprio il classico burro italiano che si mangia nelle Dolomiti. Quindi è un burro con un solo ingrediente che è la panna più buona d'Australia, lavorata con una ricetta degli anni 50. Quindi adesso si tende a fare tutto veloce per fare più margine, più guadagno, invece noi abbiamo preso la strada inversa. Abbiamo rallentato il procedimento e teniamo tutte le proprietà della panna nel nostro burro. Cambia completamente.
0: Se non, questa è la cosa che io posso, you know, I can vouch for, perché se non provate, perché lo so che tanti dicono, il prodotto costa, però se uno non prova e si sa che il cibo buono non è che si paga sempre, perché non si paga, in senso che se è un prodotto, come hai detto, 100% bufla, non c'è altro crema o...
2: No, ma è proprio, sì, a livello del prezzo, a me non piace classificare, perché ci posizioniamo comunque a livello di fascia di prezzo su un buon burro, sì, che ne trovi parecchi nel mercato, quindi non siamo crazy,
0: no,
2: ma è proprio dovuto dal fatto del, tu puoi avere un burro pronto in 30 minuti se vuoi,
0: sì,
2: invece a noi ogni batch impiega 3 ore per essere proprio come lo vogliamo noi, quindi è proprio, come possiamo dire, è proprio il tradizionale, l'originale burro, è proprio quello che io avevo nella mia memoria di quello che mangiavo quando ero piccolo in Italia, e volevo proprio riprodurre le stesse esperienze anche qui in Australia.
0: Perfetto, allora perché non ci abbiamo tanto tempo, però per dire che questo weekend chi è che vuole provare e anche comprare, perché lo vendi anche lì il burro a Moltres,
2: sì, sì.
0: Ce l'hai abbastanza per vendere? Ce l'hai tutto il tutta la varietà lì questo weekend?
2: Oh, tutti e quanti, tutti quanti, sì? E ne ho veramente tantissimo, quindi aiutatemi a finirlo, ragazzi.
0: Sì, e poi anche in Adelaide abbiamo anche mercato che lo vende, allora anche chi è che non si trova lì, lo sappiamo che il mercato è grande qui con la radio, allora vogliamo essere sicuri che se non potete essere lì questo weekend, che è lì al mercato, lo potete comprare il burro, però prima di tutto dovete andare a incontrare Alberto, perché Alberto veramente è bravissimo, e poi ti fa comprare tutto 8 la varietà. A me mi piace molto anche quello di tartufo, il burro di tartufo.
2: Perché tu hai il palato sottile,
0: sì,
2: hai il palato sottile.
0: Sì, è buonissimo, però anche per fare un piatto di pasta che voi invece dovete il burro di tartufo senza mettere anche il tartufo fresco, diciamo.
2: Bravissimo. Allora, prova a farci anche un bel purè di patate. Ma che bello con queste serate freschine, un bel purè di patate col burro al tartufo.
0: Beh, Alberto, qui è l'orario di preparare la cena, allora sono sicuro che chi sta in strada e sta in ascolto crede che siete pronte per fare le patate, purè con... ma tutti i tipi di burro che lo vedi, anche quello lì di chili. Se ne parliamo qui possiamo stare tutta un'ora parlando solo del burro di Del Boccia.
2: Ma sì, rimaniamo qua, Eliana,
0: di
2: rimaniamo qui a parlare.
0: No, Cristiano, Cristiano già mi sta tagliando.
2: Scusa, Cristiano, scusa.
0: Cristiano, anche lui sta venendo l'acqua in bocca, vedi?
3: Vicino, io sono friulano, quindi un po' sentire Dolomiti, un pochettino mi si scalda il cuore.
0: Vedi, poi i friulani
2: anche,
0: il burro.
3: Un po', dai.
0: Sì. Allora,
3: mi ha fatto strano sentire 5:30 di cena, ancora
0: un po' strano, lo so. Beh, chi sta preparando per la cena? Però, Alberto, vogliamo di nuovo dire Mode Festival, poi a Gilly Street in Adelaide, venerdì, sabato e domenica. Come ho visto, dicono che tanti biglietti già sono venduti per venerdì e sabato.
2: Sì, ma ce ne sono ancora per ancora. Domenica ce ne sono
0: domenica
2: ancora.
0: Ci sono ancora. È un bel... E poi questo weekend è sole, è il bellissimo giorno di uscire, però per provare il burro del Boccia dovete andare a incontrare Alberto. Allora,
2: sì, dico a ma tutti... poi ci sono un sacco di altri bellissimi espositori, ci sono degli ottimi produttori di formaggio, vini, salami, venite.
0: Sì, allora speriamo di vederti questo weekend, Alberto, grazie mille per il tuo tempo.
2: Grazie a voi.
0: E se vuoi qualcosa da aggiungere prima che andiamo a una canzone?
2: No, io vi voglio bene, grazie che mi avete contattato e continuiamo a spalmare burro e good vibes.
0: Grazie mille Alberto, e ci vediamo questo weekend in Adelaide del Boccia Butter.
2: Grazie mille.
0: Grazie, ciao Alberto.
2: Ciao ragazzi, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: Onde Nuove is sponsored by
7: The Chair of Hair by Gabriella.
6: Whether you're looking for clever curl specialists
7: or a nanoplasty smoothing treatment,
6: book with Gabriella
7: today.
6: Call or text on 0419 590529.
7: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Onde Nuove, sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. I volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo nel suo invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afibiski nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
7: Quattro principi per arrivare ad una soluzione della questione palestinese, l'indica il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro a Pechino con il re di Giordania Abdullah II. Per Xi la strada resta quella dei due stati, con la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e la nascita di uno stato palestinese indipendente. Secondo principio, i palestinesi devono governare la Palestina anche nella futura gestione di Gaza e della Cisgiordania, poi la tutela umanitaria dei civili e la garanzia dell'ingresso degli aiuti, infine il rispetto del diritto internazionale per una soluzione definita, completa, giusta e duratura. Il re di Giordania ha apprezzato quella che definisce la posizione imparziale della Cina sul Medio Oriente.
6: Gli Stati Uniti lanciano quella che definiscono la più bassa offensiva economica mai messa in campo contro l'Iran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent presenta la nuova operazione con l'obiettivo di tagliare i legami finanziari di Teheran e soffocare economicamente il regime. Nel mirino non soltanto l'Iran, ma anche società e paesi che lo aiutano ad aggirare le sanzioni. Cinque settori principali: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Bessent minaccia inoltre l'esclusione dal sistema del dollaro per chi ricicla denaro iraniano. Donald Trump prepara intanto un'altra stretta, la possibile revoca di circa 200.000 visti per turismo e affari a cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo negli Stati Uniti.
7: Gasolio da record sulle autostrade italiane, la media supera i 2,20 € al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 €. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
6: Veniamo alla cronaca. Caserta sotto shock per la morte di Guido Roviello, senza fissa dimora, picchiato da un altro clochard per una lite che potrebbe essere nata da poche decine di euro. Il presunto aggressore ha confessato ed è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Roviello aveva lavorato in passato come cameriere prima di perdere il lavoro e finire a vivere in strada. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere cittadine e un video girato durante il pestaggio. Proprio quel filmato alimenta le polemiche. Nessuna delle persone presenti sarebbe intervenuta per fermare la violenza. Il vescovo di Caserta parla di grave indifferenza.
7: Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
6: E chiudiamo con lo sport, il calcio, esordio travolgente della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dall'Ara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, è subito protagonista con il gol che vale i 3 punti. Per entrambi le squadre romane, dunque, partenza vincente in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
10: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
11: Aiutami a sparire come c'è.
10: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: ad oggi. Otto e Marisa con Cristiano. Bentornati a questa trasmissione sul Friul e sulle Soente. Praticamente vi do il benvenuto alla nostra trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Ecco per il vostro trattenimento un breve aforisma veramente in conformità con i fatti. Non si misuri in tre robis: el mar, el cil, el cur di una femmine. Non c'è misura per tre cose: il mare, il cielo e il cuore di una donna. Buon ascolto a voi tutti, adesso vi saluto Cristiano.
1: Buonasera a tutti, buonasera. C'è Biel, sentite che era Parfurlan e Tacale, estremissione Parfurlan. Che bello sentire parlare in friulano e iniziare la trasmissione in friulano. Sempre bello, sempre bello, scalda il cuore. Scalda
0: allora, il cuore. Allora, sai cosa facciamo? Abbiamo 10 parole friulane da indovinare. E questa sera do anche l'indizio. Va bene?
1: Allora possiamo anche coinvolgere i nostri ascoltatori al numero 83 40 77 00. Chiamateci e vediamo se riuscite a indovinare le parole.
0: Sì, sapete cosa sono i cisarons?
1: Io sì.
0: I cisarons sono verdi e mangiabili.
1: Sì.
0: E il vignarul?
1: Il?
0: Vignarul.
1: Con le V o con le P? Con la V o con la P?
0: Con la V.
1: No,
0: vignarul.
1: Io lo so
0: cosa. I sarti non sono senza. I sarti non sono senza. È il vignarul. È il cai.
1: Ma il cai lo sai, c'è che
0: il cai
1: so che cos'è.
0: Molto, molto lenta. I stafaros.
1: Callò.
0: Si indossano d'inverno. Le canae.
1: Io so io una.
0: Sono molto giovani.
1: Io so io una.
0: E lapis.
1: Sì, callo sì. Sai.
0: Serve agli studenti. E il filistring. Sai cos'è il filistring?
1: Sì.
0: È molto forte.
1: L'ho lavorato anche con quello, ho lavorato tanto con quello io.
0: Sì. E il chiaf. Ha tanti cervelli.
1: Sì, ma il tanno luang, però.
0: Le gusele.
1: Che lo sai bene, c'è che è.
0: È appuntito, le gusele. E gli sluanis?
1: Buinis.
0: A quest'ora della sera andrebbero no, molto bene.
1: Aperitivo, dai.
0: Tutte queste sono parole, sono nomi che sono diversi assolutamente dall'italiano. Ma io penso che almeno i nostri ascoltatori friulani sappiano la risposta. Ripeto di nuovo velocemente: i cisarons, il vignarul, il cai, i stafaros, le canae, il lapis, il filistring, il chiaf, le gusele e gli sluanis. Ho visto che Cristiano già conosce, sono solo pochi che non conosce, ma tutto il resto lo sa. Allora adesso
1: mettiamo una piccola canzoncina, poi veniamo con il commercial break e torniamo subito con il Friuli e la sua gente con me e Marisa fino alle 8.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Allora, dobbiamo far sapere ai nostri ascoltatori cosa succede al Focolare Furlan. Allora, non solo la festa del papà, che sarà pranzo e anche cena, ma anche il 13 settembre, non si può dire celebriamo, perché commemoriamo.
1: Ecco.
0: Commemoriamo il terremoto, la seconda scossa del terremoto in Italia, non la prima che sarebbe stata il 6 maggio, ma la seconda il 13 e 15 settembre, erano diverse scosse.
1: Del 1976.
0: 50 anni fa.
1: Ricordiamo, sì.
0: 50 anni fa, quindi la commemorazione per quello, per celebrare di fatti i 50 anni che sono trascorsi e il Friuli è stato rifatto, che prima era distrutto. Cosa ha distrutto il Friuli? Tanti di loro non dicono lo ha distrutto il terremoto, dicono è stato distrutto dall'Orcolat. L'Orcolat, cos'è questo Orcolat? Allora io ricordo da piccola mia nonna diceva quelli che non sono buoni li prende il Bobo Rosso.
1: Anche le menore,
0: Bobo Rosso, ma sembrava una cosa più mite, non so. Difatti io guardavo sempre dietro le porte per vedere se era nascosto il Bobo Rosso. Ma l'Orcolat, forse neanch'io, è una creatura leggendaria dal folklore friulano. Si immagina che sia un gigante mostruoso che vive sotto la terra. L'idea è quando l'Orcolat si muove o si rigira o si sbatte contro la terra sopra trema e quindi è diventata una spiegazione folclorica per descrivere i terremoti. L'Orcolat è una creatura gigantesca e mostruosa della tradizione popolare friulana che si diceva vivesse sotto la terra. Quando si muoveva o si agitava, faceva tremare la terra e provocava i terremoti. La parola è particolarmente associata con il terremoto friulano del 1976, quando l'Orcolat diventò un simbolo potente del terremoto nella cultura friulana. Quindi l'Orcolat è un mostro, sappiamo già, immenso, nato nell'oscuro delle tenebre, nel fondo dei monti e sotto le radici, ha un corpo grande come una montagna, una forza più grande di qualsiasi forza, dorme senza fare alcun rumore sotto i paesi, sotto i campi e ascolta il respiro della terra. Quando l'Orcolat si muove, la terra trema. Quando si rigira, i monti tremano, le case cadono e quando si sveglia arrabbiato, nessuno può fermarlo. Gli anziani dicevano che non si poteva vederlo, si poteva solo sentirlo. Un rumore profondo che veniva dal cuore delle tenebre della terra. E poi veniva una grande scossa che faceva tremare ogni angolo del Friuli. E sempre là, sotto i nostri piedi, ad aspettare, perché l'Orcolat non muore. Dorme affinché la terra non lo risveglia di nuovo. Ma che brutto pensarci che forse può risvegliarsi un'altra volta.
1: Però il brutto della terra è che sappiamo tutti benissimo che non si comanda.
0: Si sente delle scosse ogni tanto, ma sono leggere.
1: No, che sentire delle scosse, io dico che se deve succedere è la terra che decide. Sono delle forze che noi non controlliamo.
0: Sì, ad ogni modo, diciamo che l'Orcolat, la parola Orcolat, difatti invece di dire il terremoto, adesso dicono tutti, è stato l'Orcolat nel 1976.
1: Ma guarda, mi pare che sia oggi o ieri, anche per un altro terremoto che è successo in Italia, sono passati 10 anni dal terremoto nel centro Italia, il famoso terremoto di Amatrice.
0: Dove?
1: Nel Lazio, Amatrice, tra Lazio e Umbria, che è stato 10 anni fa il terremoto in Italia.
0: Sì.
1: L'ultimo grande.
0: Sì, sì, e difatti come sapevi che avevo qualcosa detto su questo?
1: Perché c'è l'anniversario di 10 anni, Marisa, che è successo.
0: Ma tu sai già quello che devo dire, ho ricercato, ma veramente non era su di noi. E questo terremoto in Umbria di 10 anni fa Parleremo dopo. Come mai hai saputo?
1: Perché c'è la... Perché c'è
0: perché io...
1: Dimmi.
0: Parlando dei friulani all'estero, stasera ho scelto di introdurre il Focolar Furlan, che ha dato un esempio valoroso, quello di Gran Canaria.
1: Ah.
0: Molti friulani portano nel cuore il doloroso ricordo del catastrofico terremoto del 1976. Noi abbiamo avuto questo nel maggio e nel settembre, 50 anni fa, e per questo possiamo capire quello che gli abitanti delle zone terremotate stanno vivendo in altri momenti, in altri posti. Allora rivolgiamo il pensiero verso chi durante il 24 agosto 2016, circa questa data, ma 10 anni fa, ha preso parte della propria vita tra le macerie del terremoto nel centro Italia, Umbria. Qua hai detto tu l'Umbria, vero?
1: Sì.
0: Allora, prendiamo l'esempio del Focolar Furlan di Gran Canaria.
1: Però Marisa, attenzione, facciamo un attimino 2 minuti di pausa, che così ci prepariamo meglio, che dobbiamo mettere gli ads. Torniamo subito con il Friuli Venezia Giulia.
0: Va bene, ritorneremo con la Gran Canaria.
1: Meri che bene. A dopo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 25 agosto. Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Lions Road, Holden Hill, McGill Road, McGill, Angola Road, Virginia.
4: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatteville in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati La Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Allora, prendiamo di nuovo l'esempio del Popolare Furlan di Gran Canaria, che ha dichiarato apertamente d'essere vicino agli amici colpiti dal terremoto nel centro Italia 10 anni fa, esattamente ieri. Questo Focolare si trova in questa isola. L'isola di Gran Canaria si trova nell'Oceano Atlantico e fa parte delle isole Canarie, un arcipelago spagnolo situato al largo della costa nord-occidentale dell'Africa. Dice il Focolare Furlan di Gran Canaria che un forte dolore è come il ricordo non si sbiadisce mai, e per questo avevo invitato tutti i focolari del mondo, che nessuno erano di fatti 160, sono ancora, di unirsi alle vittime del tragico evento dichiarando che siamo con loro. Dissero nella loro lingua spagnola: todos los integrantes del Focolare Friulano de Gran Canaria se sienten muy dolidos, con sentimientos cercanos ante la tragedia que están sufriendo. Traduco: benché il mio spagnolo sia piuttosto trustico, tutti i membri del Focolare della Gran Canaria si sentono un gran dolore e profondo sentimento riguardo la tragedia che la gente soffra del centro Italia. Siate con noi. Tanti Focolare avevano dimostrato la solidarietà, e credo che anche il nostro in quel tempo ha fatto la stessa.

0: è stato battuto il Friuli dall'Orcolat e come si è rifatto. E poi abbiamo della gente che è due perfino che sono emigrati e che verranno a parlare alla radio italiana. La prossima settimana avremo Elena Di Betz che viene qui. Naturalmente parlerà in inglese perché lei l'italiano non lo conosce, ma io e Cristiano faremo la traduzione senz'altro.
1: Sì.
0: Lo zio di Elena Di Betz è stato un emigrante come anche suo padre. Suo padre emigrò in Australia, ma lo zio di Elena è emigrato in Argentina. È andato con la famiglia a trovare la sua famiglia in Friuli proprio quando è successo il terremoto. Io non so chi di loro è stato mancato, ma non tutti hanno vissuto. Racconterà Elena la sua storia. Come che sarà la domenica del 13 settembre, che saranno diversi, che racconteranno la loro storia. E poi avremo anche i girovaghi che canteranno, che certi di voi avete già visto e cantano molto bene.
1: Quindi, cari ascoltatori, se volete partecipare a questa manifestazione...
0: manifestazione è una bella parola.
1: Questa manifestazione che noi facciamo al Fogolar Furlan di Felixstowe, che sapete benissimo, se non sapete dov'è, ve lo ricordo, è al 69 di Briar Road a Felixstowe. E per qualsiasi informazione, oltre alla nostra trasmissione, potete contattarci al numero 0414 459 658. Lo ripeto, 0414 459 658, perché ricordiamo che, essendo domenica sera, potete anche prenotare per cenare con noi. Ricordatevi benissimo, cari ascoltatori, che questo qua sarà un evento... un'esibizione non felice, come noi solitamente siamo al Fogolar Furlan. Quindi sì, ci sarà momenti di riflessione e anche e soprattutto di vicinanza a un popolo che ha avuto molte difficoltà, come i due terremoti detti poc'anzi, ma che ha saputo rialzarsi, ha saputo tirarsi sulle braghe. E come dice una signora, che magari un'altra occasione potrò mettere il video dell'audio, dove dice adesso non c'è tempo per piangere, bisogna
0: c'è un video che si chiama Orcolat,
1: c'è da ricostruire. Quindi non solo per ricordare una tragedia, ma anche per imparare ad essere resilienti e pronti per essere ed essere pronti per ogni eventuale catastrofe che potrebbe capitare. Quindi venite al Fogolar Furlan ad assistere questa bellissima iniziativa che noi del Sottocomitato Culturale abbiamo avuto il piacere di organizzare. Vi aspettiamo
0: dalle 2, dalle 4 alle 6. Non dimenticate, se volete rimanere a cena, dovete fare la prenotazione.
1: Sì. Il numero, lo ricordo ancora una volta, 0414 459 658.
0: Ma la manifestazione sarà totalmente gratis.
1: Gratuita.
0: Allora, di che cosa parliamo adesso?
1: Marisa, adesso tu sei la più indicata per dire questa cosa, se no metto una canzone velocissima, andiamo in pubblicità e dopo troviamo sicuramente, perché io sto ancora aspettando dai nostri ascoltatori al numero 83407700 le parole che abbiamo detto prima.
0: Nessuno.
1: Quali sono le parole? Ricordiamolo.
0: Ma come mai che gente come Oreste Beltrame, so che ci ascolta
1: Oreste,
0: ogni volta.
1: Dai po', mi ha salutato, Domenie, Claminus, Dinus.
0: E poi l'altro, Fabio De Luca, i Cisarons, il Vignarul.
1: Ah, aspettiamo. Allora io vi lascio con una
0: canzoncina. El Filistrin.
1: Vi lascio con una canzoncina di Dario Zampa. E andiamo in pubblicità e dopo torniamo subito qua alla Radio Italiana 531 con Friuli e la sua gente, con me, Cristiano e Marisa.
2: Occorreva in bicicletta, quanche a colpo mi ha

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Pia, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Allora, siamo arrivati all'argomento della storia del Friuli Venezia Giulia. Dunque, dal giugno 1420 le truppe Venezia occuparono il Friuli, che quindi entrò a far parte della Serenissima Repubblica di Venezia. Questa epoca è stata punteggiata dalle scorriere dei turchi, dall'insurrezione dei contadini, da un distruttivo terremoto nel marzo del 1511. Questo è stato seguito da un'epidemia di pestilenze e cattivi raccolti. Comunque, nel 1593 la Repubblica di Venezia iniziò la costruzione della fortezza di Palmanova. E dal 1615 fino al 1917 fece guerra per riprendere la fortezza di Gradisca dall'Austria. L'influenza veneziana continuò per 400 anni nel Friuli. Difatti abbiamo impronte a giorno d'oggi, come esempio la Piazza Libertà, che è la piazza più antica della città di Udine, definita come la più bella piazza in stile veneziano, sulla terraferma. Udine si riserva le reliquie della Serenissima, con particolarità il leone marciano che domina l'arco dedicato a Domenico Bollani. Committente dell'opera palladiana nel 1556 è la testimonianza della lunga travagliata storia del Friuli per 400 anni, dominato da Venezia. I simboli della Serenissima in città sono molti, e in particolare i leoni di San Marco erano tre, ma soltanto uno riuscì intatto nel passaggio delle truppe francese napoleoniche. Nel 1797 misero fine all'esperienza della Repubblica di Venezia in Friuli. Allora, il conflitto tra l'Austria e la Francia ha messo fine alla Repubblica di Venezia. Sconfitti gli austriaci sul Tagliamento, dopo una breve occupazione con il Trattato di Campoformido nel 17 ottobre 1797, Napoleone ha ceso il Friuli all'Austria in cambio della Lombardia e dei Paesi Bassi. Quindi si entra l'epoca napoleonica.
6: Ma io con quelli di Venezia, per come ci hanno trattato nel 1420...
5: 400 anni, sai.
6: Ma 1420, un giorno, quando abbiamo anche, come si dice, accennato della storia di Marco di Moruso, no Marisa? Quando ne parleremo meglio, lì viene fuori tutta la mia passione,
5: sì, ma dai,
6: per l'argomento.
5: Poi, il Friuli non è mai stato cambiato, è sempre stato con il Friuli.
6: Siamo sempre stati noi. E abbiamo sempre avuto la nostra identità e sono sempre stato riconoscente per questo.
5: Sì, allora vuoi che parli ancora?
6: Dai, quanto vuoi Marisa, non c'è problema. Anzi,
5: allora sai, andiamo di nuovo.
6: Sempre gosi sentiti chiacaraio.
5: Andiamo di nuovo al folklore friulano. Mm. Non spaventoso come l'orcolat, ma bensì parlando un po' dell'artigianato. Parlare di artigianato vuol dire parlare di tradizioni millenarie. Ci sono poi oggetti e manifatture capaci di essere rivisti e diventare in pochissimo tempo dei must regionali a cui non si può più rinunciare. È il caso del Friuli Venezia Giulia e del suo scarpet o scarpez, una sorta di pantofola di velluto o di tela, con una caratteristica fondamentale nella suola, anch'essa realizzata con strati sovrapposti di tela trapuntata a mano con lo spago. Si producono da anni nelle famiglie friulane, in verità anche nelle zone dolomitiche, bellunesi e prealpi trevigiane. Difatti, da millenni, sia nella versione invernale che quella estiva, soprattutto nella bella stagione, quando il forte caldo non permette di girare a piedi nudi.
6: Ma Marisa, sai cosa c'è la prossima domenica? C'è questo weekend, ci sono i Mistiers a Paularo.
5: Sì?
6: Sì, adesso che parli di scarpezze. E lo scorso weekend c'è stato anche il Palio di San Donato a Cividale del Friuli.
5: Ah,
6: quello vedi? Si potrebbe parlare un'altra volta. Del Palio di San Donato, della tradizione longobarda. Del Cividale del Friuli, che grazie a quella città si chiama Friuli, da Forum Iuli.
5: Va bene. Quella la storia dei scarpetti. Sapevi che mia nonna li faceva bene e anche mia madre sapeva farli. Era un'attività casalinga che occupava le donne soprattutto nella stagione invernale e che serviva a fornire calzature per la famiglia. Ogni zona aveva delle varianti, una cucitura, un ricamo o una forma particolare della punta che li distingueva. Negli anni 70 poi un gruppo di artigiani della moda ha deciso di rivedere questa calzatura e riproporla in uno stile moderno, con lo scopo di creare un prodotto che tenesse il piede caldo e fresco nello stesso tempo. L'effetto finale è stata una scarpetta alla moda molto leggera che ha saputo tenere il piede fresco mantenendo però una giusta temperatura.
6: Marisa, posso fare una piccola marchetta?
5: Dimmi.
6: Perché noi parliamo sempre di tradizioni che si devono sempre rispettare, quindi io dico che conosco anche una carissima mia amica di Sutrio, tale Erika De Colle, che ancora li fa a mano.
5: Ma sì, se non sono fatti a mano non sono...
6: C'è la roba di...
5: Sì, per quello che ti dicevo, mia madre li sapeva fare. Allora, sai che i nostri danzerini, il gruppo danzerini che il Folklore Friulano di Adelaide aveva, hanno imitato quelli di Lucinicco? Tutti loro avevano i scarpetti. Quando ballavano, ballavano con i scarpez fatti di velluto e trapuntati con lo spago, perché la suola del scarpet doveva venire dura, no?
6: Io non ne ho mai, non li ho mai indossati.
5: neanche i Stafaros?
6: No, non gli che...
5: Durante l'inverno, mai?
6: No, non ho mai... Allora, per quanto io mi definisca veramente un entusiasta di tutto ciò che concerne il Friuli, non ho mai avuto quella dei vestiti tradizionali, che no.
5: Però no.
6: No.
5: Ma tu hai il tradizionale del calcio?
6: Sì, però il vestito di tradizione, come dei sciarpez, come dire tutte queste altre cose, non ho mai avuto una grande cultura, non perché non mi sia interessato, perché non c'è mai avuto l'occasione di impararla, magari in altri contesti sicuramente il mio discorso sarebbe più approfondito, ma io non sono mai riuscito ad avere questa.
5: Allora,
6: grande...
5: tu non hai mai ballato con ballerini, con danzerini? No. Ma hai giocato a calcio?
6: Allora, ho giocato a calcio quando ero molto molto piccolo, ma siccome la mamma e il papà mi vedevano che invece di andare a giocare a calcio io stavo in equilibrio sulla linea del campo, hanno visto che forse non è cosa per me. Poi 20 anni dopo sono diventato uno che va in curva e che guarda ogni partita, non se ne perde uno nemmeno in Australia, quindi cambiano le cose.
5: Sì. E per finire quella dell'artigianato, i friulani per fortuna... è sempre l'artigianato in evoluzione e ogni giorno tanti maestri riescono a ideare e creare pezzi d'arte davvero unici, anche se si tratta solo di un pantofole. Ricordo che mia nonna le faceva le pantofole per me, proprio trapuntate con lo spago, e io ne avevo 2 paia, uno per ogni giorno e uno per la domenica. Erano una meraviglia. Poi c'erano gli Stafaros, come ti dicevo, se tu li avevi indossati, mi hai detto di no.
6: No,
5: ma io non dimenticherò mai i miei, erano così comodi. Inoltre, ad essere creativi nella loro prospettiva, noi amiche competevamo sempre per quali sarebbero più attraenti. Quasi sempre vincevo io.
6: C'è maniera di vantarsi in qualche modo o nell'altro, ci si deve sempre vantare.
5: Sì.
6: Sono sempre mio.
5: Mia mamma aveva fatto, non avevo la palla. La mia palla potevo giocare contro il muro,
6: sì,
5: ma non saltavo perché non era di gomma, era fatto con della lana, con un gomitolo tondo, duro di lana, e poi mia mamma lo aveva ricamato. Come sapeva lei ricamare con la lana. Era bellissima la mia palla, tutti la miravano, ma non potevo giocare come una palla, solo contro il muro o tirandola e prendendola. E anche la bambola l'aveva fatto mio zio, l'aveva fatta di legno, ma era bella, sembrava un frate perché aveva solo i piedi piccoli e le manine piccole.
6: E anche coccion, per favore.
5: E anche era coccion, sì. Ma io le volevo bene, un bene matto. Ma tutti i soldati che passavano di lì volevano cambiare un po' la faccia. E hanno cambiato gli occhi, il naso. E ad un certo punto hanno cambiato anche la bocca. È diventata così brutta che ho pianto e pianto. Non potevano fermarmi di piangere. Mi avevano rovinato la mia bambola. Ma un soldato che veniva da Bergamo le ha detto: Marisa, non piangere più, che ti prometto che quando finisce la guerra io ti comprerò una bambola vera, una vera bambola. Allora io ho fermato di piangere e pregavo solo che finisse la guerra per avere la mia
6: bambola, no?
5: Ma la guerra chissà quando doveva finire, ma un giorno è venuta una bella signorina e le ha detto che cercava Marisa. È venuto con mezzo paese dietro di lei, perché io ero l'unica Marisa di quel paese. Sì. E ha detto che suo fidanzato le ha scritto di comprare una bambola e portarla alla ragazzina Marisa.
6: Spiale.
5: E me l'ha portata a me. E io ce l'ho ancora.
6: Sì?
5: Sì. ce l'ho ancora.
6: Fammi vai, ti
5: ma vai, solo, cacchi, solo non ho mai potuto ringraziare lui perché è morto sul fronte in Russia, quindi...
6: C'è belle storie, però c'è allegria.
5: Pubblicità.
6: Pubblicità, pubblicità.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 19 e un minuto.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
9: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
9: 19 Susan Street, Virginia.
10: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
9: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
10: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
9: Intrattenimento musicale con...
10: Angela Cutri,
9: Domenico Greco,
10: Rocco Carpentieri
9: e Mila San Gregorio and the Boys.
10: Non mancare, domenica 13 settembre.
9: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: 19 Susan Street, Virginia.
9: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
11: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
12: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
13: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
12: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
13: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
12: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
13: I posti sono limitati.
12: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
13: Viaggio a Melbourne 2026.
12: Con noi di Radio Italiana 531.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: cose di Clinton a farsi il boss. Aligna, aligna, aligna.
1: Mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe anche a me la Lignano. Mi piacerebbe anche a me andare a Lignano Sabbiadore, tanto che non vado, è ormai un anno che sono qua in Australia, però arrivo giusto a ottobre, magari trovo un po' di bella stagione.
2: Forse no, forse poi... se era settembre, ma ottobre già.
1: Ma io mi ricordo che c'erano certi giorni, che certi anni in Friuli, che si stava bene anche a ottobre.
2: Lignano, Bibione.
1: Bibione non l'ho mai visto tanto, perché Bibione per me è già al di là de Aghe.
2: Ah, è di là dell'acqua.
1: Ormai è già...
2: Bibione è Grado?
1: Grado il mio cuore. Grado il mio cuore, perché io Grado... mi hanno sempre portato da piccolo a Grado, e quindi io ho sempre stato a Grado e mi è sempre piaciuto stare a Grado.
2: Allora, benché abbiamo discusso Trieste parecchie volte, sento il dovere... di tornarci ancora in questa magnifica città.
1: Se si scugna. Trieste
2: è una città piena di contrasti, caratterizzata da una storia complessa, come complessi sono i suoi abitanti. Però Trieste sta cambiando. Triestini però no. Forse sì, magari allora insaputa. Perché costretti dalla storia, dalle circostanze, della geografia, che li colloca nel punto più nord-orientale d'Italia, proprio al confine con la ex Jugoslavia, oggi Repubblica di Slovenia. Però in loro alberga sempre quel fiero orgoglio triestin. Come tu ti senti friulano, loro sì. Si sentono triestini.
1: Ma sono contenti loro.
2: Perché la sa, come Trieste non c'è nessun posto. Dicono loro, è una loro frequente affermazione, e mi son triestin patocco, ovvero io sono un autentico triestino, come il nostro Cristiano è un friulano doc, vero?
1: Di origine controllata.
2: Va bene. Trieste, città della scienza. Trieste amata e vissuta da Svevo, Saba, Joyce. Trieste spazzata dalla Bora. Trieste nel Friuli Venezia Giulia, capoluogo di provincia e di regione.
1: Non ricordarlo.
2: È uno dei principali porti italiani, posto nella parte interna del golfo che porta il suo nome e chiude il mare Adriatico. Quando gli australiani pensano all'Italia, probabilmente prendono grandi centri turistici come Roma, Firenze, Venezia e Milano. Il nome di Trieste probabilmente significa poco per loro, e Udine quasi niente, e tuttavia queste belle città, portuale come la sua maestosa architettura imperiale, la sua grandiosa piazza Unità che si affaccia sul mare. Dove si vede una piazza che si affaccia sul mare proprio? È bellissima, sì. Il mare Adriatico ha una storia che è indissolubilmente legata all'Austria. Perché? Legata all'Australia, volevo dire.
1: Ah, legata all'Austria, sì, perché...
2: Ma anche all'Australia, volete sapere il perché?
1: Sì, abbiamo tempo.
2: Adesso vi spiego. Dal 1954 al 1961, circa 20.000 triestini, il 10% della popolazione, lasciarono la loro città, e la maggior parte di questi, oltre il 90%, si dirisse verso l'Australia, soprattutto Melbourne e Sydney. Questa migrazione di massa da una città è atipica, e le regioni per l'esodo sono complesse. La migrazione di massa dei triestini non era semplicemente un caso di persone in cerca di prosperità economica, anzi, una tragica storia di persone in fuga, una situazione politica instabile. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Trieste divenne una pedina nelle macchinazioni di grandi potenze. Dopo 3 anni di occupazione nazista e jugoslava, è stata governata da un governo militare anglo-americano. Questo era dal 1945 al 1954, mentre Jugoslavia e l'Italia disputarono sul suo futuro. si ricorda vividamente nel 1945 l'arrivo di truppe neozelandesi per liberare la città. Nel 1954 Trieste fu ceduta all'Italia, spingendo un'ondata di fervore nazionalista, e tuttavia per gran parte della sua storia. Trieste era una città cosmopolita, al crocevia di cultura germanica, latina e slava. Per 500 anni, fino al 1918, ha prosperato come unico porto strategico della monarchia austro-ungarica. Ma nell'era dopo la Seconda Guerra Mondiale, i demoni del nazionalismo si sono scatenati e chiunque non era così considerato sufficientemente italiano veniva al rischio di persecuzione. Ma ovviamente molti triestini preferirono lasciare alle spalle questo ambiente antagonismo endemico e incertezza e fuggirono dove? In Australia. Ecco perché la loro storia è praticamente legata all'Australia. Ed è l'Australia che ha raccolto tutti i frutti di questa migrazione di massa triestini. Siamo fortunati.
1: Io, sì, decisamente.
2: Io conosco molti, anche prima di far parte al Focolare Furlan, quando ero giovane, tanti anni fa, facevo parte della Lega Giuliano Dalmata e giocavo a tennis con i giovani, perché i friulani giocavano solo la mora. Mi sembravano già vecchi.
1: Io, guarda, Marisa, ti dico, per spezzare, no, una lancia, un arsenale in confronto di chi gioca a mora, io ho solo visto giovani giocare a mora.
2: Anche giovani?
1: Sì.
2: E difatti mio marito giocava a mora, era così bravo. E gridavano, era molto felice.
1: Sì.
2: E poi sentire i veneti a giocare, che non avevano quella battuta dei friulani a mezzo, che buttavano i numeri e poi battuta. I veneti andavano drum, drum, drum, sì, direttamente. Quindi il cervello lavorava, sì, forte.
1: Immagino c'è Scupios che volava in dopo se uno diceva il numero sbagliato.
2: Ecco, e adesso parliamo ancora perché...
1: Abbiamo un minuto di tempo.
2: Un momento di tempo.
1: Un minuto, sì.
2: Allora, perché non mi racconti... Allora, tu non sei stato a scuola a Trieste per niente.
1: No, allora, io Trieste l'ho vista tante volte perché avevo l'amico, un mio carissimo amico, che faceva l'università lì e aveva l'appartamento di conseguenza. Quindi ogni tanto capitava che prendevo il treno, andavo a trovarlo. Io ho stato qua a Isle Robe Puy Biele di Trieste. Sapete qual è la cosa più bella di Trieste? Sai qual è?
2: Qual è?
1: Che, chiudo con questa frase. La cosa più bella di Trieste, tante volte, è il treno per tornare a Udine.
3: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

di un can. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comandò una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan me garis.

da qualche mese in qua, a Bevergo impara come un fachin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecussi beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin, e so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi me basta un anno de

0: anche a Trieste, allora ogni tanto
1: piace il vino come ai friulani.
0: Esatto, una cosa che ci accomuna.
1: Allora, come monumento o punto di riferimento, detto prima che ho scelto Palmanova. Di Palmanova ho parlato diverse volte, ma per fortuna questa volta ho avuto dell'aiuto in questa ricerca. Difatti, ho avuto sulla mia pagina del Facebook qualche retroazione da uno dei nostri ascoltatori che ha visitato la città e ha aggiunto le seguenti informazioni. Ogni città ha i suoi difetti, tranne forse Palmanova, che sembra pacifica come si crogiola nella sua bellezza. È stata progettata da artista e architetto Vincenzo Scamozzi a forma di stella. È fama mondiale per la sua insolita forma, quasi perfetta. C'è qualcosa di intrinsecamente attraente in questa cittadella concentrica al piano di fortezza e struttura. È difficile immaginare che un posto come Palmanova abbia mai da avere problemi con i parassiti o criminali. Sembra quasi troppo perfetta per questo. Vale la pena vedere questo risultato spettacolare dell'epoca della Serenissima. È stata costruita come una cittadella che assieme al suo comune doveva essere un'utopia, anche se i sogni di un'utopia non sono mai stati veramente capiti. Una città davvero spettacolare è stata creata e si tratta di una ingegneria civile che rimane uno spettacolo da vedere. Come vi ho detto prima, è stata costruita alla fine del XVI secolo dalla Repubblica di Venezia. Le regioni della sua forma sono filosofiche, religiose e soprattutto militari. Sono filosofiche perché è una città ideale con il concetto di un insediamento urbano progettato o solo immaginato, in rari casi messo in pratica, il cui disegno urbanistico riflette secondo uno schema prevalentemente geometrico, criteri e principi astratti di razionalità, un'imposizione scientifica, caratteri che spesso si accompagnano a una tensione ideale e filosofica o una forte carica utopica. Sono religiosi, perché sin dal mondo antico la fondazione costituiva un'operazione non solo profana, di carattere politico-militare, ma anche e soprattutto religiosa, che trovava un parallelo nel tracciamento e nella fondazione di uno spazio sacro. E infine sono militari, perché è una città fortificata, con la stella a 9 punte, descritta come la città dell'utopia, il cinquantesco baluardo difensivo dei confini orientali di Venezia.
0: Ma io per Palmanova ce l'ho a 10 chilometri da casa.
1: Mio marito viene da Palmanova.
0: Anche in bicicletta si arriva. Sei mai andata nelle mura di Palmanova?
1: Sì,
0: no?
1: Ogni lunedì al mercato.
0: Oh, c'è bia. Io ho un piccolo aneddoto sul mercato di Palmanova. Allora, c'è stato un periodo
1: ma
0: che
1: è il miglior
0: scuola.
1: Mercato a Palmanova, è un bellissimo mercato. E poi l'amico di mio marito vendeva formaggio lì e il formaggio era buonissimo, si andava se non altro per comprare il formaggio.
0: Allora io voglio raccontare una piccola storia, vi ricordo.
1: Raccontaci.
0: Il mercato di Palmanova. Io non mi ricordo il nome di questa persona, che è mancata, sono sicuro che è mancata, perché era già abbastanza vecchio, anche quello io ero più piccolo. Allora, ricordiamo che comunque a marzo, nel mio paese, Precoto, c'è la sagra, c'è la fiera di San Giuseppe, e lui era con lo stesso furgoncino da 20 anni a vendere momons, a vendere le caramelle, a vendere le mandorle caramellate, a vendere quelle cose lì.
1: Oh, il croccante.
0: Il croccante,
1: che buono!
0: Anche sfuse. E allora lui chiedeva sempre al mio nonno di attaccarsi con la presa a casa, no? Con la presa della corrente, con l'elettricità. E lui andava sempre in giro con una specie di collana che portava un bicchiere di vino, un calice di vino. Lui andava a torco anche lì, sempre,
1: ma non si finiva il vino,
0: però ce l'hai
1: lo riempiva
0: pronto,
1: di nuovo
0: da qualche parte, lo andava a riempire. E c'è stato un periodo che ho fatto scuola io a Palmanova. Io ho fatto scuola a Palmanova per un po' di un paio di mesi, io per fare degli esami. E il lunedì, quando io attraversavo la città, perché la fermata della Corriera era dall'altra parte della stella,
1: sì,
0: il lunedì passavo per la piazza, lui mi riconosceva. Ah, tu sei il nipote di Rino, sei il nipote di Rino. E ogni volta che passavo mi dava un sacchettino di
1: caramelle.
0: Di mandorlottis, di mandorle di ricoperte, croccante. E allora io di Palmanova, del mercato, io avrò sempre quel ricordo lì. Sempre, sempre, vedi, sempre. Perché è sempre bello che ci sono delle piccole cose che non, per in generale della terra, che sia il Friuli che anche sia l'Australia, perché tante volte i ricordi vengono, come tu mi hai raccontato della bambola, io in Palmanova la prima cosa che mi viene in mente è di questo signore.
1: E a me dovevo stare attenta qual era la porta che prendevo per andare a Udine, a Cividale e ad Aquileia. Erano tre porte. Sì,
0: io ho l'imbarazzo della scelta da casa.
1: Come hai imparato?
0: Io?
1: Sì.
0: Dipende come ho imparato, perché io ho l'imbarazzo della scelta delle porte. Solitamente io faccio per Porta Cividale.
1: È naturale, come
0: però
1: io.
0: Però ogni tanto posso... tu sì che...
1: Andavo a Moimacco.
0: Però io posso anche tagliare, andare per Santa Maria e quindi prendere la Porta Udine. Però per me, storicamente, tradizionalmente... La porta di Palmanova è Porta Cividale,
1: sì,
0: sempre, in ogni caso, perché dovete capire, cari ascoltatori, che le porte di cui stiamo parlando sono a forma di Y, di Y.
1: Oh, che
0: sono
1: belle.
0: Una che va giù dritta verso Aquileia e altre due che si dividono, quasi in tre parti Palmanova, le tre strade.
1: Sì.
0: Una, due, tre. Quindi una che va giù ad Aquileia a sud, a nord-est Porta Cividale e a nord-ovest Porta Udine.
1: Che bella Palmanova.
0: Tanto
1: Palmanova,
0: bella.
1: Mi dispiace non poterla vedere più.
0: Perché no?
1: Perché a 90 anni credo di non andarci a fare i giri del mondo più.
0: Oddio, adesso Marisa, devi prendere solo due aerei, facile, eh? Due aerei devi prendere, non devi prendere più fare il giro del globo. Magari il prossimo anno che fanno anche Melbourne-Londra, ancora meglio. Fai Melbourne-Londra, Londra-Trieste.
1: Il viaggio non mi ha mai fatto caso, ho dormito sempre.
0: Beata te.
1: Sì, e sono stata tante volte, perché devi pensare che andavo alla riunione dell'assessorato regionale, quando rappresentavo l'Australia, anche due e tre volte all'anno.
0: Ultimento.
1: Sì, poi portavo le ragazze che studiavano l'italiano nel liceo dove insegnavo io, ogni altro anno le portavo in Italia, quindi sono anche lì stata diverse volte. Ma lì non mai il Friuli. Sempre tutta l'Italia, e l'ultima volta ho detto io non vado se non mettono dentro anche il Friuli.
0: Brava.
1: E lo hanno messo dentro.
0: Ben fatta.
1: Non siamo andati perché è successa la storia delle Torri Gemelle. Hanno cancellato tutti i viaggi.
0: Tutto avevano...
1: Tutto. Le ragazze erano veramente tristi perché mettono tutto per andare a quel viaggio lì, devono imparare la lingua, se non sono studentesse di italiano non hanno la possibilità di andarci, e poi è stato cancellato, è stato un brutto periodo, veramente.
0: Posso solo immaginare, no, ma adesso vediamo un po'. Perché dopo il momento pubblicitario, adesso è ricominciata il campionato, devo dire un po' di Udinese io adesso, eh. È ricominciato il campionato di Serie A.
1: Sì, devi raccontare qualcosa dell'Udinese,
0: sì,
1: perché altrimenti cosa mi dice?
0: Devo dire com'è andata la partita. Io sono stato sveglio fino alle 2 di notte sabato sera per vedere la partita.
1: Hanno vinto?
0: No, hanno pareggiato. Ma lo dico dopo la pubblicità.
1: Sì, è vero.
0: Lo dico dopo la
1: Racconti
0: pubblicità,
1: dopo,
0: però,
1: perché sicuro sì, che De Luca sta ascoltando.
0: Ah beh, sì,
1: Fabio,
0: allora
1: De Luca.
0: Io faccio un po' di cronaca, dico un po' di cose che sono successe, racconto e dico che quanto mi manca andare in curva, quanto mi manca cantare. Le canzoni, sono tutte delle cose che sicuramente, e poi ovviamente non mancherà la soluzione delle parole che abbiamo detto all'inizio della puntata. Ricordiamo quali sono le parole, Marisa, per i nostri ascoltatori che possono contattarci all'83 40 77 00.
1: Sì, perché presto dobbiamo dare la risposta di quelle parole.
0: Ma ricordiamo quali sono le parole.
1: Oh, un'altra volta, dove sono?
0: Sì, scugnati.
1: Devo cercarle?
0: Sì, no, non c'è problema.
1: Quello che mi viene in mente più di tutto, che mi sembra che veramente non si indovinerebbe come parola italiana, è il vignarul. Allora, i cisarons, il vignarul, il cai, i staffaros, le canae, il lapis, il filistrin, il chiaf, le gusele e gli sluanis.
0: Benissimo, cari ascoltatori, anche Furlani all'ascolto, chiamateci. Quali sono, almeno una parola, ditela, torniamo subito dopo la pubblicità. Restate qua con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Eccoci, allora siamo tornati qua col Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Allora, non abbiamo ricevuto abbastanza telefonate per le parole misteriose, le parole misteriose per il che abbiamo detto, che ricordiamole quali sono, Marisa.
1: Sì, e allora adesso abbiamo aiuto.
0: Ricordiamo quali sono le parole prima.
1: Allora, ma l'ho detto poco prima della musica.
0: Ma tu sai, no?
1: I Cisarons, il Vignarul, il Cai, i Staffaros, le Canae, il Lapis, il Filistring, il Chiaf, le Gusele e gli Sluanis. Allora, sono 10 e sono diversi assolutamente dall'italiano. Non si trova niente di italiano in queste parole.
0: Abbiamo adesso due ospiti che sono comunque, dopo faranno il loro programma dopo di Allegria Allegria. Benvenuti, grazie per essere venuti in Skype. Manco qualche dunque, ma
2: alle sempre il placere sentiti la più bella battuta di un signore.
0: Buonasera a tutti.
2: Mi hai sorpreso perché vuoi bene ai nostri cugini.
0: allora, cavaliere, un due parole in italiano, un due parole tradotte in italiano. Beh, basta.

0: Cioè, gli spappucci, le scarpette, la Staffarozzi.
1: Che ci tengono i piedi caldi.
2: Vinti a Calabria, abbiamo parlato prima delle scarpette.
1: Ma lui non ha mai messo questi. Io invece sì, li avevo belli. Infatti mia nonna. Le canae.
0: Le canae. Le canae.
1: Sì,
0: ma
1: vabbè, tu sei una vera canaglia.
0: Sei stata nella canae sicuro, di piccio, tu.
1: Anche adesso,
2: no, che mi disavi, sapete cosa mi dicevano? Bintar.
0: Bintar anche,
2: un bel nome che è un sinonimo, cari ascoltatori.
1: E lapis?
0: Satul Kiskal, il lapis. La penna, sì, la matita.
3: E la matita.
2: E quindi il tempera matite?
0: Spiccelapis.
1: Sai cos'è le suarbe chiavai?
0: Sa tutto, è quella, la warbitella, come si chiama?
1: La warbitella?
0: No,
1: la libellula.
0: La libellula, brava. Sì.
1: The dragonfly. E il filistring?
0: Il fil di ferro, no?
2: Come è stato le canzoni, no? La canzone della fattoria. Si dice che è italiano peato col filo di fiaro.
0: Ecco, no,
1: il chiaf.
2: Che è che non hai ogni tanto?
0: La testa.
2: Che è che non lo hai ogni tanto? No.
1: E le guselle?
0: L'ago per cucire la guselle.
1: E gli sluani?
0: Beh, le salsicce. È qualcosa che piace a tutti.
2: Sì. Adesso abbiamo provato io e Marisa nelle ultime puntate di fare le parole, no?
0: Sì,
2: di
0: bene.
2: Fare le parole, così almeno cerchiamo di coinvolgere anche i nostri ascoltatori. Tante volte snuclami che pensi che lei proprietà un altro programma, ma che non importa. Abbiamo un po' di come si dice, feedback dalle persone, ma soprattutto da casa, che arriva in tanti che messaggi, che mi vibra il telefono tutto il tempo.
1: La mamma ci risponde le domande qualche volta,
2: che aiuta tanto.
0: Sì, come no.
1: Allora, non dovevi raccontarci qualcosa dell'Udinese?
2: Lui è ricominciato il campionato lunedì sera, c'è stata
1: tu hai visto?
0: Mini. Io dormo, vado a dormire quell'ora, la guardo.
3: Siamo
0: sul
3: dimenticati.
0: Poche volte sto su per guardare o mi alzo la mattina.
2: Io cosa ho fatto? Visto che comunque ero una serata, ero fuori a casa di amici, abbiamo preso la televisione, l'abbiamo portata in giardino, abbiamo acceso un fuoco. E ci siamo messi lì a guardare la partita.
3: Oh, che bello.
2: Allora, la partita è stata di Udinese Como a Udine. Prima giornata di Serie A 2026-2027, pareggiato 1-1.
0: Oh, bene, insomma, guarda.
2: No, perché si sono mangiato un gol alle finche. Io anche mo' idee che mi fasi in male, tro che mi sembri tutto in bocchia.
0: Oh, madò.
2: Sì, ho detto, hanno mangiato un gol che ancora oggi, che è martedì, mi fanno male ancora le dita di quanto me le sono morse. E, alla fine, con i marcatori, se mi ricordo bene, sono stati... pensa se viene partita.
0: Beh, tu sei come Fabio De Luca, appassionato all'Udinese, e Oreste Beltramo, credo che anche lui, il nostro carissimo Oreste, ecco, bravo, anche lui guarda, parlano sempre di pallone, di soccer. Io, guarda, mi piace sapere i risultati, però
2: la partita non tanto.
0: Guarda,
1: ma l'Udinese, sai, sono i friulani. Ma quanti friulani sono nella squadra?
0: Pochi.
2: C'erano una volta
0: pochi,
1: quelli di una volta,
2: però c'è certa gente che ha fatto anche una critica, che l'altro giorno con Udinese Como, tra i primi 22 titolari c'era solo un giocatore italiano.
0: Guarda, se mi permetti, sono stati troppi nel sole, hanno cambiato colore. Io ricordo una piccola storiella di un amico della Carnia. È andato a Udine,
2: sì.
0: Mai stato là, mai visto un uomo nero, diciamo,
2: vigni
0: così. E lui ha fatto una mangiata di fagioli a Udine, strada facendo, ha cominciato un terremoto e si vede che perdeva un po' di gas di dietro, sai, e ping, e pum, e pum. E quando vedeva l'ora di scendere dalla corriera, perché si vergognava che scorreggiava, e quella è la parola giusta. Quando è arrivata la corriera, la sua fermata, si è alzato, girandosi ha visto un nero, ha detto my god, l'ho bruciato io questo.
2: Dio santo, allora, cioè tu mi dici, cerco di dire prima io, ecco, ma
0: era giusto perché

0: Parlavamo di ste cose, mi è venuto sì. in testa.
1: Infatti, allora aspetta che controllo. Ti buon però. Cioè, allora tu mi dici di Dota me di prima, dice che hai detto prima, come no, mi guarda, che robe sì. ca.
0: Di tanto in tanto, ma mi piace raccontare una balletta così sì, per, no, ma per far ridere anche la gente, perché guarda, la risata è la più bella cosa del mondo, ti fa scordare tutte cose.
1: Noi e poi abbiamo anche tanti argomenti di poter fare le risate, no? Ecco. Ogni tanto Marisa fa le fasi
2: ridere. Tu che io mi fai ridere.
1: Le fasi ridere. Benissimo, allora ringrazio i due, non dimenticatevi che dopo di noi li potete continuare ad ascoltare qua sulla Radio Italiana 531. Vi lasciamo con l'ultimo stacco pubblicitario della puntata e torniamo subito con l'aforisma finale. Buona serata e ci vediamo subitissimo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Eccoci, siamo tornati per l'ultimo frazione del nostro fantastico programma e io non vedevo l'ora di ascoltare la aforisma di Marisa.
1: Solo quello? Dobbiamo salutare la gente che ci ascolta.
0: Ma intanto vediamo cosa fare. Poi
1: allora andiamo a Geelong, che ci ascoltano sempre. Quelli che a Geelong è vicino al Victoria.
0: Sì,
1: vicino
0: sì.
1: A Melbourne. Poi andiamo con Oreste Beltrame che sta ascoltandoci, e Luigi Parolin, e ti auguro ogni bene, Luigi. So che hai malanni in casa tua, ma ti auguriamo ogni bene. E poi sono quelli in Italia, Eugenio Monego, che ci ascolta sempre, e ti prometto, Eugenio, che la prossima settimana dirò qualcosa delle sue, perché anche stasera non ho detto niente di Corona che avevo pronto, ma lo faremo la prossima settimana. E non dimenticatevi che la prossima settimana viene anche Elena Di Betz a raccontare cosa è successo durante il terremoto alla sua famiglia in Italia, ma solo che io e Cristiano dobbiamo fare la traduzione.
0: Sì. Allora, ma non importa. Quindi, cari ascoltatori, sintonizzatevi alla prossima puntata di lunedì, martedì prossimo, dalle ore 6 alle ore 8, perché avremo anche ospiti.
1: Allora, l'aforismo finale per questa sera: le persone più forti sono quelle che silenziosamente vanno avanti, nonostante tutto, nascondono le loro cicatrici più profonde dietro ad un semplice sorriso. Winegnot, e che Dio usti dal ben.
0: È sempre bello sentir parlare di queste cose qui, perché anche prima dicevamo, collegandoci al discorso del terremoto,
1: sì.
0: Tanta la gente, noi friulani, cosa abbiamo fatto? In silenzio, senza grandi cose. Ecco, il cavaliere ha tirato su le maniche proprio per simboleggiare quello che abbiamo fatto. Abbiamo tirato su le maniche, ce le siamo rimboccate e abbiamo fatto qualcosa che per molti è quasi da ritenere impossibile, sapendo che comunque è come quando si ha la propria casa. Se la casa non succede, se c'è qualcosa che non va, è inutile stare a guardare il problema. Bisogna prendere, trovare una soluzione, e anche se la terra e anche se gli eventi, come è successo in Friuli, dopo maggio è venuto settembre, cosa fare?
1: Avrà messo i friulani in ginocchio.
0: Se non andare avanti, c'è tempo per piangere. No, non c'è tempo per piangere. Bisogna prendere e ricostruire.
2: E non dimenticare con tumbo don parompo se intornasse a plom.
0: Buonanotte, ci vediamo la prossima settimana.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Ucraina, Macron, ottobre e novembre, esercitazioni dei volenterosi tranne l'Italia, Meloni, noi al fianco dei partner per i negoziati, il servizio della redazione.
5: Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese.
4: Sdegno e sgomento a Caserta per quanto emerso dal video in cui si vede Guido Roviello pestato a morte in piazza per un debito di 50 euro sotto l'occhio indifferente dei passanti. Il 62enne senza fissa dimora è stato brutalmente aggredito da un altro clochard che poi è stato fermato dalla Guardia di Finanza ed ha ammesso la violenza. Sull'episodio interviene il vescovo della città campana, Pietro Lagnese, condannando senza mezzi termini l'atteggiamento di chi ha assistito al pestaggio senza intervenire. C'è stato persino anche chi ha ripreso col cellulare la sequenza di pugni e calci in un video shock poi diventato virale sul web, ma senza far nulla per aiutare la vittima a difendersi. Fiamme in una villetta all'interno di un residence turistico nel comune di Galluccio, nel Casertano. L'incendio è divampato all'alba di ieri, tanta paura tra i villeggianti presenti nella struttura, ma non ci sono state persone coinvolte perché nessuno era all'interno della villetta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Teano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'aria, riuscendo a limitare i danni ed evitare che l'incendio si propagasse alle villette confinanti. Lo sport, il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta, facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte grandinata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della montagna con l'azzurro Lorenzo Fortunato, che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano del Flushing Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner, lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
8: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
8: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
8: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
9: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
10: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
11: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Benone, carissimi amici radioascoltatori, un caloroso saluto, una stretta di mano, un augurio di pace e bene a tutti voi del team Loretta e Lorenzo, che vi augurano tanta allegria, come il programma è chiamato, allegria, allegria, quindi noi ve l'auguriamo a voi. Mantenetevi al caldo, ancora è il tempo un po' strambetto, fa un pochettino freddo, un po' di troppa pioggia, comunque sia dobbiamo accettare quel che il buon Dio ci manda e speriamo che fra poco ritorni il sole. Detto tutto questo, passo la parola a Loretta. Saluto a Loretta che vi dà un...
1: Ecco. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qua con voi e siamo qui per le vostre telefonate.
0: Benone, allora non dovete far altro che alzare la cornetta a chiamarci, noi siamo con voi e per voi, il programma lo fate voi, se chiamate vi mandiamo le canzoni, altrimenti stiamo qua a guardarci in faccia. Comunque... incomincio questa sera con una canzone salutando i nostri cugini triestini, la quale di tanto in tanto mi bisogna ricordarli perché siamo cugini. Detto tutto qua, ecco qua, La Mula de Parenzo, tutta per voi, augurandovi un buon ascolto.

Benone, benone, allora incominciamo subito con la nostra carissima Antonietta Gagliardi, la quale salutiamo e auguriamo lei ogni bene e soprattutto buon ascolto. Lei vuole ascoltare il nostro carissimo Michele Rodella che ci canterà questa sera Romanzo d'amore. Eccola qua Antonietta, tutto per te, per noi e per il mondo intero, una bella canzone, Romanzo d'amore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Bene, bene, allora, come al solito, un saluto, una stretta di mano all'amico Fabio De Luca, la quale ringrazio sentitamente, caro Fabio. Sei un assiduo ascoltatore della 531 e soprattutto del programma Allegria, Allegria. Loretta e Lorenzo ti augurano ogni bene e con sentito grazie. Questa sera tu vuoi sempre, come al solito, salutare tutti gli amici che ogni giovedì ci troviamo al Focolare a pranzo, salutando e ricordando... Adesso mi sfugge il nome del carissimo amico che il buon Dio se l'ha preso recentemente. Lo ricordiamo augurando lui un buon viaggio verso il Padre, augurando che le dia l'eterno riposo. Quindi, caro Fabio, salutiamo Oreste Beltrame, il nostro patrono, Mario Montin, Gianni Favretto, Nicola Pameli, Aldo Mechis, Doro Coronica, ma ce n'è parecchi sul tavolo che tutti i nomi non ce l'ho. Quindi un abbraccio a voi tutti, un sentito grazie, carissimi amici. E il nostro bravo Fabio De Luca vuole dedicare a tutti voi la canzone Felicità, cantata da Albano e Romina Paua. Quindi, caro Fabio, nell'augurarti buon ascolto, una stretta di mano d'amico, ti saluto e ti ringrazio. Buon ascolto.

Benone, allora un saluto caro caro va dalla nostra carissima Anita. Cara Anita, di nuovo un grazie sentito da parte da Loretta a me, perché ci tieni compagnia e non sbagli ogni settimana da farci compagnia. Un nostro sentito grazie, un augurio di pace e bene e soprattutto buon ascolto, Anita. Alla prossima settimana, senz'altro saremo qua per te. Questa sera tu vuoi ascoltare Chitarra Romana. Loretta, la pronta, te la manda subito, augurandoti un buon ascolto e un buon riposo più dopo. Anita, grazie di cuore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino 14.95 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.

e aspettando il sole dopo la pioggia. Nel darti coraggio, carissima Loretta, Dio, ti salutiamo con una stretta di mano, un augurio di pace e bene. Ed ecco per te Polvere, augurandoti sempre buon ascolto. Ciao cara.

Benone, allora è arrivata l'ora di ringraziare e salutare la nostra carissima Italia Vella. Cara Italia Vella, Loretta e io ti vogliamo sempre bene, ti ringraziamo sempre perché tu sei sempre a tenerci compagnia. Sei un'assidua ascoltatrice della 531, la quale anche la radio è orgogliosa, preo di te comunque. Grazie. Questa sera tu vuoi ascoltare la canzone Profumo di Mamma ed eccolo qua, cara Italia Vella, nel dirti grazie ti auguriamo un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Benone, allora con la prossima canzone, Loretta Dio, mandiamo un salutone e un grazie alla nostra carissima Mira San Gregorio. Caso fosse in ascolto, cara Mira, ricordandoti sempre e ringraziandoti per la bella tua voce e per l'allegria che porti in giro per tutte le feste e tutte le occasioni. Di cuore grazie ed ecco qua. Che Barahonda credo sia la canzone, comunque... Buon ascolto a tutti e grazie.

Benone, allora abbiamo ascoltato la nostra bravissima Mira San Gregorio, speriamo fosse stata in ascolto, perché non la mettiamo tanto spesso, però la ricordiamo sempre. Detto tutto questo, passiamo alla nostra carissima Antonietta Gagliardi con la canzone di Michele Rodella, come si chiama Loretta? Periferia. Benone, Antonietta, eccola qua, tutta per te, nell'augurarti buon ascolto. Ti salutiamo, grazie e buon ascolto.

Allora, è arrivato l'ora di salutare i nostri nonnini e nonetti di Sant'Ilario, altrimenti la nostra Giuseppina ci telefona e ci dice delle parole, perché ho fatto una promessa che non dimenticheremo mai. I nonnini non soltanto di Sant'Ilario, ovunque voi siate, carissimi nonnini, in qualsiasi ospizio a casa, un salutone e un abbraccio da parte di Loretta ed io, augurandovi sempre ogni bene, pace soprattutto. Quindi, questa sera, dato che voi altri non chiedete mai la canzone, Giuseppina ha lasciato in mano a me, quindi cerco sempre una canzone che sia diretta verso i nonni. Nell'augurarvi un buon ascolto, carissimi nonni, vi ringrazio augurandovi pace e bene e di risentirci per tanto tempo ancora. Quindi grazie a Giuseppina che vi ha accudito per tanti anni e lo continuo a fare. Cara Giuseppina, un abbraccio anche a te. Questa sera per i nonnini ho scelto Nonno Alpino ed ecco qua tutto per voi. A tanti ricorderà qualcosa la canzone Nonno Alpino, specialmente se avete fatto l'alpino. Nel dirvi grazie, ecco qua, un salutone e un abbraccio. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Un'altra volta un sentito grazie va dal carissima Anita. Anita, ti ringrazio due volte perché ogni settimana tu vuoi ascoltare una canzone friulana, la quale di vero cuore te la mandiamo con questa canzone. Caso fosse un carissimo amico, sto parlando del quello che per me è il vero cowboy Furlan, Pino Taglianotto, un carissimo amico del Focolar e un amico mio, la quale venne al club con la chitarra un pomeriggio e si mise a cantare e a suonare Furlan Cowboy. Lo fece così bene che gli ho detto che ci avevo il disco a casa, perché qualcuno era incredulo della canzone Furlan Cowboy, perché in Friuli non ci abbiamo i cowboy. Comunque sia, se fosse in ascolto Pino Taglianotto, un abbraccio, un sentito grazie di cuore, vorrei che qualche volta fa una telefonata per salutarlo. Ecco qua Anita, per te e il nostro carissimo Pino Taglianotto, ricordando anche l'amico Oreste Beltrame che ci ha appena chiamati, che arriverò a lui più tardi. Comunque augurando tutti quelli che ho nominati, augurando un buon ascolto e tante belle cose. Ecco qua Furlan Cowboy.

Benone, allora siamo arrivati a salutare il nostro carissimo Albino Ragnelli. Lui questa sera vorrebbe ascoltare la Marianna La Va in Campagna, quindi caro Albino, nell'augurarti buon ascolto, ti auguriamo ogni bene e un presto arrivederci, quindi grazie per la tua chiamata ed ecco qua, la Marianna Va in Campagna.

Un grazie, un salutone va dalla carissima Nicolina. Cara Nicolina, Loretta Dio, ti ringraziamo per essere sempre con noi, augurandoti ogni bene, coraggio sempre, cara, avanti. Quindi ecco qua la canzone da te scelta, è 50 primavere. Tutta per te, Nicolina, ti auguriamo un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Benone, allora un salutone, una stretta di mano, una coppia carissima a me, a Loretta e a tutti i radioascoltatori sicuro. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale ringrazio per essere sempre con noi a tenerci compagnia. Questa sera Giovanni ha scelto Pino Donaggio che ci canterà La ragazza col maglione. Carissimo Giovanni e Rosa, un abbraccio, un grazie e un augurio di buon ascolto e buon riposo dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Io e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531. I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
6: Benone, allora con la prossima ringraziamo e salutiamo il nostro carissimo patrono del Focolar, Oreste Gina Beltrame, la quale il nostro caro Oreste ha telefonato, vuole salutare e ringraziare tutti e due i tavoli che ci troviamo il giovedì a pranzo al Focolar. È il tavolo del nostro bravissimo, Fabio De Luca, che hanno una squadra là che ho nominato prima. È il tavolo dove ci sediamo io e Oreste, che sarebbe il tavolo 1, tavolo 2. Quindi lui vuole salutarvi tutti e dedicarvi la canzone Tavola Grande. Ed ecco qua, a nome di Oreste vi saluta, vi ringrazia e un presto rivederci a giovedì. Buon ascolto a tutti, grazie.

Benone, allora a questo punto una stretta di mano, un salutone va dal carissimo Alfio Gagliano. Caro Alfio, grazie di cuore per averci telefonato. Tu questa sera vorresti ascoltare il tango delle capinere. Ed eccola qua, tutto per te, carissimo Alfio, augurandoti ogni bene. Coraggio sempre avanti, buon ascolto caro, alla prossima settimana. Ciao e grazie.

Benone, allora con la prossima un saluto, un grazie va dalla carissima Giuseppina. Giuseppina è colei che ha accudito per over 40 anni i nonnini di Sant'Ilario. Sembra che continua a farlo, ma ha detto: non posso fare quello che facevo, però. E io ci ho detto: cara Giuseppina, la tua presenza tra di loro vuol dire tanto, continua a farlo e i nostri nonnini saranno contenti. Quindi, cara Giuseppina, tu non chiedi mai niente, però ti voglio io dedicare una canzone, Le mani di un uomo. Ascolta un po' cosa fanno Le mani di un uomo.

Benone, siamo giunti quasi quasi al termine di un altro programma. Prima da chiudere, vediamo se possiamo fare una risatina assieme col nostro bravissimo Angelo Ceccherin. Mi è capitato sott'occhio sulla mia piccola computer che dice le due mogli. Vediamo un po' che ha combinato con due mogli. Buon ascolto.

0: un referendum per la nomina della moglie ideale. Quale preferì, l'intelligente o l'ignorante? Quale delle due sei capace di far più felice l'uomo? Ma ecco al microfono quel che ha avuto la fortuna di sposare una donna colta. La Magna Dante, la Sogna D'Annunzio e la Mastica Carducci.
1: Una domanda.

Se mezza scienziata, la studia canto, la suona il violon, ma a casa nostra va mal la pignata, e su ogni giacca che manca un botton. Se che sigo protesto insomma, se che parlo de pasta e fasoi, la me conta la storia de Roma, e che Dante aveva tre fioi. Se me rabbio bestemmio sigando, che a casa nostra se pien de lavor, la me manda remengo cantando, la Traviata oppure il Trovator. A lunedì laga una conferenza, nel mentre mico il pranzo passo al palco.

0: Un pochettino corta, comunque è capitata sott'occhio. Qualche volta bisogna anche spolverare le canzoni. Benone, detto tutto ciò, un saluto e un grazie con la stretta di mano a tutti voi arrivi nel dirvi grazie per essere stati sempre con noi, non soltanto per le telefonate, ma bensì, come dico, le dolci parole vostre ci tengono occupatissimi e con gioia da casa veniamo, non ha importanza il tempo come fa. Quindi, con un abbraccio vi saluto augurandovi una buona notte e sperando di avervi la prossima settimana con noi. Non posso far altro che dire grazie alla mia dolce metà, la quale è bravissima. Grazie Loretta, a nome mio e a nome di tutti coloro che telefonano.
1: Grazie anche a te Lorenzo, io vi do la buonanotte, è sempre un piacere essere qua con voi. Ci risentiamo la prossima settimana. Buonanotte, mandi, buinagno.
0: Allora concludo con un grande abbraccio, un saluto, un augurio di pace e bene. Domani sarò con voi da mezzogiorno alle 2, un abbraccio e un grande mandi mandi di cuor, mandi ad oggi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: Secondo e poi niente.
5: Devo chiamare.
4: Forse devi chiamare, sì. Perché sono tutti amici tuoi carissimi. È un disco del 2009 e si chiamano Them Crooked Vultures. Ci sono degli avvoltoi qua dentro, ma chi sono questi tre?
5: Sicuramente c'è Dave Grohl.
4: C'è Dave Grohl dei Foo Fighters e dei Nirvana alla batteria. C'è Josh Homme dei Queens of the Stone Age alla chitarra e alla voce.
5: E John Paul Jones.
4: E mancava un bassista, hanno preso John Paul Jones dei Led Zeppelin.
5: Dei Led Zeppelin.
4: E hanno fatto questo disco che è una bomba.
5: Che avrà 80 anni.
4: Penso di sì. E ci andiamo a riascoltare questa canzone che era uno dei due singoli, si chiamava New Fang e sono i Damn Crooked Vultures. Sentite che bomba.
5: Che bomba.
4: E poi ripescate quel disco che è fantastico.

0: Questo era il singolo.
1: Questo era, sì. Ci sa fare questo qui alla batteria,
0: sì,
1: però.
0: Quindi,
1: eh?
0: Diciamo era il brano più morbido del disco.
1: Figurati
0: il resto.
1: Pensa agli altri. Sì.
0: Vabbè, c'è un piccolo break, ma poi torniamo.
1: State qui.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti pseudociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da bene a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il mangiadischi.
0: Note al dente.
1: Per un'estate seducente.
0: Addirittura, ma sei sicura?
1: Comunque,
0: vabbè.
1: Vedi, basta uscire da una canzone rock and roll che ti arriva alla console Francesco Paradisi.
0: Certo. Beh, giustamente, il rock and roll chiama Francesco. Sì. Quel Dave Grohl, sì, dice Niccolò, somiglia tantissimo all'ex batterista dei Nirvana e nessuno li ha mai visti insieme.
1: Secondo me sono la stessa persona.
0: Potrebbe essere. Vabbè, 3356992949. Adesso siamo più morbidi.
1: Più morbidi. Anche se hai scovato un'altra super hit.
0: Sì. Una Rock Your Baby. Ci riascoltiamo George McRae. È stata una grande hit.
1: Questo è il suo super successo.
0: Sì, decisamente. Non l'abbiamo forse mai messa negli ultimi anni. Vedi? E quindi?
1: Neanche nei gamberi, nelle renne.
0: No. Quindi ce la riascoltiamo. George McRae, questa è la sua Rock Your Baby.

0: c'è Marcella Sulo che balla.
1: Come sempre.
0: Balla. Su Rock Your Baby di George McRae. Noi stiamo per andare a raccontare un po' la nuova edizione dello Spons Fest.
1: Che avviene dalle mie parti, in Irpinia. A Calitri.
0: Comincia domani, fino
1: al 30.
0: È la 14ª edizione di questo festival, ideato e diretto da Vinicio Capossela. Tra poco ne parliamo. Ma nel frattempo è arrivato un nuovo singolo di Vinicio Capossela.
1: Sì, che non è proprio del tutto nuovo, perché insomma è una riedizione di Bodyguard, che era una canzone che era nel Ballo di San Vito, però
0: che ha 30 anni tondi,
1: era
0: 96,
1: sì.
0: Era il 96 e Capossela ha deciso di riproporre questa canzone da Bodyguard. Adesso si chiama Tutti Bodyguard ed è una collaborazione con Pierpaolo,
1: con il buon Capovilla,
0: esatto, sì. E poi c'è la fanfara milanese Fan Fatale, bellissimo questo nome,
1: bellissimo il nome,
0: la produzione artistica di Filo Q e appunto il duetto con Pierpaolo Capovilla, ed è un omaggio, è nata in occasione di un omaggio a Don Gallo,
1: sì,
0: che si è tenuto a Genova nel decennale della sua scomparsa e quindi
1: resta molto genovese, perché sì, Filo Q è genovese,
0: esatto. E vabbè, e quindi insomma questa canzone è appena stata pubblicata e verrà suonata dal vivo
1: proprio allo Spons,
0: che sarà dal 26 al 30 agosto a Calitri in Arta Irpinia, perché ci sarà tra gli ospiti Pierpaolo Capovilla, oltre ovviamente a Vinicio Capossela, e si chiama quest'anno Spons in Bosque, cioè Spons nel bosco.
1: Nel bosco.
0: Perché l'anno scorso si chiamava Spons Eden, recinti di umanità, ne avevamo parlato proprio con Vinicio, e il tema prendeva spunto dal poeta di Dylan, dal poema di Dylan Thomas Sotto il bosco di latte.
1: Sì.
0: E quindi da lì nasce anche
1: l'idea,
0: il nome
1: che ha portato tra l'altro in apertura al Salone del Libro di Torino Vinicio Capossela quest'anno.
0: Vedi quante cose. Vabbè, quindi insomma, noi intanto ci ascoltiamo questa Tutti Bodyguard, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con la fanfara Fan Fatale e la produzione di Filo Q.
1: E poi c'è una sorpresa.
0: C'è un ospite dello Spons che arriva. Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: E questa è la nuova collaborazione di Vinicio Capostela con Pierpaolo Capovilla e la fanfara.
1: La produzione anche di Filo Co.
0: E questa fanfara che sentiamo in sottofondo.
1: Sì.
0: Ovviamente Capostela sarà tra i protagonisti del suo festival, lo Spons Fest. Ricordiamo le date: da domani al 30 agosto a Calitri in Alta Irpinia, 14ª edizione. Ma ci sarà anche un altro ospite molto importante che avrà il compito di aprire proprio domani sera.
1: Con un concerto notturno.
0: Certo. Beh, atmosfere che a lui piacciono. È venuto anche a Stereo Notte qualche mese fa, abbiamo raccontato il suo disco più recente, e puoi scegliere con cura le parole ed era l'ambientazione perfetta.
1: Perfetta.
0: Allora diamo il benvenuto al Mangiadischi a Mauro Ermanno Giovanardi. Ciao Mauro, ben trovato.
2: Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao Gio.
0: Eccoci
1: ciao.
0: Qua. Allora Mauro, è stata un'estate, intanto partiamo da questo, un'estate molto ricca per te, no? Tantissimi concerti per presentare questo nuovo bellissimo disco.
2: Sì, è stata un'estate ricca di concerti, ma anche di lavoro in studio per lavorare un po' di progetti tra il 27 e il 28, per cui devo dire che sono molto contento. Poi sono molto contento di andare allo Spons, perché era anni che con Vinicio mi diceva prima o poi ti chiamo.
0: Ha fatto del teasing, insomma, alla fine.
2: Per cui no, vabbè, con Vinicio ci conosciamo veramente da 31 anni. Ci siamo conosciuti al Fuori Orario, che era un club vicino
0: a Reggio Emilia, sì, da quelle parti,
2: ed era uno dei club più belli che c'erano sicuramente in Italia, e lui venne proprio, ci conosciamo lì perché lui rimase folgorato dal primo disco dei La Cruz e ci vuole assolutamente conoscere, perché era rimasto folgorato dalla versione del vino,
0: sì,
2: e dicendoci, dopo aver sentito questa versione del vino, tutto quello che è stato fatto nella canzone d'autore va cancellato, no? Per cui
0: un po' drastico.
2: No, poi è bellissima. E poi voi siete l'avanguardia, perché lui ci diceva sempre che eravamo l'avanguardia.
0: Un
2: no?
0: po' come dicevano gli Schiantos, insomma, largo all'avanguardia. Sì.
2: Guarda, poi il resto non lo diciamo.
0: No, esatto.
2: Per cui, insomma, poi abbiamo collaborato tante volte. Abbiamo con Cesare abbiamo arrangiato dei pezzi sul ballo di San Vito.
0: Sì.
2: Con un po' di suoni e di arrangiamenti che abbiamo chiamato Intona Rumori, e poi lui si è usato un po' anche nelle sue cose, e poi insomma io l'ho invitato ai vari festival che ho organizzato come direttore artistico.
0: Beh, un'amicizia di lungo corso proprio.
2: Due o tre anni fa mi ha detto: guarda che Renato Striglia, che era un amico comune, che sì, è stato il suo tour manager e compagno di avventure per anni, aveva questo progetto che mi ricordo molto bene, che era proprio sotto il Bosco di Latte.
0: Sì.
2: E mi ha detto: guarda che tra tutti gli appunti che ho trovato ci sei anche tu, io volevo chiudere questo progetto, per cui insomma produrlo e dedicarlo a Renato, e per cui insomma per me è stato proprio... Credo ci sono andato due giorni dopo a registrare la Cupa, per cui insomma c'è questo forte legame, ci vogliamo bene e ci stimiamo, soprattutto perché vabbè, secondo me Vinicio è una delle penne più felici che abbiamo.
0: Vero.
2: Per cui insomma vabbè, quando fai le cose belle, fai delle cose con gli amici, sono anche belle.
0: E cosa c'è di meglio? Niente.
2: è tutta discesa.
1: Gio, questo per te è stato un anno pieno di cose, perché all'inizio del 2026 hai riportato in giro quel meraviglioso spettacolo che avevate pensato tu e un compagno di radio che ci manca tantissimo, che è Massimo Cotto, e l'hai riportato in scena. Poi c'è stata, come diceva Duccio, l'uscita di questo bellissimo disco, poi tante tappe, e ora per questo appuntamento allo Spons, che cosa hai pensato? Che succederà domani? Anche perché è anche un orario particolare.
2: suoniamo mezzanotte l'ora degli cantuti. No, in realtà ho cercato di mettere, di fare una scaletta un po' pensata per lo spons. Ho chiesto a Eugene, che è il tastierista che mi accompagna insieme a Chiara, perché sì, insomma il tour di questo disco è molto new wave oriented, visto che nel disco nuovo non c'è una batteria vera, non c'è un basso suonato, non c'è una chitarra. Ripensando un po' agli anni 80 e alle formazioni che giravano con, io ho praticamente alla mia destra e alla mia sinistra due postazioni di tasti, dove Eugene suona i pianoforti, manda le sequenze, Chiara suona i synth e fa Chiara Castello,
1: sì,
2: e suona i synth e fa tutte le voci e i temi, per cui stasera a Eugene per domani gli ho fatto preparare il vino di Piero Ciampi, così all'inizio non scappa. Perché gli avevo chiesto se voleva cantare un brano del disco nuovo. Lui mi ha detto: guarda, ci sono così tante cose che devo fare, lo preparo, ma non ti assicuro che riesco a farlo. Per cui io lo prendo.
0: Sì, a sorpresa, non si può tirare indietro.
2: Per cui visto che è il padrone di casa, vorrei invitarlo sul palco domani notte. E però sì, appunto c'è un mix tra avanguardia, come lui la chiama, e anche momenti più intimi e teatrali, dove ci faccio anche delle letture di Pasolini, di Pedro Salinas, di Tondelli, di Bufalino. Per cui ho preparato un set che si alterna a cose molto elettroniche a cose molto intime e teatrali.
0: Bello,
2: e mi
0: piace.
2: Sembra che la situazione sia giusta per quella, insomma, per questa occasione.
0: Senti Mauro, ci hai detto che stai già lavorando a nuovi progetti per il 27 e 28, ci puoi svelare qualcosa? Perché Puoi scegliere con cura le parole, è freschissimo, è uscito da pochi mesi, l'abbiamo ascoltato qua a Radio 1 molto volentieri, l'hai scritto insieme a grandi amici e autori come Francesco Bianconi, Le Baustelle, Con la Pesce, il grande Pippo Caballà e via dicendo, ma quindi già stai pensando a un disco nuovo? Ci puoi dire qualcosa?
2: Sto già pensando a un po' di brani nuovi, che l'ultimo proprio che ho scritto con Francesco e con Pippo, che diciamo che questa collaborazione la voglio portare avanti.
0: Sì.
2: Sto lavorando, mi hanno proposto una cosa molto interessante di uno spettacolo di teatro civile,
0: sì,
2: per cui che mi piacerebbe, cioè che credo farò, per cui sto già pensando a una scaletta di pezzi da mettere nel disco insieme al regista. Probabilmente questo lo diciamo, come te la do, Duccio, come anteprima.
0: Sì, grazie, grazie.
2: Probabilmente faremo non tanti concerti, ma un giro di concerti per il trentennale di Dentro Me.
0: Wow! Oh.
2: Che forse è il nostro disco più importante come La Cruz.
0: Sì.
2: E poi ho un altro progetto interessante in testa,
0: mm-hmm,
2: che riguarda un po' il lavoro che fece Rick Rubin con Johnny Cash.
0: Accidenti, vabbè, insomma Mauro, da te ci si può aspettare sempre sorprese straordinarie. Grazie per questo piccolo scoop ci hai regalato.
1: È una bella anteprima.
0: E Mauro, noi ricordiamo questo appuntamento di domani allo Spons, poi il tour di E Puoi Scegliere con Cura le Parole continua a Modena, Genova, Milano, il 9 novembre in Santeria Toscana con special guest, ma anche la partecipazione ai 20 anni di New Quartet con tanti amici. Grazie di essere stato al Mangia Dischi.
2: E poi
0: dimmi.
2: Sarò al 19, che mi hanno invitato al premio De André a fare qualche pezzo.
0: Fantastico, quindi qui a Roma.
2: Sì, poi il giorno dopo parto per Istanbul, che faccio un concerto ad Istanbul.
0: Sì.
2: Poi torno e mi hanno invitato anche al premio al Pigro.
0: Che bello, nel nome di Ivan Graziani.
2: E poi credo il 10 ottobre di venire pure a Roma.
0: Beh,
2: però non mi ricordo dove.
0: Ci aggiornerai. Tanto noi andiamo avanti fin quasi a fine settembre, quindi quando hai tutte le date ci sentiamo
1: ci
0: e le aggiorniamo.
1: E aggiorniamo il calendario.
0: Grazie Mauro Ermanno Giovanardi.
2: Grazie a voi.
0: Ci ascoltiamo una tua canzone da Puoi scegliere con cura le parole. Si intitola La coscienza della mia generazione. E intanto lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Sentite che bello che è questo disco che è uscito da pochi mesi. Mauro Ormanno, Giovanardi, insieme a Caballà e Bianconi. Eh sì.

0: Mauro Ermanno Giovanardi, questa è la coscienza della mia generazione.
1: Con tra l'altro c'era un festival bellissimo, sì? Di Joe che si chiamava proprio La Mia Generazione
0: bellissimo.
1: Festival, che lui organizzava ad Ancona, non c'è da qualche anno, però era un festival veramente, valeva la pena andare.
0: E ne avevamo parlato anche in radio con Joe. Salutiamo ancora un po' gli ascoltatori prima di salutarci anche per questa puntata. C'è B detta P che era l'ora che tornaste e poi dice che le sono piaciuti oggi gli Amazons.
1: Ah, vedi?
0: Anche il brano di Enrico Ruggeri e quello di Dalla dedicato a Ulisse, vedi, molto bello. Salutiamo
1: quasi tutta la scaletta allora.
0: Sì. Max De Tomassi che ci ascolta da Rio de Janeiro.
1: Oh, Max.
0: Beato lui. E poi salutiamo anche
1: se fa freschino.
0: Ma forse, ma non lo so. Francesca e Gianluca che ci ascoltano in viaggio tornando dalle vacanze e poi ancora Fabio che dice ottimo Giovanardi che nostalgia riascoltare Rock Your Baby, dice Walter da Mondovì, e aveva il 45 giri che metteva nel mangiadischi comprato da suo fratello. C'è poi chi vorrebbe vederti ballare la Sullo Dance, dice Niki, suo nonno.
1: A suo nonno. Sì. Va bene,
0: salutiamo
1: Niki.
0: Romolo.
1: Farò un video per il nonno.
0: Ma sì, insomma, grazie davvero a tutti. Giacomo ha finito il diorama a tema musica.
1: Ma è bellissimo.
0: Manca un mangiadischi, ma c'è il giradischi.
1: Ma
0: ci manda la foto. Sì,
1: ma io voglio proprio quello.
0: Sì. Grazie a Luca Bernardini in regia, a Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi in
1: console,
0: a Federica Forni
1: nella nostra redazione, preziosissima Federica, e noi torniamo domani.
0: Yes,
1: con Max Dedo e forse una sorpresa.
0: Forse una sorpresa, sì. chissà. Domani 13:30, tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Domani Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua, a domani.
0: Ci vediamo con una richiesta, era arrivata da Roberto da Palazzolo.
1: Sì.
0: Ed è un pezzo delle Orme.
1: E noi lo accontentiamo.
0: Che si chiama Sera, così insomma ci avviamo verso la serata.
1: Eh sì, tanto dopo le 14 si dice buonasera.
0: A domani dal Mangiadischi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: State su Radio 1.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. Questo conflitto deve finire. Così Monsignor Paul Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher ha sottolineato la necessità di avviare i negoziati, assicurando il sostegno diplomatico del Vaticano. Lavrov ha fatto sapere di aver apprezzato la posizione equilibrata e che nell'incontro sono stati delineati gli approcci fondamentali della Russia. Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. Riunione fra Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, i leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti. E domani è previsto un consiglio dei ministri.
4: L'idea è prorogare per qualche giorno le misure già in vigore. Sconto sulle tasse che pesano sul diesel e poi un ragionamento su interventi mirati che diano sollievo alle famiglie più bisognose. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
5: Come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie e sui lavoratori.
4: I margini di intervento sono però stretti, perché tagliare le accise sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. I carburanti intanto continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito supera i 3 euro sulla A22 Brennero-Modena. Per l'economista Andrea Monticini gli interventi mirati sono la strada giusta.
6: Per le famiglie più bisognose e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
4: Paola Nania, GR1.
3: E sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, in una nota Palazzo Chigi sottolinea che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato dell'Unione Europea, continua il documento, si evita di creare discriminazioni commerciali e si protegge la competitività del sistema industriale nazionale. Un turista e un bagnino sono morti in mare a Marina di Andora, in provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione, il bagnino di 62 anni di uno stabilimento privato si è tuffato per cercare di salvare una coppia in difficoltà a causa del mare mosso. L'uomo è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, ma non è più tornato indietro. Da chiarire se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati per la forza del mare. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, Brindisi, che la scorsa notte avrebbe causato sulla provinciale 17 l'incidente nel quale sono morti due coniugi della provincia di Salerno in vacanza in Salento. L'uomo, risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol, rimasto ferito, è piantonato in ospedale. A Milano è stato arrestato un 38enne accusato di violenza sessuale ai danni di una 19enne.
7: Dopo aver ascoltato la vittima e le sue amiche, i carabinieri lo hanno individuato passando in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza e facendo riscontri incrociati con i video dei suoi profili social. Ora è agli arresti domiciliari nella casa di famiglia Busto Garolfo nel Milanese, il presunto autore della violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto in Corso Como a Milano. 38 anni, egiziano, regolare sul territorio nazionale. Secondo i militari della compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, sarebbe un frequentatore abituale dei locali della movida della zona e svolgerebbe l'attività di PR. La vittima, una ragazza di 19 anni, ha raccontato di aver incontrato l'uomo nel privé del Hollywood. Dopo la serata i due sarebbero usciti insieme. La violenza in una via dietro la discoteca. La 19enne poi è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente. Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: La musica torna da domani, Spons Fest, appuntamento fra musica, appunto, iniziative in Alta Erpigna.
8: Se nel cielo, lungo la notte,
0: Sponsin Bosco, ovvero Nel Bosco, il festival diretto da Vinicio Capossela in Alta Irpinia, nella sua Calitri, si concentra quest'anno sulla natura che nasconde in ombra, luogo di incanto ma anche di smarrimento. 5 giorni di concerti e incontri a partire da domani. Tra i primi protagonisti, alla mezzanotte del 26, c'è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e fondatore della Cruz, con uno spettacolo tra musica e racconto, sperimentazioni elettroniche e anima teatrale.
8: Secondo me la cosa bella di un concerto è creare dei momenti di stupore. Tra le varie cose che chiedo è anche un divano, un tavolino, una lampada, perché all'interno del mio spettacolo cerco di creare dei momenti più intimi rispetto al concerto.
0: Tanti generi diversi sui palchi, ma anche recitazione, giornalismo, le lezioni della Libera Università per ripetenti, senza dimenticare i laboratori per bambini e il camminare, e perfino un torneo di tennis, il Wimbledon. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.
9: L'estate in onda.
10: L'estate in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16, sempre insieme. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è sempre
11: Marzia per tutti Carbone dal lunedì al venerdì. Mi raccomando, ascoltateci e se ci perdete potete risentirci su RaiPlay Sound.
10: Certo che sì, e oggi svegliamo subito l'argomento del giorno, perché oggi parliamo di cinema all'aperto, di ritorno alle poltrone, alle comodissime poltrone rosse del cinema, ma anche alle piattaforme, perché c'è chi preferisce vedere i film sul divano.
11: Sul divano o sul telefono, dal computer, insomma siamo nel 2026, ormai le possibilità sono infinite, quindi noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se sono un po' più nostalgici, quindi amano andare al cinema, o se invece si impigriscono sul divano e scelgono quindi le piattaforme.
10: E il numero della diretta è sempre lo stesso, 335-699-2949. Vi chiediamo anche magari qual è il vostro film preferito.
11: Il vostro film preferito, il preferito dell'estate, dell'inverno, a seconda del periodo della stagione, magari ne avete uno. Fatecelo sapere, perché noi siamo curiosissimi. Oltretutto, Valentina, io sono una grande amante dei film.
10: Qual è il tuo film preferito?
11: Io azzarderei il caso di Thomas Crawford. Lo trovo un film stupendo, è un thriller, è molto psicologico. A me piacciono i film un po' intrigati. A te invece?
10: A me invece piace tantissimo Australia. È un film ambientato ovviamente in Australia. Protagonista Nicole Kidman insieme a Hugh Jackman. È molto romantico, si va un po' indietro nel tempo, quando l'amore era quello vero. È quello super sentito.
11: Io non l'ho mai visto, penso che lo
10: devi
11: vedrò.
10: Devi vedertelo, sono 3 orette di film, quindi devi anche organizzare.
11: Un paio di serate libere allora.
10: Sì.
11: Io i film d'amore non è che li ami tantissimo, però per te farò uno sforzo, mi fido del tuo
10: gusto. Secondo me ne vale la pena.
11: Ma secondo me oggi, proprio a proposito del tema, avremo qualcuno che, anzi avremo 2 ospiti che di film, di cinema, di buon cinema potranno parlare approfonditamente, quindi rimanete con noi, ma nel frattempo io ascolterei un po' di musica.
10: C'è Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento su Radio 1.
12: Ed è un po' di

0: Marco da Potenza ci scrive che il suo film preferito è Bianca di Nanni Moretti. E come dargli torto, è un filmone. Non
1: stanno
0: so
1: arrivando
0: se...
1: tantissimi messaggi. Poi c'è chi è appassionato anche di docufilm, docuserie, quindi ormai il cinema si amplia e andiamo verso tantissimi altri orizzonti. Tra l'altro, in tutto ciò, Martin Scorsese proprio in queste ore ha accolto la proposta di diventare, insomma, presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, quindi per i David di Donatello.
0: Notizia fresca, fresca.
1: Sì.
0: E a proposito di docufilm, anche Massimiliano da Pescara ci ha scritto e lui ci dice che è un appassionato di docufilm e che il suo preferito è quello sulla morte di David Bowie. Allora continuate a scriverci al numero della diretta, che ricordiamo è il 335-699-2949, e adesso è arrivato il momento.
1: C'è un audio WhatsApp che ascoltiamo.
0: Ah, c'è un audio, allora ascoltiamolo.
1: Vai.
2: Sì, ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti, complimenti per la trasmissione. Allora, io azzardo, film preferito straniero, Pulp Fiction.
0: È un classicone.
2: È italiano recente, caro diario, direi. È sul vecchio... mi sentirei di dire un Fellini a caso.
1: Beh, caro diario, recente non recentissimo, perché è del 93, quindi non troppo recente, però insomma comunque ci hai citato due film sicuramente importanti e anche belli, no?
0: Abbiamo degli ascoltatori che sono amanti del cinema, oltre che insomma dei libri, loro ci rispondono sempre in maniera molto affettuosa, e allora è arrivato il momento di presentare i nostri ospiti, che sono arrivati anche parecchio in anticipo, non vedevano l'ora di stare con noi.
1: È vero,
0: oggi.
1: Approfittare un po', no, anche della nostra aria condizionata che citiamo sempre, e insomma sono anche in rappresentanza del cinema italiano, un cinema d'autore. E sto parlando insomma di colui che è attore ma volto appunto del cinema italiano, con anche un ruolo molto importante, che è quello di Ricciotto. E sto parlando di Giorgio Gobbi. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, e insieme a te appunto c'è Simone Guaranai, o Guarani, prima abbiamo chiesto
1: o Guaranà.
0: A lui, o Guaranà.
1: No, Guaranà.
0: Però no, ci ha lasciato insomma carta bianca, e anche tu sei un autore, regista, sei un attore romano di grande esperienza, e noi siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Simone Guaranai.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Molto
4: grazie.
3: Bravo.
0: È molto bravo.
3: È bravo, sì.
1: È bravo e bello. È bravo e bello.
3: Più bravo che bello.
1: È più bravo che bello.
4: Molto buono, molto buono.
0: Ma Giorgio, dici così perché sei amico di Simone, oppure...
3: Sì, a parte sono amico, no, non lo dico così a caso, lo dico perché ho incontrato una persona particolarmente sensibile, mi ha diretto, mi ha proposto un lavoro teatrale ormai qualche anno fa, che ho sposato veramente con gioia e con entusiasmo, e abbiamo fatto un piccolo capolavoro che si chiama Casomai.
1: Ah, io questo lo conosco bene,
3: sulla
1: però, SLA,
3: un argomento
1: difficilissimo
3: da trattare, che Simone insieme alla sua compagna Licia hanno trattato con una delicatezza e una signorilità che mi ha sorpreso e mi ha coinvolto.
1: Sono bello,
3: stati veramente molto bravi, e io devo dire,
1: e tu eri il medico, no?
3: Ricordiamo, io ero il medico,
1: al ruolo.
3: E felicissimo di aver sposato questo progetto e di essere dentro in questa cosa qui, che chissà, forse potrebbe avere anche un esito.
1: Da poltrona rossa?
3: Da poltrona rossa. Speriamolo.
1: Non ce lo vuoi
3: Speriamolo.
1: Dire qua in esclusiva. Non
3: no,
1: ce lo
3: no,
1: vuoi
3: al
1: dire.
3: Al momento no, però insomma ci sono degli interessi perché possa diventare un film.
0: Bella questa parola che hai usato, signorilità, nel trattare un tema così delicato.
3: È scomparsa.
0: Perché ad oggi, sì, però noi continuiamo a mantenere la speranza che ci siano persone signorili, è insomma qualcosa che ci dà, che ci fa ben sperare. E voglio chiedere, dopo che Giorgio ha speso queste parole bellissime per te, Simone, com'è stato invece il tuo ruolo dirigere Giorgio?
4: Ma Giorgio ha portato quel progetto su un altro livello, nel senso che noi siamo partiti in maniera, era il mio primo, la mia prima regia insieme a Licia Mendola, e il mio primo spettacolo teatrale d'autore, non avevo mai scritto prima, era un esperimento totale, e quindi avevo paura, non sapevo a cosa andavo incontro. Giorgio mi ha rassicurato fin da subito e ha fatto sì che tutto avvenisse in maniera naturale e che lo spettacolo arrivasse poi dove meritava di arrivare, non perché fosse il mio spettacolo, ma perché il messaggio che volevamo veicolare era quello, che il messaggio della speranza era, secondo me, insomma, un messaggio importante da portare a quante più persone possibili.
1: E devo dire che il messaggio insomma è arrivato. Io poi ho avuto anche il piacere di vedervi all'opera, sono venuta a teatro

0: per questo spettacolo bellissimo, molto commovente, molto sentito.
1: Con un argomento come il fine vita, esatto, che è estremamente delicato, sia esatto, per persone che hanno fede che persone
2: spinoso,
1: che
2: non fanno.
0: L'avete
2: spinoso,
0: fatto con
3: polarizzante.
1: Perché trattare un argomento del genere con delicatezza, sì, non è facile, anzi, devo dire anche con una vena di ironia, di comicità, che secondo me serve, anche quando si parla di cose drammaticissime.
2: Sì.
1: Se mi permettete, Monicelli mi diceva sempre: se non si ride a un funerale e non si piange un battesimo, c'è qualcosa di sbagliato.
2: Sì.
0: E qui continuano ad arrivare messaggi, perché abbiamo insomma introdotto il tema del giorno. Oggi parliamo di cinema e parliamo anche di piattaforme, quindi diteci dove preferite vedere il vostro film preferito, e ci arrivano anche dei titoli di questi film preferiti. Per esempio c'è Gianluigi da Cavallino Tre Porti che ci cita A qualcuno piace caldo, è un film incredibile.
2: Io l'ho rifatto a teatro.
0: Sì? E poi c'è Federica che ci scrive Manchester by the Sea per quanto riguarda la cinematografia estera, e anche Le fate ignoranti. Attenzione, c'è un protagonista qui.
1: No, è il protagonista.
0: Vabbè, comunque uno dei...
1: Apro il film insieme a Margherita Bui perché faccio il malato di AIDS che ha questa sentenza da parte di Margherita poco prima che ci sia l'incidente dove muore suo marito. Ed è stata un'esperienza bellissima. Bisogna avere la disponibilità a fare anche piccole cose. Io nel film di Fersan lì faccio veramente un cameo iniziale, certo, di pochi minuti, e bisogna essere disponibili. Il buon Simone mi ha proposto una nuova cosa adesso che faremo probabilmente fra una...
0: Ma è l'esclusiva di cui volevamo parlare.
1: Poi ne parla lui.
0: Dopo ne parliamo.
1: Io non ne parlo.
0: L'esclusiva
1: però,
0: qui,
1: però c'è questa cosa di essere disponibili. Se si vede della bontà in un progetto, essere disponibili e fare le cose, fare. È
0: lanciarsi in queste nuove avventure, no? Che poi portano sempre qualcosa di bello.
3: Sempre, sempre meglio fare che non fare nella
0: vita. Assolutamente sì. Senti Simone, a proposito di cinema eccetera, tu sei stato anche insomma ultimamente al cinema, non come spettatore ma come personaggio che interpreta un ruolo nel film Amen.
2: Sì. Sì, ho fatto.
0: Com'è stata questa esperienza?
2: È particolare perché il film è un film molto, insomma, sofferto per la storia che ha avuto, e anche, insomma, recitare in un film dove c'è una nudità così presente in condizioni come quelle che poi avevamo su quel set non è stato per niente facile. Rivedersi dopo tanti anni comunque è stata una bella soddisfazione, sapere che poi Fandango ha sposato il progetto e l'ha portato in tutta Italia, anche ottenendo un discreto successo come opera prima, senza nessun nome, senza nessun attore famoso. È stata insomma una bellissima esperienza e una bella soddisfazione.
3: Poi arricchente.
0: Sì, poi raccontiamo un po' il retroscena di Amen, perché insomma
2: prendiamo un altro appuntamento.
0: Lunga, dici. Vi dico solo che lui durante questo film ha incontrato il suo cagnolino.
2: Ah, sì,
0: Bambi.
2: Sì, il cane che ho adesso.
0: Che ha adottato perché era in mezzo alla brughiera, alla prateria.
2: Ha interrotto il
1: Io
2: set.
1: Sono lo zio di Bambi.
2: Sì, sì, sì.
1: Io
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: lo zio.
0: Mi ha scritto, vi ricordo questo aneddoto, ve lo devo raccontare. Mi scrisse Simone, mi mandò questo messaggio WhatsApp. Ma cosa devo fare? Devo prenderci sta questo cagnolino qui? Ho detto, Simone, è ovvio, prendilo. Che
3: lo chiedi a Valentina, Simone. Che risposta
2: vero,
3: ti
2: vero,
3: saresti
2: vero,
3: aspettato?
2: È vero.
0: E così, insomma,
2: no, era bello, fu divertente perché interruppe le riprese. Infatti, mentre giravamo, entrò in scena e il regista che si arrabbiava da girare e tutti invece andavano su questo cane, quindi insomma
1: non alla... come il gatto del padrino.
2: No, perché non la so la storia del gatto del padrino.
1: Non la sapete?
0: No. Ora
1: Marlon Brando inizia il suo monologo di apertura del padrino, mm-hmm, entra un micio nello studio. Se voi vi andate a vedere la scena, lui prende questo gatto, se lo mette in
2: mezzo
1: e lo accarezza.
2: Ah, non era
1: previsto, era un gattino che è
2: bellissimo,
1: entrato nello studio.
2: Bellissimo.
1: Che ha reso quella scena un mix straordinario di spietatezza,
2: certo,
1: e di estrema dolcezza,
2: certo,
1: familiare.
2: Certo.
3: Vedi, però il grande attore che riesce a portare a suo favore un
1: ma
3: poi l'ha adottato?
1: Ken Uris ha adottato il cane che gli è entrato sul set.
3: Poi lo andremo a cercare questa notizia per voi. Rimanete sintonizzati perché adesso facciamo un salto nel passato, nel 1982, e ci andiamo ad ascoltare Should I Stay or Should I Go dei The Clash.

0: E sono le 15:23 qui su Radio 1 con l'estate in onda, ci stanno continuando ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori, lo ricordiamo Valentina, il tema del giorno è cinema o piattaforme streaming, a cosa vi sentite più legati, più affezionati e soprattutto qual è il vostro film preferito. E ci stanno scrivendo, ci state scrivendo in molti, ad esempio Giuseppe di Arezzo ci dice che il suo film preferito in assoluto è Hair di Forman, capolavoro sempre attuale. Il secondo film preferito è The Game con Michael Douglas, scusate se è poco.
1: E poi c'è Franco che è un po' così, un po' provocatorio. Totò Peppino e la mala femmina, per lui è il suo film preferito, capolavoro assoluto, altro che Barbie o l'Odissea.
0: Qua la provocazione penso fosse forte, per i nostri sì. ospiti in studio, Simone Guaranai e Giorgio Gobbi.
2: Guaranai,
0: insomma, ogni volta.
2: Bello.
0: Tu mi hai dato
2: sai che forse
0: pianta,
2: da oggi
0: però.
2: Ti chiamerò Guaranai.
3: Guarani o Guarani?
0: Guarani. Guarani. Allora diciamo Guarani.
2: Io lo chiamerò Guaranai.
0: Guarda, abbiamo coniato un nuovo nome d'arte.
2: Nuovo nome. Dai.
1: Per gli amici Erguaro, con Erguaro. La ER davanti.
2: Assolutamente.
1: E insomma, cosa ne pensate di questo messaggio? Totò Peppino la mala femmina oppure Barbie l'Odissea?
2: Allora,
1: così?
2: Io credo che tutto il cinema abbia dignità di esistenza. Perché contestualizzato hanno valore Peppino la mala femmina, Barbie e Nolan con Odissea, che io ancora non ho visto perché mio figlio mi ha dato la sola, mi ha detto papà andiamo
1: e poi
2: l'ha visto da solo. L'ha visto con la sua compagna. Allora la cosa è questa: il cinema ha una funzione sociale, quindi serve Totò e la mala femmina, serve Barbie, che comunque è stato sottovalutato ma è un film di grande analisi sociale, e serve anche Odissea, che io ancora non ho visto. C'è una diatriba riguardo a questo film enorme, perché più o meno attinente l'Odissea di Omero, una cosa è cinema, andiamola a vedere e capiamo, innanzitutto godiamo delle immagini, ma e qui vorrei spezzare una lancia in favore della sala, andiamo al cinema, non voglio andare come una riete contro le piattaforme, però la sala, riviviamo tutti insieme questo magnifico e straordinario momento che è il rito del cinema, andare, spengono le luci, si parte a vedere tutti insieme, ci si emoziona e necessariamente questa emozione ha un riscontro con chi ti sta accanto, con chi ti sta vicino, con una persona che sta a due file dopo di te. Salvaguardiamo queste cose, torniamo al cinema, anche perché legato al cinema c'è un mondo di lavoratori, di persone, di sceneggiatori
0: che lavora dietro,
2: sì. che in questo momento ha difficoltà. Voi sapete che esiste un gruppo di persone che si chiama titoli di coda, siamo ai titoli di coda, vorremmo in una qualche maniera evitare che ci siano i titoli di coda, andiamo avanti a fare del cinema.
1: Poi se non ti sbrighi Odissea te lo vedi sulle piattaforme.
0: Sì. perché tra un po'.
2: Forse ancora qualche mese ce l'ho.
1: Senti, allora Giorgio, tu sei, insomma, nasci probabilmente, mi permetto, no?
2: Con Nasco, il primo ruolo.
1: Ricciotto, il Marchese del Grillo, con il meraviglioso, incredibile Alberto Sordi. Com'è stata questa esperienza?
2: Col grande Monicelli. È stata un'esperienza devastante per certi versi, in maniera positiva, e è iniziato un percorso che dura ancora oggi, dopo 45 anni, 81, settembre 81. È stata un'esperienza fantastica. Sordi non mi voleva all'inizio.
1: Davvero?
0: Dai,
2: sì, molti lo sanno, perché ormai lo raccontano nelle interviste, eccetera. Sordi non mi voleva perché mi riteneva troppo giovane e troppo inesperto. E secondo me aveva ragione lui. Però Monicelli, bontà sua, si impose. Dice: no, Gobbi va bene, mi piace, no, facciamo lui.
1: E poi
2: è nata anche un'amicizia, perché dopo una settimanella, 10 giorni di set, dove ci guardavamo un po' in tralice, io terrorizzato, lui studiandomi, certo. Sordi, capendo chi ci aveva davanti, poi pian piano è nata una solidarietà e poi alla fine siamo diventati amici e abbiamo lavorato d'accordo e divertendoci anche molto insieme.
1: E allora ascoltiamo un pezzo di questo capolavoro che è il Marchese del Grillo.
2: Grazie.
4: Buongiorno, signor Marchese.
5: Buona giornata, eccellenza.
4: Dormito bene, signor Marchese?
6: Oh. Ma che è qui? Andò so.
4: Signor Marchese, nel suo palazzo.
6: Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta lì? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il carbonaro.
1: Fantastico, no, che meraviglia.
2: Troppo divertente. Ma tenete conto che addirittura le persone della troupe non riuscivano a lavorare per quanto ridevano.
1: Per quanto ridevano. Che poi far ridere è più difficile, insomma,
2: allora,
1: è difficile far commuovere.
2: Vi dico solamente un piccolo aneddoto. Durante la scena in cui riportiamo Gasperino nella carboneria, c'era Peppe Bernardini alla macchina, era uno dei due o tre operatori di macchina, e chiese lo stop. Non si può fare lo stop, proprio chiedere il fonico o il regista. Lui disse: no, raga, io non ce la faccio. Gli ballava la macchina per quanto rideva. Sordi, che l'ha visto, ha riso anche lui. Questo era il clima in cui noi abbiamo girato quel
1: clima
2: film.
1: Meraviglioso. Che poi
2: abbiamo riso tanto, tantissimo.
1: Il palazzo del Marchese non si trova a Roma.
2: No, si trova a Lucca ed è il palazzo Controni Fanner, che credo faccia parte del patrimonio artistico toscano. Lucca è una città meravigliosa. In questo palazzo abbiamo girato, credo, il 70% del film.
1: Fantastico, sì. Vabbè, ci sta raccontando delle cose. Noi non
2: No, ci sono delle cose pazzesche, tra cui quella di un macchinista che di fronte a Doffizi, direttore della fotografia, che diceva: ma lui è un po' alto, lo dobbiamo abbassare. Ha preso una poltrona del 600 e ha preso la sega e stava per segare le zampe di questa
1: cose
2: di questa poltroncina.
1: Allora,
2: e Monicelli l'ha fermato e ha detto: che stai a fare? E no, sto a segare, ma mica è derancati.
1: Allora adesso noi abbiamo l'onda verde, però ci ritroviamo qui all'Estate in Onda su Radio 1, sempre insieme a me, insieme a Marzia, Simone Guarani e Giorgio Gobbi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 15.30 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero dall'A14 nel tratto Pescara-Bari, 1 chilometro di coda e tratto chiuso tra San Severo e lo svincolo Poggio Imperiale in direzione di Pescara. Per le altre da nord a sud andiamo al nord, in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra San Donà di Piave e lo svincolo Sanstino di Livenza in direzione di Trieste. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix. In A13 nel tratto Bologna-Padova, traffico rallentato tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova. Scendiamo al centro-sud, in A30 la Caserta Salerno, 1 chilometro di coda, traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno in direzione di Caserta. Sulla statale Pontina, traffico intenso per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Nettuno e Borgo Montello in direzione Terracina. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: E siamo tornati qui all'Estate in Onda su Radio 1, Marzia Pretutti Carbone, insieme a Valentina Poggi. Insieme a noi ci sono due ospiti d'eccezione,
8: incredibili. Ospiti del cinema italiano, Giorgio Gobbi e Simone Guarani, o Guaranai, perché ormai Guaranai, abbiamo storpiato il cognome.
1: Che dirsi voglia, prima abbiamo coniato, no assolutamente, Guarani, il diritto al nome è assolutamente inalienabile e irrinunciabile.
8: E parliamo di cinema.
1: E parliamo di cinema e non solo, e di piattaforme. Abbiamo chiesto a voi ascoltatori se preferite andare al cinema o se invece siete dei fruitori delle piattaforme online. E a proposito di ciò, ci ha scritto un nostro ascoltatore, che Nicola da Padova, che il suo film preferito è Il Miglio Verde. Bello. E Simone ha qualcosa da raccontarci al riguardo.
9: Frank Darabont, che è uno dei miei registi preferiti, regista del Miglio Verde, nel suo sodalizio con Stephen King, aveva appena finito di girare Shawshank Redemption, quindi Le ali della libertà, e dopo il grande successo, penso abbia fatto uno dei film più visti e più apprezzati della storia del cinema, ancora su IMDb è il primo della lista dei migliori film della storia, e non voleva farlo perché aveva paura. Diceva: io non riesco a fare un film più bello di quello che ho già fatto. E invece ha girato Il Miglio Verde,
1: che è un capolavoro.
2: Perché in genere il secondo film è il film più difficile.
9: Esatto, e invece c'è riuscito.
1: Perché c'è una grande aspettativa.
9: Sì,
8: c'è riuscito, sono Al Miglio Verde. E leggo un altro messaggio che mi è piaciuto molto. Allora, tutti gli anni, questo ce lo scrivo direttamente dal palazzo del Marchese del Grillo, perché Enrico da Lucca, tutti gli anni a inizio anno accademico faccio vedere Nuovo Cinema Paradiso, una lezione unica sul tempo della memoria dei luoghi di una città italiana.
1: Bello. Stupendo, bellissimo. Bellissimo anche questa cosa che no, si fa vedere il cinema anche non attualissimo.
9: È una delle funzioni del cinema, è la scoperta del territorio e della storia, insomma, è una delle funzioni più importanti, tra l'altro, del cinema.
1: Voi state facendo, scusa Marzia, state facendo anche, avete delle collaborazioni in piedi in questo momento, giusto? C'è un corto?
9: Sì. C'è un cortometraggio che sì, che, si chiama Apple, è il mio terzo cortometraggio che mi vede come autore insieme ad Alessandra Di Bari e che ho firmato come regista e ho chiamato Giorgio come protagonista insieme a questo bambino. E la storia, insomma, è la storia in un mondo post-apocalittico, raccontiamo il rapporto padre-figlio.
10: Bello, molto bello, saremo curiosi di vederlo. Voi rimanete con noi perché ci aspetta un momento magico, Vale.
1: Molto
10: dopo,
1: magico, preparate le bacchette.
10: Preparate le bacchette, abbiamo già detto troppo. Quindi mi raccomando, ascoltatori, rimanete sintonizzati. Voi ospiti, non scappate, anche perché qua si sta bene con l'aria condizionata. E a proposito di film, adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che è il singolo d'esordio della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Sto parlando di Runaway di Lady Gaga qui su Radio 1. No matter what, no matter what, you

0: Su Radio 1 l'estate in onda e siamo sempre in diretta. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia Valetutti Carbone, e per introdurre il tema di adesso, visto che parliamo di cinema, io vorrei sentire un pezzo di una colonna sonora.
1: Io dico che questo che state per ascoltare non può che essere la migliore introduzione per l'ospite che abbiamo. Vai. Quindi chi avremo mai? Non Harry Potter,
0: no,
1: in persona, chiaramente, però
0: in rappresentanza delle casate Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero e Tasso Rosso c'è una persona che in realtà è la responsabile del museo GAM Museum di Roma, il museo del videogioco. Lei è Caterina Falasca. Ciao Caterina, benvenuta.
2: Ciao Valentina, ciao Marzia.
0: Ciao.
1: Grazie
2: per essere almeno Hermione.
1: Hermione, grazie per essere qui con noi. Oltretutto ci sono sempre Giorgio Gobbi e Simone Guarani, che come saprai certamente sono due grandi attori, registi, insomma chi più ne ha più ne metta. E allora non è un caso l'invito che ti abbiamo fatto
0: nella colonna sonora
1: perché c'è una notizia fresca che vorrei che dessi tu, Caterina.
2: Eh sì, adesso insomma quest'anno si festeggiano i 25 anni dall'uscita del film della Pietra Filosofale, e quindi Harry Potter tornerà al cinema. Il GAM, il nostro museo, ha deciso di organizzare una giornata a tema questo sabato per ricreare tutte le atmosfere del film e anche tante attività legate anche ai videogiochi, dato che il nostro è un museo del videogioco.
1: E in cosa si tratta? Cioè di cosa si tratta? Dici un po' le attività, gli appuntamenti.
2: Allora, ci saranno sicuramente tanti tornei dei vari giochi sviluppati sulla saga, e ovviamente anche un mega quiz solo per i più grandi esperti di Harry Potter, anche una caccia agli Horcrux, perché sistemeremo, diciamo, noi nasconderemo all'interno del museo alcuni Horcrux che i nostri visitatori dovranno trovare, e ognuno di loro all'ingresso verrà smistato in una casa e potranno giocare per le loro case per poi accumulare punti e vincere anche dei premi.
0: Senti Caterina, tu di che casa sei?
2: Ma io, mio malgrado, sono Grifondoro, diciamo che tenderei a non volerlo essere perché sembra quasi troppo mainstream, però alla fine lo sono, non posso fare altro che esserlo, sì.
0: Lo chiediamo anche ai nostri ospiti. Simone, tu insomma eri piccolino quando uscì, piccolino insomma.
3: Beh, sì,
0: no,
3: avevo
0: un po' pante. Simone, quando è uscito,
3: io ero un vecchiaccio adulto, avevo sette anni e lessi il libro, mi ricordo, fu uno dei miei primi libri, tra l'altro,
0: Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo,
3: sì.
1: E a proposito di questo, io penso che Harry Potter sia uno dei pochi esempi dove il film supera la bellezza del libro, perché tante volte
0: lo diciamo alla Rowling,
1: no, certo, però uno tante volte rimane deluso, no, poi dal film, e invece
4: io ci ho portato a mio figlio, devo dire, mi sono emozionato. Io non conosco bene tutti i personaggi, le cose eccetera, ma mi sono veramente sempre abbandonato a una visione quasi adolescenziale,
3: sì,
4: del film, perché solo con quegli occhi puoi guardarlo, perché se cominci a guardare facendo questo lavoro, le cose tecniche, ti perdi il meglio. E quindi bisogna abbandonarsi ad una visione infantile, adolescenziale, stupefatta.
0: Caterina, che è ancora con noi, insomma, abbiamo presentata, la responsabile del GAM Museum, cioè, ha organizzato per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter questa giornata in cui ci si sfida, no? Ma come vi è venuta in mente questa idea?
2: Ci è venuta in mente perché ovviamente noi al GAM, che è appunto il Museo del Videogioco di Roma, organizziamo eventi almeno una volta al mese, e quindi abbiamo deciso di celebrare questo anniversario, perché comunque Harry Potter è una saga, è un franchise che ha influenzato completamente in maniera veramente quasi imbarazzante la mia generazione, quella dei millennials, ma anche quelle successive, e quindi sinceramente è un richiamo molto grande, perché la comunità degli Harry Potter fan è davvero molto gigante, insomma.
1: Sì, Harry Potter ha fan veramente di tutte le età. Oltretutto un nostro ascoltatore, per rispondere alla domanda del giorno, ci ha scritto Giovanni da Torino, che è proprio il suo film preferito è il primo Harry Potter, quindi veramente è trasversale. E a proposito di film preferito, l'argomento del giorno, lo abbiamo detto, è cinema versus piattaforme, ma la domanda del giorno è: qual è il tuo film preferito? Allora Caterina, chi siamo noi per non chiederlo a te? Anche se risposta forse anche
2: è sempre
1: qui
2: un po' difficile,
1: ovvia.
2: Ovviamente, però diciamo che ad agosto a Roma diciamo che l'atmosfera che si respira sì, mi ricorda sempre un po' Vacanze Romane, di solito lo guardo sempre per mettermi in quel mood, no, di Roma un po' desolata ma piena di mille possibilità. E quindi quando arriva giugno, luglio, di solito che gli altri iniziano ad andare in ferie, lo riguardo sempre.
0: Sei un po' nostalgica, Caterina?
2: È anche una romanticona.
0: Certo, vabbè, comunque il Museo del Videogioco ha in sé il romanticismo e anche la nostalgia, no?
3: Io vengo,
2: assolutamente.
3: Infatti, mi sono convinto.
2: Ti aspettiamo.
1: Oltretutto è arrivato un messaggio anche un po' provocatorio che vorrei sottoporvi, cari ospiti, e anche a te, Caterina. Perché ci scrivono addirittura dal Messico,
4: niente di meno,
1: Morelos ci scrive dal Messico e ci dice: io non vado al cinema perché non voglio litigare in continuazione con chi continua a illuminare la sala con il suo cellulare. Quindi per questo preferisco le piattaforme. E vorrei un commento flash da parte vostra.
3: Ma io mi sono espresso, Simone, sui social a lungo sulla questione, ma non tanto per chi illumina la sala con il telefonino, tanto per chi chiacchiera, per chi urla, per chi parla al telefono, per chi insomma
4: scarta le patatine.
3: Sì, no, è una roba incredibile. In realtà basterebbe un po' di educazione, ma questo vale proprio nella vita.
0: Dovrebbero inventare delle patatine che non scrocchiano.
3: Ma sì, ma basterebbe che le persone, insomma, poi io di solito questa cosa, per rispondere al messaggio, io di solito lo chiedo, e di solito quando chiedi silenzio, poi a meno che non trovi davanti delle bestie, però di solito lo ti chiedono scusa e
0: certo,
3: poi ti puoi godere il film.
0: O
3: quindi torna al cinema.
0: Dipende
3: in che cinema vai. Io direi cambia cinema e magari prova.
0: E vabbè, ma bisognerebbe cambiare persona seduta accanto, perché alla fine non
3: no,
0: è.
3: No, sì, però
0: che...
3: a Roma c'è un dibattito aperto, perché in base
0: sulle
3: alla
0: zone,
3: zona, in base al cinema, a che zona vai, trovi il tipo di fauna. No, per me
4: dipende anche un po' dal film che vedi.
3: E dipende un po' dal film.
2: Ma
0: Come sarà Caterina secondo te?
3: Esatto.
0: Caterina, tra l'altro qua arrivano messaggi sempre su Harry Potter e effettivamente anche qui c'è chi dice che la teoria di quando il film è migliore del libro, insomma, vuol dire che il libro non è così, ma con Harry Potter insomma non è andata così, ecco, perché sono validi entrambi.
3: Diciamo che sono riusciti ad aggiungere qualcosa, secondo me, cioè,
0: nel film
3: sono riusciti, esatto, cioè il libro è bello e il film ti racconta la stessa storia però con qualcosa in più. Cioè e funziona.
0: Io ho un'ultima domanda per Caterina. Ma Caterina, dobbiamo venire vestiti, cioè è una festa anche a tema, in maschera, oppure ognuno si...
2: Se volete, assolutamente sì, siete benvenuti, anzi avete uno sconto sul biglietto.
1: E allora ricordiamo l'appuntamento prima di salutarci, Caterina, ricordiamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori.
2: Sì, è questo sabato 29, noi apriamo alle 9:30, tutta la giornata ci saranno tanti appuntamenti, tante attività e potrete partecipare liberamente.
0: Io vengo col mantello dell'invisibilità.
3: Io col cappello.
1: Il mantello dell'invisibilità, quanto l'ho desiderato, è proprio una di quelle cose che... Comunque dai, dopo che guardavamo Harry Potter da piccoli ci sentivamo tutti un po' maghi, un po' streghe, è un film che ha fatto sognare veramente tutti, allora noi ringraziamo Caterina Falasca, responsabile del GAM, Museo del Videogioco di Roma, per essere stata con noi. Grazie Caterina.
2: Grazie mille a voi, è stato un piacere.
0: Ciao e viva Harry Potter a questo punto.
2: Sempre viva. Ciao.
0: E rimanete qui perché continuiamo a parlare non solo di Harry Potter.
4: Io voglio parlare
0: cinema.
4: Poi dei disturbatori della sala. Una piccolissima.
0: Guarda, io ti prometto solennemente che adesso parliamo dei disturbatori della sala. Ma ora c'è Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, su Radio 1, Alessandro in Onda.

0: all'estate in onda noi le manteniamo e abbiamo promesso a Giorgio Gobbi che negli ultimi minuti avremmo parlato dei disturbatori delle sale cinematografiche. Allora, insieme a, anche a Simone Guarani, noi manteniamo le promesse e parliamo proprio dei disturbatori, Giorgio.
1: Allora, i disturbatori sono secondo me anche influenzati dal tipo di film che stanno vedendo, quindi se il film consente una distrazione, un momento di, diciamo, di relax dalla visione, può causare questa cosa qui. Io mi ricordo che quando andai a vedere Il silenzio degli innocenti, da metà in poi non volava una mosca, anche quelli che in una qualche maniera facevano rumore prima, dopo non ne facevano più di nessun tipo, perché l'interrogatorio che fa Jodie Foster a Hannibal Lecter, al cannibale, non consente, certo, una distrazione, certo, una cosa. Quindi stai lì inchiodato, lo dicevamo prima, ore 10 calma piatta, ci sono film che inchiodano, certo, letteralmente gli spettatori, certo, alla sedia e allo schermo.
2: A proposito di Harry Potter, io mi ricordo c'era un mio caro amico che mi ricordava che quando lui andò a vedere Harry Potter e la pietra filosofale, quando segnarono al Quidditch con le scope che giocavano con le palle volanti,
0: sì,
2: e a un certo punto Harry Potter segna e nella sala si sente, cioè, aveva la sciarpa con i colori del Grifondoro e si sente urlando: e te credo questi magici colori,
0: per
2: se lo vedi a Roma, esatto.
0: Per la Roma, esatto. Però in questo caso ha fatto fare una risata, quindi
2: hanno riso tutti, quindi è un disturbo, diciamo, piacevole.
1: Il dissacratore romano,
2: esatto, sì, esatto.
3: E in tutto ciò ci arrivano messaggi: all'alternativa alle patatine che scrocchiano ci sono, si chiamano popcorn. Questo è Luigi, sì, dalla Sardegna.
0: Però scrocchiano anche i popcorn,
1: sì, un pochino, sì, insomma.
3: Se uno vuol ciancicare anche con le caramelle gommose si sente.
2: I puristi dicono no al cibo in
0: no
2: sala.
0: No al cibo in sala. Però posso farvi una domanda un po' così provocata, una curiosità che mi è venuta: ma secondo voi chi si alza prima della fine del film è da male bandire?
1: Beh, è maleducato nei nostri confronti.
2: Dipende dal film. Io lo
1: no, certo.
0: Ah,
1: però
0: l'hai fatto, Simone. Ah.
1: Sì, però posso dire.
2: Però è maleducato.
1: È maleducato,
2: sì,
1: nei nostri confronti.
2: È vero.
1: Perché il titolo di coda ti fa vedere chi ha lavorato in quel film.
2: Certo.
1: E
2: certo,
1: secondo me sono tutti quanti degni. Il film non si fanno da soli, certo, i film si fanno con la troupe. Certo. Quindi i macchinisti, gli elettricisti.
2: La normalità è rimanere seduti. Certo.
1: È rimanere seduti. Certo, certo.
3: Io ho la domanda
1: fatto di correttezza.
3: Certo, è su, sì, insomma, bisogna anche in qualche modo rispettare, no, chi ha lavorato, i lavoratori, chi sta dietro, anche, no, e chi magari non si vede poi nello schermo perché c'è tutta la,
1: certo,
3: troupe. Ho questa domanda che mi rimane così da prima sulla vostra news, sull'esclusiva che volete dare a Radio 1.
2: Ah,
3: sì, già, è vero, un'esclusiva
2: di cui
3: da
2: parlavamo
3: dare
2: prima.
3: Apple.
2: No, Apple ne abbiamo parlato prima, il cortometraggio, insomma, abbiamo fatto con Giorgio, è in distribuzione adesso con Premiere Film, insomma, speriamo, incrociamo le dita per il primo festival.
1: Un gran bel piccolo film.
2: Sì, sì, sì, un omaggio al cinema, tra l'altro, certo, ci tenevo a fare questo omaggio al cinema. Mi ha chiamato due mesi fa Matteo Cirillo, mio caro amico, attore, regista, pazzesco, mi ha detto: leggi questa sceneggiatura. Io l'ho letta, io ho detto: Matteo, te la produco io. Il prossimo mese giriamo questo cortometraggio insieme per la regia di Matteo Cirillo, sarà la mia prima volta come produttore e chiaramente c'è anche Giorgio Gobbi che farà un ruolo.
1: I ragazzi mi hanno coinvolto, ormai è a cascata.
0: Bravi,
1: mi hanno coinvolto,
0: bravi,
1: ragazzi.
0: Ma
1: io sono felice da vecchio,
0: bene,
1: di lavorare con i giovani.
3: Fai benissimo, poi sei giovane, non ti buttare giù
0: vecchio,
3: così.
0: E io penso che il tuo punto di forza sia proprio quest'umiltà che hai nei confronti del prossimo.
1: Ma perché,
0: no?
1: I giovani hanno delle idee fantastiche, vanno secondo me in qualche maniera aiutati con piccoli consigli mai invasivi, però c'è una voglia di dire, di fare, importante, e valorizzarla col cinema secondo me è fondamentale.
3: E allora ringraziamo i nostri meravigliosi ospiti, Marzio, di essere stati qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Assolutamente, grazie a Giorgio Gobbi, a Simone Guarani.
2: Grazie a voi, è stato
1: Guaranai.
0: Ormai è Guaranai, però poi voglio i diritti d'autore.
3: Esatto,
2: assolutamente.
3: Poi la citiamo nei titoli di coda.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E allora la parte tecnica c'era Jacopo Teodoro e Damiano Quarato, in regia con noi ci ha aiutato Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli. Potete riascoltarci su raiplaysound.it, linea GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tomasi, e a domani.
0: A domani, grazie ancora, ringraziamo anche per la scelta musicale Corinna De Laurentiis. A domani, ciao!
2: Grazie.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da riso scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Nicola Ramadori in studio a Mosca, la visita dell'inviato del Papa Monsignor Gallagher che ha incontrato il ministro degli esteri russi Lavrov. Da entrambi è stata espressa la disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano distanti. La corrispondente.
14: This war must end.
15: Questa guerra deve finire. In conferenza stampa con il ministro degli esteri russo, l'arcivescovo Gallagher parla della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, dice il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati, non può essere risolto con mezzi militari. L'incontro con Lavrov è il primo appuntamento di questa sua missione, che lo vedrà a Mosca per 3 giorni. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata, dice ancora Gallagher. In questi 5 anni dalla sua ultima visita in Russia sono avvenuti stravolgimenti planetari, sottolinea Lavrov, che parla di un dialogo con la Santa Sede basato su fiducia e rispetto, e aggiunge: siamo pronti a trovare soluzioni utili a tutte le questioni che affronteremo e aperti alle vostre richieste. Ma intanto il Cremlino respinge la proposta di pace elaborata da Zelensky e da Washington, in cui si propone una zona franca nei territori contesi, come il Donbass, amministrata da una parte terza, mentre a Mosca è un giallo l'atterraggio di un aereo militare statunitense di cui il Cremlino dice di non sapere nulla. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
13: Caro carburanti, riunione tra Giorgia Meloni, vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti delle accise sul diesel. Al vaglio del governo ulteriori provvedimenti per contenere i prezzi. Domani è previsto un consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare le misure già in vigore e poi si punterà a qualcosa di più mirato per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Ora siamo all'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano, Chiara Merico.
16: Il prezzo del petrolio, dopo il discorso del segretario al tesoro statunitense Scott Bessent sulle nuove sanzioni all'Iran. Il Brent con consegna a ottobre è scambiato 89,39 dollari al barile, in calo di circa il 3% rispetto a ieri. Prosegue in rialzo la seduta su Wall Street e sulle principali borse europee. A New York il Dow Jones si porta poco sopra la parità, più marcato di quasi lo 0,7% il rialzo per il Nasdaq. A poco più di un'ora dalla chiusura, Piazza Affari avanza di circa lo 0,2%. 2%, negativa a Londra, invariata a Parigi, dove cala di circa un punto percentuale il titolo di EssilorLuxottica dopo le dimissioni dal gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definita lontana dalle persone. A Piazza Affari prosegue in rialzo Banca Monte dei Paschi di Siena, vira invece in negativo il titolo di Banco BPM, mentre in corso la riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione che dovrà esaminare l'offerta pubblica di scambio lanciata venerdì scorso proprio dalla banca senese. È tutto a voi.
13: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha iniziato oggi la visita agli stabilimenti del gruppo in Germania per spiegare il già annunciato piano di drastici tagli al personale. Necessario ridurre i costi per superare la crisi, ha detto, ma dal sindacato è arrivata la bocciatura. La fiducia nel CDA è compromessa. Il servizio dell'inviata.
10: Accoglienza tutt'altro che calorosa per Oliver Blum, amministratore delegato della Volkswagen, che incontra, vuole parlare direttamente con i lavoratori. La situazione più che critica conferma: il gruppo tedesco è in serie difficoltà. È grande, lento, costoso, risente del calo del mercato con la Cina e non ce la fa. Protestano da mesi gli operai nello stabilimento di Wolfsburg. Si sono susseguite una serie di riunioni aziendali, ma ormai i tagli sono certi e i numeri crescono. Si parla di 120.000 posti di lavoro e potrebbero arrivare a 140.000 gli operai da mandare a casa. Continueremo a lottare perché i cambiamenti avvengano in modo sostenibile per i pensionamenti parziali, ripete la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, sindacalista di origini italiane, ma almeno 4 stabilimenti potrebbero chiudere. Blum auspica di sfruttare la crescita della mobilità elettrica, conta sulla produzione per la difesa, ma chiede la cooperazione di tutti per il programma di riduzione dei costi. Da Berlino, Romano Anna Fabrizi, GR1.
13: La cronaca con un'ultima ora che arriva dall'Abruzzo: una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. E una bambina di 5 anni è precipitata dal 5° piano di un condominio a Montebelluna, in provincia di Treviso. Una tenda al 2° piano avrebbe attenuato l'impatto. La piccola è stata trasportata all'ospedale in gravi condizioni. I genitori, un cinese e una cambogiana, avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti di non essersi resi conto dei movimenti della figlia. Ora in Brasile, l'Agenzia Nazionale per la Protezione dei Dati ha multato la società proprietaria del social TikTok per quasi 154 milioni di real, circa 25 milioni di euro, per inadempienze nella gestione dei dati personali di bambini e adolescenti. Fra le violazioni individuate, in particolare la possibilità di vedere il flusso dei contenuti senza creare un account e, in caso di account registrato, la profilazione dell'utente, disposti la cancellazione dei dati raccolti in maniera irregolare e l'obbligo di presentare un piano per rafforzare la protezione dei minorenni sulla piattaforma. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
12: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari
17: e Claudio Tommasi, pronti per voi per un nuovo lungo pomeriggio.
12: Ma oggi non siamo soli, mio caro Claudio, c'è la nostra Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
18: Ciao, bentrovati.
12: Allora, perché sei qui, Manuela?
17: Una domanda esistenziale.
12: Perché siamo qui? Dove andiamo?
17: Chi siamo?
18: Perché con noi ci sono le azzurre della pallavolo, lontane da noi.
12: Göteborg. Però,
18: insomma, a Göteborg, quarta sfida del girone con l'Italia che viaggia a punteggio pieno. Subito la situazione, poi più avanti entreremo nel vivo del discorso. 6 pari nel primo parziale tra Italia e Slovacchia. A voi.
12: Manuela sarà con noi tutta la durata della partita, così ci aggiornerà del risultato e non solo, un po' di commenti, ma parliamo anche di cos'altro avremo in trasmissione. Parleremo un po' di bullismo, violenza giovanile e come cercare di arginarla. Poi abbiamo un tema musicale molto interessante, però non ve lo svegliamo,
17: no,
12: perché sennò sarebbe
17: troppo
12: facile. Una mezz'oretta e lo scoprirete. Tante spigolature dall'Italia, delle cose molto divertenti, anche qui niente, non vi dico niente. Una novità, no, oggi sono critica.
17: Sei critica, non rivaliamo nulla.
12: Perché sennò cioè, sono cose troppo carine da svelarle così. Invece una nuova norma dal punto di vista economico, economico che riguarda gli imballaggi. E ancora cos'altro possiamo dire? Ah, l'ospite famoso, però lo voglio dire, Fabio Testi, un grandissimo.
17: Beh, uno di quelli che ha fatto la storia del cinema in Italia.
12: Sì, assolutamente.
17: E non soltanto. La nostra squadra?
12: Ah, sì, assolutamente.
17: Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, in regia Leonardo Patanè.
12: Assolutamente, c'è anche la nostra Cecilia Mosetti, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi.
17: E allora cominciamo con la musica, prima
12: sì,
17: di dare la linea a Manuela Colazzi.
12: Ne hai
17: cominciamo.
12: Facoltà.
17: Ne hai facoltà. Allora, dicono loro, il Jungle, il nuovo gruppo inglese che sta per pubblicare il primo album, si chiamano Sunshine, con la nuova cantante, dicono che questo è il brano perfetto per la fine dell'estate.
12: Ecco qua.
17: Ecco, è finita l'estate.
12: No,
17: che vogliamo fare?
12: No. Abbiamo un mesetto.
17: Si chiama Sunshine e questi sono gli Jungle.

0: fase iniziale, dicevi, Italia a punteggio pieno, 3-0, quindi proprio benissimo, già qualificata agli ottavi. Raccontaci sia la partita sia un po' di curiosità.
1: Allora, intanto vi dico che c'è un punto a punto forse inimmaginabile alla vigilia della sfida con la Slovacchia. 12 pari nel primo set, la Slovacchia che ha 2 punti, ha perso tutte le gare, ha perso contro la Francia 3-0, poi ha conquistato 2 punti perché ha perso al quinto set le restanti sfide contro Svezia e Croazia. È però una squadra che sta giocando in maniera agguerrita, peraltro è guidata da un italiano, Martino Volpini, che tra gli allenatori italiani presenti agli europei è il più giovane, classe 89, tra l'altro anche una conoscenza con Velasco. Perché? Perché i due si sono incrociati a Busto Arsizio quando nel 2023 Volpini era direttore sportivo di Busto e Velasco, lo ricorderanno gli appassionati, era l'allenatore di
0: Avrà
1: Busto
0: rubato
1: Arsizio.
0: Qualcosa.
1: Poi però è stato poco Velasco a Busto, perché alla fine 2023 a novembre arrivò poi la chiamata,
0: certo,
1: della nazionale.
0: La chiamata.
1: E quindi adesso insomma si conoscono comunque i due, poi lui è rimasto come vice allenatore a Busto Arsizio. Nel frattempo prosegue questo punto a punto, non ci schiodiamo dal punto a punto nei confronti della Slovacchia. 14-13 l'Italia grazie a un muro vincente. Vi dico anche che ci sono dei cambi rispetto alle precedenti
0: sfide. Questo volevo dirti,
1: sfide.
0: Ma sono punto a punto perché non è la squadra, virgolette, ufficiale, oppure perché sono, come dire, un po' deconcentrate perché la qualificazione l'hanno già in tasca?
1: Intanto c'è un challenge chiesto dalla Slovacchia. Possono essere entrambe le cose, Germana. Peraltro in queste prime 3 uscite Velasco ha proposto dei cambi tattici importanti. Ha per esempio fatto giocare Antropova schiacciatrice, lei che è un'opposta naturale, e dobbiamo dire che Antropova ha risposto alla grande, un grandissimo stato di forma, e lei oggi non c'è perché Velasco le ha concesso un turno di riposo. Come schiacciatrice insieme con Miriam Silla gioca Stella Nervini, che fu la grande rivelazione degli ultimi mondiali. Non c'è anche un altro punto di riferimento importante per questa Italia, il libero Fersino, gioca il secondo libero Ilaria Spirito, quindi c'è qualche cambiamento da parte del CT. Però conoscendo le azzurre crediamo che si schioderanno ben presto, almeno ce l'auguriamo, da questo punto a punto. Perché sì, insomma, sembrano in qualche modo avere in pugno la sfida, e sembra che nel momento in cui decidono di accelerare, insomma,
0: ne hanno le possibilità,
1: esatto,
0: le caratteristiche,
1: svoltare dalla loro parte. E un pochino disattente a muro, stiamo un po' soffrendo l'arrembaggio della Slovacchia,
0: che non ha niente da perdere, quindi probabilmente anche gioca libera, no? Poi torniamo, Manuela, a parlare dell'Antropova, perché secondo me è molto interessante questo discorso, anche con un connubio futuro, Egonu, lei, insomma, potrebbe essere la nazionale del futuro, può essere molto interessante.
1: Diciamo che poi ne parleremo magari più avanti, è uno schema, comunque una scelta che dà molto in attacco, toglie qualcosa in ricezione, diciamo che gli equilibri cambiano.
0: Certo, ma Velasco è Velasco, quindi noi ci fidiamo sempre totalmente di quello che dice Julio, assolutamente. Allora, Manuela rimane qui con noi, ovviamente quando ci sarà un punto importante ci chiede la linea, sta qua a fianco, quindi non è, mi fa pat pat sulla spalla e chiede così la linea. Invece adesso cambiamo completamente registro e discorso, perché vogliamo parlare di violenza giovanile, che secondo uno studio coinvolge oltre 4 adolescenti su 10. Nel 2025 il 43% degli studenti fra i 15 e i 19 anni, cioè circa 1 milione di ragazzi, ha riferito di averla compiuta o subita almeno una volta. Il 14%, sono circa 350.000 ragazzi, ne segnala 2 o più episodi. Sono dei dati dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le risse sono il comportamento più diffuso, e la cronaca anche a noi la sentiamo, la leggiamo, la vediamo molto spesso, purtroppo. Parla di casi violenti tra i giovani, ad esempio meno di una settimana fa a San Giovanni Rotondo un 25enne con disabilità è stato vessato e picchiato da un gruppo di ragazzini, addirittura telefonate nel cuore della notte, gli hanno rotto il setto nasale. Alice De André, insomma, che un nome che non ti è oscuro, mio caro Claudio, quindi figlia e nipote d'arte, ha rivelato che al liceo ha subito bullismo, hanno addirittura creato un gruppo dove c'era scritto tutte le cose che le volevano fare, cioè legarla a una sedia, lanciarla giù dalle scale, quindi una violenza anche verbale molto forte. A Conegliano a fine luglio due gemelli di 14 anni sono stati denudati e picchiati dal branco. Nell'indifferenza dei coetanei la mamma si stupiva del fatto che fossero torturati dagli amici, nessuno poi è venuto a scusare. Potrei continuare a lungo, ma insomma il quadro è chiaro. E allora

0: Noi vogliamo cercare di capire come invertire questa rotta e ne parliamo con Giuseppe Lavenia. Buongiorno e bentrovato, anzi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sappiamo benissimo chi è, gli ascoltatori di Radio 1 la conoscono bene, psicologo, psicoterapeuta, docente all'Università Politecnica delle Marche, si occupa di dipendenze digitali e cyberbullismo, presidente e fondatore dell'Associazione Nazionale Dite, e oggi, proprio oggi, esce per De Agostini il suo nuovo libro Il Patentino del Rispetto, storie per fare la cosa giusta. Allora direi di partire proprio da qua, rispetto.
1: Beh, è diventato quasi qualcosa di eccezionale. Il libro nasce da una domanda semplice che mi sono posto e che penso sia importante ritornarci a porre. Cioè, sappiamo ancora riconoscere la cosa giusta quando però nessuno ci obbliga a farla? Perché è un po' questa la domanda che dovremmo porci. Noi molto spesso pensiamo che la cosa giusta deve nascere da un adulto che ci dica che dobbiamo, parlo dei ragazzi in questo caso, certo, che ci dica che deve essere fatta. In realtà non è così, i ragazzi dovrebbero avere introiettato, fatta loro la regola e metterla in pratica, ma purtroppo vediamo tutti i giorni che non è così.
0: Come fanno a introiettarla questa regola dentro di loro? Cioè, da cosa si prendono i concetti, diciamo, base del bene e del male, del giusto e non giusto?
1: Beh, intanto dovremmo partire dal nostro buon esempio e da tutto quello che tutti i giorni noi facciamo e mostriamo ai nostri figli, perché noi ci dimentichiamo molto spesso che i ragazzi non imparano per le parole che diciamo, ma per quello che osservano. Certo. E siamo dei pessimi, secondo me, esempi in questo momento, se pensiamo anche all'utilizzo del digitale, se vogliamo parlare del tema, insomma, che è molto vicino a quello che studio tutti i giorni. E noi diciamo ai nostri figli di non usare lo smartphone, siamo i primi a snobbare i nostri figli mentre magari ci chiedono qualcosa e noi siamo davanti a uno smartphone.
0: Piegati al libretto, no?
1: Esatto. Il 46% dei ragazzi, quando un bisogno, una necessità, chiede a un genitore o un vicino, una persona cara, un aiuto oppure a un bisogno, si sente rispondere molto spesso un attimo. Quindi io penso che noi dovremmo partire da adulti ed essere più presenti e iniziare a dare buon esempio. E poi dall'altro lato dobbiamo anche immaginare in che mondo social e non sociale vivono i nostri figli, quindi con che pressione costante vivono, e dall'altro con che modelli stiamo sdoganando. Io dico spesso che fino a qualche anno fa, quando ahimè, lavorando anche da esperto criminologo, mi capitava di fare delle CTU, delle consulenze tecniche, io vedevo i ragazzi nascondersi quando compievano qualche atto illecito, qualche atto grave nei confronti degli altri. Oggi si fanno vedere, anzi sono felice di farsi vedere e anche condividere quel gesto lì. Quindi stiamo proprio trasformando il nostro modello educativo. La responsabilità, come sempre, non può essere imputata ai ragazzi, e dovremmo essere noi. Quindi il libro un po' è questo tentativo,
0: allora, sì,
1: qui
0: questo
1: di riprendere,
0: certo,
1: possesso.
0: Però anche un ragazzo 15-19 anni, insomma un adolescente, appunto come dicevamo, dovrebbe avere introiettato, per carità, gli esempi non sono, certo, non sono ottimi, però certe volte vengono mossi, non so, dal fatto di essere esclusi dal gruppo se non fanno questo atteggiamento, però è raro che scatta l'atteggiamento oppure proprio il movimento, no, state fermi, cosa state facendo, cioè rimani lì per non essere escluso, subisci veicoli poi anche.
1: Esatto, beh, l'appartenenza al gruppo in quella fascia d'età e in quella fase della vita è molto molto importante, quindi facciamo fatica a metterci davanti. Ormai è diventato straordinario fare cose normali, molto spesso, no? Anche nei fatti, insomma, di cronaca, noi parliamo solo del disagio e mai di tutte le cose belle che fanno tanti ragazzi, perché poi esistono anche ragazzi che fanno cose belle. Dall'altro dovremmo ricordarci anche tutti che fino a 21 anni il cervello dei ragazzi è molto plastico, e quindi in particolare l'amigdala, che è la sede del controllo delle emozioni e degli impulsi, quelle che ci permette di valutare il limite, non è completamente formata, e questo porta i ragazzi a non comprendere bene il rischio e a non comprendere bene il limite, per questo poi fanno più male o si fanno più male.
0: È vero, sì, perché
1: anche
0: a un certo punto nella vita ti accorgi che non sei completamente invulnerabile come pensi di essere. No, a proposito di cose carine, e sottolineiamole, no, perché abbiamo fatto tutto un elenco prima molto molto brutto. A Caserta tre ragazzi sono arrivati in un locale che era chiuso dove mangiare, hanno chiesto qualcosa da mangiare al proprietario, lui ha fatto una cosa al volo polpette al ragù e genovese, e li ha lasciati lì, e poi il giorno dopo ha trovato che era tutto pulito, era tutto sistemato, era contentissimo, ovviamente ne ha parlato, ha postato il video eccetera. Quindi in realtà ogni tanto qualche barlume di buona speranza ce lo possiamo anche permettere.
1: Beh, esatto, beh, questa storia racconta perfettamente che cosa significa avere il patentino del rispetto, e a me colpisce però sempre anche appunto quanto, vede, un gesto normale di educazione diventa facilmente notizia. Forse dovremmo partire, magari anche noi commentatori o tutti i media forse dovrebbero restare più attenti a raccontare le cose positive, invece noi ci stiamo abituando a raccontare solo cose brutte. I social sono popolari
0: perché fa notizia, no? È la solita vecchia storia che il brutto, il negativo fa più notizia della cosa bella. Però ogni tanto, appunto, come questo caso di Caserta, insomma è esemplificativo. Allora, ad esempio, sto leggendo un ascoltatore, ecco, un'ascoltatrice, Brunella da Lucca, che dice: buon pomeriggio, se come è stato commentato il fatto avvenuto a Pordenone, dove un ottantenne è stato spinto in un fossato, si continuerà a parlare di bravata anziché accusarli di tentato omicidio? Così non si aiutano a crescere, ma si autorizzano a delinquere. Ecco, questo è un altro tema importante, no? Perché ieri proprio parlavamo del fatto che c'è stata una foto, una fake, una foto insomma bufala, per la quale si vede un ristorante albergo devastato da una frana, non era vera, commenti di solidarietà ai veri proprietari eccetera. Ma quanto è labile il confine tra uno scherzo? Come si fa a capire e fermarsi? Anche questa è una cosa non così semplice magari da cogliere per i ragazzi.
1: Beh, io torno intanto alla domanda che ha fatto l'ascoltatrice. Sì. Beh, intanto noi dobbiamo sempre stare molto molto attenti, perché commentare un fatto di cronaca, quindi raccontare le motivazioni che ci sono sotto, non vuol dire giustificarli. C'è uno che butta qualcuno, faccio un esempio, da un dirupo, non è giustificabile ed è giusto che paghi, ok? Poi capire un attimo perché tanti ragazzi hanno aumentato la loro rabbia e la loro aggressività è altra cosa. Considerare che il 70% dei ragazzi adolescenti oggi dice di far fatica a immaginare il futuro. Quindi abbiamo a che fare sempre più con ragazzi depressi, sempre con un umore più basso, e in adolescenza.
0: Quindi il problema di fondo
1: la depressione
0: è
1: aumenta la rabbia.
0: Questo il problema di fondo
1: grosso,
0: è molto grosso, perché rabbia sì, è vero, violenza sì, sempre più diffusa, c'è un malessere che non stiamo cogliendo sempre noi.
1: Esatto, ma dobbiamo anche ricordarci che in adolescenza in particolare più l'umore è basso, più la rabbia aumenta, mentre nell'adulto la depressione si mostra con l'apatia, con il guardare il cielo e voler morire. Oggi i ragazzi lo manifestano prevalentemente con la rabbia e l'aggressività, e con qualcuno che forse inizia a contenerli. È chiaro che però non può essere solo la legge, e non possiamo mettere tutti dentro, no? Forse questa non può essere l'unica soluzione che abbiamo, ma sicuramente dovrebbero essere gli adulti a tornare a saper dire no, a saper contenere, a saper porre limiti. Forse dovremo sostenere di più la genitorialità.
0: Professore, questo solo un secondo, la interrompo perché il punto vincente ce lo racconta Manuela Collazzo per la nostra sfida Slovacchia-Italia volley femminile europei.
2: L'attacco di Adigue, secondo posto perché ha operato i cambi Velasco, il CT azzurro, ha giocato gli ultimi punti con il doppio cambio, ha avuto i suoi frutti, l'Italia ha vinto il primo set 25-19, dunque si è schiodata dal punto a punto, è migliorata soprattutto nella fase muro difesa, e quindi come avevamo preventivato e sperato, l'Italia è riuscita poi a far valere la sua forza e la sua qualità rispetto comunque alla voglia anche delle avversarie di esserci in campo. 25 Italia, 19 Slovacchia, l'Italia
0: ci hanno sentito, Manuela, hanno detto allora sì, su ragazzi infatti. Svegliatevi. Allora torno per un'ultima domanda al professor Laveglia.
3: La 531 ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: 1995. Era il 1995 questo, l'anno di uscita di quello che è stato il primo grande successo della Annie Morissette, che prima faceva tutt'altra musica, e serve un po' a introdurre l'argomento di questa parte. Ma prima
1: vogliamo farvi sentire un audio a proposito di quello di cui parlavamo prima con il professor Lavegna sui ragazzi, il bullismo. Ancora no, non è ancora pronta, avevamo capito di sì. Allora, qualche aggiornamento.
0: Però
1: con
0: ricordiamo
1: Manuela.
0: Il numero allora
1: bravi, perché noi non lo stiamo ricordando. 335-699-2949, ma i nostri ascoltatori lo sanno,
0: ricordano
1: memoria,
0: perfettamente,
1: l'hanno salvato, e quindi
0: infatti
1: ci stanno continuando a scrivere. Quindi adesso poi vi diremo, vi faremo ascoltare anzi che cosa avete detto sui social, su WhatsApp. Intanto qualche aggiornamento dalla pallavolo, il volley femminile in Europa, Göteborg in Italia contro la Slovacchia.
2: Secondo set, l'Italia avanti 6-3, l'Italia che ha vinto il primo 25-19, e nel secondo parziale rispetto al primo c'è stato senz'altro un avvio differente della nostra nazionale, subito avanti 5-0, e il primo punto della Slovacchia è arrivato grazie a un errore della nostra nazionale. Dunque, se all'inizio del primo parziale la Slovacchia con il suo atteggiamento aggressivo aveva in qualche modo sorpreso le nostre, un po' imprecise dietro in ricezione anche nella fase muro difesa, in questo secondo parziale si vede un'Italia decisamente più attenta, che adesso grazie ancora a una buona difesa va a segno in contrattacco con Egonu. 7 Italia, 3 Slovacchia, secondo set, l'Italia avanti 1-0, l'Italia che, lo ribadivamo, guida il proprio girone, già agli ottavi di finale, e presumibilmente, dovesse finire bene oggi, domani si giocherebbe il primo posto nel gruppo con la Francia.
1: Fino adesso ovviamente è presto per dirlo, perché la partita ha fatto vedere solamente un set. Chi vedi meglio delle nostre azzurre?
2: Sicuramente un ottimo contributo è stato dato nel primo set da Sara Farr, centrale, 5 punti per lei. A fasi alterne le schiacciatrici, sia Silla sia Nervini, anche Egonu, 5 punti. Deve ancora un po' carburare Paola Egonu in questo europeo, che comunque è piuttosto lungo, quindi ci saranno diverse partite. Adesso una grande parallela di Paola Egonu, riesce
1: a sentito
2: a
1: anche
2: chiudere...
1: lei, dice, esatto. Ma come, non so, in palla devo carburare, guarda qua.
2: Grande parallela esterna di Paola, sì. Egonu pesca proprio
1: un pezzettino
2: al millimetro
1: di riga,
2: la riga, esatto. Ottavo punto dell'Italia, 4 sono i punti della Slovacchia. Dicevamo, finora nel complesso, se parliamo delle prime tre sfide, molto bene quella che non sta giocando adesso, Antropova, anche se appunto paga un po' in ricezione, ma è in un grande stato di forma e ha dato un grosso contributo sia in attacco sia al servizio. Lei che è la miglior giocatrice al servizio in questi europei, anche la miglior realizzatrice fin qui dell'Italia. Italia che deve sfruttare, secondo il mio modestissimo parere, maggiormente le nostre centrali, così che non si dà punti di riferimento, certo. Non si danno punti di riferimento al muro avversario. Questo però dipende molto anche dal tipo di ricezione. Una ricezione non precisa, non perfetta, mette poi un po' in affanno la nostra palleggiatrice Alessia Orro, e dunque diventano anche un po' scontati gli attacchi. Questo è in generale l'andamento della sfida, con l'Italia che adesso è sempre comodamente avanti 9-5, deve però prestare maggiore attenzione soprattutto in difesa, nella fase di
1: dicendo. E adesso poi torneremo ovviamente da te. Stavamo parlando prima, il professor Lavegna, bullismo, rispetto eccetera, tantissimi ascoltatori ci hanno scritto, hanno mandato vocali, vogliamo farvene sentire uno.
3: Buon pomeriggio. Io credo che a questi giovani manchi loro proprio un punto di riferimento. Basta vedere l'ultimo arresto dell'ultimo rapper che è stato arrestato. Quindi se quello è il punto di riferimento, siamo messi veramente male. Grazie Leonardo.
1: E allora grazie anche a te Leonardo di aver contribuito a questa nostra, diciamo, un po' discussione, a questo nostro ragionamento. Invece, mio caro Claudio, oggi
0: arriviamo,
1: hai preparato
0: all'argomento.
1: Un piatto molto succulento.
0: Succulento. Allora, è stato introdotto da quel brano del 1995, You Ought to Know, di Alanis Morissette, che capitava proprio come il cacio sui maccheroni. Perché che cos'era? Era un'invettiva ma anche abbastanza dura, precisa e dettagliata contro il suo ex fidanzato. Non solo contro il suo ex fidanzato, ma anche con la nuova fidanzata. fidanzata di lui, insomma, gliene dice.
1: Mi fa venire in mente Shakira.
0: Infatti anche Shakira ha autorizzato la musica. E questo arriva all'argomento di oggi. Ovviamente è un argomento infinito, in cui tantissime sarebbero le cose da raccontare, perché lo sappiamo, le rockstar hanno un ego un po' ridondante, mettiamola così, e raccontano attraverso la musica quelli che sono soprattutto, certo, le gioie, ma anche i loro dolori, i loro rimpianti, i loro tormenti, quindi anche i tormenti d'amore. Mi viene in mente a questo punto una frase di Troisi qualche tempo fa, che parlava a Pino Daniele e gli diceva: ma voi siete fortunati, perché voi guadagnate pure dalle pene d'amore, cioè, avete una pena d'amore, ci fate una bella canzone e fate successo, quindi fate i soldi anche con le pene d'amore.
1: Il titolo di quel suo film, pensavo fosse Amore, invece era un Calesse,
0: che è già geniale.
1: È geniale, veramente.
0: E allora, noi parleremo proprio di questo, andando a scegliere tre canzoni, tre artisti nell'immenso calderone di quanto poi i musicisti hanno riversato, no, al pubblico, nella loro musica. C'è una corrispondenza ovviamente diretta. In questo caso il primo è Phil Collins.
1: Ah, che meraviglia.
0: Allora, Phil Collins uno lo vede tutto così allegro, tranquillo, in realtà...
1: Sì, ma poi un tipo proprio placido, come
0: sì, placido,
1: quando lo vedi.
0: Che poi insomma molto ironico, divertito, ha fatto film sui concerti, molto estroverso e via dicendo. Però ha avuto una vita sentimentale che
1: non ti aspetti.
0: È abbastanza difficile, perché lui ha avuto due matrimoni disastrosi. Due matrimoni, ma non di quelli disastrosi, di quelli che si sono l'hanno perseguitato nel tempo, anche a livello di denaro, che da cui non è riuscito a uscire. E ovviamente a ogni matrimonio disastrato lui ha dedicato un album,
1: certo.
0: Perché ti pare che poteva non evitarlo? Uno di questi è il famoso Face Value, ad esempio, no, del 1981, dedicato alla prima moglie, e poi ne è successo un altro album dedicato alla seconda moglie. Ma tu qual è la tua impressione di tutto ciò? Cioè, nel senso, queste superstar raccontano quasi in maniera onesta, non
1: e beh, sai,
0: velata.
1: Tu hai un disastro interno così forte, chissà che emozioni ti vengono fuori, e quindi le butti giù e sono vincenti perché sono reali. Forse è questo il discorso, perché
0: certo,
1: è proprio
0: raccontano di loro,
1: di te nel...
0: e poi ovviamente.
1: E poi
0: evocano una serie
1: è una
0: di
1: roba
0: sentimenti.
1: Che più o meno hanno avuto un po' tutti.
0: Ma è una roba universale.
1: Magari forse non così disastroso,
0: non
1: spero.
0: Così, speriamo per ognuno di noi. Dunque, comunque, Phil Collins è riuscito a trasformare queste sue grandi sofferenze d'amore in canzoni che poi sono rimaste nella storia, no? Come
1: sì,
0: questa che stiamo per sentire, che addirittura evoca un clamoroso diluvio che si porta via tutto.
1: Dopo
0: di me il diluvio, ma in realtà fortunatamente non è stato così. Ci sono stati tanti brani focalizzati sulla solitudine, sul tradimento, non a caso, e sul dolore dell'abbandono, come quelli presenti anche nell'album Both Sides del 1993. In questo caso la canzone l'ha scelta tu.
1: Sì, una delle più belle che ha fatto Phil Collins, secondo me. L'ho tanto cantata.
0: L'hai tanta cantata, eh?
1: Dai, sì, la dico io mi fai annunciare?
0: Sì.
1: One More Night.

0: Allora, questa si chiamava One More Night.
1: Abbastanza chiaro che si chiamasse così.
0: E racconta delle sue vicissitudini sentimentali, dei suoi dolori, dei suoi abbandoni.
1: Dammi un'altra notte.
0: Tutto quello.
1: Dammi ancora una notte.
0: E questo succede un po' con tutti, no? Anche se questa è molto malinconica. C'è qualcun altro che invece, nonostante abbia vissuto una vita intensissima, quindi piena di altissimi, ma anche di bassissimi, depressioni fortissimi, di problemi legati, stava con i Take That. Dai Take That fu cacciato perché dicevano: ma questo dove va?
1: Come ballava, mamma mia.
0: Sì, però lui invece ha vinto su tutti, poi,
1: sì,
0: no?
1: Me lo ricordo quando se ne andò dai Take That e dicono: no, ma figurati.
0: Anche
1: invece,
0: perché problemi di droga.
1: Era un po' il maledetto del gruppo.
0: Era proprio quello, l'outcast, si direbbe in inglese. E invece no.
1: È Robbie Williams.
0: Che, allora, aspetta, io qui me lo so appuntato.
1: Tu c'hai questi 14 quintali di
0: informazioni. Nicole Appleton, che era la cantante delle Old Saints. Nicole Kidman. Jerry Halliwell.
1: È stato con Nicole Kidman?
0: Certo.
1: Wow.
0: Jerry Halliwell, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Lindsay Lohan. E qualcun altro, insomma, fino alla moglie del 2010. Vabbè, ma lui è Robbie Williams.
1: Sì,
0: uno
1: sì,
0: che...
1: certo, però wow.
0: Cioè, capito, sì, un elenco di ex che fa paura. Eppure adesso la moglie, che dal 2010 che resistono, insomma, per cui è un bel ricordo, hanno quattro figli, ha raccontato, ormai, dopo l'arrivo dei quattro figli, la camera da letto è diventata uno spazio di lavoro comune. Quasi potrei metterci anche un ping pong, perché la nostra vita sessuale è morta, cancellata dai quattro figli. Però dice anche questo: Robby è come un orso addormentato, russa un po' troppo, cosa che non succedeva. Questo l'ha raccontato lei, quindi io sto citando le sue parole. A volte lo colpisco con una gamba, lo spingo, spesso funziona, ma ormai torna a russare.
1: Molte mogli fanno così.
0: Ne sanno un po', Volevamo chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente, perché visto che stiamo parlando di canzoni che evocano tradimenti, delusioni d'amore, eccetera, diteci 335-699-2949 quale canzone secondo me voi è quella che proprio ha il mood più vicino a quello che pensava.
0: Stiamo raccontando.
1: Esatto.
0: Allora, va bene. Intanto però, nonostante questa vita, insomma, sentimentale, sessuale molto vivace, lui però si lamenta. si lamenta, a parte che
1: è stato con Naomi Campbell, voglio dire.
0: Che te lamenti.
1: Magari se ti ha lasciato lo posso capire.
0: Sì.
1: Ecco.
0: O forse l'ha lasciata lui. Robbie Williams comunque ha fatto anche una serie TV in cui si è raccontato proprio in un'onestà quasi disarmante. Cioè, ha raccontato tutto su se stesso, ma davvero tutto, senza trattenere o velare nulla. E questa canzone però, che è del poi di un album, si chiama Escapology, del 2002, è un brano iconico di quanto lui ha fatto, un grande successo internazionale, ma riflette proprio sulla sua solitudine. È vero che ancora non sarà sposato, però questo fa sulla sua solitudine e sulla ricerca di un amore perfetto che non è mai riuscito a raggiungere. Forse ora sì, visto che ha resistito 13 anni con la sua moglie.
1: No, di più, se è del 2010, 16,
0: bravo, è vero? Pensavo fossimo al 2013. Però non
1: 2023.
0: È la canzone. Però non è la canzone che volevi sentire tu.
1: No, io avrei voluto sentire Angels, stavolta non mi hai accontentato. Però invece, questa è bella, e
0: bella.
1: Ha un video bellissimo.
0: C'è
1: con
0: Daryl
1: un'altra
0: Anna.
1: Esatto, con la splash, una sirena a Manhattan.
0: Sì, anche Blade Runner, no? La replicante di Blade Runner. E si chiama Fear, e lui è Robin Williams.

0: Non posso mica finirla qua, racconta lui Robbie Williams. Io ho bisogno di trovare il vero amore. Magari il vero amore nel 2010 l'ha trovato con la moglie.
1: Assolutamente. Le Nastri Azzurre, Emanuela Collazzo, come vanno a proposito di amore e successi?
2: Vanno bene, sono a 4 punti dal set, il secondo, 21-16 sulla Slovacchia, 22 adesso, perché è arrivato il muro di Miriam Silla sull'attacco tentato dalle nostre avversarie, in particolar modo dalla Shundelikova, che è una delle giocatrici che più conosciamo, anche perché ha giocato in Italia, assoverato nella stagione 2021-2022. Italia 22, a proposito di 22, Slovacchia 16 nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo, ha subito qualche punto quando stava dominando questo secondo parziale sul 17-11, un break di 3 punti subiti, poi Velasco ha chiamato time out dando indicazioni alle nostre ragazze soprattutto sul posizionamento a muro e conseguentemente sulla fase muro difesa. Però nel complesso è un secondo parziale che le azzurre hanno decisamente in pugno, 22 Italia, 17 Slovacchia. Attacchiamo al centro con Anna Danesi, che è murata, poi free ball per la nazionale slovacca che non sfrutta l'occasione concessa dalle azzurre. Alessia Orro chiama l'attacco di Miriam Silla in diagonale. Bello. Il suo colpo preferito, riesce a chiudere sia Silla sia Egonu, stanno crescendo, soprattutto Egonu a metà parziale ha preso in mano le azzurre, variando molto i colpi d'attacco, dunque davvero cresciuta nella sfida la nostra opposta. 23 Italia, 17 Slovacchia, siamo nel secondo set. Gaia Giovannini al servizio, non ha cominciato titolare questa partita, è stata inserita anche in precedenza da 9 metri al posto di Silla, profondo il suo Bello. Servizio, scontato l'attacco della Slovacchia, arriva il muro dell'Italia e dunque arriva anche la palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, dunque 17 Slovacchia, e quindi l'Italia vicinissima al successo anche nel secondo parziale. Proviamo a sfruttare subito la prima occasione per chiudere il set, c'è sempre Gaia Giovannini al servizio, profondo il suo servizio, sempre staccato da rete il gioco delle slovacche, prova la stessa Giovannini a difendere il colpo potente, dobbiamo dire, delle attaccanti della Slovacchia, non riesce Gaia Giovannini a difendere, arriva dunque il punto, il 18° da parte della Slovacchia, che annulla la prima palla set e porta al servizio l'opposta, Rebiciavska. 24 Italia, 18 Slovacchia, è potente il servizio della Rebiciavska ma è fuori, e dunque con un errore dai 9 metri della Slovacchia l'Italia porta a casa anche il secondo set, 25-18 in questa occasione. Nel primo parziale 25-19 l'Italia avanti 2-0, bene così,
1: molto bene così. Beh, noi continuiamo invece a farci,
0: a parlare
1: tutto
0: di amori tormentati
1: emotivo,
0: sì. Infatti non so se sono arrivati i messaggi, ma rinnoviamo la nostra richiesta,
1: sì. 335-699-2949,
0: indicateci qual è la canzone che ha rappresentato proprio, magari non cantate voi ma l'avete sentita cantare, il tormento della vostra vita da un punto di vista sentimentale. Ovviamente attendiamo le vostre risposte. Nel frattempo un'altra che racconta tutto, ma proprio tutto, forse fin troppo, nelle proprie canzoni è Miley Cyrus. Lei che era Anna Montana, no? Tempo fa, che poi ha preso le distanze da quel mondo, da quel modo di fare, è diventata con molta volontà un filo di protervia, ma questo è un altro discorso. Lei Miley Cyrus è diventata una superstar e ha raccontato un po' come ha fatto Taylor Swift con tutte le storie, le sue storie sentimentali le ha raccontate tutte, in tutte le sue canzoni, con tutti i suoi fidanzati, e lei ha fatto più o meno
1: quindi
0: la
1: poi viene il
0: cosa.
1: Dubbio, se io mi fidanzo appunto con una star di questo tipo
0: e poi ti ritrovi ritratta in una canzone, capito? Pericoloso,
1: un po' pericolosetto,
0: un po' pericoloso. Però lei ha avuto soprattutto una storia d'amore molto contrastata, si sono lasciati, ripresi, rilasciati, ripresi, sposati, poi divorziati e poi si sono ripresi, e poi canzoni che sì, però se tu facevi quella, no, però io ho fatto quell'altro. Ed è il fratello di Thor, cioè Liam Hemsworth, non Chris ovviamente, che Thor,
1: brutti entrambi,
0: brutti, sì, sì, dei ragazzacci,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì,
0: con il quale lei aveva una casa a Malibu. Quella casa è stata distrutta dagli incendi qualche anno fa, ti ricordi quando c'era stato quei devastanti incendi in California? Bene, anche la loro casa è stata bruciata e per lei è stato uno shock emotivo assoluto dal quale non si è più ripresa, e ha anche lasciato lui. Vabbè, questo. Comunque la sua il suo grande successo è con questa canzone che si chiama Wrecking Ball, in cui lei completamente sconvolse la sua immagine e raccontò ancora una volta questa storia tormentata con Liam Hemsworth. Te la ricordi?
1: No.
0: Te la faccio ricordare adesso.
1: Appena la sento la riconosco.
0: Appena la senti la riconosci, anche perché subito dopo arriva il GR1.
1: Ma forse rientriamo anche noi a fare un po' di saluti, raccontare anche qualche altra cosa. Abbiamo tempo.
0: C'è tempo. Eccola qua.
1: Sì, certo che la conosco.
0: Come fai a non ricordarla?

0: Allora, questa parla in maniera anche abbastanza forte della fine della relazione con Liam Hemsworth, e c'era un video molto forte in cui lei, piangente, con i capelli cortissimi, stava a cavallo di questa gigantesca palla di metallo. La Wrecking Ball è proprio quella palla di metallo, sì, sì, legata a una catena che distrugge gli edifici. E lei dice: io sono un po' come una Wrecking Ball.
1: Però non le mandava a dire. No. I nostri ascoltatori, come immaginavo, si sono scatenati. Allora, troppo troppo carino Roberto dice: buon pomeriggio, troppo scorretta politicamente, cara ti amo di Elio. Che cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo, ha fatto la storia. Poi invece Matteo Gabriele di Trieste dice: la mia è Carpet Crawlers dei primi Genesis.
0: Un album si chiama Lamb Lash Down on Broadway, posso quando... aggiungere.
1: Esatto, così. Bella bella, ci dice anche Jacopo Teodoro, che è arrivato alla parte tecnica. E poi questa qui è la cosa con la quale concluderei, perché Daniela dice: ciao, per me è Adele, Someone Like You.
0: Lei è altra di Roma, canzone.
1: Però la cosa carina che dice dopo è la seguente: permettetevi di salutare con amore mio marito Anthony, che accanto a me guida da ore.
0: Bravo Anthony.
1: Abbiamo chiuso questa prima parte dell'Italia in diretta anche con un po' di dolcezza, abbiamo fatto un po' un grosso mix. Allora, stiamo per dare la linea al GR delle 17, poi torniamo qui Claudio De Tomasi, Germana Brizzolari, Manuela Collazzo, per commentare ancora gli europei di volley con l'Italia in campo contro la Slovacchia. Sta andando molto bene. Ciao, a presto.
2: Radio 1, un mondo da

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Avrebbe avuto a bordo il direttore della CIA John Ratcliffe, il velivolo dell'aeronautica militare statunitense atterrato allo scalo internazionale di Vnukovo a Mosca. La notizia riferita dalla CBS è stata poi confermata dal sito Axios. E sempre a Mosca la visita dell'inviato del Papa, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine del conflitto le posizioni restano divergenti.
4: Let us be clear, this war must end.
3: Questa guerra deve finire, ha detto Gallagher dopo l'incontro, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Questo mentre il Cremlino respingeva la proposta di pace di Zelensky, definendo anche inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui Macron ha annunciato esercitazioni in autunno. Caro carburanti, domani alle 18 il Consiglio dei Ministri chiamato una breve proroga delle misure in vigore in vista di interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro la corsa al rialzo dei prezzi. In mattinata riunione fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vice Premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il Ministro dell'Economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti sugli accise sul diesel. In una nota sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, Palazzo Chigi ha intanto sottolineato che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. A stretto giro, il ministro delle Finanze dell'Irlanda, presidente di turno dell'Unione, ha fatto sapere che discuterà con i colleghi europei sull'ipotesi avanzata da 6 paesi, fra i quali l'Italia, di una tassazione appunto a livello europeo. La cronaca, una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto da cross vicino al cimitero di Lecce dei Marsi in provincia dell'Aquila. Alla guida del ciclomotore un ragazzo di 25 anni, il veicolo era sprovvisto di assicurazione visto che questo genere di moto non potrebbe circolare sulla strada, da accertare ancora la dinamica dell'incidente. In provincia di Savona un bagnino annega con l'uomo che stava soccorrendo, aveva già salvato la moglie della vittima e poi si era tuffato di nuovo.
5: Stamane ad Andora, nella riviera savonese, a perdere la vita un bagnino, Fabrizio Valente, 62 anni, e Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, che era in difficoltà in mare assieme alla moglie. Intorno alle 10.30 la coppia di turisti, tuffati da una vicina spiaggia libera, chiama aiuto. La costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti. Accorre così Valente, il bagnino del Lido Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità, assieme a un collega. La donna viene portata in salvo, mentre il bagnino muore nel tentativo di raggiungere l'uomo, forse per un malore. Poco prima, secondo le testimonianze, aveva soccorso un ragazzo del centro e forse era debilitato da quel primo intervento. Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto e dopo i necessari rilievi i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga.
6: Genova, Marco Gervino, GR1.
3: Il bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone vicino a Manfredonia, secondo i primi esiti dell'autopsia, l'uomo è stato pestato brutalmente e poi ucciso a coltellate. Fra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Con un colpo ben studiato, una coppia, un uomo di 59 anni e una donna di 51, ha rubato dagli scaffali di un supermercato della Bassa Reggiana ben 6.000 euro di parmigiano reggiano. Mentre uno dei due nascondeva i pezzi di formaggio da un chilo all'interno di una borsa, l'altro si posizionava in prossimità delle barriere d'ingresso e subito dopo aver pagato merce dal valore esiguo, il primo azionava dall'esterno la sbarra automatica consentendo al partner di uscire senza far scattare i sistemi di allarme. Sono stati denunciati entrambi per furto aggravato in concorso. Torniamo ai carburanti, mentre si aspettano le prossime mosse del governo sui rincari, in Abruzzo c'è una località dove costano di meno. Sentiamo perché nel servizio.
7: Benzina a 1,75 euro al litro, gasolio sotto i 2 euro a Valle Castellana, comune della provincia di Teramo, al confine con le Marche. Carburanti a prezzi stracciati nel distributore comunale, caso unico nel suo genere. Il self-service, aperto 4 anni fa dall'amministrazione per sopperire alla chiusura dell'unica pompa di benzina, nel tempo è diventato diventato punto di riferimento anche per turisti e pendolari che acquistano a prezzo di costo. Le voci degli automobilisti.
2: In effetti questo è il prezzo più basso che ci sia.
7: In questi tempi di caro gasolio questo distributore è importante.
8: Purtroppo rimane in un luogo poco, diciamo, comodo.
7: Però chi può, insomma?
8: Sì, chi può ne approfitta. In questo caso si risparmiano circa 25 centesimi.
7: La benzina del sindaco, così chiamata, per un'idea del primo cittadino Camillo D'Angelo, piace anche ai residenti che la vedono come un'opportunità per far conoscere il territorio ed evitare lo spopolamento.
9: È veramente una risorsa, un servizio essenziale e i cittadini sono contenti.
7: Valle Castellana, Gabriele Mastellarini,
0: GR1. La linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
10: Italia in diretta.
11: Eccoci qua, seconda ora insieme con Claudio Di Tommasi
12: e Germana Brizzolari, ma non da soli.
11: Assolutamente, c'è Manuela Collazzo qui con noi che ci parla di volley.
13: Azzurra in campo a Göteborg, terzo set tra Italia e Slovacchia. L'Italia avanti 8-5, c'è un time out chiamato dal CT italiano della Slovacchia Martino Volpini. L'Italia ha vinto i primi due parziali, li ricordiamo, chiusi a 19-18 e non dovrebbe avere problemi nel portare a casa la partita, dunque la quarta vittoria in questa prima fase, la fase a gironi. Peraltro abbiamo visto altri cambi da parte di Velasco, prima attaccato al centro Denis Meli, dunque il CT sta anche un po' dando fiato alle ragazze che hanno giocato di più e spazio a quelle che ne hanno trovato meno.
11: Tra l'altro lo stavamo dicendo, no, un europeo itinerante, la gran moda, no, adesso di quando si fanno i campionati di vario tipo, da quelli di calcio giù e in su, e poi dove andranno?
13: Allora, l'Italia dopo il girone giocherà ottavi e quarti di finale in Repubblica Ceca. E poi la speranza, l'augurio con le dita incrociate è quella di volare con loro a Istanbul in Turchia per le fasi finali, quelle poi che assegneranno le medaglie. Ne parlavamo prima fuori onda, mentre adesso va ancora a segno Denis Meli al centro per le azzurre, portando l'Italia a quota 9, a 6 la Slovacchia. Ne parlavamo, sì, tre vittorie, ho già dimenticato di cosa stavamo parlando. L'Italia ha vinto già tre volte gli europei, l'ultima nel 2021. C'era Mazzanti alla guida della nostra nazionale.
11: Serve qua loro per Velasco, che gli manca questo titolo proprio
13: in questo ciclo,
11: ragazze, esatto.
13: In questo ciclo ha vinto Olimpiadi e Mondiali, gli manca il titolo europeo.
11: Noi glielo auguriamo.
12: La musica, noi voliamo, visto che stiamo parlando di volare da una parte all'altra del mondo, a Dublino. Siamo nel 2024, uno dei maggiori gruppi che arriva dall'Irlanda, più di successo, e si chiama The Script. Torniamo a parlare d'amore, perché in questo caso è proprio una dichiarazione d'amore. Io vorrei togliere il mondo dalle tue spalle e metterlo ai tuoi piedi. Questo canta
11: Atlante, chi era?
12: Atlante, esatto. Si chiamano The Script e questo è At Your Feet.

0: Claudio Stangoni, ben trovato.
1: Salve, ciao.
0: Dai, diamoci del tuo, assolutamente, a Santa
1: sì,
0: Lucia.
1: Sì, assolutamente, sì,
0: una
1: assolutamente.
0: Frazione del comune di Siniscola. Siamo in Sardegna, tu cosa hai sì. fatto per questa pessima abitudine?
1: Allora, contro questa pessima innanzitutto questa pessima abitudine la vediamo ogni anno, quindi sono anni che faccio questo tipo di lavoro, tra virgolette. La cosa più brutta è che purtroppo, allora, io non tocco mai gli ombrelloni se sono presenti anche gli asciugamani, ok? Non mi permetto minimamente, però spesso e volentieri nel periodo estivo vedi questi ombrelloni segnaposto ogni mattina nell'arenile. Il problema è che noi abbiamo un mezzo che pulisce l'arenile, quindi deve fare zig zag tra questi ombrelloni evitando insomma di pulire quel punto di spiaggia. Sai benissimo che ci sono persone maleducate che buttano le cicche, certo, tappi di bottiglia,
2: soprattutto le cicche, che è devastante.
0: Mamma, che nervoso,
1: devastante, fastidioso. Guarda, a me anche le persone che fumano in spiaggia mi le prenderei, guarda, non ti dico cosa fare, però. E niente, allora è successo che noi spesso e volentieri con degli amici andiamo a farci delle passeggiate e quando vediamo ombrelloni o sdraio messe così come segnaposto, differenziamo, prendiamo e differenziamo direttamente. Solo che è capitato che questo mio amico, mio caro amico, che stava riprendendo il mare, stava riprendendo dopo l'alba, mi ha ripreso mentre stavo facendo...
0: Differenziamo, spieghiamo, perché magari non tutti hanno colto l'ironia, li getti certo. come rifiuto,
2: spazzatura
0: però differenziando, perché ovviamente quella
1: sì,
0: là...
1: quella è per me spazzatura, quella per me è spazzatura. E niente, allora da lei è nato un video che l'ho postato tramite WhatsApp, un amico mi ha chiamato su incontinente, come chiamiamo noi l'Italia, e l'ha postato su Facebook e poi è diventato virale automaticamente, quindi ha rimbalzato un pochettino dappertutto.
0: Senti, la prima domanda che viene da fare è quando sono arrivati poi, quando arrivano, perché
2: i proprietari
0: che ti dicono, che fanno, la prendono sportivamente oppure mica tanto?
1: No, ma i proprietari difficile che li trovi. Allora, è successo questo, che io da diversi giorni andavo a camminare e vedevo diversi ombrelloni posizionati, non capendo di chi erano. Giustamente, cosa ho fatto? Ho aspettato un pochettino di più, questi qua dalle 5 di mattina, ripeto, si sono presentati in spiaggia verso le 10 e mezza di mattina, quindi dopo diverse ore. Là ho fatto mi sono avvicinato così per vedere, non era la gente del posto, e niente, oltre a quello criticavano la spiaggia, perché quest'anno è stata un periodo forse io non vedevo la spiaggia così da 20 anni, c'è stato sono arrivate delle alghe, che poi alghe non sono posidoni, e quelle fastidio non danno, almeno a me non danno fastidio, anzi è tutta natura quella.
2: Tra l'altro posidone anche è molto utile al mare,
0: assolutamente,
1: certo okay. Però purtroppo sai che cosa questi non capivano, e non mi è piaciuto anche il modo di pensare che avevano, quindi l'indomani di mattina ho visto che erano sempre di là presenti gli ombrelloni, allora ho fatto dai forza, differenziamo. C'è la gente giustamente che di là si fa le passeggiate, che guarda l'albeggiare, che gli piace, e mi hanno applaudito un bel po' di gente,
0: esatto,
1: gente che faceva
0: parecchie persone erano contenti. Ovviamente ricordiamo che questa prassi di lasciare l'attrezzatura incustodita sulle spiagge, sulla spiaggia libera, è un illecito amministrativo, il codice del la navigazione lo sanziona, eccetera eccetera, comunque è una consuetudine molto diffusa nelle spiagge italiane. Prima di salutarti, purtroppo, Claudio Stangoni, però io so che tu sei anche presidente del coro Santa Lucia in lingua sarda.
1: Lucia, perché Lucia in sardo si dice Lucia, sì, coro Santa Lucia. Stiamo organizzando con giustamente il patrocinio del comune e della regione Sardegna, il Festival del Mare, che si terrà il
0: 29 e 30 agosto.
1: Sì, si parlerà di, ci saranno laboratori di educazione ambientale aperta a tutto, convegno in cui si parla di richiamo all'ecosistema, poi ci sarà anche un ripeto, ci sarà anche una sorta di raccolta per 3 giorni, di raccolta rifiuti, si andrà a mare in spiaggia a raccogliere rifiuti e magari si potranno anche rielaborare, diciamo, con un po' di creatività, insomma, land art, e insomma tutto improntato nel rispetto dell'ambiente e del mare,
0: tutto a favore del mare.
2: È brutto soltanto, certo, pensare, vi interrompo.

0: Purtroppo ci sono rifiuti in un posto bello come una spiaggia in Sardegna.
1: Ma
0: è
1: se tu pensi che vai in navigazione e vedi buste di plastica, comunque non si riesce a trasmettere il fatto che tutto quello che anche butti per strada va in un fiume e poi va in mare, l'inquinamento che poi ce lo mangiamo perché i pesci si prendono le microplastiche, sono trovate, state trovate nella placenta, quindi veramente non si riesce a capire che il mondo questo è, se lo intasiamo in questa maniera prima o poi paghiamo il conto.
2: L'importante è da un
1: comunque
2: piccolo gesto.
1: Sono importanti queste iniziative, comunque ci sono tante persone che stanno prestando più attenzione. Grazie mille, allora Claudio Stangoni.
2: Posso fare un saluto?
1: Certo.
2: Saluto mia figlia Gaia e la mia compagna Maria Paola, le adoro, ok?
1: Grazie, ciao, buon grazie lavoro, mille. Buona estate, buona prosecuzione.
2: Arrivederci, grazie mille.
0: Allora, ogni tanto qui, non so perché, ma quando facciamo riunioni, parliamo, no? Esce il nome.
1: Ah sì, in ogni caso, qualunque esempio devi fare, c'è lui, Ligabue.
0: C'è un Ligabue che dice, no, perché se noi intervistassimo Ligabue...
1: Esatto, ogni volta.
0: E allora a questo punto lo mettiamo.
1: E lo invitiamo però.
0: Lo inviteremo, sì, adesso lui c'ha una serie di concerti importanti, pensa che ha radunato tutti i chitarristi con cui ha lavorato e li porta in giro per tutti questi concerti ancora che sta facendo, a cominciare dall'Arena di Verona. Esce anche un documentario, un nuovo documentario, il 4 settembre, e la colonna sonora è questo nuovo singolo. Un nuovo singolo dopo 3 anni è arrivato, si chiama Qualcosa per te e lui è...
1: Ligabue!

0: come vorrebbe lui, Ligabue, il suo nuovo singolo, quello uscito proprio di questi giorni, in attesa di suonare i concerti, in attesa del documentario il 4 settembre, si chiama Qualcosa per te.
1: E allora ci dà proprio il là per dare di nuovo la linea a Manuela Collazzo, perché mi sembra che stiamo arrivando abbastanza alla fine di questa gara.
2: Qualcosa per noi. Allora, intanto un time out chiamato da Velasco, perché l'Italia ha subito un break da parte della Slovacchia, però l'Italia ha 3 punti dal match, conduce nel terzo set 22-19, ha vinto i primi 19 e 18 rispettivamente. Ancora indicazioni di Velasco sul posizionamento a muro, sulla fase muro difesa. Nel complesso possiamo dire che è un'Italia che ha giocato col freno a mano, ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa la partita e consolidare ancora di più il primato nel gruppo. Velasco sta facendo anche tanti cambi, ha cambiato una schiacciatrice, una centrale, adesso sta giocando col doppio cambio, dunque palleggiatrice opposta che non sono titolari, e dunque spazio anche alle ragazze che ne stanno trovando o ne hanno trovato meno finora. Va ad attaccare quasi senza muro Miriam Silla, a conquistare il 23°
1: con nuovo look
2: punto, col nuovo look,
1: con nuovo look, capelli corti corti,
2: annunciato via social prima degli europei, capello corto.
1: Ormai non si fa nulla se non si dice pure sui social.
0: Certo.
2: Esatto. 23 Italia, 19 Slovacchia, questo conta. C'è una delle colonne della nostra nazionale, Sara Farr, al servizio, va ad attaccare la Slovacchia, pallonetto a scavalcare il muro, teniamo bene in difesa, ancora Miriam Silla, profondo il suo attacco, buona la difesa della Slovacchia sulla linea dei 9 metri, e poi mani fuori vincente, che abbiamo visto anche in scambi precedenti, sta giocando peraltro la Rebikavska, seconda opposta della Slovacchia, è andata a segno conquistando il 20° punto per la formazione allenata, lo ricordiamo, dall'italiano Martino Volpini. Il servizio della Slovacchia su Gaia Giovannini, poi attacco a Adigue, riesce a chiudere 24-20, 4 match point dell'Italia, lo regala il primo proprio Adigue, opposta di Conegliano, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, un festeggiamento sobrio perché insomma le ragazze devono essere
0: concentrate,
2: e Adigue lascia il posto dai 9 metri a quella che è la palleggiatrice titolare dell'Italia, Alessia Orro, 4 match point a disposizione della nostra nazionale, la Orro che peraltro è stata anche la migliore giocatrice degli ultimi mondiali vinti dalle azzurre in Thailandia. Il suo servizio sul 24-20 dell'Italia, profondo, se la cava bene in ricezione la Slovacchia, poi però va ad attaccare ancora Rebikavska, ma il suo colpo in lungo linea è fuori, dunque con un errore gratuito
1: quadruplo 3-0,
2: esatto, anche se attenzione perché non è ancora finita, c'è un ultimo tentativo, una richiesta di challenge da parte della Slovacchia per evidenziare un'eventuale invasione, un fallo delle nostre ragazze, ma non crediamo esserci stato. In ogni modo attendiamo per l'ufficialità del risultato, sarebbe 25-20 nel terzo set, che vanno a sommarsi al 25-19 e al 25-18 dei primi due parziali. Non va a buon fine il challenge chiesto dalla Slovacchia, dunque il risultato è certificato, il quarto 3-0 dell'Italia. Non avevamo dubbi, anche se nel primo set forse la Slovacchia ci ha colto un po' di sorpresa.
1: Allora rimani con noi, dopo facciamo anche i commenti, ma adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, ancora curiosità dall'Italia oggi. Antonello Cincotta ha recuperato il margherito, un grano antico, partendo da 20 spighe conservate dal nonno Antonino.
0: Com'è imprevedibile questa vita, 20
1: spighe. È meraviglioso. Oggi a Lipari lui coltiva 10 ettari e produce farina, pasta e birra. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, una storia bellissima perché unisce il ritorno alle origini, la memoria familiare romantica,
0: i grani antichi,
1: quindi anche la pancia nel senso della pappa.
3: Sì, innanzitutto grazie dell'invito, grazie per aver prestato attenzione a questa nostra storia, dove appunto un po' di anni fa, tornando dagli studi e dal lavoro da Milano, ho deciso di investire in questo piccolo cosmo che sono appunto le Isole Eolie, specificatamente a Lipari. E queste 20 spighe per me sono state, diciamo, la base per poter iniziare appunto questo progetto di recupero, sia dal punto di vista della tradizione ma anche dal punto di vista del territorio. 20 spighe che erano lì da circa 30 anni in un
0: ecco vaso, questo, cioè 30 anni nel cassetto sono state queste 20 spighe.
3: Esatto, erano lì che avevano esclusivamente una funzione ornamentale lì in cucina per bellezza, e poi appunto recuperando circa 10 ettari di terreni incolti, anche grazie naturalmente, perché questo no, diciamo, un progetto di questo tipo non è un progetto che si fa da soli, ma anche devo ringraziare le persone che sia che ci hanno concesso dei terreni, perché non tutti erano i nostri, e una parte, diciamo, ci sono stati concessi in comodato d'uso, ma anche le persone attorno. Per esempio voglio ringraziare la famiglia Russo che ci ha dato disponibilità di mezzi per mettere nuovamente a frutto questi terreni. Naturalmente siamo alle Isole Eolie, quindi non abbiamo enormi distese per poter naturalmente competere, diciamo, dal punto di vista della produzione, ma non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di recuperare la tradizione e di dare un'opportunità in più a questo territorio, alle Isole Eolie appunto, perché chi viene solo qui vorrei far dire: beh, non vado solo per il mare, ma vado anche perché ci sono anche altre storie da raccontare, appunto, come questa.
1: Anche perché poi il terreno, no, vulcanico lì di Lipari sicuramente darà dei sapori particolari. Questo è anche un grano antico autoctono, quindi è veramente
0: un grano duro, tra l'altro, adatto alla pasta.
3: È un grano duro, figuratevi che impropriamente qui mio nonno lo chiamava barbettone per via di questa veste nera che c'era sopra appunto la spiga. Poi naturalmente ho cercato appunto di fare delle ricerche, ho avuto conferma che si trattasse appunto del grano duro margherito, che è un grano duro appunto siciliano, e quindi questa mia, diciamo, voglia di scoperta poi mi ha portato, ci ha portato a tutto il gruppo di lavoro a trasformare, ad acquistare un piccolo mulino in pietra, quindi trasformiamo direttamente la farina qui sul territorio, e da cui otteniamo della pasta secca, appunto commercializziamo anche delle farine in alcuni, appunto,
1: anche birra.
3: Sì, da maggio siamo usciti appunto con questa birra fatta con appunto il grano margherito, e selezionando naturalmente anche, abbiamo alcuni ristoranti, tra cui anche Stellati, che cercano, diciamo, questo prodotto qui sul territorio.
1: Beh, una bella soddisfazione, da 20 spighe messe lì per 30 anni andare sulle tavole dei ristoranti Stellati.
3: Certo, questo, guardate, è un aspetto che noi inconsciamente non avevamo preventivato all'inizio, perché noi il nostro obiettivo era, avevamo fame di recuperare quello che in passato si faceva su questo territorio. Poi naturalmente diciamo, è un progetto che ha coinvolto le persone autonomamente, ci hanno contattato, mi ricordo proprio la brigata di questo ristorante, che sono venuti direttamente a guardare i terreni, a guardare questo nostro piccolo mulino in pietra, quindi ha qui appunto sul territorio suscitato davvero molto, molto interesse.
1: Allora, prima di salutarla, proprio una cosa veloce, perché abbiamo detto il nonno, ovviamente, ma anche la mamma Pietrina, perché ha un ruolo importante in tutto questo.
3: Sì, diciamo che Pietrina, mia mamma, ha avuto sicuramente un ruolo, non, diciamo, principalmente adesso, ma principalmente, dico, nel passato, che ha nel tempo instillato questi gesti, questi saperi un po' del passato, che pian piano hanno fatto scaturire appunto in noi questa voglia di ritorno un po' al passato ma verso il futuro. Pietrina è stata anche fondamentale dal punto di vista, diciamo, come dire, di racconti, ma anche ultimamente con le scuole, con appunto facendo appassionare anche i bambini nell'impasto del pane oleano, che ha delle forme particolari, quindi c'è anche un lavoro anche di carattere sociale, di tramandare le tradizioni, perché io faccio una considerazione che le tradizioni rimangono tali se ci sono delle persone che hanno, diciamo, la voglia di portarle avanti, perché sennò bisogna esclusivamente leggerli sui libri.
1: Sennò diventa storia, assolutamente.
0: Storia bellissima.
1: Storia comunque, in questo caso, bellissima, e per fortuna che continua. Grazie mille di essere stato con noi e averci raccontato questa bellissima storia, e questa anche non solo storia che continua, del grano margherito. Grazie Antonello Cincotta.
3: Grazie
0: ancora, bene, e soprattutto dare poi spazio e peso a queste storie che per fortuna continuano a cadere su questo pianeta. Il meteo, poi torniamo qui.
1: Sì.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: L'Italia in diretta.
1: 17 quasi 35 minuti, siamo qui ancora noi, Italia in diretta, Claudio De Tommasi, Germana Brizzolari e Emanuela Collazzo, che ci racconta, ci commenta questo quarto successo dell'Italia.
2: I numeri li abbiamo un po' dati per quanto riguarda i parziali, allora li ribadiamo: 19-18-20, così l'Italia ha battuto la Slovacchia 3-0. Poi i numeri a te piacciono molto, quindi io ti dico anche che Paola Egonu è stata la nostra miglior realizzatrice con 19 punti, ben 17 attacchi vincenti. Sara Farr si è fatta notare naturalmente nel suo fondamentale migliore, il muro, 4 muri punto. Miriam Silla molto bene in ricezione. Nel complesso è stata un'Italia che ha cambiato molto, sia a inizio sfida sia durante la gara stessa. Se vogliamo forse trovare una piccola pecca, forse una disattenzione nella fase muro difesa, a fase alterna, al servizio un po' fallose, però di fronte avevano una squadra che all'inizio però ha dato il tutto per tutto,
1: esatto,
2: e
1: sì.
2: Poi lo dicevamo, l'Italia comunque ha giocato cercando di dare forse il minimo per conservarsi,
1: per domani,
2: preservarsi
1: anche perché domani anche c'è la Francia, tu sarai qui con noi a a raccontarci la sfida che vale il primo posto.
2: Vale il primo posto nel girone perché la Francia ha punteggio pieno, la Francia però non chiuderà domani la sua fase a girone,
1: in meno.
2: Esatto, come invece farà l'Italia. La Francia la chiuderà dopodomani, ma valendo nella classifica il numero di partite vinte, naturalmente si capisce bene che domani il successo per l'Italia è fondamentale.
1: Chiudere il contro Italia. Grazie mille, Manuela Pollazzo, di essere stata con noi. Domani ritorna e invece adesso noi andiamo a Milano per la consueta chiusura di borsa, dove è collegata la nostra Chiara Merico.
11: Sì, chiudono quasi tutte in rialzo le principali borse europee. Milano avanza dello 0,4%, più cauta Londra, mentre Francoforte guadagna lo 0,6%, in controtendenza sotto la parità Parigi, dove cala di oltre un punto percentuale il titolo di Essilor Luxottica dopo le dimissioni dal gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definendola lontana dalle persone. Tra i titoli in evidenza a Milano troviamo quello di Piazza di Banca Monte dei Paschi di Siena, che guadagna circa mezzo punto percentuale. In negativo invece il titolo di Banco BPM. Poco fa si è conclusa la riunione del consiglio di amministrazione che doveva esaminare l'offerta pubblica di scambio lanciata venerdì scorso dalla banca senese appunto sul Banco BPM. Intanto il presidente della Toscana Gianni ha fatto sapere che il tesoro non cederà la quota del 4,8% in Monte dei Paschi, e lo ha detto al termine dell'incontro con il ministro dell'economia Giorgetti. Prosegue in positivo la seduta a Wall Street con tutti i principali indici in rialzo. Il Dow Jones guadagna circa lo 0,2%, più marcato il guadagno per il Nasdaq oltre mezzo punto percentuale. Prosegue invece in calo il prezzo del petrolio dopo l'annuncio delle nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti all'Iran. Il Brent è quotato intorno agli $89 al barile, in calo di circa il 3% rispetto a ieri. È tutto a voi.
1: E allora grazie a Chiara Merico, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ci stiamo tutti impicciando con le cuffie qua con Claudio.
0: Cosa anche perché Manuela Colazzo è andata via e tu sei tutti una serie di spostamenti
1: della
0: no?
1: tua postazione.
0: È una specie
1: non
0: di
1: troppe
0: di
1: cose,
0: domino.
1: Qua c'è stato tutto un
0: allora,
1: movimento.
0: Stiamo svelando tutto il retroscena dell'Italia in diretta. Allora la musica arriva da uno dei gruppi che più hanno avuto successo negli ultimi tempi, no?
1: E arrivano mi piacciono tanto.
0: Da Bergamo, lui scrive un po' per tutti, perché ormai Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, scrive davvero per tutti, cioè ovunque voi andate a cercare gli autori della canzone, beh, prima o poi troverete lui, Riccardo Zanotti. In questo caso ha scritto: volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. Il brano è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, incantesimi e senoglassia. Si dirà così, se non così, che
1: sì.
0: Non so neanche che cosa sia.
1: Adesso
0: spiego: presunto fenomeno paranormale psichico di una persona in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera che non ha mai appreso.
1: Ho capito.
0: Si chiama Sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ho capito che raccontano una storia gotica, una linea gotica, mi verrebbe da dire, i pinguini tattici nucleari, però senti due note e capisci che sono loro.
1: Ah, beh,
0: no?
1: Sì, assolutamente.
0: Non c'è possibilità di errore. Sorry, scusa, lo si è.
1: Carinissima, sempre ballabili, sempre divertenti. I pinguini tattici nucleari. Allora, mio caro Claudio, mai ne libe, bella.
0: Ah, beh,
1: mai
0: finito,
1: ne libe. Dal 12 agosto c'è una novità in materia di economia circolare e gestione degli imballaggi che incide in un gesto quotidiano che facciamo tutti molto spesso, anche più volte durante il giorno, cioè bere un caffè. E allora noi ne parliamo con Michele Monzini, che è vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci dica questa novità.
2: Allora, cosa succede? Con l'entrata in vigore il 12 agosto di questo regolamento europeo, sostanzialmente anche cialde, capsule, comunque il caffè porzionato, che ormai è molto utilizzato all'interno delle nostre abitazioni, è considerato imballaggio. Tutti consideriamo l'imballaggio, non so, il flacone del detersivo vuoto, che sappiamo dobbiamo metterlo nel sacco giusto, a seconda di ogni comune, dove poi potrà essere riciclato o comunque valorizzato. Invece, per il mondo del caffè, questa è un po' la peculiarità, che la capsula estratta, che non è un imballaggio vuoto, perché al suo interno ancora il caffè e anche tanta umidità, l'acqua che abbiamo utilizzato proprio per l'estrazione, è da considerarsi imballaggio. Questo vuol dire che deve seguire sostanzialmente tutte le procedure di smaltimento, quindi raccolta differenziata e poi a valle per i raccoglitori e i valorizzatori dei rifiuti, sostanzialmente di tutti gli altri imballaggi. E questo è un po' quello che cambia per l'industria della torrefazione e per i consumatori. Sappiamo che in Italia sono tantissimi, siamo grandi, grandi amanti del
1: perché
2: caffè.
1: Perché raccontiamo cosa si doveva fare fino a prima del 12 agosto, fino all'11
2: allora,
1: agosto.
2: Fino a prima del 12 agosto sostanzialmente veniva buttato la nostra capsula esausta, poteva essere buttata nell'indifferenziato, proprio perché era un mix di umido e di imballaggio, salvo chi magari apriva la capsula, svuotava
1: tanto
2: la parte
1: ligi.
2: Umida, bravissima, la metteva nella parte umida, nel residuo umido, e invece la parte sostanzialmente di imballaggio vero e proprio pre 12 agosto sostanzialmente veniva messo nella raccolta al metallo, se era una capsula in alluminio, oppure nella plastica, se effettivamente era una raccolta, era una capsula di plastica. Oggi sostanzialmente questo cambia e bisognerà sostanzialmente mettere capsule, plastica, considerare quello che c'è effettivamente nell'imballaggio e metterle quindi nella raccolta
1: quello lì,
2: della
1: quello
2: plastica,
1: prevalente,
2: del
1: diciamo
2: metallo,
1: così.
2: Bravissima. Quello che cambierà, diciamo che il legislatore ha dato del tempo per fare questi cambiamenti, infatti questo regolamento è entrato in vigore il 12 agosto 26, ma avrà un termine molto lungo, 2040, ci sono sostanzialmente delle incombenze che le varie industrie, non solo quella del caffè, ma tutte le altre, perché gli imballaggi vengono utilizzati da tutte le aziende, tutti i produttori, pensate anche quanto imballaggio viene utilizzato per le spedizioni, che oggi appunto gli acquisti online sono comuni e
1: molto comodi,
2: quotidianità per tutti, quelli sono comunque imballaggi, quindi investe sostanzialmente a 360 gradi tutta l'industria.
1: Allora, dottor Monzini, abbiamo capito Monzini. Che dal punto di vista del consumatore ovviamente è più facile, no? Perché segue l'imballaggio principale. Immagino
2: Corretto.
1: Che dal punto di vista del produttore comunque sia un impegno, no? Perché devi trovare a questo punto un imballaggio che sia il più possibile riciclabile, immagino.
2: Questo assolutamente, ed è un impegno che tutta l'industria del caffè sta portando avanti ormai da tantissimo tempo, perché questi obblighi sono noti, sono entrati in vigore adesso, ma sono noti da tempo, e non impatta solamente su gli obblighi attuali. Come dicevo, ci sarà questo iter che sostanzialmente richiederà maggior prodotto, o meglio imballo riciclato all'interno del nostro imballaggio esterno, quindi all'interno della capsula di plastica oppure di alluminio, dovrà esserci nel tempo sempre più materiale già riciclato a monte. E poi anche nel tempo cambieranno, vedremo sugli scaffali delle capsule di forme anche differenti, perché bisognerà rendere più facile quello che è che sarà il riciclaggio appunto delle capsule, perché diciamo che l'industria farà questo sforzo di migliorare i propri imballaggi. Il consumatore dal 2028 diventerà obbligatoria questa l'etichetta, diciamo, comune in tutta la comunità europea, perché oggi ogni comune in Italia, ad esempio, ma comunque ogni nazione all'interno della comunità europea ha i suoi principi di riciclabilità e di come si dice, di raccolta differente. Invece in futuro ci dovrà essere questa armonizzazione.
1: Meno male, mi permetto di dire.
2: Diventerà tutto un po' più semplice per il consumatore.
1: Ogni volta che ti sposti se no è un macello. Un'ultima domanda, proprio molto sintetica. La filiera noi spesso non la conosciamo, dal caffè verde a poi all'ottimo espresso che ci beviamo. Proprio sintesi in 50 secondi.
2: Allora, il caffè verde, quindi il nostro, diciamo, da dove nasce il caffè non viene coltivato in Italia ma nei paesi d'origine, quindi principalmente il primo paese produttore è Brasile, secondo Vietnam, Indonesia e poi a seguire, quindi veramente da paesi molto lontani da noi. Da lì sostanzialmente il caffè viene in Europa e viene in Italia, dove avviene la trasformazione sostanziale. Noi produciamo del caffè che diventa italiano pur non essendo stato coltivato in origine, certo, in Italia, ma perché la trasformazione, che è la torrefazione, che è quello che rende eccezionale il nostro caffè, crea i sapori, crea i profumi che tutti noi conosciamo, viene fatta in Italia. Viene così trasformato, gli italiani sono i campioni della creazione delle miscele, sono stati gli inventori della macchina espresso e sono i migliori a creare le miscele apposite per l'espresso che tutti amiamo in Italia, ma che abbiamo esportato poi in
1: allora
2: tutto il mondo.
1: La salute, le dico una notizia che ci dice una nostra ascoltatrice che non si firma, però esistono già capsule che vanno direttamente nell'umido. A Padova una nota catena di grande distribuzione si è fatta il caffè a suo nome, così vedi, a Padova erano avanti.
2: Esistono appunto capsule e anche cialde che possono essere già messe all'interno dell'umido, e quindi è una scelta poi del consumatore.
1: Grazie mille a Michele Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food.
0: Uno dei nostri punti forti a questo punto,
1: adesso,
0: no, Germana?
1: Ci divertiamo tanto noi su queste cose. Allora, perché un'estate fa, anzi molto di più in questo caso, cioè cosa accadeva il 25 agosto di X anni fa? Allora, inizio io perché lui è... devo iniziare io.
0: Per forza.
1: Allora, il 25 agosto 1930 nasceva Sean Connery.
0: Hai capito?
1: Sir Sean Connery.
0: Di Edimburgo, fiero scozzese, tra l'altro, un sostenitore anche dell'indipendenza Scozia nei confronti dell'Inghilterra.
1: Purtroppo è venuto a mancare nel 2020, aveva 90 anni, quindi oggi ne avrebbe compiuti 96, sarebbe stato bello uguale, come sempre è stato. È stato il primo attore a interpretare James Bond sul grande schermo nel film Agente 007, Licenza di uccidere, del 1962. Vogliamo sentire un attimo che cosa diceva?
0: E come no?
3: Mr.
4: Bond. James Bond.
1: Noi non ha detto Bond. James Bond. Brizzolari, Germano Brizzolari, non viene così bene.
0: È la stessa cosa.
1: No, serve un nome più corto, assolutamente. Ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista nell'88 per la sua interpretazione di Jim Malone nel film Gli Intoccabili.
0: Untouchables, grandissimo film.
1: L'hanno
0: Kevin Costner, tra l'altro, già l'occhio.
1: Ciao già l'occhio languido. E tra l'altro di film ne abbiamo visti tutti miliardi. Allora mi viene in mente ovviamente Highlander, dove c'era un altro... bello, ma lui lo surclassava enormemente,
0: anche come fascino, come presenza, no?
1: Assolutamente. Robin Hood, Principe dei Ladri, ha fatto un cameo che è valso metà del film,
0: anche in competizione con Richard Gere, è entrato a un certo punto con il primo cavaliere,
1: esatto. Poi non so, Indiana Jones, L'ultima crociata,
0: lì ha un ruolo spettacolare, divertentissimo.
1: Il nome della rosa, perché insomma, certo, anche altri tipi, The Rock, The Avengers, mamma mia, The Avengers la leggenda degli uomini straordinari, poi se andiamo indietro nel tempo tantissimo. Vabbè, oggi questa è quella che ho tanto detto io.
0: E io invece parlo di spazio, perché mi piace. Lo spazio è perché il 25 agosto del 1989 veniva lanciata nello spazio una sonda spaziale. Pensate, 1989 sto parlando, è la Voyager 2, che ha compiuto il suo storico sorvolo ravvicinato di Nettuno, che è l'ottavo e il più lontano pianeta del sistema solare. La Voyager 2 è ancora in viaggio, viaggia ormai a decine di miglia, è, è lontanissima, perché stiamo parlando di 21 miliardi di chilometri dalla Terra, ma continua sporadicamente a emettere segnali, a informare la Terra, quindi gli scienziati terrestri, di quanto succede oltre l'eliosfera.
1: Ma vogliamo sentire Nettuno? Che suono ha Nettuno?
0: Al microfono?
1: Va bene, lo scherzo. Immaginavo da qui a questi giorni sarebbe arrivata qualcosa del genere. Era Nettuno, ma non solo, l'abbiamo riconosciuto, era una dedica tutta per me, che mi ha fatto prima che cos'era, luglio.
0: Luglio, è vero, sì.
1: Forse addirittura era giugno.
0: Giugno. Ma dedica speciale
1: era
0: soltanto a te.
1: Era venuto a trovarci,
0: eh?
1: Vogliamo dire chi era?
0: Dai.
1: No, dimmelo tu. Perché
0: no, dimmelo tu, la dedica è tua. Ma scusa, ma guarda,
1: no, vabbè, la vediamo.
0: Ma sì, comunque era Francesco Sarci.
1: Sì, lo so, vabbè, dirlo tu un po' più carino.
0: Ah, no, allora la dedica Francesco Sarci, delle vibrazioni.
1: Mi lamentavo che nessuno dicesse mai, uno facesse una canzone che diceva germana, lui me l'ha fatta.
0: E soprattutto la usasse come segnale telefonico.
1: C'è adesso anche Nettuno, va bene. Ok, grazie al nostro Leo Patanè, che sempre.
0: Ma ancora lo spazio.
1: Tanto carino, ancora lo spazio, perché il 25 agosto del 2012 purtroppo veniva a mancare quello che è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna, il 21 luglio del 69, allora italiana, come comandante della missione Apollo 11, lui era Neil Armstrong.
0: Quello che disse la famosa frase, no? Un piccolo passo per l'umanità, per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità.
1: Sentiamo un po'.
3: Ha toccato il suolo lunare.
5: No, non ha toccato.
3: Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston.
0: Sono le 15:17 a Houston e lui era una voce storica che ha raccontato tutto l'allunaggio ed era appunto Tito Stagno.
1: Invece adesso sono le 17:55 e noi siamo per dare la linea al GR delle 18, prima un po' di musica però.
0: E arriva la musica dal 2002, è stato il loro più grande successo, duo elettronico dall'Inghilterra, si chiamavano Fru Fru, quello che è stato il loro grande successo era proprio questa. It's Got to Be in Love. Ci risentiamo subito dopo il GR, ancora
1: pochi
0: qui
1: minuti.
0: Per l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti.
10: Ore 18.
11: GR1.
12: Buonasera da Sonia Oranges. Contro il caro carburanti, domani si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare una nuova proroga del taglio delle accise. Gli sconti dovrebbero essere confermati ancora per alcuni giorni. Il governo lavorerà poi a una misura più selettiva contro il caro energia destinata soprattutto alle fasce di reddito più basse. A Mosca la visita del ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano divergenti.
13: This war must end.
14: Questa guerra deve finire. Non usa mezzi termini, Monsignor Gallagher, dopo l'incontro con Lavrov, primo impegno di una visita di 3 giorni in Russia. Secondo l'inviato del Papa, il conflitto in Ucraina non si risolverà con i mezzi militari e la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per una pace negoziata. Dal ministro degli esteri russo la rassicurazione: siamo pronti a trovare soluzioni utili e aperti alle richieste del Vaticano. Il Cremlino aveva però appena respinto il piano di pace proposto da Zelensky con la creazione di una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi nei territori contesi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa e nessun altro può occuparsi della sua gestione, la risposta di Mosca, che aveva anche definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari di paesi NATO in Ucraina dopo l'annuncio di Macron del via alle esercitazioni militari in autunno. Risolto intanto il giallo di un aereo da trasporto militare americano atterrato a Mosca, a bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe, nella sua prima visita in Russia per una serie di incontri. E proprio dagli Stati Uniti, riferisce Zelensky, sono arrivati in Ucraina alcuni missili di difesa Patriot. Valentina Isa, GR1.
12: La cronaca: saranno indagati per lesioni colpose i genitori della bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo di casa al quinto piano a Montebelluna nel Trevigiano.
15: Un volo di 10 metri fortunatamente attutito da una tenda a parasole è atterrata sulla terrazza al secondo piano dell'edificio in cui vive con i genitori dopo essere caduta da una finestra. È successo a Montebelluna nel Trevigiano. Vittima, una bimba di 5 anni. È in condizioni critiche ma non in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata. Egli trasportata all'ospedale di Padova dove dopo una lunga serie di visite è stata ricoverata per i molteplici traumi riportati. Non è ancora chiaro come e perché la piccola, di origine cinese, si sia sporta al punto tale dalla finestra per poi cadere. Da quanto trapela in casa, al momento dell'incidente erano presenti entrambi i genitori, che però non si sarebbero accorti di nulla. Certo che lo spavento a Montebelluna è stato tanto. Alcuni testimoni hanno assistito al volo ed hanno allertato i soccorsi, i vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Montebelluna, Davide Calimani, GR1.
12: Esce dal carcere il trapper 26enne Tony Boy. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuta dal magistrato un contesto sicuro. Tony Boy, all'anagrafe Antonio Weber, era finito in cella il 22 agosto per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di una pistola Beretta calibro 6,35. italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola. E la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, serve un modello di integrazione, ha detto il ministro. La sparizione delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Fonti di polizia smentiscono che uno dei custodi sia attualmente indagato, notizia riportata oggi dalla Repubblica, ma la sua posizione resta sotto la lente degli inquirenti.
11: Non convincerebbero gli inquirenti le dichiarazioni rese da uno dei quattro custodi del sito da cui sono stati trafugati i capolavori di Antonello. Sentito come persona informata dei fatti, avrebbe fornito risposte in contraddizione col racconto degli altri colleghi. Intanto la regione ha realizzato un'inchiesta interna che avrebbe riscontrato irregolarità e il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza. Errori umani, massima la riservatezza in questa fase sui dettagli, che potranno far scattare provvedimenti disciplinari. Mario La Rocca, dirigente generale della Regione Siciliana e Beni Culturali.
16: Se qualcosa non ha funzionato mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
11: Stamattina all'assessorato regionale ai beni culturali un vertice con i direttori dei musei e dei parchi ha affrontato anche il tema della sicurezza e di come implementarla. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
12: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
17: Italia in diretta.
18: Ultima ora insieme a Claudio Di Tommasi
19: e a Germana Brizzolari.
18: Soli, senza Manuela Collaccio adesso.
19: Eh no, la partita è finita. Esatto. Però tornerà,
18: torna
19: nei prossimi
18: domani,
19: giorni.
18: Assolutamente, alle 16 domani è qui con noi per l'ultima partita di queste qualificazioni degli europei femminili di volley a Göteborg, sfida contro la Francia. Allora, la nostra squadra, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, regia Leonardo Patanè.
19: E alla parte tecnica con la sua fluente barba, Jacopo Teodoro,
18: sarà DJ. Il nostro TG, il nostro Jacopo.
19: Allora, prima di avere il nostro ospite.
18: E che ospite?
19: Parliamo di musica, anzi sentiamo musica, perché stiamo parlando di una canzone che, guarda caso, oggi abbiamo parlato sempre d'amore con la musica. In questo caso la domanda è proprio di quelle cosmiche. Ma alla fine, mi ami o no? Si chiama Love Me or Love Me Not, e lei Robin Lehner.

0: Insomma, un amore che non si decide. Lui prima mi stringe forte, poi mi spinge via e poi, vabbè, allora mi ami o non mi ami?
1: Domanda lecita. Allora, presento un po' i nostri ospiti prima di dire chi è. È nato a Peschiera del Garda il 2 agosto del 41, quindi ha da poco festeggiato i suoi 85 anni. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, ha lavorato anche come stuntman e fino ad approdare, ad esempio, anche al cinema di un tal Sergio Leone. Allora, ben trovato e grazie di essere con noi a Fabio Testi.
2: Ciao, grazie a voi, altro che, grazie a voi. Bella la musica, mi è piaciuta, stavo ballando.
0: Vedi, ecco, beh. Che musica ti piace, Fabio? Qual è la musica che preferisci, che ascolti abitualmente?
2: No, il blues, mi piace il blues. Ah, il blues. Sono ecco. Particolarmente legato ai vecchi tempi.
1: Però vecchi tempi, e tu stesso hai detto pochi giorni fa, a luglio, alla vigilia appunto di festeggiare le tue 85 candeline, che sei assolutamente, non ti senti assolutamente in pensione, vuoi fare tante cose, infatti tante le fai. Adesso partiamo dal passato e poi approdiamo anche al presente. Tu ovviamente sei diventato molto noto negli anni 60 e 70, hai lavorato appunto, come dicevo, con tanti registi famosi italiani, hai fatto western, hai fatto cinema d'autore, poliziesco, melodramma, eccetera, per esempio.
2: Di tutto e di più, mi manca solo di mangiare il fuoco dopo ho fatto tutto.
1: Allora, raccontaci quella che è stata la tua impressione più forte all'inizio della tua carriera.
2: Beh, io ero ragazzino e sul lago di Garda venivano a girare dei film di pirati, perché avevano costruito una piccola cinecittà navigante, diciamo. E lì da comparsa ho conosciuto gli Statman di Roma, con loro sono entrato nel gruppo, poi è arrivato a Roma seguendo un film, abbiamo fatto l'interno a Roma e avanti, fin tanto che poi un regista di Milano che faceva uno spot per la Coca-Cola mi ha voluto come protagonista dei caroselli. Allora c'erano i caroselli, non so se qualcuno si ricorda.
0: Sì, come no, certo.
2: E io feci la controfigura, mi ricordo, a Johnny Dorelli in una caduta da un pennone.

0: come acrobata. Il prossimo film western, dice, lo farai tu come protagonista. Io ci ho riso in faccia subito perché pensavo mi prendessi in giro. Invece feci il film. E il film poi l'abbiamo visto all'Ani Cagli, mi ricordo in prima tutti gli amici del gruppo lì, e lì decisi, dico, di provare. Mi sono iscritto all'Accademia, ho fatto 2 anni di Accademia. De Sica venne a farci l'esame. De Sica aveva bisogno di un attore italiano, perché per avere i premi governativi allora doveva avere il 50% del cast italiano. E da lì poi vince l'Oscar il film e via. Da lì poi ho fatto 102 film, 102, 103 anzi, con l'ultimo che ho fatto a Berlino.
1: Esatto, perché allora facciamo un salto in avanti nel tempo, perché appunto ha presentato il lavoro più recente, Reflections in a Dead Diamond, un film del 2025 presentato proprio alla Berlinale. Non ce la faccio a darti del te. Uno ti ha visto in TV,
2: sì,
1: al
2: cinema. Fai parte della famiglia, Fabio.
1: Sì, no, non ce la si fa, no, anche perché insomma. Ok, mi permetto di dare del tuo. Hai presentato appunto alla tua prima Berlinale.
0: Sì, ho tutti gli altri festival li avevo fatti, mi mancava Berlino e ho avuto la soddisfazione appunto con questa produzione francese e belga di essere in concorso a Berlino. Ero l'unico italiano, non abbiamo vinto, però insomma per me è stata
1: avevi anche un bel ruolo, no?
0: Ho coronato la carriera finendo con...
1: L'ho fatti tutti i festival, è un ex agente segreto, no? Insomma, un thriller noir, sì. Spionaggio, quindi anche interessante. Tu appunto hai lavorato con i grandissimi, no? del cinema, Sergio Leone, Vittorio De Sica, li abbiamo citati. Quale frase, quale consiglio poi ti è rimasta addosso negli anni comunque?
0: Ma consiglio, sì, ricordo Jean Gabin, io facevo un film con Jean Gabin in Francia, era un film poliziesco, ero l'unico italiano che faceva quota italiana, e lui mi disse una grande cosa, dice, mi raccomando, dice, nella vita fate un piano B, perché il cinema è una grande famiglia, i produttori ti amano, ti adorano fin tanto che tu giri, fin dopo l'ultimo Chuck, se potessero ti ammazzano. Perché gli hai fatto spendere i soldi, hai fatto le bizze, dice, stai attento, dice, creati il piano B. E io mi sono sempre legato a questa massima di Jean Gabin, che il quale mi disse, mi sono sempre riservato il 51% per me e il 49 per il cinema.
1: Quindi il tuo piano B era la vita comunque.
0: Sì, la vita, le alternative allo sport, al cinema, facendo sport, facendo altre attività, ho continuato anche poi l'architettura, ho continuato con delle società di lavorazione, insomma ho sempre avuto il piano B. Grazie a Dio, insomma, mi sono
2: andato bene.
1: Tra l'altro hai fatto anche tanta televisione, non so se può essere un piano B oppure diciamo un piano A bis.
0: Ma diciamo che la televisione fa sempre parte dello spettacolo, ecco. Lo spettacolo è bello, bellissimo, stupendo. Io sono stato fortunato di aver goduto dei belli anni del cinema, dei migliori anni che abbiamo avuto noi a Roma nel cinema.
2: Infatti.
0: Il cinema italiano allora ha insegnato nel mondo. Dunque ho avuto la fortuna di essere nel punto giusto, al momento giusto, ecco.
2: Infatti gli anni che citi tu sono stati davvero gli anni in cui il cinema in italiano era il numero uno al mondo e dava un po', no? Lezioni un po' a tutti. C'è qualcosa che rimpiangi di quegli anni, di quel periodo, qualcosa nel generale di questa straordinaria tua carriera che magari avresti fatto o percorso differentemente?
0: No, grazie a Dio non ho rimpianti, ho sempre fatto quello che mi sono sentito di fare, ho fatto delle scelte a volte non tanto felici, altre meno, altre più, dico, ho cercato di diversificare il genere di film, perché all'epoca andavano i film western, i famosi spaghetti western.
2: Sì, certo.
0: E io non volevo infilarmi in questo genere di film, altrimenti venivo identificato come quello dei film western, e ho rischiato facendo anche dei film con dei registi debuttanti. Pensa, ho fatto debuttare 12 registi io, rischiando di mio, perché sai, quando un regista non è conosciuto, non ha esperienza, alcuni film sono andati bene di questi debuttanti, altri male, però insomma anche il film che era andato male mi ha sempre insegnato qualcosa, analizzando il perché è andato male.

0: analizzando le scelte, e devo dire che i critici anche sono sempre stati benevoli con me, hanno capito, passando da un debuttante a un Mauro Bolognini, cioè, era difficile, però l'ho fatto, ho rischiato e mi è andata bene.
1: Vabbè, si sente nella tua vita, insomma, in quello che hai fatto, il coraggio, insomma, e l'essere, come dire, attivo nella vita, no? Mangiarsi la vita è sicuramente qualcosa di tuo. Tra l'altro non si può non citare il capitolo bellezza con te, no? Perché sei sempre stato considerato uno dei belli del cinema, della televisione. Secondo te è una cosa che aiuta, che comunque dà tanta responsabilità?
0: Ma sai, l'estetica nello spettacolo è importante, la prima immagine è quella che conta, certamente mi ha aiutato, ma all'epoca quando mi facevano questa domanda dicevo, beh, ci sono tanti brutti, stupidi, ci sarà anche qualche bello intelligente, perché
1: certo.
0: Non era capibile il fatto che potessi anche continuare ad andare avanti, insomma.
1: Non poteva essere solo la bellezza, insomma. Ovviamente. Se potessi
0: andare... Sai...
1: Sì, dimmi.
0: No, di quella preparazione innanzitutto che è importante nel nostro lavoro, perché il professionista, allora il professionista vero era ritenuto in considerazione, era tenuto in evidenza. Oggi purtroppo non è più così, perché non essendo più un mercato libero è difficile che la... Ma dico sempre anche ai giovani, se vi preparate, studiate, preparate, dico, la professionalità vince sempre, anche se su 10 raccomandati c'è sempre bisogno di uno
1: che porti avanti,
0: allora,
1: la baracca.
0: Vince sempre la professionalità. Ecco, io recito, ho dovuto impararmi l'inglese, francese, spagnolo, ho recitato anche in cinese, penso, ho fatto un film western a Shanghai pensa un po', cioè è la preparazione che serve innanzitutto, e questo devo dire grazie alla mia famiglia, a quello che mio padre mi ha trasmesso come educazione, di lavorare e non adagiarsi mai sugli allori. Ecco, questo è importante.
1: Se tu potessi tornare in un set del tuo passato, in una giornata precisa di un set del tuo passato, dove andresti a riviverla quella giornata?
0: Ritornerei nell'ultimo film che ho fatto a Nizza, in uno dei migliori hotel di Nizza, dove avevo l'appartamentino qui e il set nell'altra stanza, pensa, era l'ideale, mai stato così bene. A Monte Carlo eravamo di casa, insomma, ecco, io ritornerei su quel set facilmente.
1: Allora, invece il Fabio Testi privato, che cosa uno non si immagina che sa fare benissimo Fabio Testi?
0: Ma benissimo, non sono specializzato.
1: Abbastanza bene, cioè una cosa che dici, no, ma non me l'aspettavo.
0: Beh, a me piace coltivare le rose, io ho il mio giardino, mi coltivo le mie rose, quello mi diverte, quello mi rilassa, mi fa rilassare, il lavoro manuale poi ti distrae, ti fa rilassare, e devo dire che mi rigenera, ritorno alle origini praticamente, dunque il lavoro manuale è importante.
1: Perché le origini con le rose?
0: Ma le origini, dico, per dire che mio bisnonno era un contadino che aveva dei terreni, e quando mio padre poi si ammalò di tumore, ricomperai quei terreni che erano, tra virgolette, sarebbero arrivati a mio padre, e mio padre, da ammalato di tumore, è andato avanti 10 anni ritornando nella sua terra. E io, da uomo di lago, mi sono innamorato della terra,
1: certo.
0: Dire che è stata una bella scelta la mia.
1: Un'ultima domanda, poi ti liberiamo, povero Fabio Testi. Tu hai fatto tantissimi personaggi, hai interpretato tantissimi personaggi, uno che vorresti fare adesso?
0: Addio Fratello Crudele, con Peppino Patrone Griffi come regia, è stata una dei più difficili, una tragedia shakespeariana che mi è rimasta un po' dentro per la difficoltà appunto di questo personaggio, e devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni quel personaggio, perché ho imparato tante cose e lo rifarei, ecco, quello sì.
1: Ecco, bene, benissimo. E allora Fabio Testi, adesso quest'estate dove la finisci di passare?
0: Adesso io torno dal festival di sono in Polonia, a Danzica, dove hanno fatto una retrospettiva di Fabio Testi proiettando 5 film miei, ogni sera proiettavano un film, ogni sera dovevo commentarlo poi a fine spettacolo.
1: Non in polacco, no? No, in polacco, perché hai imparato tante lingue.
0: No, in inglese, ho tenuto questa cosa. Ogni sera una conferenza che durava un'oretta dopo il film, e dove mi sono rivisto 5 film miei che non me li ricordavo più, chiaramente. Ed è stata una bella soddisfazione. Sono stata la prima volta che fanno una retrospettiva di Fabio Testi a Danzica, pensa, per una città stupenda che non conoscevo. Ed è stata una bella esperienza. Dunque poi sono stato al Festival di Bilbao, poi sono stato al Festival di Valencia.
2: Vabbè, non ti fermi mai, Ischia, quindi, insomma, Fabio
0: giro di festival in festival. Il guaio è che mi danno il premio alla carriera, capito? Quello è il guaio.
1: Non pensiamo al premio alla carriera. L'importante è quello che uno si sente dentro. Grazie mille,
0: infatti,
1: veramente.
0: Sto incominciando adesso.
2: Ecco,
0: okay,
2: ecco, okay. Esatto.
1: Grazie mille di essere stato con
0: noi,
1: a Fabio Testi.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, ciao.
2: Allora, l'Italia in diretta, grazie a Fabio Testi ancora una volta. Lui è raffinato, colto, ironico, unico, immediatamente riconoscibile, naviga tra jazz, swing, ritmi latini, tango, ma anche il cantautorato, ovviamente. Era il 1984, usciva un brano che si chiamava Sotto le stelle del jazz, e Paolo Conte, arrivano i GR regionali, sì, subito dopo, e poi torniamo qua per l'ultima parte dell'Italia in diretta.
1: A fra poco.

troppe cravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix, dove c'è la coda. A4 Venezia Trieste, traffico bloccato, c'è un incidente tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla A4 Brescia Padova, code per 3 chilometri, il traffico è intenso tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Ma torniamo sulla A4 Venezia Trieste, anche qua traffico intenso e code a tratti tra la Tisana e Cesalto in direzione di Venezia. A9 Lainate Chiasso, c'è un incidente tra Ponte Chiasso e Lago di Como in direzione di Como. Sulla 14, 1:20 i tempi di percorrenza stimati tra Forlì e il bivio 14:1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, code a tratti e traffico intenso. Sulla 1:50 minuti i tempi di percorrenza tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, anche qui code a tratti e traffico intenso. Sulla 14 c'è un incidente tra Pedaso e Fermo verso Ancona, si è formata la coda. E sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze Scandicce la Strassegna verso Livorno, materiali dispersi. A risentirci al prossimo aggiornamento.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Segni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
0: Acqualete.
4: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10:30 e alle 14, Rai 2.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: TGR, giornale radio del Lazio.
1: Strage sulle strade del Lazio, 5 vittime in 2 giorni, l'ultima è un 19enne morto dopo un grave incidente sulla via Flacca a Gaeta. Colleferro, la Dia Joanna, centinaia i funerali della 50enne uccisa dal marito, domani la fiaccolata in ricordo di lei e di tutte le donne vittime di violenza. Torna il grande caldo sul centro-sud dal 27 agosto, una nuova espansione dell'anticiclone africano porterà una vera e propria cupola di colore con il picco atteso tra giovedì e sabato. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È salito a 5 il numero delle vittime sulle strade della regione in 2 giorni. L'ultima è Eugenio Vellotti, 19 anni, morto dopo il grave incidente di domenica sulla via Flacca a Gaeta. Il bilancio drammatico che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale.
2: Non si ferma il tragico bilancio delle vittime sulle strade del Lazio. Non ce l'ha fatta Eugenio Vellotti, il 19enne in sella ad uno scooter, che era rimasto gravemente ferito domenica notte in un incidente sulla via Flacca alle porte di Gaeta. Nello scontro tra lo scooter e un'auto era morto sul colpo il suo amico Pierluca Pascali, che era alla guida. Lui era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Formia, ma erano troppo gravi le lesioni che aveva riportato. Dolore dell'intera comunità di Gaeta. Il 19enne è la quinta vittima in incidenti stradale in regione in 2 giorni. Nella stessa notte di domenica, in provincia di Viterbo, nel territorio di Vetralla, un violento impatto tra 2 moto era costato la vita ad un motociclista di 56 anni, gravemente ferito l'altro centauro, un fattorino di 21 anni. Un altro motociclista, 65 anni, è morto la notte scorsa in un incidente a Tessennano, ancora nella Tuscia. Dopo lo scontro con un furgone ad Artena, in provincia di Roma, sabato sera, era morta una donna di 51 anni, forse per un malore aveva perso il controllo della vettura nella carambola. Sull'asfalto erano rimasti coinvolti diversi altri veicoli. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Centinaia di persone hanno partecipato oggi al palazzetto dello sport di Colleferro ai funerali di Ioanna, la 50enne madre di 5 figli uccisa a coltellate dal marito una settimana fa. A celebrare il vescovo della diocesi di Velletri-Segni, Stefano Russo, che ha ricordato che la bontà di Ioanna è sempre andata oltre le parole accanto ai più fragili come sua missione di vita. Domani la fiaccolata per le vie della città per ricordare lei e tutte le donne vittime di violenza. È indagato per duplice omicidio colposo il titolare del chiosco di panini dove lavoravano Francesco Di Fazio, 36 anni, e Gabriele Tullio, di 15 anni, morti nella notte di venerdì ad Allomiere durante il palio. Secondo una prima ipotesi, 2 sarebbero deceduti per una intossicazione da monossido di carbonio, forse prodotto dall'alimentazione dei frigoriferi, sistemato vicino alla tenda dove dormivano. Sarà l'autopsia in programma oggi al Verano a chiarire le cause della morte. La procura di Civitavecchia vuole verificare anche i contratti di lavoro e le condizioni di sicurezza del furgone e delle attrezzature. Indagano i carabinieri di Civitavecchia insieme agli ispettori della ASL. E torna il grande caldo sul centro-sud dal 27 agosto. Una nuova espansione dell'anticiclone africano porterà una vera e propria cupola di colore con il picco atteso fra giovedì e sabato. A Roma e nel Lazio le temperature torneranno a salire rapidamente con notti tropicali e minime che potrebbero restare intorno ai 25 gradi, atteso anche pulviscolo sahariano con cieli velati. È attivo da questa mattina in tutto il Lazio il numero unico 116-117 che sostituisce la tradizionale guardia medica. Il servizio operativo 24 ore su 24 è dedicato ai problemi sanitari non urgenti, febbre, malesseri, dubbi sui farmaci e necessità di un primo consiglio medico. Il numero è gratuito e può essere chiamato da residenti, turisti e lavoratori presenti temporaneamente nella regione. Gli operatori forniscono assistenza medica, infermieristica e psicologica anche in più lingue. L'obiettivo è ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. E il regista e produttore statunitense Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuri di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Martin Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Manuele Rinaudo. L'informazione regionale torna alle 19.30 su Rai 3 e da Danilo Fumiento, che ha coordinato e condotto in studio questa edizione, un augurio di un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per averci seguito.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'Italia in diretta.
7: Sono le 18:36 20 secondi, questa è Radio 1 e questa è l'Italia in diretta, la nostra ultima neanche mezz'ora perché stiamo parlando di 24 minuti. Più o meno. Germana Brizzolari
8: e Claudio De Tommasi.
7: Pronti per voi anche per questa ultima parte? Allora, cominciamo con la musica?
8: Sì, direi di sì, ancora sto pensando a Fabio Testi.
7: Simpatico, divertente.
8: Bravo, simpatico, bravo, bello.
7: E in grande forma. Musica napoletana, la nuova musica napoletana è rappresentata soprattutto da un duo che fa proprio delle radici. Del resto succede sempre con i napoletani, no? Le radici, specialmente quelle musicali, sono davvero tanto importanti. Riescono a mescolare diverse influenze, dal funky a quello che è la tradizione partenopea, a quello che sono anche gli influssi e le influenze dal mondo. Insieme si fanno chiamare New Genea, questo è il loro nuovo singolo dal loro album che parla della luna, chissà perché si chiama Caret.

0: successo per questo loro People of the Moon, li hanno chiamati anche un po' in giro in tutta Europa, sono andati nei vari festival, tantissimi festival che si sono susseguiti uno dietro l'altro per quel che riguarda la musica europea. Neo Genea da Napoli, Calais.
1: E invece noi adesso abbiamo il nostro spazio di salute e benessere e partiamo da un libro che si chiama Processo al colesterolo, la verità della scienza oltre equivoci e falsi miti, un libro appunto di Fulvio Ursini, che è professore emerito di chimica biologica all'Università di Padova. Ben trovato, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Edito da Raffaello Cortina, scritto anche con Paola Arosio. Allora, lei, professore, usa un po' la metafora di un processo, no? Appunto, come dice il titolo, accusa e difesa contrapposte, che mettono appunto a confronto, anche con il supporto, diciamo così, dei periti, le evidenze, no? Chiave su quello che è il colesterolo. Allora, intanto ci dica questo, l'idea com'è nata.
2: Beh, l'idea è nata dal fatto che in una maniera o nell'altra sono 50 anni che faccio biochimico e lavoro sui lipidi, le ossidazioni, il metabolismo, e fondamentalmente uno stimolo c'è stato dalle ultime linee guida, che portano dei valori suggeriti e quindi in un certo senso tra virgolette imposti ai medici, sempre più basse.
1: Esatto.
2: Che fanno, sì, fanno sentire il colesterolo come responsabile di qualcosa, e questo bisogna dirlo chiaramente, non lo è. Il colesterolo è una molecola di cui siamo fatti tutti noi e partecipa al nostro metabolismo, ma al nostro essere, le nostre cellule non sarebbero le stesse senza colesterolo. È una molecola che ha vinto 13 premi Nobel e nemmeno uno relativo al fatto che abbia fatto del male, e che purtroppo dagli anni 50 in poi, a fronte di malattie, e c'è poco da fare, è così, le cardiovascolari e le neurodegenerazioni non hanno una causa. E si sono sostituite le ricerche delle cause e dei colpevoli con delle analisi di tipo statistico epidemiologico. E questo un po' alla volta ha fatto confondere.
1: Quindi
2: la sensazione,
1: correlando chi aveva un colesterolo più alto a una mortalità.
2: Esatto. Sì, una correlazione che, dobbiamo dirlo, è debolina, non è che sia così chiara.
1: Quindi, per citare un film, il colesterolo è un presunto colpevole, diciamo che è stato
2: individuato. Ma il mio titolo originale. Ha ragione, nel mio titolo originale del libro, prima dell'aiuto clamoroso della dottoressa Rosio, il mio titolo era Il colesterolo è innocente, ero solo un testimone. E non le nego che me l'ha suggerito un titolo del genere, cronache, diciamo cronache nere, di cui si sente parlare quotidianamente, in cui abbiamo esperti e controesperti che ti dicono varie cose. Il colpevole deve essere colpevole, e per essere colpevole deve rispondere a dei principi dettati dalla scienza, e per scienza richiedo il rigore della scienza, che noi chiamiamo
1: Galileiana. Ad esempio, quali principi dovrebbero essere, invece di 2,40 prima, 2,20, HDL, LDL, di cui tutti...
2: Sono buoni tutti, che vuole che le dica? Sono buoni tutti, sono buoni in funzione di una serie di considerazioni statistiche che nascono da una cultura che è tipicamente non la cultura dello scienziato o del biochimico, ma la cultura del consulente finanziario, che ti dice che comprando certe azioni o vendendole altre, comprando dei titoli, ho un rischio maggiore o minore. E non siamo andati più avanti di là. E quindi non possiamo sostituire il valore e l'importanza della biologia e del rigore della scienza con degli argomenti che sono puramente statistici, matematici. Benvenuti, per farci capire qualcosa, ma abbiamo dei precedenti, diciamo, non poco onorevoli nel passato.
1: Ad esempio?
2: Per citare alcuni esempi, ricordiamo le uova. Erano criminalizzate, certo. Non era vero.
1: Sì, si diceva non più di due a settimana, invece è completamente diverso.
2: È chiara, il troppo fa male di qualsiasi cosa, ma dare delle regole che vanno a criminalizzare alcuni cibi. Ne cito un altro che si sta sciogliendo come la neve al sole, il famoso discorso dei grassi. C'è stato addirittura un processo negli Stati Uniti, perché in pratica si è scoperto che gli scienziati, tra virgolette, hanno in una qualche maniera voluto forzare la criminalizzazione dei grassi. Perché? Perché erano pagati dall'industria degli zuccheri. Abbiamo visto poi i malanni che hanno combinato. Cioè, lungi da me parlare male della statistica, dell'epidemiologia.
1: Però bisogna appunto, dobbiamo dire che ci sta
2: un
1: processo prima medico da seguire, un processo nel senso di procedimento.
0: Scientifico,
1: in questo caso.
0: Proprio.
1: Sì,
2: la medicina è uno dei componenti di questa storia, perché c'è la medicina, c'è la scienza di base, c'è la chimica, c'è la fisica, c'è la matematica, ci sono tante cose. E il povero medico possa anche capirlo che alla fine si trova bombardato da linee guida che diventano quasi degli imposizioni paternalistiche. Devi fare così. Se hai un paziente a 2,20 devi dargli dei farmaci.
1: Le famose statine, no?
2: Sì, o correlati. Che poi tra l'altro, le statine si dice che servono ad abbassare la sintesi del colesterolo, eccetera. Non è quello il meccanismo. Le statine servono a modificare la sintesi del colesterolo dentro le cellule affinché le cellule che si sentono senza ne tirino più via dal plasma, dal sangue. Quindi in pratica lo abbassiamo nel sangue, lo facciamo crescere nelle cellule e siamo tutti contenti. E poi quello che è nelle cellule deve trovare delle altre lipoproteine per essere eliminato la seconda volta. Cioè, io ho sentito il bisogno per qualcosa scientificamente, e poi la dottoressa Rosio mi ha aiutato a metterli in una maniera, spero, leggibile dai non addetti ai lavori.
1: Il punto era questo, insomma, non dare del colpevole basandosi solamente sui numeri e sulla statistica. Non lo è. Questo è quello che emerge dal suo libro. Grazie mille di essere stato con noi, Fulvio Ursini, professore emerito di chimica biologica all'Università di Padova, con il suo processo al colesterolo, la verità della scienza oltre equivoci e falsi miti, appunto edito da Raffaello Cortina. Grazie di essere stato con noi e buona giornata. Buonasera.
2: Ringrazio anche il delegato, anch'io mi interessa. Grazie. Buona serata.
0: Nel 1973 un signore chiamato Bob Marley con il suo gruppo The Wailers componeva una canzone che è rimasta poi nella storia e che racconta una storia di quella che è stata la sua infanzia a Kingston in Giamaica, in quel quartiere, si chiama Trench Town, in cui ne ha viste davvero di tutti i colori. La canzone era Shot the Sheriff, uno dei suoi fondamenti, una delle colonne che Eric Clapton, che Bob Marley ha portato nel mondo. Mi sono confuso con Eric Clapton, perché proprio quella di Eric Clapton invece non andiamo a sentire, e si chiama I Saw the Sheriff.

0: Certo, lui non era nato a Kingston in Giamaica, però insomma lo spirito del reggae l'ha colto pieno. Eric Clapton nella versione, la sua versione del classico di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. Siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo spazio sì, però per un ultimo
1: minuti,
0: ospite.
1: Assolutamente, tu come dormi?
0: Non troppo bene di questi tempi, non so se è il caldo, non so se cosa.
1: Un po' tutto, ed è invece un elemento essenziale per il nostro benessere, dormire ovviamente, più si è piccoli, neonati anche 13-14 ore, noi diversamente giovani
0: meno.
1: Un po' meno, ma mica tanto. Allora, benvenuto al dottor Gianluca Rossato, responsabile del centro di medicina del sonno dell'IRCCS, ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrardi, Valpolicella, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Allora, l'importanza del sonno credo che non la dobbiamo stare a dire noi, ma anche la qualità del sonno, eccetera. E noi invece spesso lo sottovalutiamo quanto è importante per il nostro benessere.
2: Esatto, purtroppo il sonno è troppo spesso sottovalutato. Non è affatto un momento in cui il cervello e l'organismo si spengono, ma in realtà è uno stato biologico estremamente attivo, caratterizzato dall'alternanza di due fasi che conosciamo tutti, la fase REM e la fase non REM, in cui in queste fasi noi consolidiamo la memoria e l'apprendimento, regoliamo le emozioni e riorganizziamo le connessioni neuronali. Inoltre, durante il sonno vengono anche regolati il metabolismo, l'attività cardiovascolare, la secrezione ormonale e la funzione immunitaria. Quindi dormire non significa semplicemente riposarsi come tutti noi pensiamo, ma è una fase indispensabile di manutenzione e riorganizzazione dell'intero organismo.
1: Tra l'altro ho letto proprio quello che stava dicendo lei, è la certificazione che dormire bene aiuta anche per esempio nelle diete, paradossalmente, per dimagrire.
2: Esatto, è fondamentale anche per le diete. Dobbiamo sempre ricordare che sonno, alimentazione e esercizio fisico sono i tre pilastri della salute e dovremmo sempre pensare ad utilizzare tutti e tre questi pilastri per garantire una salute prolungata nel tempo.
1: Che quando invece dormiamo poco oppure male, cosa succede al nostro organismo?
2: Beh, una distinzione importante da fare è subito tra una notte singola dormita male e invece le conseguenze a lungo termine della deprivazione di sonno, quella che noi chiamiamo deprivazione cronica. Perché una singola di notte insufficiente, ridotto, come sappiamo tutti, il giorno dopo possiamo avere sonnolenza, riduzione dell'attenzione, una riduzione dei tempi di reazione, fino a una difficoltà di apprendimento e nelle prestazioni cognitive. Il problema è quando questa riduzione di sonno si protrae nel tempo, diventa cronica, che è uno dei problemi della società in cui stiamo vivendo, è che oltre ai sintomi che noi abbiamo già descritto, abbiamo un aumento significativo dei rischi di incidenti stradali e lavorativi,
1: certo,
2: ma soprattutto un aumento del rischio delle malattie cardiovascolari, metaboliche e dell'umore.
1: Diceva Claudio De Tommasi che ovviamente con questo caldo che c'è stato in quest'estate, lunga estate, abbiamo
0: ancora non finita,
1: se le previsioni parlano di ancora ondate di calore, questo è un altro dei fattori che disturbano un buon sonno.
2: Esatto, il nostro organismo per dormire ha bisogno di ridurre leggermente la temperatura interna. È chiaro che se l'ambiente è troppo caldo diventa difficile disperdere il calore e quindi ci accorgiamo subito che abbiamo più difficoltà ad addormentarci, tendiamo a svegliarci più presto e il nostro sonno diventa più breve. Quindi per semplificare, il caldo, soprattutto se associato ad una umidità elevata, riduce il sonno.
1: Certo, tra l'altro ho letto che di recente degli scienziati hanno individuato nel cervello il motore proprio del sonno, dei circuiti neuronali specifici che regolano la spinta a dormire quando ad esempio la veglia si prolunga. Quanto è importante, detto insomma, per noi profani, questa scoperta?
2: Questa scoperta è importante perché diciamo che da oltre 40 anni noi sappiamo che più rimaniamo svegli e più aumenta la pressione biologica al sonno, quello che definiamo pressione omeostatica. Quello che non conoscevamo era dove e come il cervello trasformasse queste ore di veglia in necessità di dormire. Questo studio che è stato condotto sui topi identifica proprio alcune popolazioni neuronali che sembrano fare questo lavoro.
1: E ad esempio ci sono delle cose che influenzano, ho visto la serotonina e il GABA, no? L'acido gamma aminobutirrico.
2: Esatto, quello che hanno scoperto sono due popolazioni a livello della RAF mediano, che è una zona del tronco encefalico, che sono neuroni GABAergici e serotoninergici, quindi influenzati dal GABA o dalla serotonina, che fino a poco tempo fa noi ritenevamo essere due neurotrasmettitori con funzioni differenti, uno più per la veglia e uno più per il sonno. Invece questo studio dimostra che questi neuroni possono lavorare sinergicamente insieme per promuovere il sonno.
1: Interessantissimo, professore, staremo ancora tanto a parlare con lei, però sta arrivando invece il GR delle 19, dobbiamo dare la linea ai nostri colleghi. E allora grazie al dottor Gianluca Rossato, responsabile del centro di medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrardi Valpolicella. Insomma, cerchiamo di dormire bene e meglio un po' a tutti. Ciao Di Tomasi, domani ti vedo?
0: Sì, ti vedo anch'io magari, perché alle 16 saremo di nuovo qui pronti per voi per il pomeriggio di Radio 1, ovvero l'Italia in diretta del pomeriggio.
1: Allora, altre tre ore insieme, non vi diciamo che cosa abbiamo preparato per voi, già sapete che c'è la pallavolo e questo è un dato, poi le altre cose dovete assolutamente collegarvi su Radio 1. Allora, adesso, come detto, c'è il GR1 delle 19, buon pomeriggio, buona serata.
0: Buona serata a tutti voi da Germana Brizzolari
1: e Claudio De Tommasi.
0: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il direttore della CIA Ratcliffe atterra Mosca con un aereo militare, incontri riservati. L'inviato del Papa Gallagher da Lavrov a riavviare subito gli sforzi per la pace. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per la proroga dei tagli sugli accise. Extra profitti Palazzo Chigi, equità solo con intervento europeo. La presidenza irlandese, ci sarà un confronto. La bimba morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo denunciano gli ospedali che hanno avuto in cura la piccola. In Francia prima la siccità, ora i tornado, decine di feriti e 300 case danneggiate. In Italia allagamenti al nord, rovente al sud, torna il caldo africano. Agosto di eclissi, dopo il sole e la luna, spettacolo all'alba del 28 agosto, l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite che si tingerà di rosso. Europei di pallavolo, ancora una vittoria per 3-0 per le azzurre di Velasco e la quarta consecutiva battuta alla Slovacchia. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la visita in Russia del ministro degli esteri Vaticano Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov. Al centro del colloquio la fine del conflitto in Ucraina, e a Mosca è arrivato anche il direttore della CIA, la corrispondente.
4: Risolto il giallo del misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca in giornata, secondo CBS e altri media americani, il direttore della CIA Ratcliffe è arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, ha detto, non può essere risolto con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Mentre il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il presidente ucraino Zelensky fa sapere di avere già ricevuto missili per la difesa aerea, senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ringrazia Papa Leone per il forte sostegno spirituale, accompagnato da aiuto concreto sul piano umanitario, e il presidente della Repubblica Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Dazi, la guerra Stati Uniti-Canada. Ottawa annuncia contromosse alle tariffe annunciate da Trump, che nel frattempo stringe in una morsa economica a Teheran. Il corrispondente.
5: L'Iran sta fallendo, non riesce a pagare gli stipendi dell'esercito, ma continua a uccidere chi protesta. Con queste parole sui social, Trump torna a insistere sulla situazione economica della Repubblica Islamica, dopo che il segretario Tesoro Bessent ha illustrato gli strumenti della nuova guerra finanziaria. Nuove sanzioni subito, stretta su traffico di petrolio illegale e riciclaggio di denaro, la minaccia soprattutto di espandere le sanzioni secondarie, che colpiscono aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran, partendo da settori come asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Misure che investiranno anche la Cina, primo partner economico dell'Iran, assicura Washington, che per ora si è limitata a un avvertimento. Proprio il ruolo della Cina in un altro mercato, quello canadese, è uno degli elementi chiave della guerra, stavolta solo commerciale, in corso tra Stati Uniti e Canada. Trump, che ha annunciato una nuova ondata di dazi, attacca. Ottawa ci truffa da decenni, è scontro su agricoltura e automotive, ma nelle scorse settimane Washington aveva criticato anche le aperture del paese confinante alle industrie di Pechino. E ora il presidente lancia una provocazione. Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: A Gerusalemme nuova operazione contro l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu annuncia lo smantellamento di un centro per la sicurezza professionale. Esulta Ben Gvir, il ministro per la sicurezza. Ancora violenze dei coloni in Cisgiordania, 5 feriti, ed è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza, Kiryat Gat, che parte del Border of Peace per la striscia, e la motivazione, si parla di iniziative anti-israeliane del governo olandese. Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, parliamo del caro carburanti. Domani in Consiglio dei Ministri un'ulteriore proroga dello sconto sulle accise per il gasolio, cui dovrebbe seguire un intervento mirato rivolto alle fasce più deboli.
0: Il provvedimento per prolungare il taglio delle accise dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura mirata per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. L'economista Andrea Monticini.
6: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
0: Intanto si registrano nuovi rialzi per i carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,091 euro per la benzina e 2,207 euro per il gasolio. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Il governo è impegnato sul caro carburanti, ma anche sul tema degli extra profitti. In diretta Carla Macrellino.
7: Sì, buon pomeriggio, lo avete sentito, sul tavolo del governo domani alle 18 ci sarà una breve proroga di alcune misure che sono già in vigore sui prezzi dei carburanti. Lo hanno spiegato proprio da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza che è stato presieduto da Giorgia Meloni anche con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. È stato chiarito che l'Italia continua comunque a portare avanti con determinazione, hanno detto, l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, però hanno anche specificato che serve un intervento coordinato a livello europeo, questo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando quindi delle discriminazioni di mercato. Si è poi puntualizzato anche che la Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione, quindi non siamo di fronte ad un rigetto, possiamo dire così, delle posizioni italiane, ma che con la lettera che hanno inviato il 22 agosto l'Italia con altri 5 paesi europei, che è stata indirizzata tra l'altro alla presidenza di turno irlandese, si chiede un confronto, cioè un dialogo politico tra i ministri delle finanze degli stati membri. Da Palazzo Chigi hanno anche sottolineato che resta indiscutibile che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. È tutto, linea allo studio.
3: E il caro carburanti tiene banco anche al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
8: Contento per i loro guadagni miliardari, più contento se una parte torna agli italiani. Matteo Salvini da Rimini chiede nuovamente un contributo di banche e società energetiche, ma non basterà, avverte, serve anche più deficit.
9: Bruxelles sullo scostamento non può dire né sì né no, Bruxelles prende atto, è una scelta del governo italiano, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno.
8: Ipotesi su cui gli alleati di Forza Italia si mostrano freddi, quanto ai cosiddetti extra profitti, Maurizio Lupino, i moderati, e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, chiedono si proceda a livello europeo. Una proposta, quella di tassare chi con la crisi di Ormuz ha aumentato i suoi margini, arrivata anche dalle opposizioni. Critiche però con l'ennesima proroga dello sconto sulle accise. Michele De Pascale, PD.
10: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
8: Non vorrei che la prossima proroga fosse di 6 ore, ironizza Ettore Rosato da Azione. Gli italiani hanno già pagato 12 miliardi in più per i carburanti, lamentano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con 8 decreti inutili. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
3: Al meeting di Rimini si parla anche della produzione siderurgica dell'acciaio in Italia, in aumento di oltre il 6%. Il problema è a Taranto, a dirlo è il ministro delle imprese Urso, che per l'Ilva annuncia novità.
4: La partita per il futuro dell'ex Silva si allarga. Ad annunciarlo è il ministro delle imprese Urso Dal Falco di Rimini. Un quarto operatore, ha riferito il ministro, si è aggiunto alla gara internazionale.
11: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
4: L'accelerazione su un potenziale compratore punta a disinnescare le tensioni scaturite dalle recenti sentenze della magistratura milanese, che ha disposto la chiusura dell'area caldo di Taranto con gravissime ripercussioni sull'occupazione.
11: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittime che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
4: Per questa ragione l'agenda d'autunno è già tracciata. Nei primissimi giorni di settembre verrà convocato un tavolo d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo è blindare la continuità produttiva e varare un piano straordinario di rilancio per il territorio, garantendo che il passaggio ai privati avvenga senza drammi sociali. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
3: E torniamo sugli extra profitti, perché la presidenza di turno dell'Unione Europea, la presidenza irlandese, fa sapere che proprio che apre al dialogo sugli extra profitti. Ora le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo, ma un'operazione di pulizia della governance. Previstano fonti vicine a LMDV Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Il risico bancario, il CDA di Banco BPM ha preso atto dell'offerta di MPS e ha rilevato che è un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta da Banco BPM, perché si configura come un'acquisizione e non una fusione, e non presenta un premio per gli azionisti di Banco BPM. Intanto il ministro dell'economia ha congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. La cronaca: a Palermo proseguono le indagini sul caso della bimba morta per difterite, nuova mossa intanto dei genitori.
12: Dopo essere stati indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno presentato alla procura di Palermo una denuncia querela contro i medici dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a

0: nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermarne l'iscrizione. Claudio Vigolo, GR1.
1: E ci sono novità nell'inchiesta sull'omicidio di un bracciante pakistano in provincia di Foggia.
2: Sarebbe stato picchiato brutalmente e poi finito a coltellate. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni dal fratello nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, considerata la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. Stamani il primo esito dell'autopsia compiuta nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Foggia. Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, è stato escluso l'utilizzo di armi da fuoco. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam, arrivato in Italia 4 anni fa, era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto con la sua auto nelle campagne del Tavoliere per la raccolta dei pomodori. È probabile che questa attività possa essere la base del delitto, forse un regolamento di conti. Nel ghetto foggiano, quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: È ricoverata in gravissime condizioni la bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo in casa a Montebelluna in provincia di Treviso. La piccola è finita sul terrazzino di un appartamento circa 10 metri più in basso. I genitori, entrambi di origine asiatica, rischiano una denuncia per lesioni colpose. Il trapper Tony Boy lascia il carcere di San Vittore. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuto a un contesto sicuro. Il 26enne era stato arrestato sabato scorso per il possesso di una pistola calibro 6,35 per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il magistrato ha però fatto ora cadere questa seconda accusa. Caldo torrido, ma non solo. Anche la Francia fa di nuovo i conti con i devastanti effetti del cambiamento climatico. La corrispondente da Parigi.
3: È tornato il sole a Pomas, villaggio di 1000 anime nel dipartimento dell'Aude, non lontano da Carcassonne, dove si è abbattuto un tornado che ha danneggiato più di 300 abitazioni, con tetti divelti, muri crollati e diverse strade interrotte a causa della caduta di alberi. Un boato assordante ha preceduto l'arrivo della tromba d'aria, visibile a chilometri di distanza, con la sua classica forma imbuto, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento che hanno superato i 200 km orari. In meno di 10 minuti tutto è stato travolto, case, negozi, spazzati via automobili e camion, trascinati per centinaia di metri. Secondo l'osservatorio meteorologico, un fenomeno estremamente marcato ed eccezionale per intensità ed estensione dei danni e delle conseguenze. Il dipartimento dell'Aude, funestato in quest'estate canicolare dagli incendi e dalla siccità, è una delle zone a rischio del paese. Dal 1776-17 i tornado che si sono abbattuti sulla zona. Tra i fattori di rischio, la forte umidità del periodo e la variazione del vento che cambia di intensità e direzione. 39 persone sono rimaste ferite, 15 trasferite in ospedale, di cui 2 in gravi condizioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Anche in Italia diverse regioni alle prese con il maltempo, ma sta per arrivare una nuova ondata di calore.
4: Questa è la mia pizzeria, completamente alla gatta.
5: I cittadini di Bibione, in Veneto, postano video con le vie del centro trasformate in torrenti, le auto che sembrano mezzi anfibi e i bagnanti in fuga dalla spiaggia. Oggi anche lì la pioggia si è manifestata in forma di nubifragio, perché col cambiamento climatico anche i temporali estivi non sono più quelli di una volta e quando arrivano, spesso accompagnati da venti fortissimi, fanno disastri, come è successo ieri a Varese, dove una tromba d'aria ha tirato via il tetto di una casa, oggi a Orvieto, dove gli alberi caduti hanno interrotto la viabilità e danneggiato persino le tombe del cimitero. Mentre si contano i danni da maltempo, è in agguato un'altra ondata di calore, la versione estrema di quello che una volta chiamavamo bel tempo. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Al sud supereremo i 38-39 gradi, alcune regioni nelle aree più interne raggiungeranno ancora i 40 gradi. La giornata più calda sarà quella di venerdì.
5: Donatella Gori, GR1.
1: In arrivo un'eclissi di luna, uno spettacolo da non perdere nelle prime ore di venerdì.
7: Chiude in bellezza il cielo notturno di agosto, mese ricco di eventi astronomici straordinari. Dopo l'eclissi totale di sole, il passaggio dello sciame delle Perseidi che ha illuminato le notti a cavallo del mese di stelle cadenti, arriva a fine mese l'eclissi parziale di luna. Sarà visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. Per gli appassionati vale la pena l'alzata.

0: faccia, perché un'eclissi lunare più importante di questa ci sarà solo a Capodanno del 2028. Sveglia quindi alle 3 del mattino per chi non vuole perdersi l'evento dal suo sorgere. L'eclissi inizierà alle 3:23 con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, ma il momento più interessante per l'osservazione è dalle 4:33, quando il satellite inizierà a immergersi nell'ombra della Terra. Il culmine alle 6:12. Gianluca Masi, astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma.
1: Il disco lunare sarà coperto dall'ombra terrestre per oltre il 96%, quindi in effetti è quasi totale questa eclissi parziale, che occorre osservare da luoghi che offrano una visuale sgombra da ostacoli in direzione ovest. Ad occhio nudo, se si ha un binocolo tanto meglio.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Si riaccende la stagione dei concerti, ecco gli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi, da Jovanotti a Baglioni, da Bob Dylan e Muse.
3: Da un po' di tempo che non ho scampo.
4: Sono molti i nomi attesi nelle settimane a venire, iniziando proprio da settembre. Jovanotti ha scelto Roma e il Circo Massimo per la festa finale del Summer Party, doppia data il 12 e 13. Prima volta all'Ippodromo SNAI di San Siro, il 6 per David Guetta, stessa cornice ma il 12 per la coppia rap Marracash e Guè. Ottobre non è da meno. Francesco De Gregori terrà una doppia residenza con Nevergreen, Perfette Sconosciute. Dal 27 una serie di concerti a Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. Claudio Baglioni ha ben 7 date, a partire dal 24 ottobre a Piazza di Siena, Villa Borghese. Anticipazione del tour rimandato all'anno prossimo. Scendono le temperature e via i palazzetti. Da novembre, ormai introvabili, i biglietti per Bob Dylan, che farà tappa a Milano il 2, a Roma il 5, a Bologna il 7. A chiudere il mese, i Muse con il loro nuovissimo spettacolo. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Ora il GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis. Continua senza sosta la marcia della nazionale femminile di pallavolo agli europei. Solo vittorie, nessun set perso. Stavolta la sconfitta è toccata alla Slovacchia. Il nostro servizio.
3: 0 set persi, 4 vittorie su 4, tutto secondo previsioni. L'Italia sta dominando il girone, anche permettendosi il lusso di cambiare. E così contro la Slovacchia riposo per due assolute protagoniste finora: Antropova nell'inedito ruolo di schiacciatrice e il libero Fersino dentro Nervini e Spirito. Contratte le azzurre in avvio di partita, sorprese forse dall'atteggiamento aggressivo delle avversarie e anche costretta a inseguire la nostra nazionale, ma quando accelera trovando il giusto ritmo, nonostante qualche imprecisione in ricezione e un andamento alterno nella fase muro difesa, scava il solco 25-19. Il secondo set è quasi un assolo di Paola Egonu, varietà di colpi di attacco e punto di riferimento imprescindibile. Anche nei numeri è forse la migliore Egonu vista fin qui, 19 punti, miglior realizzatrice della gara. Dopo il 25-18 del secondo set, nel terzo ampio il turnover di Velasco, un parziale mai in discussione che si chiude sul 25-20 con un errore in attacco della Slovacchia allenata dall'italiano Martino Volpini. 11 muri punto, 4 di Sarafar. Italia convincente sotto rete. Domani con la Francia sfida per il primato nel gruppo. Manuela Collazzo, GR1.
2: Tutte campionesse le nostre azzurre della pallavolo. Altri due grandissimi del nostro sport sono alle prese con problemi al ginocchio. Questa mattina Federica Brignone si è sottoposta ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, quello operato ad aprile del 2025. Tra 4 settimane potrà riprendere gli allenamenti con l'obiettivo di essere pronta per l'inizio della stagione sciistica previsto per fine ottobre. Yannick Sinner, il ginocchio destro malandato, gli ha fatto prendere la decisione di saltare gli ormai imminenti US Open. Questa mattina nuovo controllo al J Medical di Torino. Qui l'obiettivo è esserci per il torneo di Pechino a fine settembre. Sinner farà terapie per tutta la settimana. Sinner dunque al centro medico della Juventus. Juventus che vede una girandola di portieri, siamo al mercato. Dopo l'arrivo di Vicario, oggi è sbarcato a Torino il polacco Kamil Grabara in prestito dalla Wolfsburg. Dovrebbe partire da secondo nelle gerarchie. Lungo commiato social di Mattia Perin, che va in B al Palermo e saluta tutti dicendo che gli 8 anni in bianco e nero lo hanno fatto diventare uomo. Si rivolge in alto, ma sempre via social, Rafa Leao, e qui siamo al Milan. Sul suo possibile trasferimento, forse all'Aston Villa, Leao dice: Dio guida tutto. Infine il ciclismo. Tadej Pogacar, senza rivali, stravince la quarta tappa della Vuelta in salita ad Andorra, arrivando in solitaria. In classifica generale è già davanti di 3 minuti e 21 secondi sulla connazionale Roglic, secondo dopo il GR1 delle 21, zona Cesarini, con interviste, notizie e approfondimenti sportivi. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: idea, dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Prenda!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. 2:30 l'attesa al piazzale italiano, coda verso Chamonix. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Montelimpino verso Lainate c'è un incidente e la conseguente coda in direzione di Lainate. A4 Torino Trieste, coda per incidente tra Bivio A4, A21 Torino Brescia e Castagnato in direzione di Milano. A4 Venezia Trieste, traffico intenso, coda a tratti tra allacciamento A21 28 Porto Gruaro Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia, poi code per un incidente tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. A14 Bologna Taranto, code a tratti e traffico intenso, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il bivio A14 A1 Milano Napoli, siamo in direzione di quest'ultima autostrada. Anche sulla A1 code a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sempre sulla A1 c'è poi un incidente con la conseguente coda tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
11: Ah. È arrivata questa per lei.
12: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
13: Farò ricorso sulla Gazzetta.
14: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
15: Posso vincere.
16: Ispirato a una storia vera.
17: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
18: Temi forse di essere battuto da una donna in aria?
19: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
10: La legge di Lidia Poet. Questa sera alle 21:30. Rai 1.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
4: The president did what he always would.
2: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
8: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 25 agosto 2026. Come sempre in apertura vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi. E partiremo dalla questione dei carburanti, diesel, benzina, che aumentano a vista d'occhio nei distributori. Il governo sta facendo tutto il possibile per contenere senza strafare con i conti pubblici il costo alla pompa di benzina e diesel, e ha deciso con un provvedimento ponte, così come viene definito, di prolungare di altri 2 giorni, cioè oggi e domani 25 e 26 agosto, la riduzione di 17 centesimi sulle accise imposte su appunto i carburanti in Italia. È un metodo che funziona. Fino ad oggi sono stati spesi quasi 2 miliardi
19: di euro trovati con vari sistemi di copertura. Ci chiediamo se questi 2 miliardi di euro abbiano, diciamo, svolto il loro ruolo, abbiano fatto sentire il loro effetto sulle tasche degli automobilisti, dei consumatori, e se non ci fossero magari modi migliori o più efficaci, più di lunga durata per garantire, per proporre ai consumatori un prezzo del carburante più accessibile. Ne parleremo con Carlo Stagnaro, direttore della ricerca e degli studi dell'Istituto Bruno Leoni. Poi parleremo di immigrazione, se ne parla sempre molto sui giornali, sui media, ne parlano molto i politici, l'immigrazione è sempre il piatto forte del dibattito politico in qualsiasi momento, specie quando si entra in fase elettorale. Immigrazione, quindi, c'è il caso dei cosiddetti dublinanti, un neologismo non particolarmente convincente che però riguarda quei migranti che hanno il loro primo arrivo in Italia o in qualsiasi altro paese di primo sbarco, poi si dirigono in altri paesi europei, i quali hanno però diritto, secondo appunto Dublino, a rimandare indietro ai paesi di prima accoglienza questi migranti. Su questo c'è una tensione molto forte tra l'Italia, che in questo momento vede attivarsi molti paesi che, dopo l'approvazione del nuovo patto migrazione della Unione Europea, hanno ripreso a chiedere la possibilità di riaccogliere i migranti nei loro paesi e rimandarli in Italia. Ne parleremo con Vital Bazzolini, giurista, editorialista del quotidiano Domani. E poi parleremo di Ucraina, 35esimo anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica, di nuovo molte promesse, molti viaggi. Il leader del Regno Unito, Burnham, è andato personalmente a Kiev, come molti altri, il presidente del Consiglio Europeo Costa, altri si sono collegati da remoto, come il primo ministro, come il presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Promesse di aiuti, di sostegno fermo, senza sì e senza ma. Però quello che vediamo è che ogni notte le città ucraine vengono bombardate senza nessuna difesa da parte russa. Ci sono promesse anche qui, missili a lunga gittata, l'aumento della difesa antiaerea, ma per ora, diciamo, appunto, soltanto promesse. Intanto si muovono i cosiddetti volenterosi, c'è anche l'idea di fare delle esercitazioni in Polonia nell'eventualità poi di mandare soldati in Ucraina. L'Italia, come ha più volte detto, non parteciperà a queste esercitazioni perché non intende mandare soldati in Ucraina in nessun momento. Ne parleremo comunque con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con diverse riviste del settore, spesso nostro ospite su questi temi. Poi parleremo di come sono falliti clamorosamente, rovinosamente, gli accordi commerciali sui dazi tra Stati Uniti e Canada, tra l'altro due grandissimi alleati, confinanti, che si trovano, diciamo, nello stesso emisfero di interesse degli Stati Uniti. L'accordo sulle tariffe, l'accordo sui dazi, è diventato una guerra commerciale aperta tra i due paesi. Trump ha fatto partire i dazi al 50% su moltissime merci in uscita dal Canada verso gli Stati Uniti. Il primo ministro Carney ha fatto lo stesso oggi, stabilendo un 50% di dazi su più di 700 prodotti canadesi consumati negli Stati Uniti. Quindi guerra aperta. Noi ne parleremo con Paolo Quattrocchi, un avvocato, direttore del Centro Studi Italia-Canada e anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada, e ci faremo un po' raccontare come mai, come si è arrivati a questa crisi, dovuta a quanto pare in gran parte da richieste politiche più che da richieste commerciali da parte degli Stati Uniti, che hanno anche messo in discussione per certi versi l'utilizzo della lingua francese in alcune parti del Canada, in particolare, come sapete, in Quebec, dove questa è maggioritaria. Parleremo poi con Domenico Cangiano, che è un professore associato di critica letteraria e letteratura comparata a Ca' Foscari a Venezia, e ha anche scritto alcuni libri che hanno, con punti di vista diversi, esplorato la questione della cultura woke. Vi sarete accorti che per un motivo o per l'altro in Italia si è ricominciato a parlare di woke, di wokismo, dopo che in America Alessandro Ocasio-Cortez ha fatto una battuta in cui sembrava in qualche modo voler ridimensionare o in parte rinnegare alcune esagerazioni di quelle che un suo collega di partito ha chiamato woke 1, come se ci fosse in ballo l'arrivo o già la presenza di un woke 2. E Giuseppe Conte in Italia molto velocemente, diciamo molto abilmente, ha scritto un lungo articolo per Repubblica dicendo che anche la sinistra italiana doveva superare il woke. Che cos'è il woke? A che serve? Come è stato utilizzato politicamente? Come la sinistra e la destra ne hanno fatto un elemento di scontro? Noi ne parleremo appunto con Domenico Cangiano, cercando proprio di darvi le fondamenta di tutto, sia simboliche che politiche, di tutta questa questione. Chiuderemo con una buona notizia. Sarà con noi il professor Paolo Antonio Ascierto, che è un oncologo italiano che lavora all'Università Federico II di Napoli, ordinario di oncologia, ed è l'unico italiano che è coinvolto in un test ormai di fase 3 di una combinazione di farmaci che ha dato dei risultati molto molto promettenti nella lotta contro il melanoma, un tumore della pelle che ha spessissimo, come sapete, esiti fatali. Ne parleremo con Ascierto. Bene. 19:36 minuti, questa è la scaletta di oggi, state con noi, vi faccio sentire intanto i titoli del TG3.
20: Volo militare americano all'aeroporto di Mosca, i media USA a bordo il capo della CIA per incontri riservati, il Cremlino no al piano di pace di Zelensky, l'inviato del Papa, questa guerra deve finire. Domani CDM sul caro carburanti, ipotesi mini proroga al taglio delle accise, poi aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Le opposizioni, basta misure tampone, serve soluzione strutturale. Ex Ilva, il ministro Urso, nella gara anche un operatore europeo. Si tratterebbe del gruppo ceco CE Industries. I sindacati, tutelare ambiente, salute e i posti di lavoro. La morte della piccola Anna Rosa a Palermo per difterite, la famiglia della bambina denuncia 3 ospedali, diagnosi sbagliate, cure inadeguate, gli esperti con il vaccino salvate 2 milioni di persone. Il maltempo al nord, trombe d'aria e temporali, voli cancellati all'aeroporto di Malpensa e al centro-sud quinta ondata di caldo, l'allarme per la temperatura degli oceani superati 21 gradi. Nuovo intervento per Federica Brignone dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e il recupero che l'ha portata al doppio oro olimpico. Sanitari e federazione, operazione riuscita, tra qualche settimana potrà riprendere l'attività fisica.
19: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera Stagnaro, bentornato a Zapping.
21: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
19: Allora, cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo, diciamo, nello scontro tra il governo e il costo dei carburanti. Un po' ricostruito, mi sembra che da metà marzo circa il governo ha continuato a cercare fondi, risorse per abbassare il costo delle accise, un conto che appunto da marzo ad oggi è arrivato, a quanto ho visto, a circa 1.963 milioni. Il governo in queste ore, tra oggi e domani, mi sembra voglia confermare un'ulteriore mini proroga, 25 e 26 agosto, ancora con 17 centesimi in meno sui costi del carburante, per arrivare forse anche a una piccola nuova proroga in quello che viene chiamato appunto il controesodo della prossima settimana, in cui il governo vorrebbe far trovare alla pompa di benzina ancora questo sconto. A che punto siamo? E sta veramente servendo questo così costoso provvedimento?
21: La risposta alla domanda è: dipende servendo a cosa. Se il punto è paghiamo oggi, quando facciamo il pieno, prezzi della benzina e del gasolio inferiori a quelli che pagheremmo senza l'intervento del governo, molto probabilmente sì. Se viceversa la domanda è: stiamo spendendo saggiamente risorse comunque ingenti, come lei diceva, siamo attorno ai 2 miliardi, si potrà aggiungere qualche centinaio di milioni di euro, un paio di centinaia di milioni di euro a seconda della durata della proroga, allora la risposta è necessariamente più articolata per due ragioni diverse. Da un lato, non necessariamente tutto lo sconto arriva al consumatore finale.
19: Ecco, questo è un punto interessante, infatti lo leggevo in vari articoli di analisi in questi giorni. Non tutti quei 17 centesimi diventano risparmio per l'automobilista.
21: Sì, dipende dalle, diciamo, la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è un fenomeno essenzialmente a livello locale. Quando noi scegliamo dove andare a fare il pieno, consideriamo i 2, 3, 4, 5 distributori che sono nella prossimità del luogo in cui ci troviamo. Non guidiamo per decine di chilometri alla ricerca di quello più conveniente. Non avrebbe senso, nel senso che il risparmio che uno potrebbe ottenere sarebbe più che compensato dai maggiori consumi e dal valore del tempo perso, diciamo così. Quindi nelle zone dove la concorrenza è più intensa, quelle più densamente popolate, quelle dove ci sono varie tipologie di stazioni di servizio, allora molto probabilmente una quota più alta dello sconto arriva in fondo. Nelle zone dove questo non accade, invece, probabilmente il rivenditore riesce a trattenere una parte maggiore dello sconto. Va detto che quel rivenditore lì è anche quello, rispetto a quelli nelle zone più popolate, che deve spalmare i suoi costi fissi su volumi venduti inferiori e tipicamente calanti nel tempo, perché la macchina nuova è più efficiente della macchina vecchia, quindi consuma meno a parità di chilometri percorsi e se più passa il tempo più una quota degli italiani acquista automobili parzialmente o interamente elettrificate, quindi carburanti ne consuma ancora meno. Certo. Poi c'è l'altro aspetto, facciamo finta che tutti i 17 centesimi arrivino in tasca al consumatore. Arrivano in tasca al consumatore comunque in un contesto di enorme tensione sui prezzi. Se noi confrontiamo i prezzi italiani al netto delle imposte, che sono diverse nei vari paesi europei ed extraeuropei, con i prezzi del gasolio e della benzina che si trovano in Francia, in Germania, in Belgio, in Spagna e così via, siamo perfettamente allineati, se non leggermente al di sotto. Quindi la dinamica con cui ci stiamo confrontando non deriva da un problema italiano, per cui dice allora sì, il governo interviene, risolve il problema o cerca di affrontarlo, ma deriva da una questione più ampia, da una costellazione di sfighe, come si dice in gergo tecnico, che si sono allineate tutte assieme, a partire ovviamente dal protrarsi della guerra in Iran, e quindi del blocco che va e che viene dello stretto di Hormuz, con cui ormai ci siamo abituati a convivere, ma che fino a pochi mesi fa, cioè fino a marzo, era considerato qualcosa di molto vicino all'impossibilità. Ecco, in questo contesto di prezzi inevitabilmente elevati, ed elevati in tutto il mondo, arriva lo sconto che dal punto di vista dell'erario vale 2 miliardi, tecnicamente non 2 miliardi di euro o quel che sia di spesa pubblica, ma di minori entrate. Lo Stato rinuncia a una parte delle entrate.
19: Anche di gettito, ma IVA proprio sui carburanti, no?
21: Di gettito, diciamo, delle accise e dell'IVA, perché l'IVA si applica anche sull'accise. I 17 centesimi derivano già dallo sconto dell'accisa più il 22%, cioè l'IVA, su quella porzione di prezzo.
19: Poi ci sono stati anche tagli ai ministeri, se ho capito bene. Alcuni tagli ai ministeri hanno finanziato una parte di questo sconto.
21: Sì, finora il governo ha tenuto, il ministro Giorgetti in particolare, ha tenuto il punto sull'evitare di andare ad ampliare il deficit, e quindi ha coperto interamente questi 2 miliardi attraverso in parte il meccanismo delle cosiddette accise mobili e in parte altri capitoli di bilancio, a cui ha sottratto 10 milioni di qua, 20 milioni di là, 30 milioni di là. Ma cosa significa concretamente questo? Io ho fatto un conto, come dire, sullo stile di guida e sull'efficienza sul rendimento dell'automobilista medio. In media un automobilista italiano percorre 10.000 chilometri all'anno, facendo finta che questi 10.000 chilometri siano spalmati in maniera abbastanza uniforme sui 12 mesi e ipotizzando che l'auto tipica dell'automobilista italiano fa dai 15 ai 20 chilometri per litro di gasolio in particolare, cosa vuol dire questo sconto? 17 centesimi vuol dire qualcosa tra i 9 e i 10 euro al mese. Quindi il punto vero è che mentre è comprensibile lo sforzo e la necessità, l'esigenza politica del governo di far vedere che sta facendo qualcosa, c'è una sproporzione tra il costo complessivo, 2 miliardi di euro,
19: e il vantaggio dei singoli.
21: E il vantaggio di noi, a ciascuno di noi ci ha messo questa roba qua in media, a ciascuna macchina per la precisione, 10 euro al mese in tasca. Probabilmente sarebbe stato meglio utilizzare queste risorse o per finalità che nulla hanno a che fare con il prezzo dei carburanti, o per interventi più mirati di aiuto alle categorie, sia famiglie a basso reddito, sia categorie professionali che sono maggiormente esposte.
19: Cioè fare sconti maggiori, più consistenti alle categorie più esposte, invece che farli a tutti, senza distinzione.
21: Che in parte è quello che il governo sembrerebbe intenzionato a fare dopo l'ultima mini proroga, e che è un tema rilevante da un lato per quella fascia di italiani per cui davvero 10 euro al mese possono essere qualcosa che fa, come dire, che le sentono, certo. E da un lato invece, e dall'altro lato, per quelle individui e imprese che non fanno i 10.000 chilometri all'anno che dicevo prima, ma ne fanno molti di più, gli autotrasportatori e così via, che tra l'altro hanno un effetto moltiplicativo degli incrementi in termini di inflazione, per cui può aver senso lì sì mettere un freno all'incremento dei prezzi per evitare che l'aumento del gasolio arrivi sulle zucchine, e a noi interessa tutelare il potere d'acquisto delle famiglie quando vanno a far la spesa, certo. Più che togliergli appunto, fare uno sconto di qualche euro al mese quando fanno il pieno, per quanto tutti quanti ci arrabbiamo quando vediamo che il gasolio, la benzina costa 2 euro, 2 euro 10, 2 euro 20 o anche più nel momento in cui dobbiamo fare il pieno.
19: Ma leggevo anche che questi prezzi così alti potrebbero essere in parte prodotti da una scarsità di capacità di raffinazione in Italia, ma in genere in Europa, e questo potrebbe essere anche il motivo per cui quei 17 centesimi non arrivano tutti, diciamo, nelle tasche del consumatore e nel suo risparmio, perché i costi di raffinazione poi alterano i rapporti tra il costo complessivo e il costo della pompa.
21: Sì, diciamo, quanta parte i 17 centesimi se li spartiscono tra virgolette il consumatore e il rivenditore, cioè il gestore della stazione di servizio. Il gestore stesso della stazione di servizio a monte deve comprare il gasolio sui mercati all'ingrosso, e dove il gasolio assume questi prezzi assurdi, e assume questi prezzi assurdi proprio perché non c'è abbastanza gasolio rispetto alla domanda, e non ce n'è abbastanza perché non siamo in grado di fabbricarne a sufficienza da soli, utilizzando le raffinerie e il greggio estratto in Europa o in altri paesi che hanno accesso ai mercati, e una parte del greggio e dei prodotti che normalmente importavamo noi o altri paesi, ma il mercato è globale, quindi se manca da una parte gli effetti arrivano anche dall'altra, che importavamo, dicevo, dai paesi del Golfo, che vedono gran parte della loro capacità di esportazione bloccata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, sebbene anche lì nel tempo abbiano cercato di costruire delle strade alternative, ma è evidente che non sono opere che si possono fare nel giro di poche settimane.
19: Vedo che con una strana sintonia maggioranza e opposizione, governo e opposizione, stanno entrambi chiedendo di ricorrere all'imposizione di tasse sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, dicendo stanno guadagnando molto più del solito, riprendendo prendiamoci parte di questi guadagni e investiamoli nella riduzione del costo del carburante alla stazione di servizio. Lo chiede l'opposizione, lo chiede il governo lo chiede all'Europa. Ho visto che l'Europa ha risposto dicendo: se volete lo potete fare, è nel potere degli stati membri manovrare questa questione dei famosi extra profitti. Come stanno le cose?
21: Ma stanno che è evidente che le raffinerie e chi, diciamo, le compagnie petrolifere nella parte a monte, cioè chi estrae il petrolio grezzo, in questa fase stanno beneficiando degli alti prezzi. Ripeto, la domanda è un po' scende perché tutti cerchiamo di consumare meno alla luce dei prezzi, ma scende meno rapidamente dell'offerta. L'offerta è bloccata per una serie di ragioni. Lo stretto di Hormuz è quella più grave, diciamo le difficoltà ovviamente e in parte le sanzioni sulla Russia sono un'altra causa, insomma sono tutta una serie di fattori che fanno sì che ci sia meno prodotto e in particolare meno gasolio sul mercato di quello che dovrebbe esserci, e questo spinge i prezzi in alto. Quando i prezzi vanno in alto è ovvio che chi invece il petrolio lo estrae, poi lo raffina e rivende il gasolio a livello alto della catena ne beneficia. È fisiologico che sia così. E da un certo punto di vista è sano che sia così, perché questi prezzi così alti, questi margini così alti, da un lato dicono a chi può risparmiare o utilizzare carburanti alternativi di farlo, e a chi è in grado di aumentare la produzione, per esempio intervenendo sul funzionamento della raffineria, per esempio destinando il gasolio che avrebbe consumato in un'attività A all'attività B dove è più remunerativo. E quindi questa è la fisiologia di un mercato che si trova improvvisamente in una condizione di estrema scarsità. Ora, andare dietro ai presunti extra profitti è sempre complicato e lascia sempre enormi delusioni. Negli ultimi anni ho perso il conto delle imposte sugli extra profitti che sono state introdotte, ma tutte
19: quelle alle banche, quelle alle società petrolifere,
21: alle stesse compagnie petrolifere, compagnie diciamo energia elettrica, al mondo energia elettrica e gas e così via. Ma quello che hanno in comune tutte queste imposte è che il gettito alla fine è molto meno di quello che ci si attende, perché il concetto stesso di extra profitto è un concetto evanescente.
19: Da che momento in poi il profitto è extra? Non c'è una risposta.
21: Sì, e soprattutto un conto è se la causa dell'aumento dei margini e quindi dei profitti fosse un comportamento scorretto da parte degli operatori del mercato: fanno un cartello, si mettono d'accordo, eccetera. Cosa che magari succede, ma in questo momento non c'è l'evidenza, o quantomeno non c'è alcuna evidenza che questo stia accadendo in Italia e non da altre parti. Altra cosa invece, se l'aumento dei margini aumenta è legato a una condizione oggettiva. Sarebbe un po' come dire che bisogna fare la tassa sugli extra profitti dei gestori degli stabilimenti balneari d'estate, perché d'estate fanno più profitti che d'inverno, ma d'estate fanno più profitti che d'inverno perché c'è domanda, mentre d'inverno non ce n'è. In questo momento c'è uno squilibrio tale e talmente persistente e talmente protratto nel tempo, perché ormai questa storia va avanti da marzo, quindi da quando c'è stata l'inopinato attacco degli Stati Uniti sull'Iran, che, come dire, siamo in questa situazione. È evidente che questo squilibrio, che probabilmente nessuno si aspettava così lungo nel tempo, produce questa situazione, ma non è andando a caccia di extra profitti che si può pensare di risolverlo.
19: Ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie a Carlo Stagnaro, Bruno Leoni, Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
21: Grazie mille, buonasera, arrivederci.
19: 19:53 minuti, con un paio di minuti di ritardo affrontiamo un'altra questione complessa, anche se poi diciamo il tema è quello che occupa il dibattito politico ormai da anni ed è diventato centrale per governi, maggioranze e opposizioni, ed è ovviamente quello dell'immigrazione, che poi si riaccende, si riscalda ogni volta che si avvicinano appuntamenti elettorali in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Ormai diciamo, è un fenomeno fenomeno molto diffuso. In questi giorni in Italia si parla molto della questione dei dublinanti, e io di questo vorrei parlare con Vital Bazzolini, una giurista, editorialista di Domani, spesso ci viene in soccorso per chiarire questioni complicate che riguardano legislazioni diciamo nazionali e legislazioni europee. Buonasera Azzolini e bentornata a Zapping.
0: Buonasera, buonasera a voi.
19: Allora, vogliamo un po' cercare di spiegare di che cosa parliamo quando parliamo di dublinanti e perché questo termine è tornato alla ribalta in questi giorni?
0: Parliamo di dublinanti, che poi è un termine che non compare nelle norme europee, ma che comunque abbiamo...
19: Un termine mediatico, sì.
0: Esattamente, perché deriva appunto da quella che fu nel 1990 la Convenzione di Dublino, che poi negli anni successivi è diventato il Regolamento di Dublino. Chi sono i dublinanti? I dublinanti sono le persone che chiedono protezione internazionale in un determinato paese, ma poi vanno in un altro paese, cioè in un paese diverso da quello che sarebbe responsabile della loro domanda. Per esempio, una persona sbarca in Italia, non si applicano, ci sono poi vari criteri per individuare lo stato responsabile, quello che ella fa da padrone è lo stato di primo approdo, quindi sbarca per esempio in Italia, l'Italia fa domanda di asilo in Italia, l'Italia sarebbe responsabile, ma la persona va in Germania. Dunque la Germania, sia ai sensi del regolamento di Dublino che ai sensi del nuovo patto europeo migrazione e asilo, divenuto applicabile da 12 giugno, può chiedere all'Italia di riprendere la persona che si è spostata mentre sarebbe dovuta restare in Italia per tutto il periodo di esame della sua domanda di asilo. Quindi questi sono i dublinanti che appunto sono stati individuati come tali dal sistema di Dublino. Il criterio...
19: Se ne parla adesso proprio perché si è attivato questo nuovo patto europeo che lei ricordava dal 12 giugno, quindi questo ha rimesso in moto la volontà dei Paesi membri di ridistribuirsi secondo le diverse responsabilità questi immigrati?
0: Ecco, sì, diciamo che il nuovo patto europeo migrazione e asilo ha segnato, come dire, un cambio di pagina, si è girata pagina, ma dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Nel dicembre 2022 il governo Meloni, che si era insediato circa un mese e mezzo prima, adottò un'iniziativa unilaterale, cioè fece una dichiarazione agli altri stati europei che avrebbe sospeso il riaccoglimento di dublinanti, cioè fece una sospensione unilaterale della norma prevista dall'allora regolamento di Dublino. Dunque l'Italia, salvo poche decine di casi, dal dicembre 2022 non ha più riaccolto dublinanti. Questa era una...
19: Tra l'altro mi pare che questo sia un motivo di vanto del nostro governo, ho sentito Piantedosi vantarsene più volte, abbiamo bloccato, non so, mi ricordo 80.000 dublinanti che sarebbero calati sulle nostre terre.
0: Esattamente, se ne vanta il ministro Piantedosi, altri esponenti del governo. Di fatto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 2024 e poi da ultimo con una sentenza del marzo 2026, ha detto che questa condotta da parte dell'Italia non è conforme alle regole europee e dunque non è possibile sospendere unilateralmente gli obblighi che derivano dal quello che era all'epoca il regolamento di Dublino e che oggi è il patto europeo migrazione e asilo. Detto ciò, quindi a parte questo...
19: Ma c'era stato anche un po' un accordo per tra i paesi, si erano detti tra di loro: aspettiamo un momento, vediamo quando parte il patto, nel frattempo congeliamo la situazione, o mi sbaglio?
0: No, abbiamo evidenza, nel senso che ce lo hanno detto, che c'è stato un accordo del genere con la Germania, con l'intesa raggiunta a dicembre 2025, come dire, di azzerare il pregresso e di ricominciare da capo, ma quello che sembrava un accordo di fatto poi si è rivelato non essere tale, circa l'interpretazione dell'accordo stesso, perché per la Germania il riaccoglimento da parte dell'Italia doveva partire a diciamo da gennaio e invece per l'Italia si può avere soltanto da dopo l'inizio dell'operatività del patto, da giugno, e stiamo vedendo tra l'altro negli ultimi giorni che l'Italia sta continuando comunque a non voler riprendere i dublinanti anche ora che è divenuto operativo il patto, accampando una sorta di criterio di compensazione con i migranti sbarcati dalle navi ONG tedesche, criterio che non compare in, non compariva in Dublino e non compare nel patto europeo migrazioni e asilo, dicendo che siccome queste persone sono entrate per prima sul suolo europeo, reputando che la nave ONG tedesca sia, scusi, suolo tedesco, reputando che la nave ONG sia suolo tedesca sia suolo tedesco, e quindi individuando un criterio che nella normativa europea non esiste, poi dicendo una cosa che giuridicamente
19: siccome arrivare gli immigranti spesso arrivano in Italia su navi tedesche, noi questi qui li contiamo in compensazione tra i migranti che la Germania vuole rinviarci.
0: Esattamente, però fanno un errore giuridico, perché prima di tutto questo criterio di compensazione non è previsto dal patto, in secondo luogo perché ai fini dell'asilo una nave tedesca non è territorio tedesco. Il nuovo patto europeo dice chiaramente che il criterio di collegamento con lo Stato, quindi uno Stato diventa competente al momento dell'approdo e dello sbarco
19: a terra. Tra l'altro questo, seppure dovesse valere questo criterio di compensazione, forse varrebbe quasi esclusivamente con la Germania, perché sono, mi pare, soprattutto le ONG tedesche a agire in questa fase nel Mediterraneo, mentre mi pare siano già 7-8 i paesi che chiedono all'Italia di riprendersi, diciamo, i suoi migranti dublinanti.
0: Assolutamente sì, abbiamo oltre alla Germania, abbiamo l'Austria, la Svizzera, la Finlandia, quindi insomma una serie di stati che stanno appunto chiedendo all'Italia di riattivare il riaccoglimento. Diciamo anche un'altra cosa, che la Commissione europea ha già attenzionato l'Italia per questo rifiuto, quindi abbiamo non solo le due sentenze della Corte di Giustizia europea che citavo prima, ma la Commissione europea già nel novembre 2025 ha detto all'Italia che avrebbe dovuto ricominciare ad accogliere i migranti, che questa pratica di non riaccoglierli non andava bene, e lo ha ribadito nel luglio scorso, quindi un mese fa, nel report circa il primo mese di applicazione del patto europeo migrazione e asilo. E attenzione, diciamo subito un'altra cosa, è una regola che i media, quindi l'informazione, non sta richiamando. C'è una norma nel poco conosciuta del patto europeo migrazione e asilo, la quale dice che se uno Stato che chiede solidarietà agli altri paesi europei a propria volta non assolve agli obblighi che derivano dalle norme europee, perde il diritto alla solidarietà, nel caso in cui appunto si tratti di un inadempimento sistematico e strutturale, quale sembra essere quello dell'Italia.
19: Ma mi faccio capire una cosa, Antonio, siccome io ricordo che il governo festeggiò l'approvazione del patto europeo migrazione e asilo come un proprio successo, non si era reso conto degli effetti sulla questione dei dublinanti all'epoca?
0: Ma allora, diciamo che questo governo, come anche altri governi, non è molto uso fare analisi preventive di impatto della regolamentazione, cioè valutare ex ante quali sono gli effetti delle norme che magari vanta, questo sia a livello interno che a livello europeo. Si concentrarono allora sul meccanismo della solidarietà e praticamente portarono avanti questa narrazione sul fatto che l'Italia stava inducendo l'Europa a spostarsi sulle sue posizioni, senza valutare che effettivamente questo nuovo patto non modificava la logica del regolamento di Dublino, e dunque che c'è un solo Stato responsabile e che nella maggior parte dei casi è proprio lo Stato di primo approdo. Ripeto, si concentrarono sulla solidarietà obbligatoria, è uno dei principi del patto, e cioè gli altri stati possono accettare il ricollocamento di migranti, quindi l'Italia può chiedere ad altri di farsi carico di migranti o dare delle somme economiche, e dunque anche qui non si va, in realtà questa solidarietà non consente sempre, anzi non consentirà a mio parere molto poco all'Italia di essere sgravata dall'obbligo di accoglienza. Altri stati preferiranno pagare pagare delle somme piuttosto che prendere a carico migranti.
19: Tra l'altro in questo momento l'Italia non dovrebbe avere bisogno di questa solidarietà, perché quantomeno vantano, e forse anche a buon diritto, che gli sbarchi sono ai minimi storici, quindi solidarietà per che cosa?
0: Esattamente, e anche qui c'è un'altra disposizione molto poco conosciuta, e cioè il fatto che comunque se l'Italia chiedesse, gli sbarchi sono crollati, cioè dal 2022 a oggi veramente sono crollati, e per quanto l'Italia sia stata dichiarata a novembre sotto pressione migratoria, ma questo perché comunque è un paese costiero e anche gli altri paesi costieri sono stati riconosciuti come tale, la Commissione, laddove l'Italia dovesse chiedere la solidarietà, andrebbe a valutare se questa solidarietà e questa richiesta è effettivamente fondata, e sarebbe comunque proporzionata alle esigenze effettive del paese. Sarebbe difficile chiedere un ricollocamento massiccio o in alternativa grosse somme di denaro in alternativa a fronte di sbarchi che sono ormai veramente esigui.
19: Ci dobbiamo fermare qui, grazie, grazie molte a Vital Bazzolini, buonasera e buon lavoro, giurista e giornalista, editorialista di Domani. Sono le 20 e 4 minuti, anzi ormai 5 minuti, e l'appuntamento che abbiamo fisso con le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure. Pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
19: Zapping. Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con i nostri prossimi ospiti e i temi che tratteremo nella puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
22: Domani in CDM nuova proroga degli sconti su caro carburanti e misure per fasce deboli, opposizioni, tassare extra profitti, compagnie petrolifere. Il capo della CIA ratifica in missione a Mosca, forse si tratta su liberazione di prigionieri, solo l'ultimo di una serie di scambi concordati in segreto. E un video riaccende l'attenzione sul dramma dei bimbi ucraini rapiti dai russi. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno dato a Kiev. Dopo Melania Trump, l'Iran progetta di uccidere i figli del presidente americano e di Netanyahu. Washington mette taglie sui capi dei Pasdaran. Giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate. Ecco gli oggetti esaminati per trovare le tracce di ricina. Rilievi anche nello studio di Gianni Di Vita. Liguria, Bagnino muore assieme all'uomo che cercava di salvare. Al centro-nord i danni del maltempo. Al sud picchi di 40 gradi. Ascano, in Abruzzo, divieto di avvicinarsi ai cervi, multe fino a 500 euro, due aggressioni in poche ore a turisti che li inseguivano e disturbavano. Immortale Morricone, sue le colonne sonore di due caposaldi della storia del cinema che nel 2026 festeggiano 60 e 40 anni dall'uscita nel cinema. Il buono, il brutto e il cattivo, il western di Sergio Leone e Mission, film Palma d'Oro a Cannes.
19: Le 28 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Cambiamo argomento, cambiamo zona, parliamo di Ucraina, del 35esimo anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica, 1991, si riparla appunto di Ucraina in una fase in cui, diciamo, le notizie l'avevano abbastanza dimenticata, un po' messa ai margini, si muovono i capi di Stato e di Governo europei, ci sono quelli che vanno direttamente a Kiev a stringere nuovi accordi, a fare nuove promesse, altri lo fanno magari da remoto, insomma si è rimessa un po' in moto la macchina del sostegno, dell'alleanza con l'Ucraina in un momento molto difficile della guerra. Si ritorna a parlare anche dei cosiddetti volenterosi, il presidente francese Macron, che ne è uno degli animatori, parla anche di esercitazioni congiunte in Polonia, probabilmente per creare una forza di intervento pronta e rapida quando si renderà possibile e necessario mandare dei soldati in Ucraina. Di tutto questo parliamo con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con molte riviste del settore. Martinelli, buonasera, ben tornato a Zapping.
12: Buonasera a lei, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
19: Allora, grandi promesse, grandi impegni, come sempre, sostegno senza se e senza ma, aiuto fermo e indefettibile all'Ucraina, ma che cosa c'è poi alla fine in questa fase di concreto, secondo lei?
12: Beh, in questa fase di concreto non c'è moltissimo, bisogna essere onesti, nel senso che si stanno scontando tutti i ritardi, in particolare dell'Europa, nell'adeguare le proprie capacità produttive alle esigenze di una guerra ad alta intensità come quella in Ucraina. Giusto ieri è arrivato all'approvazione da parte della Commissione europea di un nuovo pacchetto di aiuti militari pari a 6,1 miliardi di euro, è destinato in maniera particolare all'acquisizione di sistemi di difesa aerea, missilistici e radar per l'Ucraina, però qui si parla di consegne che comunque avverranno, nella migliore delle ipotesi, a partire dal prossimo anno. In questo momento l'Ucraina, lo ha denunciato pubblicamente Zelensky, è completamente priva di missili intercettori, in particolare di Patriot, e quindi sta soffrendo in maniera gravissima di attacchi missilistici portati dalla Russia. Attacchi, ricordiamolo sempre, condotti soprattutto contro le città ucraine.
19: Tra l'altro non soltanto attacchi missilistici, in questa fase mi sembra che la Russia abbia ricominciato a far volare i suoi caccia, i suoi Sukhoi Su-57 per bombardare per esempio Odessa qualche giorno fa, ha ripreso una certa dominanza dei cieli.
12: Sì, questo è un altro problema, anche perché può contare sull'utilizzo di armamenti cosiddetti stand-off, cioè armamenti, cioè bombe plananti e bombe guidate che possono essere lanciate da grande distanza, quindi rimanendo anche coperti dalla propria difesa aerea, e questo è un altro problema non indifferente. Anche qui bisognerebbe accelerare sulla consegna dei nuovi caccia. Come è noto, l'Ucraina ha deciso l'acquisto anche di dei Gripen svedesi, che saranno dotati di missili a lungo raggio come i Meteor, però ancora una volta le consegne, qui si parla di consegne che avverranno nei prossimi anni, e quindi per ancora diverso tempo l'Ucraina dovrà fare affidamento sui sistemi che ha a disposizione. Sta anche cercando, a dire il vero, di sviluppare sistemi missilistici in proprio, quindi attraverso tutta una serie di misure l'auspicio è che riesca nel giro di, possibilmente anche entro la fine dell'anno, di poter potenziare le proprie difese aeree grazie alla fornitura di nuovi Patriot, di nuovi sistemi SAMP-T. In questo senso c'è un accordo con la Francia che dovrebbe portare appunto alla consegna di nuove batterie SAMP-T.
19: Anche con l'Italia o solo con la Francia?
12: L'accordo è stato siglato direttamente con la Francia e prevede la fornitura di due batterie SAMP-T di nuova generazione e di missili Aster 30, che sono le armi utilizzate da questo
19: Perché battere. Quello è un sistema d'arma italo-francese, se non sbaglio. Quindi
12: è un sistema d'arma esattamente italo-francese, quindi ci sarà di conseguenza un coinvolgimento anche dell'industria italiana in qualche modo, però l'accordo, va sottolineato, è stato siglato direttamente da Zelensky e Macron diverse settimane fa, quindi diciamo la sponda è diretta tra Francia e Ucraina.
19: Ecco, un'altra questione interessante è quella che, secondo cui il nuovo premier inglese del Regno Unito, Burnham, ha promesso e si è recato a Kiev personalmente, nonostante i rischi

0: un sistema di difesa. Ovviamente qui si parla di difesa attiva, perché è chiaro che se si vanno a colpire aeroporti da cui decollano gli aerei che poi attaccano l'Ucraina, piuttosto che i depositi di munizioni, piuttosto che gli aeroporti stessi con le loro infrastrutture, ovviamente anche questo è il sistema.
1: È il vecchio detto, non colpire le frecce, colpisci l'arciere.
0: Esattamente, si colpisce il problema, diciamo, alla fonte, all'origine, quindi si impedisce materialmente al nemico di far decollare gli aerei, piuttosto che colpire magari i depositi dove sono stivati droni, piuttosto che missili. Quindi sì, questo è ovviamente un aspetto positivo. Si parla di assemblaggio in loco, ovviamente questo significa che Francia e Regno Unito dovranno fornire le componenti all'Ucraina, che poi sperabilmente riuscirà a realizzare questa linea di assemblaggio a livello locale, quindi poi a dotare le proprie forze aeree di questi missili Storm Shadow, che comunque ricordiamo sono già in dotazione alle forze aeree ucraine, perché Francia e Regno Unito in passato li avevano già forniti all'Ucraina.
1: Questa decisione di rilasciare le licenze di costruzione in loco può essere di buon esempio anche per gli Stati Uniti, per quello che riguarda i Patriot. Ricordo che Trump, mi pare proprio a Ankara, nemmeno un paio di mesi fa, aveva fatto questa promessa.
0: Pare che questa vicenda si sia arenata, ci sono alcune difficoltà legate ad alcune componenti critiche, almeno questa è la versione ufficiale, ma in realtà sappiamo bene che la politica dell'amministrazione Trump è particolarmente ondivaga da questo punto, quindi un giorno viene detta una cosa, il giorno dopo viene detta esattamente il contrario, per cui capire dove sia la realtà è difficile. Il problema dei Patriot è reale. Anche perché purtroppo la guerra in Iran, dico purtroppo perché effettivamente quella guerra ha portato a un consumo enorme dei missili Patriot, che adesso devono essere reintegrati negli arsenali americani, e quindi nonostante il meccanismo PURL, quello che consente per l'appunto all'Ucraina di acquistare, grazie ai fondi europei, armi direttamente negli Stati Uniti, in questo momento questa catena di rifornimento si è interrotta, perché evidentemente la produzione americana in questo momento si sta rivolgendo soprattutto alla reintegrazione delle scorte del paese e dei paesi del Golfo.
1: Lei citava il programma PURL, ma è che è un programma europeo a cui mi pare l'Italia non partecipi.
0: L'Italia non partecipa e questo mi dà l'occasione per fornire una precisazione. Siccome si parla spesso nel dibattito politico e pubblico italiano di soldi spesi dall'Italia, quindi soldi dei contribuenti italiani spesi per gli aiuti militari all'Ucraina, mi premeva precisare che l'Italia e quindi i contribuenti italiani non hanno speso un solo euro in questi 4 anni e mezzo di guerra per aiutare militarmente l'Ucraina. E la ragione è molto semplice, perché l'Italia ha fornito a Kiev solo ed esclusivamente materiale di cui era già in possesso e che era già stato in moltissimi casi radiato o che comunque non doveva essere sostituito. Quindi materiale già pagato dai contribuenti italiani che non deve essere sostituito e quindi non dovrà essere nuovamente pagato. Di conseguenza, in questi 4 anni e mezzo l'Italia ha speso 0 euro per gli aiuti militari all'Ucraina.
1: Perché vedevo che ci sono degli istituti di ricerca che dicono che l'Italia avrebbe speso circa 4 miliardi, ma forse è quello che lei dice, appunto, il valore di quello che abbiamo mandato e che era già stato costruito.
0: Esatto, questa è la distinzione sottile, la differenza tra ciò che si spende e il valore stimato, intendiamoci, si parla di stime, perché stimare il valore di un sistema di artiglieria vecchio di 40 anni, e noi è successo che abbiamo donato diverse decine di questi sistemi di artiglieria così vecchi, è ovviamente difficile da valutare. Però il concetto fondamentale che lei ha giustamente individuato è questo: un conto è ciò che si spende per acquistare nuovi sistemi d'arma da girare poi a Kiev. E un conto è cedere materiale già in possesso e che quindi non deve essere nuovamente pagato dal contribuente italiano. Quindi questo è un dettaglio fondamentale, perché spesso questo argomento viene utilizzato da molti esponenti politici per perché poi praticamente si sostiene la solita concorrenza tra soldi che potevano essere spesi per ospedali piuttosto che per istruzione, ma ribadisco il concetto fondamentale: l'Italia e ciascun contribuente italiano non ha speso un solo euro per aiutare militarmente l'Ucraina.
1: No, questa è una domanda che in effetti le avrei fatto, perché oggi per esempio ho visto che il governo ci ha tenuto a specificare che in questa nuova, diciamo, fase di promesse e di impegni militari

0: L'Italia fornirà soltanto generatori elettrici, quindi un aiuto classificato umanitario, come aiuto umanitario per far affrontare i cittadini ucraini l'arrivo dell'inverno. Mi chiedo però se il fatto che l'Italia ha fin dall'inizio blindato con il segreto di Stato tutti i trasferimenti effettivamente fatti verso l'Ucraina, questo modo di dire noi aiutiamo soltanto con aiuti umanitari, appunto i generatori elettrici, non è un modo per il governo, soprattutto per il premier Giorgio Meloni, di difendersi da possibili polemiche interne alla sua coalizione? Cioè si dice al pubblico noi facciamo solo questo, ma magari dietro la cortina del segreto si fa un po' di più, un po' di meglio. Mi chiedo se sia così o se invece effettivamente stiamo facendo un minimo indispensabile.
1: È difficile che possa essere così, perché come sappiamo i pacchetti di aiuti militari sono oggetto di decreti interministeriali. L'ultimo decreto in questo senso è del 14 novembre del 2025, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre successivo, quindi di fatto a livello ufficiale, ma non ci sono altri livelli da questo punto di vista, l'Italia non fornisce alcun pacchetto di nuovi aiuti militari all'Ucraina da oramai sostanzialmente 10 mesi. Ed è un periodo di tempo particolarmente lungo, e che significa che nell'intero 2026, almeno fino a oggi, l'Italia non ha fornito alcun tipo di aiuto militare all'Ucraina.
0: Ci fermiamo su questo. Grazie davvero a Giovanni Martinelli. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi, di nuovo buonasera e buon lavoro anche a voi, grazie.
0: 20 e 20 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, cambiamo area di crisi, anche se si tratta di una crisi meno cruenta, meno cinetica, come direbbero gli esperti del settore, ma una crisi però molto aperta e molto anche imprevedibile, che è quella che si è aperta tra gli Stati Uniti e il Canada. Era cominciata come una disputa sui dazi e sulle tariffe e mi pare che si sia trasformata in una guerra commerciale a tutto campo tra due paesi che tradizionalmente, da decenni, da sempre, sono due paesi alleati, confinanti, che hanno sempre fatto del reciproco commercio un punto di forza comune. Noi ne parliamo con l'avvocato Paolo Quattrocchi, che è il direttore del Centro Studi Italia-Canada ed è anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada. Buonasera avvocato, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, ci può aiutare a mostrare le coordinate di base di questo scontro tra il Canada e gli Stati Uniti?
2: Le questioni sulle quali hanno discusso fino allo scorso venerdì sono questioni che hanno già da moltissimi anni fatto oggetto di dibattito, di controversie fra Stati Uniti e Canada. Alcuni prodotti come il legno morbido, cosiddetto legno morbido, e il settore caseario sono da moltissimi anni, da decenni, che sono nell'occhio del ciclone. Peraltro i prodotti caseari hanno formato oggetto di lunghe trattative anche tra Canada e Unione Europea, quindi non il Canada e gli Stati Uniti non sono nuovi a questo tipo di contrasto, mentre per l'acciaio e l'alluminio si tratta di un qualcosa di nuovo. E soprattutto quello che è
0: perché
2: nuovo,
0: perché lì i dazi sono passati dal 15 al 50.
2: Al 50, ma anche sul resto, cioè la cartina al tornasole sulla gravità della controversia è sull'entità dei dazi, perché appunto ad esempio su questo legno morbido gli Stati Uniti avevano già varie volte apposto dei dazi, poi erano stati tolti perché peraltro su cause internazionali gli Stati Uniti erano risultati soccombenti. È una storia vecchia che si ripete. Acciaio e alluminio no, e l'entità dei dazi appunto del 50% lascia intendere che la partita in gioco non sia limitata ad un profilo strettamente commerciale. È chiaro che si parla solo di quello, e su quello anche oggi, proprio poche ore fa, il governo canadese ha annunciato tutta una serie di misure di supporto all'economia interna e anche ufficialmente annunciato, non indicandone precisamente l'entità, sì, sono circa 27 miliardi di dollari, ma non i beni che verranno soggetti a dazi da parte del Canada.
0: Ho letto 700 prodotti canadesi che vengono portati al 50% di dazio.
2: Esattamente, per 27 miliardi e rotti e mezzo e 6, non mi ricordo adesso esattamente, ma è una cosa di tre ore fa. E appunto, però non posso pensare che Stati Uniti e Canada, che condividono, come ha detto lei, 7.000 chilometri di frontiera, gran parte non protetta, che condividono, hanno un'economia integrata, paurosamente integrata in modo
0: nel settore automobilistico
2: totale.
0: Per esempio sono super
2: nel
0: integrati.
2: Settore automobilistico, ma nel settore energetico consideri che il Canada dà energia elettrica a praticamente tutti gli stati del New England, New York compresa, per non parlare del petrolio che fa tutto un giro lungo, parte dal Canada, va negli Stati Uniti e poi torna indietro in Canada come prodotto raffinato. Cioè l'integrazione dell'economia è totale. Per arrivare a questi livelli di contrasto e di scontro, probabilmente c'è qualche elemento di natura, definirei geopolitica, che è molto a cuore agli americani e però naturalmente altrettanto molto a cuore ai canadesi. Non è un caso che sia il primo ministro Carney nella conferenza stampa d'annuncio della fine dei negoziati, sia appunto oggi il ministro delle finanze Champagne nella sua esternazione, hanno fatto riferimento costantemente e continuamente alla sovranità del paese, all'intenzione del Canada di non voler rinunciare alla sovranità
0: del
2: paese.
0: Perché lì, se capisco bene, all'ultimo momento i negoziatori americani hanno introdotto alcuni elementi appunto politici di limitazione della sovranità canadese, gli americani avrebbero voluto avere da ridire su accordi commerciali tra il Canada e paesi terzi, cosa che il Canada ha detto di non voler accettare, e addirittura, se ho capito bene, anche un'indicazione americana nel rivedere le garanzie sull'uso della lingua francese, per esempio in Quebec, dove la lingua francese è maggioritaria, perché ritengono che questo danneggi le piattaforme cinematografiche. Però mi sembra che Carney ha parlato della questione della lingua francese come qualcosa di identitario, di sovrano, su cui il Canada non può transigere.
2: Con tutto il rispetto per il primo ministro Carney, ma anche Carney ha i suoi problemi interni, e quindi, dato che il Quebec è attualmente in una fase di elezioni che potrebbero portare alla guida della provincia un partito che si è espresso chiaramente per la separazione della provincia dal paese, quindi è chiaro che deve un pochino, a mio parere, deve un pochino rafforzare l'unità. Non a caso il primo ministro Carney fa costante richiamo al Team Canada, che sarebbe il team composto dai premier delle varie province, che vengono costantemente consultati e con i quali lui deve trattare, perché poi laddove questa controversia sulle tariffe avesse raggiunto una sua conclusione positiva, comunque le province hanno una loro capacità
0: perché, Carney avrebbe dovuto comunque cedere su qualcosa, le province potevano non essere d'accordo su questo.
2: Sì, la cosa sulla quale c'è stato un gran dire, che però dà l'idea, a mio modestissimo parere, della pretestuosità, è che all'atto di imposizione di questo 50%, la prima imposizione di tariffe, non questa ultima, la prima imposizione di tariffe da parte di Trump, le province hanno deciso di togliere dagli scaffali dei negozi che vendono alcolici tutti i prodotti
0: americani.
2: Però
0: Carney gli aveva detto di prepararsi al reintrodurre.
2: Chiesto, però i primi ministri, alcuni, i primi premier, alcuni avevano masticato, però parliamo di quello che, a mio parere, si dice, tanto per non dire quello che poi andrebbe detto.
0: E cioè
2: che c'è uno scontro di natura geopolitica, certo, che a mio parere investe tanti rapporti con gli Stati Uniti, soprattutto in relazione, a mio parere, potrebbe esserci anche una relazione con la Cina piuttosto stretta da parte del Canada, che naturalmente sta cercando di ampliare i propri mercati di riferimento.
0: Questo è anche comprensibile, visto l'atteggiamento trampiano. Cioè, io io ci vedo anche, mi corregga se sbaglio, insomma, se Trump continua a insistere da mesi che il Canada non dovrebbe essere altro che il 51esimo stato degli Stati Uniti, questo, diciamo, non facilita i rapporti tra i due capitali.
3: No, assolutamente no, anche perché il Canada appunto è un paese di gente tranquilla, ma è un paese sovrano, come tutti, e quindi non è che uno si può far dire che è uno stato dell'Unione.
0: Saresti molto meglio negli Stati Uniti di quanto state adesso. Tra l'altro oggi ho visto che Trump ha detto che vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America, perché dice che tanto con l'Ontario non ci faremo più affari.
3: Sì, sa, io questa cosa dell'annessione pure è una cosa alla quale ho sempre creduto poco, perché io trovo che sia poco intelligente, il che non vuol dire nulla, ma sia poco intelligente cercare di mettersi dentro casa 40 milioni di votanti che equivalgono quindi a un 10% del corpo elettorale americano, o comunque della popolazione americana, che sicuramente ti voteranno contro per tutta la vita. Quindi io non vorrei portare all'interno dell'Unione 40 milioni di gente che mi detesta e che voterà contro di me per sempre. Quindi questa cosa dell'annessione anche lì è una butade, un alzare sempre l'asticella più in alto per arrivare a raggiungere degli obiettivi che altrimenti non possono essere raggiunti.
0: Però è anche un po' la modalità di Trump di utilizzare, cioè la sua idea è, no, gli Stati Uniti hanno un'economia molto più forte, può imporre a qualsiasi stato con cui è in trattative la sua volontà senza che questo possa reagire. Però questo poi si è rivelato sbagliato con l'Iran nel campo della guerra guerreggiata, e mi sembra che si stia rivelando non funzionante anche in un caso di guerra commerciale, perché probabilmente, come lei diceva, il Canada magari soffrirà più degli Stati Uniti in termini di dazi, ma forse sarà in grado di resistere meglio degli Stati Uniti e più a lungo.
3: Questo io me lo auguro di cuore. Quello che noto è che però, come ad esempio l'Europa anche ha subito i dazi americani, ma noi non abbiamo i 7.000 chilometri di confine, non abbiamo dispute territoriali con gli americani, mentre i canadesi hanno delle dispute territoriali molto importanti, molto rilevanti, soprattutto in una situazione quale è quella attuale. Perché lei non deve dimenticare che tutto il passaggio a nord-ovest e quindi tutta la gestione dell'Artico occidentale, tolto quello della Svezia, della Norvegia, che è una parte minimale, ma consideri che il 25% dell'intero Artico è sotto la gestione canadese.
0: Certo.
3: E per passare nel passaggio a nord-ovest bisogna chiedere il permesso ai canadesi. E questa è una cosa che probabilmente gli americani non amano. In più c'è un'altra, diciamo, controversia, una discussione di confine che va avanti da 60-70 anni su un confine sempre a nord nella zona artica, in un territorio che poi è mare, dove è stimata la presenza di miliardi di barili di petrolio. Quindi non sono 200 milioni o 300 milioni di formaggi che secondo me portano Canada e Stati Uniti diciamo ad alzare i toni come sono stati alzati da Trump. Questo è chiaro che l'ha alzati lui, e come purtroppo per loro il Canada, contrariamente all'attitudine, diciamo, canadese, è costretto a fare, perché alla sovranità uno Stato non rinuncia.
0: È così, grazie davvero, grazie all'avvocato Paolo Quattrocchi per essere stato con noi. Buonasera,
3: grazie
0: anche a lei,
3: a voi.
0: Buon lavoro.
3: A lei, arrivederla, grazie.
0: Sono le 20:32 minuti, andiamo ancora avanti, parliamo di wok, di wokismo, di cultura wok, un termine che è stato che è tornato agli onori delle cronache anche in Italia, sebbene in Italia poi questa cosa abbia avuto, diciamo, una sua natura, una sua dinamica diversa dagli Stati Uniti. Non ne parliamo con Domenico Cangiano, che è un professore di critica letteraria e letterature comparate alla Ca' Foscari di Venezia, si è occupato anche di temi di questo tipo con due libri, il primo Cultura di destra e società di massa.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:03.
0: Per strane ragioni e per strane vie, in questi giorni, alla ripresa, diciamo, dell'attività politica in Italia, si è tornati a parlare di woke, della cultura woke. Ne ha parlato Giuseppe Conte con un intervento su Repubblica, questo ha aperto molte altre riflessioni, molte polemiche, molti interventi. Allora, prima di entrare, diciamo, nella dinamica di questa ripresa di riflessione su qualcosa che ormai, diciamo, va avanti da molti anni, Vorrei che lei ci aiutasse a dare una definizione comprensibile di ciò che intendiamo quando parliamo di cultura woke.
6: Allora, sì, non è semplicissimo, perché il concetto di woke, stare svegli, nasce all'interno della cultura afroamericana anni 70, appunto con l'idea di restare vigili, restare attenti, preparati sul piano dei diritti civili. Poi ha una storia all'interno dei movimenti dell'attivismo, in particolare afroamericano, ma risorge, si socializza più o meno intorno ai giorni, ai mesi dell'omicidio di George Floyd, quindi nel 2020. Ha poi una storia particolare anche, e diventa una sorta di slogan, movimento di tutta una nuova sensibilità contemporanea, e fondamentalmente per come legato alle rivendicazioni simboliche e materiali che riguardano in particolar modo le questioni identitarie, quindi le questioni di genere, le questioni legate alla razza, le questioni legate alla rappresentazione, al riconoscimento, all'orientamento sessuale, all'abilismo e così via. Parallelamente anche una storia alternativa, perché la destra tende anche a usare questo termine per indicare tutte le esagerazioni del discorso di sinistra, e anche su questi temi, anche per questo è un tema così difficile e così sfuggente, perché tende a essere utilizzato in modo diverso a seconda, certo, dello schieramento politico.
0: Mi sembra di capire che anche in America, dove appunto questo termine, questa cultura ha avuto le sue radici, nella sinistra progressista c'è un ripensamento. Lei prima parlava di esagerazioni, mi sembra che in qualche modo di esagerazioni del wokismo ha parlato anche Alessandra Ocasio-Cortez, che insomma era comunque una rappresentante democratica che su questo tipo di argomenti è sempre stata in prima linea. Adesso poi le interpretazioni della sua famosa intervista sono diverse, però lei a un certo punto mi pare che abbia riconosciuto che ci sia stata una fase del pensiero woke, quello che lei, citando un altro esponente del mondo democratico, ha parlato di woke, esatto, di woke 1, dicendo che in quella fase c'erano delle esagerazioni. Sì, e così è in corso un ripensamento anche nel mondo democratico americano?
6: Allora, questo è un po' difficile da dire, perché esattamente Alessandra Ocasio-Cortez ha ripreso una frase di un collega di partito, un Twitter più esattamente, che diceva "Walk One was crazy", cioè il Walk One era pazzo letteralmente, o più esattamente aveva esagerato. Questo non vuol dire però necessariamente una biura del woke. Il fatto che ha parlato appunto di woke one intende una periodizzazione, come se fosse possibile un passaggio a una seconda fase del woke.
0: Lei fa riferimento soprattutto alla fase del Covid, come se in quella fase lì il wokeismo avesse avuto una sua particolare declinazione.
6: Sì, sicuramente, cioè ha parlato appunto del primato delle questioni identitarie, la centralità delle guerre culturali, tutta la politicizzazione del linguaggio, la critica delle istituzioni repressive, la necessità di defund the police, no? Definanziare la polizia. In un certo senso Ocasio-Cortez è andata abbastanza dietro al collega di partito, affermando in un certo senso che si è data troppa attenzione alle dispute simboliche, e quindi ci sarebbe la necessità di tornare, diciamo, a una sorta di questione sociale, cioè a salari, cassa, sanità, istruzione, lavoro, redistribuzione, insomma. Secondo me non intendeva semplicemente una fase di radicalismo mal calibrato, o se lo intendeva da un punto di vista elettorale, ma credo intendesse appunto la necessità di un woke o di una woke che tenesse insieme le questioni simboliche identitarie, ma anche le questioni sociali ed economiche.
0: Ecco, ma quando lei parla di woke 1, sottintende, implica che già siamo in un'era di woke 2 che ha le caratteristiche nuove che in qualche modo lei suggeriva, cioè più attenta alle questioni sociali, reali, concrete, di classe, di lavoro?
6: Allora, woke 2 ovviamente non si può dire che ci sia ancora. Alessandra Ocasio-Cortez sicuramente ha parlato di una periodizzazione, perché dire che c'è stato un woke 1 in qualche modo implica che un woke 2 c'è o ci sarà. forse, io non sono nella sua testa ovviamente, ma forse posso ipotizzare che la nuova, diciamo, direzione dei Democratic Socialists of America, cioè il gruppo del Partito Democratico a cui appartiene Cortez,
0: che stanno tra l'altro avendo buoni risultati nelle primarie democratiche,
6: con ottimi risultati elettorali sicuramente, addirittura anche in stati repubblicani recentemente come la Florida, si è messo quel gruppo su una nuova direzione, una direzione che provasse a tenere insieme questioni identitarie simboliche e questioni appunto più direttamente sociali, probabilmente sì, evitando alcune forme di rappresentazione simbolica del movimento, Fund the Police, cancelliamo il Thanksgiving, che non potevano avere buoni risultati elettorali o che più semplicemente non corrispondevano a un'effettiva forza organizzativa del movimento, perché si può dire Defund the Police, ma poi c'è bisogno di un'organizzazione, c'è bisogno di produrre delle alternative.
0: E si è anche visto che nei luoghi in cui questo meccanismo di sottrarre fondi alla polizia è stato in qualche modo applicato, poi non ha dato grandi risultati, anzi a pagarne le spese sono state spesso proprio le fasce più deboli, più povere.
6: Sicuramente non si può fare il salto così, non si può definanziare la polizia senza pensare a una trasformazione radicale di moltissime aree della società. Quindi posso anche capire da parte dei socialisti americani questo ideale regolativo, ma diciamo che è una questione che richiede ben altra organizzazione di quella di cui attualmente dispone il movimento.
0: Veniamo al quadro italiano, perché il quadro italiano è stato mosso, è stato agitato da questo intervento di Giuseppe Conte, che ha detto anche in Italia la sinistra non ha più, non serve, alla sinistra non serve White Walk, il nemico da combattere è questa società di diseguali. E lui ha fatto questo intervento anche proprio ricordando esattamente anche le cose dette da Alessandro Ocasio-Cortez. Ecco, ma il quadro italiano è in qualche modo assimilabile, cioè la critica al woke in Italia che senso può avere?
6: Allora, diciamo, questo è un po' più complicato, perché da un lato sicuramente l'intervento di Conte e anche le varie risposte che sono arrivate per esempio da ABS presuppongono sì una discussione teorica sul woke, ma diciamo che presuppongono anche una lotta elettorale interna al campo largo, e io su questo ovviamente non intervengo perché non è materia mia. Sicuramente Conte ha voluto schierarsi a favore di abbandoniamo le questioni simboliche, le questioni di rappresentanza, le questioni, diciamo, per intenderci, più vive sul piano culturale, e torniamo invece alla questione sociale. Secondo me non voleva preparare, diciamo, ho letto qualcuno che diceva preparava una svolta centrista moderata, ma secondo me non si trattava di moderarsi rispetto alla visione generale della politica, ma si trattava anche dal punto di vista di Conte di l'idea di appunto provare a rimettere sul piatto i rapporti di classe, le questioni sociali, le questioni dell'uguaglianza, più che su quelle simboliche. Poi bisognerebbe davvero interrogarsi se questioni simbolico-culturali e questioni materiali siano davvero separabili. E questa è una questione teorica più complessa, ma credo che Conte si sia voluto inserire nell'ottica di basta rivendicazioni simbolico-culturali, torniamo ai problemi sociali che pressano la vita delle persone, altrimenti dal suo punto di vista facciamo un regalo alla destra, che effettivamente negli anni ha potuto presentare questa cultura woke come appannaggio non tanto della sinistra quanto delle elite culturali della sinistra, e quindi assai distante, diciamo, dalla vita di tutti i giorni.
0: Ecco, però l'Italia, diciamo, mi pare che non abbia vissuto una fase di wokismo estremo, esagerato, come negli Stati Uniti. Cioè, in Italia non mi pare si sia mai parlato di togliere fondi alla polizia o di abolire il Natale. Mi pare che in Italia il woke sia stato, forse mi sbaglio, lei me lo dirà, più che altro legato alla questione dei pronomi, degli asterischi al fine parola, della schwa, di questo tipo di questioni. Non so se tutto questo, come dire, merita una revisione così profonda come quella che Conte evoca nel suo intervento.
6: No, certamente non si sbaglia, perché il woke, diciamo, in Italia non è che non è esistito, ma si è sempre mantenuto a un livello, diciamo, culturale, ideologico, teorico, lo abbiamo trovato sui giornali, lo abbiamo trovato sulle riviste, ma non lo abbiamo, non ha mai tracimato in una reale direzione politica, questo è assolutamente vero. Dall'altro lato però è altrettanto vero che la destra italiana, un po' come quella americana, mediante l'idea di una cultura woke è riuscita a compattarsi e a creare insomma un nemico abbastanza importante. Il fatto che non si sia creata una woke, diciamo, con tendenze davvero istituzionali come quella statunitense, non ha fatto sì che nella coscienza delle persone la woke non fosse esistita. Insomma, per molte persone la woke in Italia c'è, esistita e vive insieme a noi. E a riprova di ciò c'è tutto un discorso politico, ideologico su questo, in particolare da destra.
0: Lei prima faceva cenno al fatto, si era chiesto se le questioni simboliche, quelle materiali, possono essere disgiunte o invece debbano vivere insieme. La sua risposta a questo quale potrebbe essere?
6: No, la mia risposta personale è che assolutamente le due cose devono andare insieme, cioè non è pensabile una separazione fra diritti sociali e diritti civili, ma per il semplice fatto che tutte le persone operano tanto all'interno di una dimensione identitaria, siano donne, abbiano un diverso orientamento sessuale o quant'altro, quanto all'interno di una dimensione sociale, in particolar modo lavorativa. E le due cose sono strettamente collegate, nel senso, da un lato la questione identitaria da sola non basta, perché il tuo essere donna o il tuo essere una persona non bianca non ti mette fuori dalla necessità di, molto semplicemente, di dover vendere la tua forza lavoro a qualcuno per campare, quindi non ti mette fuori dalle questioni sociali. Dall'altro lato è assolutamente vero che l'identità, il tuo essere donna o persona non bianca o quello che è, influisce anche sulla tua condizione sociale e lavorativa. Insomma, siamo un paese dove esiste ancora un gap stipendiale, dove molto spesso a parità di lavoro le persone, per esempio con cittadinanza non italiana, sono retribuite in un modo diverso. Quindi questa è la dimostrazione che le due cose sono strettamente collegate, che identità e posizione sociale si combinano continuamente. Il problema è che appunto abbiamo avuto, e questo io credo intendesse Ocasio-Cortez con Woke 1, una woke, una tendenza, un'ideologia di sinistra molto concentrata sulle questioni identitarie, simboliche, ma che effettivamente molto, molto poco spesso ha parlato di legame fra lavoro e condizione delle donne, fra razzismo e lavoro e quant'altro. E questo ha sicuramente favorito un allontanamento di una gran massa di cittadini da quelli che sono i temi woke, anche per semplicemente perché sono stati interpretati, forse non ingiustamente, come temi semplicemente culturali, appannaggio appunto delle elite culturali della sinistra.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
6: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: Le 20:46 minuti, abbiamo così appena salutato Domenico Cangiano, che insegna critica letteraria e letterature comparate alla Università Ca' Foscari di Venezia. Noi andiamo verso la chiusura di questa puntata e salutiamo subito il professor Paolo Antonio Ascierto, che insegna ordinario di oncologia all'Università Federico II di Napoli e direttore del Dipartimento Melanoma dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
7: Buonasera a voi.
0: Allora, volevo condividere con gli ascoltatori una buona notizia che arriva da una sperimentazione medica, clinica, che l'ha vista anche partecipe, della combinazione di un vaccino mRNA e di un farmaco, diciamo, invece di carattere immunitario, e la cui azione combinata sta dando risultati molto interessanti nella cura del melanoma, che sappiamo essere un tumore con esiti spesso infausti. Ci può dire che cosa avete trovato finora?
7: Allora, iniziamo col dire che l'immunoterapia è già una realtà di per sé nel melanoma, soprattutto in quei casi dopo l'intervento chirurgico che necessitano di un trattamento per ridurre il rischio di metastasi. Che cosa succede? Che c'è stato uno studio, quello di cui si parla, dove all'immunoterapia è stato aggiunto un vaccino RNA messaggero personalizzato. Che cosa significa personalizzato? Significa che viene prodotto a partire proprio dal tumore, dal melanoma. Questo melanoma viene processato, si tira fuori il DNA, lo si compara col DNA del paziente, si tirano fuori quei DNA dei neoantigeni. Gli antigeni sono le sostanze tipiche del tumore, quindi estranee all'organismo e che il sistema immunitario riconosce e che va a colpire. E quindi da questi neoantigeni, 34 per la precisione, si crea poi dopo il vaccino RNA messaggero, che viene unito all'immunoterapia. Bene, che cosa ci dice lo studio? Lo studio ci dice che questa combinazione riduce ulteriormente il rischio di recidiva, addirittura il rischio di metastasi a distanza. Quindi questo significa, in poche parole, che potremmo avere più pazienti guariti.
0: Leggevo che lo studio è in fase 3, che cosa significa esattamente?
7: Allora, ci sono diverse fasi in una sperimentazione. In genere la fase 1 è quella proprio iniziale, dove si trovano i dosaggi e si vede la sicurezza di un farmaco. La fase 2 si testa l'efficacia, ma questa efficacia va confermata su un numero maggiore di pazienti con un disegno più ampio. E questo è praticamente lo studio che, se positivo, porta il farmaco, diciamo, in farmacia, ecco, per dare l'idea.
0: Certo, lei prima ha accennato al fatto che si tratta di un vaccino mRNA e noi siamo abituati a pensare che il vaccino sia qualcosa che si dà alle persone sane per prevenire l'insorgere di una certa malattia. Si può comunque parlare di vaccino anche in questi casi?
7: Allora, si parla di vaccino, ma non è un vaccino preventivo, è un vaccino terapeutico, quindi non previene una malattia. La cura, cioè in questo caso il melanoma già c'è, quindi non viene prevenuto. Quello che si previene è la progressione della malattia, quindi le metastasi. Il principio è lo stesso: stimolare le difese immunitarie, però mentre col vaccino preventivo le stimolo per fare in modo che un virus o un batterio appena entra viene distrutto, qui invece le stimolo per rendere una risposta immunitaria molto più efficace contro i tumori.
0: Quindi, se ho capito bene, non è tanto il vaccino in sé che difende, che diciamo agisce contro il tumore, ma è il nostro sistema immunitario opportunamente sollecitato.
7: Allora, utilizziamo un po' una sorta di parabola. Diciamo che il vaccino fornisce al sistema immunitario l'identikit dei nemici, che poi sono le cellule del sistema immunitario che vanno ad uccidere, grazie anche al potenziamento dovuto all'immunoterapia classica.
0: Ecco, questo è molto interessante, ma questo tipo di interventi, questo tipo di vaccini terapeutici, si immagina possa essere utilizzato anche per altri tipi di tumori?
7: Beh, il principio è applicabile a tutti i tumori. Il melanoma è l'inizio, perché è il primo studio che si è concluso. Al momento ci sono altri studi in corso nei tumori del polmone, nei tumori del rene, tumori della vescica e altri ancora. Quando i risultati saranno pronti vedremo, diciamo, anche in questi pazienti, se questa strategia ci dà un beneficio. Ovviamente, se il principio è quello, siamo ottimisti.
0: Ma siamo davanti a qualcosa di rivoluzionario, a un vero salto, diciamo, nelle terapie oncologiche, o invece qualcosa su cui, diciamo, si procede lungo un percorso stabilito? Ecco, volevo capire se c'è effettivamente un qualcosa di nuovo che comincia, o se stiamo andando avanti su una strada già prevista.
7: Allora, la prima rivoluzione è stata l'immunoterapia. L'immunoterapia, grazie a un intervento sul sistema immunitario e non sul tumore, è stata una grande rivoluzione. Questa è una rivoluzione nella rivoluzione, cioè aggiungere qualcosa all'immunoterapia che la rende più potente.
0: Ecco, vorrei capire meglio perché, diciamo, dall'esperienza che abbiamo tutti vissuto con il Covid, si è creata una certa diffidenza nei confronti proprio dell'addizione del prodotto vaccino mRNA. Si è detto che è qualcosa che entra nel nostro corpo, che modifica il nostro DNA, che modifica il nostro corpo, che interferisce con i nostri meccanismi vitali, che quindi è qualcosa, diciamo, cioè il mondo Novax non accetta nemmeno di chiamarlo vaccino, lo chiama sierogenico. Tutte queste preoccupazioni, secondo lei, come si spiegano?
7: Ma non lo so, probabilmente c'è una non conoscenza. Poi siamo nell'era dei social e nei social ovviamente notizie non reali, ecco, vengono a volte amplificate e rese quasi, diciamo, veritiere. Non è così. Nella storia della medicina i vaccini hanno avuto un ruolo importante. Se oggi c'è una malattia, il vaiolo che è scomparsa dalla faccia della terra, questo è dovuto al vaccino. Quindi ricordiamoci queste cose prima, diciamo, di generalizzare. In questo momento l'attenzione anche in oncologia va al sistema immunitario, perché poi il tutto si rivolge al nostro sistema immunitario, che rappresenta, diciamo, uno strumento eccezionale che abbiamo a disposizione. Utilizzare dei farmaci che hanno come un target il sistema immunitario e non la malattia, in questo caso il tumore, è un qualcosa di eccezionale e che ci permette, grazie alla memoria del sistema immunitario, di poter guarire. È quella, diciamo, la parte fondamentale. Tenga presente che i vaccini fanno in modo che la memoria immunologica non faccia ammalare le persone. Nel caso dei tumori si ha un'azione del sistema immunitario e la memoria immunologica è quella che poi dopo può guarire.
0: Ma per capire meglio come agisce questo vaccino mRNA, credo di aver capito che in nessun modo altera il nostro DNA. In nessun modo.
7: Assolutamente no. L'RNA messaggero è prodotto dal DNA del tumore e produce che cosa? I neoantigeni, le sostanze estranee del tumore che non hanno nessuna interferenza col nostro DNA. Quindi le proteine che poi vengono prodotte da questo RNA messaggero sono l'identikit dei nostri nemici che poi il sistema immunitario andrà a colpire. Si formano all'interno dell'organismo ma non danno nessuna mutagenesi, quindi nessuna interferenza col nostro DNA. Questo identikit viene utilizzato dal sistema immunitario per colpire il tumore.
0: Leggevo che in questa diciamo nuova terapia ha avuto un ruolo importante anche l'intelligenza artificiale. In che modo?
7: È perché, come dicevo prima, viene processato il DNA del tumore e, confrontato con il DNA del paziente, vengono selezionati i neoantigeni. 34. Perché questo numero magico? Non c'è un motivo per il numero magico. Quello che è importante è la selezione operata da un algoritmo di intelligenza artificiale, perché seleziona i 34 più immunogeni, cioè quelli che sono in grado di stimolare maggiormente la reazione immunitaria.
0: Ecco, questa sperimentazione, questo studio, è uno studio di carattere internazionale, se non sbaglio, a cui lei ha partecipato, per capirci meglio.
7: Questo è uno studio internazionale che ha arruolato 1100 pazienti, a cui ha partecipato l'Italia con 5 centri. Il nostro centro a Napoli, 2 centri a Milano, l'Istituto Tumori, l'Istituto Europeo di Oncologia, un centro a Siena e un centro a Perugia. E l'Italia con questi 5 centri ha inserito 200 pazienti circa nello studio, che rappresenta il numero più alto che una nazione, diciamo, ha arruolato nello studio.
0: Quanto tempo ci vorrà perché questo tipo di cura sia, diciamo, disponibile per ogni paziente con un melanoma?
7: Allora, adesso noi abbiamo soltanto il dato di una press release, voglio dire, un comunicato stampa delle aziende. Ovviamente i dati devono essere messi a disposizione del pubblico e quindi presentati a un congresso, probabilmente il congresso europeo di oncologia ad ottobre. Dopodiché le aziende sottometteranno alle agenzie regolatorie, noi abbiamo due importanti, una è l'FDA americana, l'altra è l'EMA europea, per avere l'approvazione. Più o meno ci vorranno 6 mesi. Nel momento in cui l'EMA approva, e questo è quello che interessa a noi, poi dopo toccherà, diciamo, all'AIFA recepire e quindi per approvare e rimborsare.
0: Professore Ascerto, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
7: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, grazie anche a Leonardo Patanè, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Rinaudo e Jacopo Teodoro. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
12: Abramo piantò le sue tende, costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Cari ascoltatrici e ascoltatori, ho già condiviso con voi alcune settimane fa la notizia del patto firmato a giugno da 15 comunità religiose che abitano in Italia. A stupirmi è stata proprio questa presentazione, non religioni che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Abitare significa essere presenti in forma stabile e non passeggera in un luogo, significa contribuire al bene comune, infine abitare significa ritrovarsi insieme, non ispirarsi alla brutalità che altrove caratterizza le religioni, ma vivere nel dialogo e nella pace. Mi sono allora chiesto se nella Bibbia esistono modelli dell'abitare, e naturalmente ci sono. Il primo è quello di Abramo, che è riassunto efficacemente così: Abramo piantò una tenda, costruì un altare e invocò il nome del Signore. Questo è il suo abitare. È un abitare nomade, perché Abramo abita un paese senza occuparlo, senza costruire città, ma percorrendolo in lungo e in largo. Pianta una tenda che è il simbolo della precarietà, ma anche di un abitare mite, di una presenza accogliente e ospitale. Di stabile Abramo costruisce degli altari come elementi presso cui ritorna nel suo girovagare e lì invoca il nome di Dio. Perché all'abitare umano fa eco l'abitare divino, la cui presenza è tra noi. Nel Nuovo Testamento si dice che per un tempo la parola di Dio ha abitato tra noi. Quel verbo abitare significa letteralmente piantare la tenda. Anche Dio, in Gesù Cristo, ha piantato la sua tenda tra di noi.
13: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In arrivo una nuova proroga dello sconto sulle accise fino a fine agosto. Ad approvarlo domani sarà il Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia dell'esecutivo è stata definita oggi in un vertice di maggioranza in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni. È atterrato a Mosca con un aereo militare il direttore della CIA John Ratcliffe. Massimo riservo sui colloqui nella capitale russa anche il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Gallagher, che ha visto il ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra deve finire, ha detto Gallagher, non può essere risolta con mezzi militari, occorre riavviare subito gli sforzi diplomatici per la pace. Putin intanto ha bocciato il piano di Zelensky per una zona economica franca nei territori contesi e ha ribadito il Donbass è russo. Torniamo in Italia con la cronaca. I genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura.
4: La tensione è forte tra i genitori della bimba morta di difterite e le istituzioni sanitarie. Pochi giorni fa, in un post sui social, la mamma accusava i medici di incompetenza. Adesso la famiglia ha deciso di denunciare gli ospedali dove la piccola era stata ricoverata. Gli stessi genitori che sono sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la figlia. Domani è prevista l'autopsia. Sull'indagine epidemiologica e l'esito dei tamponi, l'azienda sanitaria mantiene il riservo, mentre l'assessore regionale alla salute Caruso smentisce che ci sia un'emergenza e parla di alcuni casi individuati e di accertamenti in corso. Il cuginetto della piccola resta ricoverato all'ospedale dei bambini. È in buone condizioni grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche a una 40 di persone entrate in contatto con i 2 bimbi è stata prescritta una profilassi antibiotica. Intanto a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico i genitori degli studenti stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione. Segno dell'annunciata stretta sui controlli soprattutto per asili, materne ed elementari. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
3: Torna l'anticiclone sull'Italia, tempo stabile e cielo poco nuvoloso con temperature in aumento al centro-nord. Una tregua dopo il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte con allagamenti, alberi caduti e danni alle coltivazioni. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel biellese proseguono intanto le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo.
5: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma stamattina la piena impediva il passaggio. Un uomo con la bici si è avventurato lo stesso nonostante il divieto. La corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato anche con droni ed elicottero. Non si sa neanche chi sia. Si aspetta chi mancherà all'appello a casa. Intanto il giorno dopo la tromba d'aria tra Vercellese e Biellese si contano i danni.
6: Stamattina l'uomo inizia la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima e stamattina è tutto perso. Dobbiamo cercare di salvare le piante.
7: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro.
5: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandine hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie, vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade e ora si farà la conta dei danni, ci conferma Luigi Bondonno, sindaco di Alice Castello.
8: Verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
5: Da Castelletto Cervo, Caterina Cannavà per il GR1.
3: Economia, le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo ma un'operazione di pulizia della governance. Lo precisano fonti vicine a LMDV Capital che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Lutto nel mondo della musica, è morta a 80 anni la leggenda del country americano Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram il nipote Bryn Seaver, immenso orgoglio, ha detto, e grande tristezza. E in suo onore il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana a partire da stasera. Su Truth il capo della Casa Bianca ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Da domani a sabato in Valle d'Itria, Puglia, torna il Festival dei Sensi, 4 giorni di eventi dedicati al tema del gioco tra divertimento e strategie reali.
0: Non gioco più.
2: Il gioco da una parte, la vita quotidiana più o meno seria dall'altra. Così è nel sentire comune. Il Festival dei Sensi vuole invece indagare come ci sia compenetrazione tra i due mondi. L'ideatrice e direttrice Milly Semeraro.
9: Mi viene in mente la teoria dei giochi con la grande Cristina Bicchieri, che si applica veramente ad ogni aspetto della vita, ma anche l'architettura, gli errori nella musica, l'urbanistica, i giochi proibiti degli animali. Quest'anno c'è un programma molto molto variegato.
2: E ci sarà anche da giocare.
9: Ci sarà anche da giocare con un soggetto, come dicono a Bologna, che è il massimo esperto forse italiano, si chiama Andrea Angiolino, e lui e il gioco sono la stessa cosa, quindi oltre a fare una bella lezione, un giro del mondo del gioco, una storia dei grandi giochi, farà anche un paio di laboratori di gioco vero e proprio.
2: Nel programma del Festival dei Sensi anche la mostra già aperta in un palazzo storico di Fasano dedicata al fotografo Dino Pedriagi.
9: Noto solitamente per i nudi di Pasolini, quando invece c'è tantissimo altro da ammirare.
2: Federico Pietranera, GR1.
3: È tutto, linea zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
13: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da riso scotti la risposta è...
14: Sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
15: Bella idea, dottor Scotti.
16: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
17: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
18: Zona Cesarini.
19: Sono le 21:08, ben trovati. Zona Cesarini si ripete l'appuntamento della sera con lo sport di Radio 1, la prima settimana insieme. Ieri è stata l'insegna ovviamente dei posticipi di Serie A e il calcio che quest'oggi non è protagonista, lo sarà con diversi ospiti e diversi temi che affronteremo, ma ci sarà altro, soprattutto direi in primo piano la pallavolo oggi con l'ennesima vittoria delle nostre ragazze all'Europeo. Al microfono Diego Carmignani, Umberto Conti in regia, Jacopo Todoro alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, anche i nostri colleghi che poi durante la nostra trasmissione insieme fino alle ore 23 ci racconteranno quello che è successo quest'oggi, la pallavolo, ma anche più avanti i giochi del Mediterraneo. Insomma, c'è una media di, penso, una medaglia all'ora per un'Italia che sta prendendosi la testa in maniera perentoria di questa manifestazione. Diciamo con più di una settimana ancora che ci separa dalla conclusione, ma come detto c'è altro e ci sono anche altri temi, direi l'atletica in primo piano tra poco con un ospite graditissimo. Ci siete voi poi con il 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, per dirci la vostra. Direi che nella mente di tutti ci sono sicuramente le vicende calcistiche che hanno fatto capire insomma qual è l'andazzo bene o male in questo avvio di campionato con i posticipi di ieri, e proprio nella seconda mezz'ora diciamo affronteremo questo con, anche qui con un ospite, ma non c'è soltanto insieme di voci, di chiacchiere, di opinioni e di ospiti graditi. C'è anche la musica qui a Zona Cesarini. Iniziamo con questo binomio Chaka Khan con Snoop Dogg.

ottimo inizio musicale anche per il ritmo impresso da questa coppia, da Chaka Khan, Snoop Dogg, che tra l'altro è un appassionato di sport, l'abbiamo visto imperversare per le Olimpiadi di Milano Cortina, ovunque e per diversi giorni, è anche un po' testimonial della musica quando c'è l'interesse per eventi sportivi. E devo dire che va bene il calcio, è iniziato il campionato, ci siamo reinteressati alle singole squadre, c'è il calciomercato, però non dimentichiamo che abbiamo vissuto un'estate fantastica, memorabile, 14 di agosto 2026, in quella fase lì, diciamo, dell'agosto vincente delle nostre squadre azzurre, ci siamo davvero, a parte l'emozione, anche commossi per quello che siamo riusciti a fare. C'è stato il nuoto, c'è stata l'atletica, naturalmente, peccato perché poteva essere una doppietta nella vittoria.

0: Sudassì, Edoardo Scotti insieme a Lorenzo Benati per quel traguardo che da te è stato tagliato e che ha diverse settimane da, non tante insomma, poche settimane da quello che è successo, ce l'hai ancora in mente, ti svegli con quel ricordo, con quel sogno che hai vissuto, perché è stato qualcosa di transagonistico secondo me per te.
1: Sì, assolutamente, me la sogno ma me la riguardo anche una volta al giorno, me la riguardo, diciamo, poi con tutti i commenti diversi, lingue diverse. Quindi ancora va.
0: Diciamo anche con un look diverso, perché non è più, non è più quei capelli folti, ricordacelo, perché insomma è stato all'insegna dei barbieri questo europeo dell'Italia.
1: Sì, infatti. Allora abbiamo fatto una bella scommessa con Alessandro Sibilio, fortissimo quattrocentista ostacoli, vice campione europeo nel 2024. Diciamo che dopo la batteria un po' deludente della mia gara individuale, diciamo un po' in preda allo sconforto, Alessandro sta cercando di tirarmi un po' sul morale, mi ha detto: ma guarda, c'è ancora la staffetta. E tu, ma sì, dai, ma che succederà la staffetta? Guarda, se vincete allora ti butti nel canale di Birmingham. E io ho detto subito: ma sì, certo, va bene, ma poi di quello che vuoi. E allora ti tagli pure i capelli a zero. Ma sì, certo. E poi le scommesse si pagano. E quindi le ho pagate.
0: E quindi la tua capigliatura ricevuta, ben riconoscibile, è diventata rasa da zero. Tra l'altro sono stati i capelli a croce di Dezza, lì invece l'artefice è Tamberi. Insomma, ci sono dei colleghi e compagni di squadra che diventano degli aguzzini. Dicevo, Lorenzo Benati, che abbiamo raccontato anche in radio questa tua impresa insieme agli altri tre, ovviamente, della 4x400, se sei d'accordo ci risentiamo quelle che sono state le emozioni radiofoniche qui su Radio 1 di quel momento, con la voce di Daniele Fortuna.
2: La partenza dell'Italia buona con Edoardo Scotti. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito, sarà il testimone a Sudassì. Sito va a recuperare le posizioni, parte bene Mohamed Sudassì, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione, accelera sul rettilineo questo ragazzo e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, siamo alla fine sul rettilineo finale al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati manca poco, dai Italia oro, 4x400 oro, fatto finish. Sì, è primo posto, è medaglia d'oro.
0: È medaglia d'oro e anche medagliere, siamo campioni d'Europa. Insomma, ti è piaciuto risentirla, anche la radio ha il suo perché, direi, no?
1: Assolutamente, pelle d'oca ancora, dico la verità.
0: Una delle prime cose che hai detto dopo la vittoria è meglio aver vinto di 3 centesimi che per 3 secondi. È proprio forse questo è il motivo per cui continui a volerti rigodere quel momento e farcelo rigodere, perché è proprio un qualcosa... quasi che c'è il fato lì che ti dà quello spiraglio di vantaggio sull'inglese.
1: Sì, io tutte le volte che la rivedo ho paura che possa cambiare il risultato, dico no, ma questa volta mi passerà, questa volta ce la fa.
0: Invece no, hai resistito e soprattutto la tua prova, la tua frazione è stata quella di visibile proprio resistenza, di dover custodire un regalo che ti è stato fatto, visto che l'Italia era in testa.
1: Sì, assolutamente, infatti quando ho visto Momo Sudassì che usciva dal cambio in prima posizione, diciamo che ho avuto un attimo momento di oddio, sta succedendo veramente, e poi ho detto io devo mantenerla però questa posizione, è tutto sulle mie spalle adesso, però era una bella sensazione, non avevo paura, era grande responsabilità ma grande onore, diciamo.
0: E l'ultimissimo è stato veramente un testa a testa, ti sei sentito il fiato sul collo, c'è un qualcosa in più che è scattato, immagino.
1: Sì, allora io sapevo benissimo che Charlie Dobson ci avrebbe provato, ovviamente, perché è un atleta da 44-1, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E quindi sono dovuto partire molto forte per non dargli la scia, perché sennò sarebbe stato molto agevolato, diciamo. Questo ovviamente l'ho pagato sul finale, ma sapevo che sarebbe successo. e quindi ho tenuto fino alla fine. Ho proprio pensato, so che sembra retorica, ma veramente l'ho pensato, ho detto: qui non sto correndo per me, né per gli altri tre, né per tutti gli altri ragazzi riserve della nazionale, ma veramente per tutti quelli che erano in quello stadio italiani.

0: senso, ma che li stanno guardando, è ottenuto.
1: E per tutti quelli che hanno seguito da casa, ovviamente, quello che è successo a Birmingham in questa estate gloriosa per la nostra atletica, anche però per te stesso in qualche modo sì, anche perché l'hai ricordato più volte, c'era il rischio anche che insomma non ce la facessi a continuare con la tua carriera perché hai avuto una malattia non debilitante di più.
0: Sì, diciamo che è stato 2 anni fa un periodino abbastanza interessante, diciamo così. Era un periodo in cui stavo andando anche abbastanza bene, ero molto carico per gli impegni, c'erano gli europei in casa, a Roma, a cui tenevo particolarmente, le Olimpiadi, e quindi insomma quella cosa mi ha un po', più di un po', insomma, tirato fuori dai binari che io avevo immaginato come doveva andare, diciamo. Però alla fine le cose succedono e mi ha fatto imparare tante cose, maturare tanto, e lezioni che sono riuscito anche ad applicare, ma anche a Birmingham in realtà, e quindi alla fine è successo e è andata bene così.
1: Diciamo anche, non so, può essere anche che dica una castroneria, può essere anche che quello che ti è capitato a livello di salute ti abbia dato quel qualcosa in più che la provvidenza magari certe volte ti regala.
0: Beh, diciamo che per un po' di tempo dopo quella stagione non me la sono vissuta benissimo, però poi a lungo andare ti direi di sì.
1: Beh, insomma, ti è stato restituito quello che stava per esserti tolto e soprattutto c'è tornato a noi come italiani che hanno goduto tantissimo. Lorenzo Benati, il nostro uomo copertina, perché insomma con te si è chiusa questa pagina degli europei inglesi, anche con un personale che insomma penso che ancora, per tornare alla tua vicenda, sarà stato per te un piacere incassare.
0: Sì, assolutamente, era da un po' di tempo che non riuscivo a correre personale, insomma, più che altro a tornare ai livelli e superarli pre-operazione. Quindi sì, questa stagione è stata da incorniciare e non è ancora finita, tra l'altro.
1: Ascolta, diciamo, si parla moltissimo di quanto i nuovi miti dell'atletica da Tokyo, no? Ovviamente poi abbiano fatto sì che ci sia una scia, una cavalcata di una squadra azzurra, ormai che ogni giorno ci insegna che c'è un nuovo atleta che può correre per le medaglie, e ovviamente noi abbiamo nella mente ancora la 4% di Tokyo, tutti quanti, anche quella penso un po' di volte te la sarai rivista, te da certo, addetto ai lavori, può essere, all'epoca avrai avuto 19 anni, qualcosa del genere.
0: Sì, 19.
1: T'ha fomentato quell'Olimpiade, ha generato per te quel qualcosa in più di volerci, cioè già sicuramente sì, correvi, sì. Insomma, però è stato un qualcosa che ha scattato in te altri ragazzi.
0: Assolutamente, io in realtà a quelle Olimpiadi c'ero, ero riserva della 4x4, non ho corso alla fine, ma ero lì, e viverla lì è stato sinceramente surreale, e vedere Marcel vincere i 100 veramente sembrava di essere in un sogno, perché veramente l'atletica fino a quel momento ogni tanto ci poteva essere qualche vittoria, oppure qualche medaglia, ma era proprio una cosa sporadica. Vedere contemporaneamente Jimbo vincere, sì, e poi una settimana. Io lì ho detto: vabbè, se è qualcosa di magico, ok, bene.
1: Andiamo a visitare Tokyo, perché.
0: Esatto. E invece con la staffetta 4%, lì ho detto: vabbè, siamo entrati in un'altra dimensione. E io veramente penso che gran parte del salto di qualità che ha fatto il movimento è stato perché veramente noi atleti abbiamo aperto gli occhi, abbiamo capito che si può, non abbiamo niente in meno degli altri.
1: È chiaro che è stata una catena di eventi che ci hanno portato sin qui, e soprattutto avere possibilità in tutti i campi, insomma ben poche le parti dell'atletica in cui non ci sono azzurri. Mi sembra anche che era la nostra la squadra più rappresentata,
0: più numerosa, sì, 134, sì.
1: Non è un caso, penso.
0: No, ma il movimento è cresciuto in tutte le direzioni, ma anche basti pensare che agli italiani la finale di quest'anno dei 400 è stata la finale nettamente più qualificata di sempre della storia degli italiani, e non è un caso che infatti poi si sia arrivato a un risultato del genere agli europei.
1: Senti, un po' d'amarezza ce l'hai ancora per quella, diciamo, difficoltà di arrivarci, di portarti avanti dopo la batteria, o no?
0: Ma ne parlavo oggi e ho pensato che in realtà se è finita così, io tornassi indietro non cambierei niente, perché avrei paura di poi, non lo so, scatenare un effetto a catena che poi fa sì che non andiamo a vincere la staffetta. Quindi no, assolutamente nessun rimpianto, ci sono ancora gare, va benissimo così.
1: Sì, paradossi temporali tipo ritorno al futuro, ecco, no. È andato così, è andato tutto liscissimo. Ci sono tanti atleti con genitori, allenatori, anche questa cosa io non so se è tipica di tutto il mondo dell'atletica, onestamente, o se è un valore aggiunto che la nostra Italia, anche per te, ha messo insieme. Non so, un pensiero che mi è venuto.
0: Sì, no, diciamo che non è proprio una cosa inedita. Duplantis si è allenato dal padre, credo, dalla madre, comunque da un genitore. Sebastian Coe allenato dal padre, questi sono due che mi vengono in mente, ma è una cosa abbastanza comune. Forse nell'atletica italiana è ancora più comune, perché Jimbo fino alle Olimpiadi è allenato dal padre, io, Larissa Iapichino, Filippo Tortu, e ce ne sono tanti altri. Quindi io penso sia una cosa non fuori dal comune totalmente, ma abbastanza spiccata in Italia.
1: E forse un valore aggiunto che chissà,
0: assolutamente,
1: i sociologi ci racconteranno fra qualche tempo, qualcuno l'analizzerà. Invece l'essere l'ultimo frazionista, un'altra domanda che mi veniva da farti è, per tornare a quella 4x400, è un qualcosa che era già nelle caratteristiche di voi quattro per essere... sei scelto per l'ultimissima parte della staffetta, c'è della suspense sempre?
0: Sì, no, allora c'è della suspense sempre, la formazione viene comunicata sempre poco prima, addirittura prima della batteria è stata comunicata la mattina stessa, e se no la sera prima. E diciamo che il quartetto era abbastanza delineato, non avevamo dubbi, e rispetto alle frazioni invece c'era un po' di, insomma, un po' di dubbio. E bisogna tenere conto di tante cose, per esempio spesso si mette uno molto forte, forse il più forte in prima frazione per lanciare la staffetta, e poi magari il secondo in ultima, perché deve, insomma, poi tirare le fila di tutto quello che è successo e provare, sì, a metterci una pezza in caso. Quindi sì, insomma, è sempre un po' una sorpresa.
1: E c'è anche la sorpresa che era presentata dagli avversari, immagino. Te sapevi già con chi dovevi vedertela, probabilmente c'è qualche un po', non dico un'ansia in più, ma una motivazione.
0: Sì, beh, in realtà non è che non si sa mai bene, in realtà, no. Perché le formazioni non vengono rese note molto prima, infatti si vede in campo di riscaldamento poi chi si sta scaldando. Noi, per esempio, possiamo dare questo scoop, avevamo ricevuto informazioni non ufficiali che Charlie Dobson, proprio lui, non avrebbe corso, ce lo davano infortunato. E io sono arrivato in riscaldamento con questa consapevolezza, e io l'ho visto arrivare, scaldarsi, mettersi le chiodate, e lì abbiamo detto quindi le cose sono un po' più complicate di così. Però mi ricordo, l'abbiamo commentato con Luca Sito, e Luca ha detto: ma a me non interessa, sinceramente. Io ho detto: bene, non ci interessa.
1: Hai detto vabbè, vinceremo di 3 centesimi e non per 3, esatto, per 3 secondi, sarà un po' più risicato, ma vinceremo comunque.
0: Sarà,
1: vabbè, Lorenzo, insomma, regalaci qualcos'altro fra un po', forse ai giochi del Mediterraneo, mi sembra che tu sei in partenza, poi insomma vedi un po' se hai altre cose da fare da un paio d'anni, non so, nell'estate del 2028. Dici un po' che insomma, che cosa prevede il tuo futuro, poi insomma, a parte quello del Benati staffettista.
0: E adesso sì, hai detto bene, parto per i giochi del Mediterraneo tra qualche giorno, in cui correrò di nuovo anche l'individuale, e lì, diciamo, invece speriamo di riuscire a fare qualcosa di meglio di Birmingham. E poi avremo anche la staffetta, che comunque anche lì speriamo di riuscire a portarla in alto, visto che ormai ci siamo fatti un nome. E dopodiché la stagione continua, probabilmente spero di riuscire a mettere un meeting in mezzo, e poi a metà settembre avremo gli Ultimate Games, il nuovo format della World Athletics con tutti i migliori del mondo, e noi saremo impegnati con la 4x4 mista. È un grande appuntamento e siamo molto carichi,
1: e nel frattempo continueremo a riguardarci questa 4x400, esatto, e te continuerai ovviamente a rivederla e a risperare che finisca sempre così, ovvero con l'Italia davanti all'Inghilterra per l'ennesima volta e con la firma tua, di Lorenzo Benati, su questa splendida pagina dell'atletica azzurra. Grazie mille per questa chiacchierata, Lorenzo.
0: Grazie a voi,
1: alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

Girls, California Girls, classicone di diversi decenni fa, che ci fa anche da apripista per l'Onda Verde. Tra poco di nuovo qui su Zona Cesarini affronteremo un po' i temi calcistici di questi giorni, qui è riniziato il campionato.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 2:30 l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 13 Bologna-Padova c'è un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, coinvolta un'auto e un furgone. Sempre sulla 1, un incidente tra Bivio A1, diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, direzione Napoli. Code a tratti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Vicarello e Bivio, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, a 12 Colle Salvetti. Siamo in direzione di Livorno. Diamo un paio di chiusure. La prima, sulla A26 diramazione Predosa-Bettole, tratto chiuso per lavori tra Novi Ligure e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione di quest'ultima autostrada fino alle 6 di domani. E concludiamo con la 14 Bologna-Ancona, anche qui lavori, uscita chiusa a Rimini Sud, in uscita in entrambe le direzioni, fino alle 5 di domani. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: 21:33, una bella chiacchierata con Lorenzo Benati, con lui abbiamo ripercorso quest'estate di successi per il nuoto, per l'atletica. Ora i giochi del Mediterraneo stanno confermando tutta questa nostra indole positiva. Poi ovviamente è sempre il tema del calcio che deve ricrescere, lo farà, lo sta facendo magari adesso con il campionato, chissà se qualcosa si muoverà. Ma c'è anche il tennis e c'è anche qualche italiano che può andare a far capire, insomma, che non c'è soltanto Sinner. Nel prossimo appuntamento importante US Open non ci sarà, ovviamente, come sapete, per i problemi al ginocchio Sinner. C'è Cobolli, esordio positivo per lui, stiamo parlando del torneo doppio misto allo US Open, in coppia con la Svizzera Bencic, ha battuto in due set con un doppio 4-2 la coppia formata da Zverev e dalla statunitense Taylor Townsend. Questo, insomma, per iniziare a prendere confidenza con il tennis, visto che tra poco dovremo parlare sicuramente degli US Open e staremo anche a capire quello che può fare la nostra squadra oltre Sinner e anche per il ritorno di Alcaraz, attesissimo dopo due slam saltati. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra poco un altro ospite, parleremo appunto di calcio.

0: George Ezra, Listen to the Man, brano gradevolissimo con cui continuiamo la nostra serata, la nostra cavalcata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, copertina direi d'obbligo con l'atletica, il nostro uomo simbolo dell'europeo Lorenzo Benati, che ci ha anche insomma rivelato uno scoop riguardo a quella finale dei 4x400, per ricordare quello che è stato, questa è stata, anche perché abbiamo la memoria corta, non lo ricordiamo magari quello che è successo l'altro ieri in Serie A, figuriamoci quello che in questa estate all'insegna dell'Azzurro è accaduto, anche perché abbiamo vinto talmente tante gare che sicuramente a memoria chiunque qualcosa tralascerebbe, figuriamoci poi dei giochi del Mediterraneo in cui stiamo facendo incetta, di cui ci occuperemo tra un'ora circa con il nostro Emanuele Granelli. Ma è riniziato il campionato, bisogna ritornare a parlare di calcio, se ne è parlato perché ci sono stati i mondiali e perché c'è polemica legata a quanto l'Italia non riesca a esprimere quello che dovrebbe nello sport più seguito e più amato, ovvero il calcio, e così noi possiamo, anche con gli occhi di chi conosce a 360 gradi questo mondo, anche analizzare quello che è adesso successo in Serie A, ma in generale insomma quello che è il pensiero di Jedi Ascapuccio Neves per gli amici Jedi. Eccoci, buonasera a te, a lei.
1: Buonasera, grazie.
0: Ti do del tu.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Perché sei un po' l'amico di tutti, visto che hai giocato in talmente tante squadre di calcio e hai lasciato ricordi positivi ovunque, che credo che da Vicenza a Palermo, a Catania, a Cagliari, a Lecce, a Novara, a Nuoro, a Potenza, insomma, ne hai fatta di strada. Ormai stiamo parlando più della metà della tua vita, anzi sicuramente quasi due terzi della tua esistenza quasi in Italia.
1: Intanto, più della metà, assolutamente sì.
0: Ti chiedo subito come stai, così.
1: Tutto bene, grazie. Infatti sentivo la tua introduzione per il discorso della Serie A, come era iniziata, quindi abbiamo riniziato anche noi a seguire un po' tutto. Quindi benissimo, siamo ritornati con i nostri soliti pensieri e godere comunque di una Serie A che è iniziata a scoppiettare, dai, mettiamola così.
0: Tra l'altro io insomma sono sulla tua pagina di Wikipedia, dice ex giocatore, ma fino all'altro ieri ancora alla Z Milano te giocavi ancora o sei interrotta?
1: Adesso basta, quest'anno ho deciso di interrompere definitivamente, anche perché arriva poi un momento in cui capisci che dice sì, penso che adesso basta proprio.
0: Mannaggia, vabbè, insomma pensavo che potevi fare come Miura, no, in Giappone, che continua a giocare fino a quasi 60 anni.
1: Insomma, beato lui che poi almeno mantiene la salute intatta, soprattutto la forma fisica, che quello non guasta mai.
0: Assolutamente, vanno di pari passo queste cose, e quindi la prima domanda è legata appunto a quello che ci ha fornito questa prima giornata di Serie A. Inizierei da un pensiero sulla Roma e Gasperini, anche perché te sei molto attivo sui social. E mi sembra proprio che, avendo giocato al Crotone con Gasperini, segnando come non mai, giocando sempre, già potevi insomma annusare quello che sarebbe diventato questo tecnico. Tutto è esploso, se vogliamo, in maniera fragorosa nella giornata di ieri, con questa ultima partita della Serie A stravinta dalla Roma. Insomma, non si fa presto nel mondo giallorosso ad avere, come dire, pensieri positivi, e poi tutto viene smontato. Ma insomma, partire da qua, anche perché semplicemente è l'ultimo post che ho visto sui tuoi social, Jedi.
1: Ma sai, io ho una stima veramente molto molto grande per Gasperini. È un allenatore che secondo me, guarda, io ho definito già un po' di tempo, ho dato una definizione, ho detto è un allenatore che è tosto, per non dire altro, tosto, è un allenatore che pretende tanto, vuole, però quando ti dà veramente. E credo che io con il mio rapporto con lui è stato un rapporto veramente di grande grande fiducia, in cui io ho capito che dovevo fare tanto per conquistare la sua fiducia, ma nel momento in cui l'ho fatto, cioè la fiducia ce l'avevo in piena. Questa era una cosa che a me mi lasciava molto molto contento, felice, e che era bello avere la sua fiducia, perché avere la fiducia di un allenatore come lui, che pretende tanto, vuole abnegazione, qualità, vuole determinazione, anche personalità, secondo me è molto bello, è interessante, perché secondo me ha fatto fare una svolta nella mia carriera a livello fisico, tecnico, di personalità, che secondo me me lo ricorderò per sempre. Un allenatore che ha svoltato veramente in maniera importante la mia carriera, perché è stato con lui, secondo me, che ho capito certe cose, certi meccanismi di quello di andare oltre, oltre a un qualcosa che secondo me tu dici no, il mio limite è questo, no, secondo me puoi credere che puoi andare oltre, e questa è una convinzione che tutto quello che lui fa a livello di allenamento, di preparazione, di una serie di roba, anche quando ti chiede le cose, è quello che lui ti spinge a dare, e quello lo vedo anche molto questa cosa nella Roma. Perché la Roma, diciamo che non è la squadra, la Roma, con tutto il rispetto, anzi io ho sempre detto che quando mi chiedono, sempre detto ma tu ti piacerebbe giocare in una grande squadra, ho detto quale squadra ti piacerebbe, ho detto stranamente, ho detto non so perché, ho detto non è che sono tifoso della Roma, ma a me mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma, ho detto non lo so,
0: diciamo un'energia che potrebbe
1: bravo,
0: trovare con Gasperini forse anche l'attuazione di tanti desideri dei tifosi romanisti. Tra l'altro, se non sbaglio, parliamo di 20 anni fa, Crotone per te e Gasperini, quel connubio, diciamo anche diversi collaboratori di Gasperini poi sono rimasti da quell'epoca e sono stati per lui importanti, no, nel suo staff, per cui insomma è una storia che parte da lontano, parte ancora da prima ovviamente per il tecnico attualmente alla Roma, e poi tutto questo diciamo si è concretizzato nel cammino di questo allenatore, e per te forse anche una maturazione e la comprensione di quello che sarebbero state le tue caratteristiche principali, da grande tocco, grande velocità nell'esecuzione, poi diverse tante piazze dove ti sei affermato.
1: Ma guarda, è un qualcosa che io mi ricordo, no? Quando si parla oggi, no, di posizione dei giocatori in campo, no? Io ero un giocatore che potevo fare l'esterno, potevo fare giocare sotto la punta, giocare trequartista, giocare esterno destro, sinistro, giocare da centravanti. Cioè, perché con lui poi la cosa bella, un aneddoto questo, cioè in cosa bella in cui mi diceva Neves, era l'unico allenatore che mi chiamava Neves, tra l'altro, era l'unico in assoluto. Mi diceva oggi, giochi a sinistra, no, ma domani giochi a destra, ma domani, oggi ti voglio fare giocare in centro, perché secondo me ho bisogno, quindi per me, cioè, era come, sai, quando ti arriva quella fiducia, lui sa di avere la fiducia, sa di fidarsi di uno come me, perché mi mettevo a 360 gradi a sua disposizione e dire tranquillo mister, puoi mettermi dove vuoi, contare su di me in qualsiasi posizione del campo, che oltre che potevo farlo, lui era convinto di questa cosa, cioè, e questa era una delle cose che mi ha lasciato veramente molto, e ti dico, per chi ci ascolta anche, è un allenatore davvero che ha una convinzione, una conoscenza della materia allenatore, cioè che è una cosa impressionante, lui è in grado comunque di migliorare, perché capisce, guardate, ieri ha fatto un'intervista, nella sua intervista nella conferenza stampa, ovviamente che noi seguivamo, e lui diceva molto relativo a Dybala. Io personalmente sono convinto che, secondo me, su Dybala, ho detto dategli il tempo di capire questo giocatore e di conoscerlo, perché io sono convinto che cambierà. Non a caso Dybala, secondo me, oltre che sia rimasto, ma è rimasto anche contento, sapendo che secondo me Gasperini lo può fare svoltare, lo può fare un'altra vita a livello di calcio, secondo me, rinascere. Perché tutti quei problemi, secondo me, che ha avuto, lo vedo difficile che si ripropongano così facilmente su Dybala. Poi ho visto ieri veramente un giocatore di un entusiasmo allucinante, e quello lui devi trasmettere ai suoi compagni.
0: È quello che in sostanza ha lasciato questa prima giornata, come diciamo la partita del più travolgente da questo punto di vista è stata quella dell'Olimpico. Cosa ha cambiato secondo te, qualcosa dal punto di vista dei pronostici? Quali sono le previsioni di Neves su quello che può essere insomma il non so se l'esito finale della Serie A, ma le squadre che secondo quello che ha detto il mercato, che hanno detto queste primissime battute di Serie A, possono rappresentare insomma proprio le candidate per essere nelle altissime sfere della massima serie.
1: Detto che secondo me le migliori, non solo per il gol che hanno fatto, ma secondo me per quello che hanno espresso in campo, per il livello di gioco, di personalità, di una serie di caratteristiche che ci vuole per una squadra vincente, per me Roma e Inter sono state le regine della prima giornata sotto tutti i punti di vista, secondo me la Juventus, l'Inter perché si è riconfermato, una grande squadra, uno squadrone, la squadra da battere, però la Roma per me, ahimè, non ne voglia né mister Gasperini né i tifosi della Roma, ma che hanno un entusiasmo secondo me a questo punto pazzesco che non voglio neanche immaginare, secondo me che il fatto che la Roma si candida assolutamente a lottare per non per uno scudetto, cioè non so in che posizione, in cui livello di possa essere questa percentuale, però per me sì. Dopo ieri, affrontando una squadra come la Fiorentina, che è una squadra forte, dove ha avuto tanti cambiamenti, una squadra che secondo me si candida comunque, secondo me, per fare un campionato importante al di là della partita di ieri, perché ha trovato ieri una Roma troppo perfetta. Secondo me la Roma ieri ha dimostrato davvero, cioè l'unica cosa che io potrei magari mettere in dubbio sarebbe magari il fatto della profondità della rosa, no? Per il fatto che siano troppe competizione. Bravissimo, cioè questo è l'unico dubbio, ma per il resto per me la Roma è una squadra molto forte, con Gasperini con un anno in più di esperienza, di maturazione, di conoscenza dell'ambiente Roma e dei giocatori. Secondo me questo è un vantaggio assoluto, in cui lui infatti ha espresso tantissimi concetti interessanti ieri in tanti spunti in sala stampa, che ci ha dato la convinzione che questa Roma, secondo me, per me sarà protagonista. Poi parliamo della prima giornata e va bene, però qualche segnale interessante secondo me da Inter e Roma sono stati davvero molto importanti ieri.
0: Eh sì, insomma, quello che anche gli opinionisti hanno intuito da quello che si è espresso, poi magari anche l'entusiasmo di questo inizio può portare a maggiore convinzione dei propri mezzi. Io salterei completamente diverse piazze importanti, anche perché mi interessa anche come è stato il rapporto di Jeddah, nostro ospite, con le tante maglie che ha indossato, perché insomma penso che più presenze che altrove l'ha fatta a Cagliari, poi insomma è rimasto un po' in Sardegna, è andato anche per qualche tempo a Nuoro. Questo Cagliari ha iniziato benissimo, sia il Cagliari, arriverei anche a Lecce, visto che lei ha giocato a Lecce, due che lottano per la salvezza, subito hanno dimostrato di aver fatto tesoro, secondo me, della scorsa annata, vincendo entrambe fuori casa, tra l'altro, all'esordio.
1: Molto sono oltre che contento, oltre che sorpreso da un certo punto di vista, perché comunque il Lecce affrontava un Venezia veramente, un Venezia forte, in cui ha fatto una Serie B straordinaria, è tornato in Serie A, ha fatto un mercato comunque importante per una salvezza secondo me molto tranquilla, però ho visto un Lecce veramente molto cambiato e maturo da un certo punto di vista, perché comunque nel suo giocatore simbolo dell'anno scorso, che era Banda, soprattutto in finale di campionato, che non c'è più, comunque la squadra ha dimostrato grande concretezza, carattere, secondo me è in grado di poter lottare fino alla fine. Beh, il Cagliari è partito molto bene, ha messo in mostra secondo me un giocatore, non perché ha fatto il gol decisivo, però secondo me ha messo in mostra un ragazzo romano che ci ha lasciato un po' veramente così stupiti in maniera positiva, perché c'è grande curiosità per capire questo giocatore che cos'è, che cosa può fare, che cosa può dare. Ha fatto un gol strepitoso, quello sintomi anche di grande personalità. Mm-hmm. Diciamo che sono due squadre, ha detto una parola giusta, secondo me hanno fatto molto tesoro della scorsa stagione, sapendo che il campionato di Serie A è un campionato che ha bisogno che non abbassi la guardia fino in fondo, però anche di qualità. Il Cagliari si è mosso in maniera intelligente, il Lecce comunque ha qualche giorno ancora per cercare di completare in maniera valida questa rosa, secondo me per permettere anche di Francesco di poter lottare fino in fondo. È un campionato che si prospetta davvero molto molto interessante, direi.
0: Sì, anche le prime partite secondo me sono state, a parte forse un paio, ben o male promettenti, almeno dal punto di vista dello spettacolo e anche dei valori che sono emersi. Sono simbolo, secondo me, anche Lecce e Cagliari di quando insomma si vada a tempo e fiducia a certi allenatori, poi alla fine la solidità viene con il tempo e non dopo sette giornate con cui saltano facilmente le panchine. Qualche altra domanda a piacere, insomma, qualche altra cosa che ha osservato Jeddah in queste prime 10 partite, che forse qualcosa che forse c'è sfuggito, che andrebbe monitorato, una lente di ingrandimento dove l'appoggerebbe, visto che insomma si è parlato di tantissime cose, tantissimi personaggi, qualche polemica arbitrale, insomma, ci dica.
1: Io direi che secondo me ci sono, allora, una cosa interessante, che secondo me c'è stato il discorso dell'arbitraggio, ci sono stati dei cambiamenti interessanti, importanti. Mi auguro che al di là delle due polemiche, no? Quella del Milan-Torino e quella di Napoli-Genoa, che secondo me gli arbitri possano mettersi a disposizione con umiltà, soprattutto, questa è la prima parola, e sapendo che secondo me la tecnologia può dare una mano importante, non sentirsi protagonista, perché io ho sempre detto e mi assumo la responsabilità, gli arbitri devono essere invisibili, più loro sono invisibili, fanno bene il loro lavoro, secondo me vengono considerati veramente i grandi protagonisti. Quando si mettono a fare i protagonisti più dei giocatori, questo è un grosso sbaglio. Cioè, la tecnologia devi aiutare e devi dare una mano agli arbitri a migliorare ancora di più, secondo me, il livello degli arbitri in Italia, che molto è ottimo, è buono, ma devi alzarsi ancora di più, semplicemente per evitare certe polemiche inutili che non ci devono essere in un campionato che si prospetta a essere molto bello.
0: Molto
1: poi, poi la cosa importante è chiaramente un altro lente di ingrandimento va comunque messa sul Milan, perché c'è grande curiosità, secondo me, per vedere e capire che cosa può dare a Mourinho a questa squadra, come la può mettere in campo, che tipo di gruppo può creare, perché si vede che piano piano, anche nonostante le difficoltà, secondo me lui vuole creare, secondo me, un gruppo, un qualcosa che possa andare in campo ed ognuno lotti per quella maglia. Secondo me questa è quell'idea che mi dà a Mourinho, secondo me, di creare un gruppo di giocatori, di famiglia, di amici che possano andare in campo e aiutarsi uno con l'altro, secondo me, al di là delle situazioni fuori. Questo è quello che mi ha dato l'idea. Poi il Napoli, secondo me, ha un allenatore come Allegri, che è un altro allenatore grandissimo, che conosco molto bene, è uno che secondo me un allenatore intelligente, oltre che pragmatico, secondo me sa nell'ambiente che è, sa i giocatori che ha in mano, e io penso che la sua gestione è quella che farà la differenza, perché rispetto magari a Conte, che è un altro grandissimo allenatore, ma nel livello di gestione, magari di rapporti, soprattutto con quelle stelle lì, uno su tutto, De Bruyne, secondo me, io credo che Allegri, secondo me, lì farà la differenza.
0: Insomma, queste sono le carte del campionato che ha fatto per noi oggi. Siamo praticamente in chiusura dello spazio, insomma, Inter e Roma, e poi il Milan da tenere d'occhio, ovviamente, queste altre due belle piazze delle tante che ha attraversato come calciatore il nostro ospite, tra l'altro cittadino italiano da qualche tempo, questo non lo sapevo, sono andato a curiosare sulla sua vicenda, ma ci mancherebbe,
1: 2009.
0: Ci mancherebbe, avendo vissuto almeno tanto dalle nostre parti. Grazie a Neves, ti chiamo come Gasperini, grazie mille.
1: Gasperini, ciao. Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao.

Like a Prayer, Madonna, per chiudere la nostra prima ora insieme di Zona Cesarini. Tra pochissimo l'informazione, poi continueremo con fra tante voci, tanti argomenti da affrontare.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Domani pomeriggio alle 18 torna a riunirsi il Consiglio dei Ministri nel servizio le misure al vaglio e la posizione di Palazzo Chigi sul tema degli extra profitti.
3: Sul tavolo del governo la proroga per pochi giorni di alcune misure già in vigore sui prezzi dei carburanti in attesa di un successivo provvedimento mirato alle fasce di reddito più bisognose in modo da rendere l'intervento più selettivo ed efficace. Lo spiegano da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, chiarendo che l'Italia continua a portare avanti con determinazione l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, ma si specifica serve un intervento coordinato a livello europeo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando così discriminazioni di mercato. Viene puntualizzato inoltre che alla Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione e quindi non si è di fronte ad un rigetto delle posizioni italiane, ma che con la lettera inviata il 22 agosto, insieme con altri 5 paesi europei e indirizzata alla presidenza di turno irlandese, si chiede un confronto politico tra i ministri delle finanze degli Stati membri. È infatti indiscutibile, precisano da Palazzo Chigi, che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: E la presidenza irlandese dell'Unione Europea apre al confronto tra i ministri delle finanze sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petroliferi, così come richiesto nella lettera di 6 paesi, tra cui l'Italia, in cui si chiede un quadro comune europeo, al centro anche l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata travolta da una moto a Lecce dei Marsi, nell'Aquilano.
4: Suo padre la stava accompagnando ad un piccolo slargo per giocare a pochi metri da casa. È stato proprio lui a vedere arrivare quella motocicletta a velocità sostenuta. Ha provato a fare un cenno al centauro di rallentare, ma non ha fatto in tempo. La moto ha preso in pieno la piccola lamina, sbalzandola a qualche metro di distanza. I soccorsi del 118 e dell'elisoccorso sono stati immediati, ma inutili. Alla guida del mezzo, un 25enne che abita lungo la stessa strada e che dunque conosceva questa famiglia di origine marocchina che vive da un po' a Lecce nei Marsi, come tante altre qui nella zona. Una moto da cross non omologata dunque per circolare su strada e per questo senza assicurazione. Dettaglio non da poco perché quel mezzo non doveva proprio essere lì. Il ragazzo si è comunque fermato ed è stato poi ascoltato dai carabinieri di Gioia dei Marsi intervenuti sul posto. Spetterà ora alla procura di Avezzano formulare un'eventuale ipotesi di reato, molto probabilmente quello di omicidio stradale. La salma della piccola lamina si trova nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove domani mattina si svolgerà l'autopsia. Per il GR1, Pier Giorgio Greco.
2: Incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel territorio di Moso in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19 sul posto. Sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano.
5: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
6: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
5: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato a portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati per il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, appunto, mentre nel Biellese proseguono le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo. Domani però cambia lo scenario. Torna l'anticiclone con tempo parzialmente soleggiato al centro-nord, sole al sud e temperature in aumento. E per finire ancora la musica con un importante anniversario. Nel 2006 usciva Back to Black, disco della svolta per Amy Winehouse. Per il ventennale in arrivo una nuova versione il prossimo 23 ottobre, conterrà 4 demo inedite, lati B, i pezzi già usciti nell'edizione deluxe, il concerto ad Amsterdam dell'8 febbraio 2007, esibizione mai pubblicata integralmente. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
7: Sono le 22, 6 minuti, ben ritrovati ancora a zona Cesarini, ancora un'ora insieme di voci, diciamo anche aggiornamenti, però perché non ho fatto menzione al fatto che stanno completandosi tra oggi e domani le squadre che andranno a partecipare alla prossima Champions League, quindi insomma diciamo l'insieme di 36 che poi comporranno la mega classifica, la mega graduatoria in cui ci sono le nostre Inter, Napoli, Roma e Como. Mancano 7 posti da assegnare e dicevo tra oggi e domani queste 7 partite, questi 7 spareggi ci avvieranno poi ai sorteggi che ci sono dopodomani per quanto concerne appunto la Champions League. Vi dico un risultato definitivo, dunque parteciperà alla prossima Champions League della trentesima squadra ad accedere, è il Sabah Baku, squadra azera, è stato eliminato 5-2 il Berceva, squadra israeliana. Dunque mancano altre 6 squadre, 2 delle quali sono molto vicine alla qualificazione, stanno giocando il Bodo Glimt avanti 2-0 con il Nijmegen, squadra danese. Squadra olandese, scusate, mentre del Bodo Glimt conosciamo benissimo l'origine norvegese, si ricordano molte squadre italiane che sono rimaste scottate nella loro trasferta lontanissima, hanno vinto i norvegesi all'andata 3-1, per cui molto vicino con questo attuale risultato di 2-0 quando è iniziato da poco il secondo tempo il passaggio nelle magnifiche 36 della Champions, molto vicino anche il Celtic di Glasgow che ha vinto 3-0 all'andata, ora è sotto 2-1 con il Ask, squadra austriaca, siamo anche qui all'inizio del secondo tempo. Le altre gare di domani saranno tra l'altro tutte molto in bilico visto che provengono da pareggi, le 8 delle 4 sfide di domani, sempre intorno alle ore 21, ci sono la EK Atene contro il Leski, Sofia e il Selye contro lo Slovan Bratislava, Lione, Fenerbahce e Viking contro la Dinamo Zagabria, insomma sono tutte queste partite che interessano da vicinissimo, soprattutto perché insomma qualcuna di queste qua le incrocerà la squadra italiana di turno. Sono come detto 22:08 minuti, ricordo il numero di SMS e WhatsApp, è il 335-699-2949. Insomma, tra i risultati più importanti ci sono quelli della pallavolo della nazionale femminile, vincente anche quest'oggi, ci arriveremo tra pochissimo, per ora ancora musica.

0: Francesco.
1: Senza vestiti, sono Maria Antonietta insieme a Colombre con il ritmo incalzante di questa divertente canzone con cui abbiamo ripreso la nostra seconda metà di Zona Cesarini. Sono 22:12 al 335-699-2949 i vostri sms e whatsapp, alcuni dedicati insomma al nostro ospite d'apertura, allo staffettista e quattrocentista Lorenzo Benati, che è stato protagonista appunto dell'ultimo atto degli europei facendoci vincere l'oro e il medagliere. E devo dire anche che ho aggiornato sulla vittoria nel doppio misto US Open di Cobolli e Bencic. Contemporaneamente è arrivata però una notizia amara, perché Sara Errani e Andrea Vavassori sono usciti al primo turno del doppio misto, sempre ovviamente a US Open, contro Andreva e Rublev, con un super tie break che è stato aggiudicato alla coppia russa 11-9, 1-4, 4-1 i precedenti due set. Abbiamo anche completato poco fa gli aggiornamenti relativi alla Champions League, alle gare di qualificazione per definire la griglia finale, ma diciamo il fatto di giornata dal punto di vista dei risultati sportivi che ci interessa di più è naturalmente la vittoria, l'ennesima vittoria delle ragazze di Velasco, gli europei di pallavolo, che hanno nella nostra Manuela Collazzo la voce, la narratrice delle vicende della pallavolo italiana. Ben trovata Manuela.
2: Ciao Diego, ben trovati.
1: E do il benvenuto anche a chi insieme a te potrà analizzare il momento, questa vittoria e in generale il torneo, le ambizioni delle nostre ragazze. Marco Bonitta, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Selezionatore in passato della selezione azzurra, della nazionale, attualmente alla Virtus Fano, anche la nazionale maschile di pallavolo, l'Egitto, insomma un importante nome della nostra pallavolo, con quello che è successo oggi da analizzare punto a punto, un'altra vittoria senza set lasciati agli avversari. Manuela.
2: Intanto è sempre un piacere ritrovare Marco Bonitta. Prima di parlare delle azzurre, gli chiederei proprio come va con i suoi impegni, ecco, credo più imminente quello a livello di club.
3: Assolutamente sì, in questo momento abbiamo cominciato da un paio di giorni un ritiro in Toscana con la squadra di A2 di Fano. Siamo esattamente a Magliano in Toscana, è un posto straordinario, un resort che il nostro sponsor ci ha messo praticamente a disposizione.
2: Abbiamo Quindi vi state lunedì. Preparando diciamo alla prossima stagione, e mi pare di capire anche in maniera abbastanza positiva in termini di ambiente. Ecco Marco.

0: alla portata, nella pratica lo sta diventando giorno dopo giorno. Mi sto divertendo molto a vedere la squadra, perché è una squadra camaleontica, una squadra che comunque ha un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello. Ho visto giocare quelle che giocano un pochino meno con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia, quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
1: Delle risorse importanti lo testimonia il fatto che Antropova sta giocando da schiacciatrice, lei che invece è un opposto naturale, nato tutto anche dall'infortunio di Omorui, perché era stato un esperimento, diciamo così, poi abbandonato in corso d'opera durante la VNL da parte di Velasco. Quali sono secondo te le difficoltà maggiori di un tipo di gioco del genere, cioè con Egon e Antropova contemporaneamente in campo?
0: Ma sono, credo, di più le opportunità più che le difficoltà, a mio avviso. È chiaro che più si innalzerà il livello e più le squadre di una certa qualità immetteranno un po' in difficoltà. Vedo comunque Caterina, anche se ha abbandonato durante la VNL il progetto, si è rimessa subito con le dinamiche da posto 4, che non sono così semplici, soprattutto in attacco, ma io non la conosco personalmente questa ragazza, però mi dà veramente l'impressione di essere un atleta di una attitudine, di una umiltà incredibile, e credo sia l'arma in più di questa nazionale.
1: Te lo confermo, avendola anche conosciuta, atleta di grandissima serietà, oltre che dal potenziale notevole, enorme. Oggi Velasco le ha concesso un turno di riposo, perché lui dice anche dispendioso mentalmente il cambio di ruolo, è così?
0: Sì, è assolutamente così, perché giocare per solo attaccare è ben diverso che giocare per ricevere e eventualmente attaccare. Quindi c'è un senso di responsabilità molto più grande, c'è un'attitudine e un'abitudine tecnica diversa, perché attaccare da posto 4 è diverso che attaccare da posto 2. Io per esempio non la vedo in grossa difficoltà in ricezione finora. Deve forse trovare un po' di ritmo sull'attacco, soprattutto di palla alta da posto 4, ma
1: forse da testare in ricezione anche con un servizio differente, no? Magari più potente, magari più incisivo, e ovviamente poi va considerato che il livello pian piano si alzerà nel momento in cui entreranno in gioco la fase eliminazione diretta, e noi ci auguriamo naturalmente semifinali e finali. Ti voglio riportare su alcune dichiarazioni di Velasco dopo Italia-Slovacchia, l'ennesimo 3-0, l'Italia non ha ancora lasciato alcun set alle avversarie, però Velasco ha detto: mi preoccupa una cosa rispetto agli altri tornei che abbiamo vinto, e si riferiva alle Olimpiadi e al Mondiale, il fatto che si parla troppo. Lui insiste molto su questo aspetto, cioè il soffermarsi su quello che magari un secondo prima non è andato bene, piuttosto che pensare invece allo scambio successivo. Perché questo capita secondo te più a livello femminile che maschile, tu che insomma hai in qualche modo avuto esperienze in entrambi gli ambiti?
0: No, su questo aspetto qui la pallavolo maschile è esattamente uguale a quella femminile. C'è questa tendenza, c'è questo sottobosco, c'è questo suono, anche se lontano ogni tanto, ma è sempre presente. Secondo me Giulio fa molto bene a ricordarlo alle atlete, perché a volte c'è bisogno di ricordarselo, anche se sono molto serene, molto tranquille, sanno perfettamente che non lo devono fare, però evidentemente ha rilevato che il livello era arrivato un po' troppo alto, e quindi ha voluto spegnere immediatamente il fuocherello.
1: Anche durante un time out nelle partite precedenti, ricordo che aveva in maniera molto chiara, poi lui è così, no, diretto, sostanzialmente detto: chi parla del punto precedente esce.

0: va fuori, quindi lui si aspetta concentrazione massima. Tu credi che questo gruppo, dopo aver vinto così tanto, possa come dire cadere, io non credo, in una sorta di appagamento per aver comunque conquistato tutto il possibile?
1: Ah, io non lo penso questo, perché l'appagamento alla vittoria non credo che esista. Forse c'è un appagamento nel dare sempre il massimo, nel rispettare alcune dinamiche di gioco, ma l'appagamento a vincere non è così brutto, ecco, non esiste. Penso soprattutto che loro abbiano un gruppo un po' diverso, ecco. Non è lo stesso gruppo che ha fatto le Olimpiadi, non è lo stesso gruppo che ha fatto il Mondiale, ci sono delle dinamiche diverse e energie nuove.
0: Ci sono delle dinamiche diverse, ci sono anche delle giocatrici diverse, lui sfrutta molto il doppio cambio quest'anno non è cambi Antropova come era per esempio l'anno scorso al Mondiale, ma è cambi Adigue, la giovane giocatrice di Conegliano, che comunque sta dando un contributo importante, no? Si fa trovare pronta. Forse la forza di questo gruppo è anche il fatto che, come tu ribadivi, tutte coloro che vengono chiamate in causa riescono a entrare bene in quel momento nella partita.
1: Ma sì, è un gruppo inclusivo da sempre, è un gruppo che accetta le qualità anche di una compagna molto giovane, perché sanno che ne possono avere bisogno in qualsiasi momento. C'è un senso di appartenenza molto forte che le giovani trasferiscono alle persone. Le più esperte trasferiscono alle più giovani, e quindi anche una ragazza debuttante riesce a fare bene perché si trova in un ambiente di fiducia
0: positivo, e l'ha per esempio testimoniato l'anno scorso Stella Nervini, che poi si è confermata come una rivelazione al Mondiale dello scorso anno. L'avversario di domani, la Francia, diventa una rivale importante perché ci si gioca il primo posto nel girone. Velasco ha detto che tra tutte quelle che hanno affrontato è la rivale, anche per il fatto che si trova come l'Italia a punteggio pieno, seppur con una partita in meno, è la rivale più complicata. Non ha un punto di riferimento come Casot, che conosciamo perché ha giocato anche nel nostro campionato. Francia ti aspetti? Che squadra è la Francia, che peraltro negli ultimi tempi è stata sempre battuta dall'Italia?
1: È una squadra fisica, è una squadra che ha dei centimetri, è una squadra che sta crescendo, però devo essere molto chiaro che secondo me la partita è abbastanza nettamente dalla nostra parte, se facciamo quello che dobbiamo fare, e credo che il nostro europeo comincerà veramente dopo.
0: Agli ottavi, ai quarti e poi via via. Spingendoci allora oltre, e posto appunto che l'Italia è superiore a tutte le squadre che si trova ad affrontare nel proprio girone, le squadre che arriveranno secondo te fino in fondo sono poi le solite, quelle che poi abbiamo visto per esempio agli europei di 3 anni fa?
1: Turchia, Olanda. Direi di sì, soprattutto la Turchia. Credo che abbiano acquisito una consapevolezza importante, hanno trovato un centrale che mette qualità rispetto a prima, mette centimetri, e poi sono una squadra che ha cominciato a vincere, e quindi quelli che cominciano a vincere trovano un'autostima e un'autoconsapevolezza molto forte.
0: E poi giocano in casa.
1: A me piacerebbe vedere. E poi giocano in casa. No? Piacerebbe vedere proprio la finale con loro. Non conosco bene gli incroci, ma
0: purtroppo
1: la incrociamo prima.
0: Sì, purtroppo se non ho diciamo guardato male i possibili incroci, potremmo incrociarla prima in semifinale. E questo è un gran peccato, però.
1: Peccato.
0: Sì, esatto. Grazie Marco Bonitta, grazie davvero, in bocca
1: grazie
0: al lupo. In bocca al lupo per
1: Crepi.
0: Tutto.
1: Buon lavoro, arrivederci.
2: Grazie a Marco Bonita anche da studio, grazie ovviamente a Manuela Collazzo, che ritroveremo nelle prossime avventure delle ragazze di Velasco, dell'Italia della pallavolo. Sono 22:25, ci avviciniamo alla parte finale di Zona Cesarini, ci arriviamo con un altro brano musicale.

0: Baccio, uno dei vertici della storia di Sting solista, per continuare musica ancora bella ritmata, bella vivace come questa parte finale di Zona Cesarini con il 4 su 4 delle nostre ragazze della pallavolo che abbiamo analizzato poco fa con la nostra Manuela Collazzo ed il suo ospite. Torniamo sul calcio, anche perché siamo a metà strada, se vogliamo, tra il calcio che riprende a rotolare sui prati, sui campi di Serie A e squadre che in alcuni altri territori magari devono ancora riprendere a giocare. Ci sono i ritiri che ovviamente sono frequentati da tanti calciatori, da tante squadre, non soltanto di calcio. Abbiamo appena sentito quello che ci diceva Marco Bonitta, che allena la squadra di pallavolo della Virtus Fano. Noi per questo spazio torniamo sul calcio e torniamo su una singolare, se vogliamo, un singolare connubio, quello di una squadra di Serie B ghanese, lo Steadfast, che è in ritiro in Italia, è in ritiro in Umbria, a confine, diciamo, con il Lazio, nel comune di Monteleone di Spoleto, che accoglie, diciamo, questa squadra, il suo staff e il suo allenatore, soprattutto, che è un italiano giramondo, è il nostro ospite Roberto Landi. Buonasera.
1: Buonasera,
0: piacere. È un piacere per noi avere, insomma, anche una personalità a 360 gradi come lei, che ha visto veramente tutto il mondo del calcio, non la nicchia del calcio italiano, che non se la passa benissimo, ma ci arriveremo. Mister, intanto come sta andando? Forse si è concluso da poco questo ritiro, questo approdo umbro di una squadra ghanese di Serie B, lo Steadfast. Come nasce tutto questo?
1: Ma nasce tutto questo dalla mia esperienza internazionale, che è cominciata da calciatore il 5 maggio del 79, che partì dall'Italia, andai a giocare negli Stati Uniti ai Cosmos di New York, e è finita, ancora non è finita, nonostante i miei 70 anni, e sono ancora qui che mi diletto con questi ragazzi. Io ho un agente che mi ha proposto anche quest'anno la possibilità di allenare, avendo io una lunga esperienza di Africa, avendo fatto già da giocatore nell'82 in piena apartheid, ero l'unico bianco in una squadra tutta nera in Sudafrica, i Kaiser Chiefs, quindi sono credo l'unico testimone che lo sport è l'unico mezzo che può integrare le varie culture, le varie etnie, le varie società, cose di questo genere qui. Poi a giugno sono stato in Ghana, chiamato dal mio presidente, che è il ministro dell'istruzione del Ghana, che ha due squadre, Karela e Steadfast. Io ho fatto un contratto con Karela, poi lui mi ha detto: no, io avrei piacere che tu e il tuo staff vi occupaste dello sviluppo di questi ragazzi, che il più giovane è un 2009, il più vecchio è un 2006. E mi aveva proposto il ritiro ad Abu Dhabi, che io gli ho detto: guarda, presidente, Abu Dhabi non mi sembra il luogo giusto per sviluppare e per far fare esperienze ai ragazzi, vengo in Italia. E ho, essendo stato, avendo allenato la nazionale del Qatar, ero stato in Umbria a Norcia da Bianconi, non aveva posto e mi hanno indicato Monte Leone di Spoleto. Sono andato con mia moglie a vederlo e abbiamo deciso di venire dal 10 di agosto al 25 di agosto, quindi sono rientrati stamattina. E quindi abbiamo fatto fare un'esperienza professionale ai ragazzi di un ritiro professionistico italiano, con tanto di amichevoli, alimentazione, sedute di allenamento con doppie sedute, quindi rientriamo per affrontare il campionato che comincia il 18 di settembre con la speranza di poter appunto vincere il campionato, quello sicuramente. Ma soprattutto di creare dei calciatori che possano avere una chance di poter giocare in Europa.
0: Tra l'altro a Cascia, non lontano, si sono radunati gli arbitri quest'estate, arrivano da là le notizie del nuovo corso della squadra arbitrale. Insomma, tornano i ragazzi, sono già tornati dallo Steadfast in Ghana per affrontare il campionato, diciamo con l'aria buona, umbra, anche probabilmente con qualche buona scoperta da parte loro, anche immagino, spero sia andato bene l'accoglienza del nostro, dell'Italia in generale per questa compagine. E lei ha citato un po' di posti del mondo nel suo primo intervento. Ricordo che il nostro ospite Roberto Landi ha allenato la Georgia, la Liberia, l'Union Saint-Gilloise, tra l'altro, che insomma, voglio dire, sì, sì. È tornato proprio in questi giorni.
1: Livingston in Scozia, National Bucharest quando Walter Zenger lo steava, Sopron in Ungheria, alcuni in Egitto.
0: I portieri degli Stati Uniti negli anni 90 e 94?
1: 90, quindi. Sì, 90 e 94, perché avendo giocato lì, avendo un contratto con Time Warner, essendo un tecnico NCAA, ho fatto questa esperienza con Tony Mella, con Boromir Lutinus, quindi
0: personaggio.
1: Una certa esperienza e di fatti capisco oggi quelle che sono le lacune del calcio italiano, perché girando il mondo ho capito come hanno fatto gli altri ad evolversi e noi a rimanere.
0: Allora ha una ricetta forse perché tutti gli ingredienti che ha trovato in giro per il mondo per il nostro calcio, possiamo dirlo tranquillamente, malato ormai da anni, una soluzione deve esserci.
1: Guardi, io da quando ho cominciato nel 98 con la nazionale Under 21 della Georgia, con campioni, Calasi, Asuili, Kobiasuili, Arvelase, quindi tutti i super campioni che hanno giocato nelle squadre più forti d'Europa, ho cambiato 10 volte il mio modo di allenare, perché in tutte le esperienze che ho fatto ho raccolto delle indicazioni, quindi il Belgio mi ha dato tante cose, la Scozia tantissime, la Romania molte, l'Africa altrettante. Quindi tutte queste esperienze messe insieme hanno fatto sì che il mio bagaglio sia completo. Il discorso è che le altre nazioni, io sono andato a vedere, perché aveva un giocatore che giocava all'Ajax, il lavoro che fa l'Ajax da tanti anni, sono andato a Clairefontaine, all'École des Jeunes in Francia, sono andato a vedere e ho fatto una relazione per Coverciano del fenomeno Islanda, ho chiamato Lagerbach perché incuriosito dalla performance dell'Islanda nel calcio, ho detto fammi capire come hanno fatto, e mi ha fatto capire come hanno fatto. Quindi questo che ho fatto io nel mio piccolo credo che possa essere fatto anche dai vertici del nostro settore tecnico, quindi senza umiliazioni e senza nessunissimo tipo di rammarico. Uno va a vedere e dice come ha fatto l'Islanda ad essere una nazione dove prima era considerata materasso, oggi è durissima a portare a casa il risultato contro di loro, perché adottano determinati sistemi. Noi siamo rimasti al vecchio sistema, e quando io devo fare dei corsi di aggiornamento per rinnovare la mia licenza UEFA Pro mi trovo a farla con degli allenatori italiani che non hanno niente da dirmi, sono io che devo raccontargli qualche cosa di nuovo, diciamo, in questa maniera qui. Quindi questa è l'evidenza dei fatti, però io, ripeto, posso solo raccontare un certo tipo di esperienze.
0: Senta, lei insomma ha avuto nell'Africa, come diceva, anche delle risposte interessanti, delle scoperte che ha fatto, visto che l'ha frequentata moltissimo. Possiamo dire che tutto sommato è da lì che qualcosa di nuovo dal punto di vista anche del prototipo del calciatore moderno sta arrivando e che forse potrebbe segnare il passo. Lo fa attraverso ovviamente gli italiani di seconda generazione in Francia da tantissimo, l'Africa stessa sta con diverse nazionali rappresentando certezze che fino a non tanto tempo fa erano molto lontane.
1: Beh, difatti gli ultimi mondiali americani hanno dimostrato che le squadre africane sono cresciute di livello altissimo. Lasciamo stare il Marocco, ma tutte le altre sono state penalizzate ancora da una piccola mancanza di esperienza, nonostante molti giocatori giochino già in Europa, però quasi tutte le squadre hanno sofferto il momento critico della partita, quando c'è da il momento dove c'è da decidere di vincere, di perdere o di pareggiare, capito? Specialmente certo. Negli scontri diretti, però hanno dimostrato di esserci, e quindi ma perché? Perché la FIFA ha cominciato a fare dei progetti dove all'interno delle varie federazioni si sono cominciati ad istituire corsi per i preparatori atletici, per gli allenatori, quindi si comincia a fare un certo tipo di discorso e non ultimo il fatto che molti calciatori vengono in Europa e cominciano ad imparare quando vanno giù. La differenza la fanno quelle nazioni che hanno un sacco di giocatori, la Nigeria, il Ghana, il Camerun, il Senegal, che hanno molti giocatori in Europa, Capoverde. Io con la nazionale senior della Liberia ho giocato 2 volte con Capoverde, posso garantirvi che veramente sono fenomenali, capito? È logico che poi approdano nei campionati portoghesi, che poi dopo portoghesi sono bravi a rivendersi e ce li troviamo in Premier League o in Bundesliga o in Italia, capito?
0: Sì, è tipo una filiera del calcio praticamente, quella che si è innescata da qualche tempo. Come lo segue, insomma, il campionato italiano o comunque il calcio italiano, quello che rappresenta oggi? Ovviamente si parla dei problemi della nazionale, ma si parla anche di una difficoltà anche di raggiungere livelli importanti in Europa. Questi vari mali che serpeggiano fanno sì anche che si guardi con un po' di distacco e meno interesse anche alla nostra Serie A da parte sua. Sto parlando insomma di quello che può essere un curioso del calcio come il nostro ospite Roberto Landi. Con che aria, con che atteggiamento si pone davanti a una Serie A che oggi può raccontare fino a un certo punto, ecco.
1: Ma allora ci sono due dati emblematici che rappresentano questa criticità del campionato italiano. Uno, che non si vedono le partite italiane anche di cartelle in giro per il mondo, e questo ve lo posso garantire, perché ho girato il mondo con la nazionale del Qatar, sono stato dappertutto in East Asia e si vede Bundesliga, Premier League, Bundesliga e abbastanza il Paris Saint-Germain. Un Milan-Inter, Juventus-Torino, Juventus-Milan, Juventus-Inter non si vede da nessuna parte. Seconda cosa, il tifoso all'estero sa benissimo che Colomani è 2 anni che non gioca ed è la quinta punta del Paris Saint-Germain e da noi è venduto come un fenomeno. E quindi anche questo, dici, purtroppo andiamo a vedere dove sono i campioni veri e le cose vere. Quindi questi sono il due. Il Giappone ha fatto un amichevole con la squadra di Cristiano Ronaldo in Giappone e Cristiano Ronaldo era infortunato, pseudo infortunato, non è andato. I tifosi hanno chiesto indietro il rimborso del biglietto, perché vanno a vedere Cristiano Ronaldo, non vanno a vedere me o la riserva di Cristiano Ronaldo. Certo. Quindi calcio italiano sta perdendo da questo punto di vista il passo. Seconda cosa, vedere una partita di cartello italiana che ti annoia non la guarda nessuno. Purtroppo questo è il limite grosso delle nostre cose. Io lo dico, sia in Belgio che in Scozia, io ho allenato sempre squadre piccole, l'Union Saint-Gilloise era piccola, Livingston è piccola, ma vai a giocare contro il Celtic, Landel, te lo Standard Liege, così la partita la giochi e il tifoso, anche se perde, va a casa contento. Da sì. Noi sono contenti se fai uno 0-0 anonimo e tutti sono contenti. Questo è un po' il discorso. È cambiato il calcio. Certo. Il tifoso non è più così radicato come una volta, indipendentemente dai biglietti che si vendono, che chi è che non va a vedere Milan Inter in Italia, però devi vedere il movimento in generale, quello che è.
0: È anche un momento in cui ci si appassiona per gli idoli, per i vari Ronaldo e Messi, piuttosto che la fede calcistica, e si tifa anche una squadra internazionale, insomma, c'è chi tifa in Italia squadre estere e si appassiona anche a altri campionati. Speriamo ovviamente di tornare ai vecchi fasi. Tra l'altro le dico che in questo momento il Celtic di Glasgow sta affrontando il LASK, è avanti 3-0 dopo la gara d'andata per la qualificazione finale in Champions, LASK sul 3-1, quindi insomma siamo proprio lì per una combattutissima gara di spareggio per approdare alla Champions. Dopodomani ci saranno gli spareggi, i sorteggi ovviamente dopo questi ultimissimi spareggi. Non so, un'ultima domanda per il nostro Roberto Landi che è stato veramente capace di raccontarci il nostro calcio dal punto di vista esterno ed è sempre, direi, il miglior modo per non incartarsi su quello che spesso capita nel giardino di casa e non analizzare.
1: Perché noi siamo molto, l'italiano è molto autoreferenziale da questo punto di vista, credetemi, per primo, perché io mi vendo vedo molto bene anch'io, però i risultati poi dopo sono sotto gli occhi di tutti.
0: E poi invece chiudiamo come abbiamo iniziato, la comunità di Monteleone, dove è andato in ritiro lo Steadfast, si è interessata invece a questa venuta dei calciatori? Insomma, c'è stata un'accoglienza anche da parte dei ragazzini, perché tutto sommato alla fine è sempre qualcosa di eccitante vedere le maglie colorate di una squadra di calcio che gioca come si deve.
1: Ma sicuramente è stato un discorso molto molto impressionante da parte mia, non me l'aspettavo onestamente. Abbiamo avuto un'accoglienza che neanche se fosse venuto il Real Madrid. Quindi tutta la cittadinanza, a cominciare dall'amministrazione, a finire dal barista, dal macellaio, e sono stati tutti entusiasti, e anche questa mattina quando siamo partiti erano tutti fuori ad applaudire, tant'è vero che il mio presidente, il ministro dell'istruzione, ha già fatto un protocollo di invito dell'amministrazione comunale di Monteleone per un gemellaggio con la col Ghana, capito? Quindi no, siamo stati veramente, e se il calcio non è una matematica sicura, quindi 2 più 2 non fa mai 4, fa 4, delle volte 3 o delle volte 5, io ho 2 anni di contratto, se sono ancora lì l'anno prossimo saremo ancora a Monteleone in preparazione.
0: E chissà se anche attraverso queste cose si può guarire qualcosa nei mali del nostro pallone, attraverso una medicina che magari viene dall'Africa, magari dal Ghana. Lo Steadfast, allenato dal tecnico Roberto Landi, nostro graditissimo ospite stasera. Grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Spero che una piccolissima informazione che ho potuto dare dal punto di vista tecnico e delle esperienze fatte in giro possa servire a qualche cosa o risvegliare qualche coscienza.
0: Altro che, grazie ancora.

0: Gianna Nannini, insieme a Marrakesh, America Inc., con ovviamente le vibrazioni positive della voce di una infinita, intramontabile Gianna Nannini, è un più moderno suo collega. 48 e 35, 22, 48 e 35 minuti, ancora ben trovati, ancora a zona Cesarini, ancora al 335-699-2949. Vi invito a scrivere i vostri messaggi, anche relativi a quello che abbiamo appena sentito con il nostro ospite Roberto Landi. Ci sono anche aggiornamenti da dare, visto che eravamo rimasti in sospeso, sembrava fatta per il Celtic Glasgow, in pratica dal 3-0 dell'andata siamo in questo momento nel recupero 4-1 per il LASK, sono quindi in parità e andranno ai supplementari. Eccezionale rimonta degli austriaci, che dunque vorranno fino alla fine cercare di portare a casa una qualificazione nei migliori 36 d'Europa a questo punto, per una Champions League che va a definirsi dopo l'approdo del Sabah Baku degli azeri, che hanno eliminato nel pomeriggio il Beersheba israeliani, e anche quella ormai consolidata del Bodo Glimt, che ha eliminato il Nijmegen. Saranno la squadra 30 e 31 per appunto a partecipare alla prossima Champions League. Domani altri 4 incontri e dopodomani ci saranno i sorteggi. Ma è il momento dei giochi del Mediterraneo, è il momento di sapere quante medaglie abbiamo vinto questa giornata, essenzialmente grazie al nostro Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Un rullo compressore di medaglie, la squadra azzurra ai giochi del Mediterraneo di Taranto, la quarta giornata di gare, la più prolifica in assoluto finora, ne regala altre 27 all'Italia, grazie soprattutto alla chiusura in bellezza del nuoto, il primo podio dal badminton in attesa di altre due finali di domani, le soddisfazioni dalla lotta libera e l'eccezionale apporto arrivato dalle bocce, perché dal palazzetto dello sport di Montemesola arrivano 6 medaglie con ben 4 ori in una giornata da ricordare per le bocce azzurre. Sotto lo sguardo attento di un ospite d'eccezione come il principe Alberto di Monaco, il primo a esultare è Diego Rizzi. Nella petanque di precisione, il campione del mondo di Bordighera stravince 44-30 sullo spagnolo Manuel Luque González, confermando i favori del pronostico dopo il titolo iridato dello scorso anno a Roma.
3: Questa qua ha un sapore un po' diverso comunque, però è prestigiosa come un mondiale. Comunque da sportivo cerco sempre di fare il massimo e quindi sono molto contento. Gioco sempre per vincere, come ho detto prima, però so che al tiro di precisione, se tiro come so, posso fare bene. Ho fatto 4 belle serie con dei bei punteggi, e poi io, se l'avversario tira meglio di te, gli dici bravo, non c'è niente da dire, però bisogna cercare di vincerlo, ecco, non devi sperare nel regalo dell'avversario.
2: Meno scontato l'oro di Laura Picchio nella raffa, supera in rimonta la croata Juginovic dopo essere stata sotto 4-2 nel punteggio, un'affermazione inattesa dalla 22enne di Foligno.
4: Ancora quasi non ci credo di aver vinto, non ci credevo nel momento in cui è successo, perché proprio non avevo capito che fosse finita la partita. Comunque è stata un'emozione grandissima per me, prima volta qui ai Giochi del Mediterraneo, veramente non potrei essere più contenta. È stata un'esperienza bellissima dall'inizio alla fine. Per rompere il ghiaccio non è stato sicuramente facile, anche perché le corsie di gioco qui sono molto differenti da quelle che di solito insomma abbiamo da noi, e quindi è stato un po' complicato entrare in campo e iniziare a giocare subito bene, però fortunatamente dopo mi sono ripresa, mi sono rilassata, forse anche un pochino, sciolto un po' di tensione e sono andata molto bene.
2: Laura Picchio concede il bis poco dopo anche nel doppio in coppia con Katie Crescenzi, come del resto anche Diego Pizzi nel maschile con Andrea Chiapiello, nella raffa bronzo per il doppio maschile formato da Alfonso Nanni e Luca Viscusi, mentre nel tiro di precisione argento per Matteo Mana. Le bocce così chiudono il loro programma con 8 podi complessivi. Un contributo certo non paragonabile a quello del nuoto, che conclude la rassegna con altre 16 medaglie. Pronti via allo stadio Torre d'Aiale subito 4 doppiette. Nei 200 misti la primatista nazionale, campionessa in carica ai giochi, Sara Franceschi, alla meglio nello sprint su Chiara della Corte. Nel maschile è Simone Spediacci a conquistare il gradino più alto del podio, la medaglia del riscatto dopo una stagione complicata.
5: È un tempo che è un secondo e mezzo in meno del mio personale. Sono molto contento perché so che ho lavorato tutto l'anno molto bene. I tempi magari non sono usciti durante la stagione, sono usciti ora il 25 di agosto, quindi sono contento. contentissimo.
2: Bronzo invece per Jacopo Barbotti al suo secondo podio a Taranto.
5: Tanta fatica, però comunque il tempo per essere agosto, fine agosto, non è male. L'atmosfera poi è bellissima, quindi ha spinto tutte e due a fare una bella prestazione oggi e adesso ci vogliamo un po' le vacanze per tornare più forti di prima.
2: La formula vincente si ripete anche nei 50 stile libero, argento e bronzo nel femminile con Elena Capritta e Agata Maria Ambler, nel maschile invece è dominio con l'1-2 firmato Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati.
6: Direi un ottimo finale di stagione, è stata ricca di risultati, molte soddisfazioni, fortunatamente abbiamo chiuso in bellezza, non era semplice perché comunque il 25 di agosto è un anno che si nuota, direi che poter concludere appunto con un ottimo risultato in casa poi vale il gioco, ecco.
7: Era difficile dal punto di vista mentale fare una bella gara, però ci siamo riusciti e era importante finire bene per poi cominciare al meglio la stagione prossima e bene così, poi qua col pubblico che tifa per noi è bello.
2: La striscia di doppiette si interrompe con i 200 farfalla che vedono trionfare in solitaria Paola Borrelli, decisiva la spinta del pubblico di Taranto.
8: Li sentivo persino sott'acqua, io che non ci sento mai, era è stato proprio bello, bellissimo. Il tempo sono ancora un po' non molto soddisfatta, ecco, però siamo a fine stagione, sono a 2 settimane e mezzo di gare ormai perché l'europeo era ormai iniziato il 10, sono contenta così, è un buon fine stagione, ecco.
2: Ma subito dopo ripartono le doppie presenze azzurre sul podio, dagli argento e bronzo di Federica Toma e Martina Biasioli nei 100 dorso al primo secondo firmato Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla, per Razzetti 3 su 3 sempre con il metallo più prezioso.
9: Bene bene, sono contentissimo di aver portato a casa un altro oro per l'Italia in casa, quindi bellissimo con un'altra doppietta con Andrea, il record dei campionati è bello poter scrivere il mio nome e vederlo lì la prossima volta, sicuramente aggiunge ancora un tocco in più ed è il modo migliore per concludere questa lunga stagione, quindi fare una tripletta è straordinario, non vedo l'ora di sentire l'inno per la terza volta, si sentono e come, specialmente fanno la differenza nelle ultime vasche quando inizia a subentrare la fatica, senti tutto il pubblico sugli spalti che fa il tifo per te e tiri fuori quel qualcosa in più che poi ci permette di fare queste belle prestazioni.
2: Per Camozzi invece un secondo posto è arrivato anche grazie all'incessante tifo pugliese.
10: Parto col dire che la stagione è molto lunga, abbiamo fatto gli europei 10 giorni fa, quindi quale energia erano quelle che erano, ma davanti a un pubblico così e con la bandiera dell'Italia in casa va tirato fuori anche quello che non c'è. Sono molto contento di questa gara, sì, veramente un'atmosfera veramente bellissima, quasi mai ho visto un tifo così e sono davvero felice. A noi atleti spinge molto, soprattutto che in sport come il nuoto un po' minori stia arrivando ad avere un tifo così, mi fa molto molto piacere.
2: In chiusura arriva l'ultimo oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, nella stessa gara bronzo per Ivan Giovannoni, mentre Daniele Del Signore è argento nei 100 dorso. In tutto sono 51 le medaglie arrivate dal nuoto, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Anche la lotta libera partecipa alla festa azzurra di medaglie, tutte targate al femminile, al pala Uetila di Martina Franca. Laura Godino si mette al collo l'argento nella categoria 68 kg, mentre aggiungono 3 bronzi anche Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella ed Enrica Rinaldi, rispettivamente nelle categorie 50, 57 e 76 kg. E un'altra medaglia arriva dal badminton con il bronzo di Giovanni Toti, sconfitto in semifinale dal croato Dinata, ma ce ne sono di certe altre due con le finali di domani per Yasmin Hamza e il pugliese di Sant'Eramo Fabio Caponio.
11: Le emozioni sono grandissime perché la mia famiglia è qui, tutti i miei amici sono qua, amici di famiglia e chi ne ha più ne metta, e poi giocare in Puglia che è la mia regione è qualcosa veramente di speciale, in più giocare in Italia. Questa finale non è un traguardo, il mio obiettivo l'ho detto tanti mesi fa è l'oro. So che domani la partita sarà molto complicata con un avversario ostico, l'ultimo incontro è stato a suo favore per 19-18 2-3 mesi fa, però conosco bene l'avversario, ci conosciamo molto bene, ci siamo allenati insieme un mesetto fa, userò al meglio le mie armi, non sarà una partita facile ma con il supporto di tutti credo che sarà una grande finale.
2: Le medaglie totali per l'Italia adesso sono 81 dopo appena 4 giorni di gare e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria si fa sempre più vicino.

La musica dei Depeche Mode per salutarci di nuovo. Domani vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, si rinnova sempre intorno alle ore 21, ancora i giochi del Mediterraneo, ancora la palla a volo, protagonisti. Buon ascolto ancora su Radio 1.

0: 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, il segretario Vaticano, Monsignor Gallagher, è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, Radcliffe.
4: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA, John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia, prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky con una zona economica franca fra i due paesi in guerra governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
3: E dall'Ucraina il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto i missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ha ringraziato Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da un aiuto concreto sul piano umanitario, e anche il presidente Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Verso una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basso, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Siamo alla cronaca. Agli arresti domiciliari, un PR di 38 anni accusato di aver violentato una studentessa 19enne la notte di Ferragosto in una discoteca di Milano.
5: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze, le foto e i video pubblicati sui social. Così è stato incastrato Hassan Elmanam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel Milanese. La ragazza violentata, una 19enne, ha raccontato di averlo conosciuto la sera del 15 agosto nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui, che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata forza sul retro, ha raccontato lei. Poi la violenza. Per la giudice l'uomo ha approfittato della scarsa lucidità e debolezza della vittima. Dopo è stata soccorsa e accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e al contrario ha parlato di un rapporto consenziente. Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: Una bombola di gas è esplosa in serata in un B&B a pochi chilometri dal centro di Mileto, Vibo Valentia. Feriti, padre, madre e un bambino che erano in vacanza. Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione. Nella cattedrale di Caserta, i funerali di Guido Roviello, il clochard di 62 anni ucciso per un debito di 50 euro da un altro senza fissa dimora, ora in carcere. A celebrare la cerimonia il vescovo Pietro Lagnese, che ha puntato il dito contro l'indifferenza di chi ha assistito all'aggressione senza intervenire. Quanto accaduto, ha detto, deve interrogarci e non deve accadere mai più. I giochi del Mediterraneo a Taranto, un'altra giornata di gloria per l'Italia, che ha conquistato altre 27 medaglie, di cui 10 d'oro, toccando quota 81 nel medagliere. A fare la parte del leone ancora una volta il nuoto, con ben 16 podi conquistati solo nella giornata di oggi. Spiccano gli ori di Alberto Razzetti nei 200 farfalla e Sara Franceschi nei 200 misti. Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Ivanka Trump in Costa Smeralda con il marito Jared Kushner per una breve vacanza in famiglia. L'arrivo della coppia ha fatto scattare a Porto Cervo controlli e sopralluoghi nell'area del porto, mentre la presenza in Sardegna del super yacht dell'ambasciatore americano Fertitta ha aggiunto un ulteriore livello di attenzione. È stato lo stesso ambasciatore a raccontare che i due sono stati i suoi ospiti per un drink. Quella in Costa Smeralda è solo l'ultima tappa di un'estate italiana. All'inizio di agosto la coppia infatti era stata avvistata a Taormina. È tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora c'è la musica. Prossimo GR a mezzanotte.

0: bolognese,
1: calabrese,
0: dolce o piccante.
1: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
0: e tutto il necessario come il budello,
1: sale,
0: pepe,
1: finocchio,
0: spago per le gare
1: e vari tipi di peperoncino.
0: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
2: È tempo di salame da Banquet Foods.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: There you go. Pino, Daniele.
1: Daniele. Beautiful voice.
0: Beautiful. Yes. We're very smooth this
1: very
0: morning.
1: Very smooth.
0: Very
1: yes.
0: smooth.
1: Yes. I just wanted to brief before the almanac, Peter. I briefly want to touch on the bird flu.
0: No, don't.
1: Yes.
0: You're not allowed to touch the birds.
1: No.
0: If they're sick,
1: yeah.
0: call in
1: it's,
0: the experts.
1: In today's paper, they're telling us that, as we know.
0: Do you want to explain this in Italian?
1: Yes.
0: You go right ahead.
1: Okay.
0: And then we'll catch up. You can tell me all about it later on.
1: Right. Allora, carissimi amici, sappiamo tutti che sembra, come sappiamo, c'è questa influenza che è arrivata, che la chiamano l'influenza degli uccelli, bird flu. Il guaio è che non soltanto gli uccelli vengono colpiti da questa influenza, da queste peste, diciamo, ma purtroppo anche altri animali. Per esempio, a Cleveland, nella Adelaide Hills, vicino Sterling, sappiamo che c'è una zona bellissima dove si possono andare a vedere tutti gli animali australiani, gli uccelli, i serpenti, anche canguri, eccetera. Allora, il governo del Sud Australia ha pensato, visto che hanno un vaccino, ha pensato di incominciare a vaccinare gli uccelli australiani che sono a Cleveland, in questa riserva dove si spera che almeno vaccinando questi uccelli si può prevenire una grande peste e poi non avremo più uccelli, diciamo, nativi australiani. Quindi incominceranno con i pellicani, tutti i pappagalli e persino le anatre. È qualcosa di veramente preoccupante perché già 195 animaletti sono morti, ma non solo. Questa influenza si sta anche spandendo tra le foche, infatti due foche sono già morte, e persino i pinguini. Adesso ci si preoccupa che arriverà anche ai, oddio, come si chiamano, nel mare, oh, pensa un po' che i delfini, ecco, c'è paura che questa influenza arriva anche ai delfini. Comunque sia, speriamo che il vaccino funzioni, perché sappiamo che il governo ha stanziato addirittura 113 milioni di dollari per fermare questa influenza che va in giro per l'Australia. Dobbiamo solo sperare che questi soldi comunque vengano usati nella giusta maniera, per le giuste cause, e che non ci sia qualcuno che, come accade sempre purtroppo molto spesso, ne approfitta e i soldi vanno invece chissà dove. Quindi staremo a vedere e speriamo che veramente si possa fermare. Io non lo so, lo vedo così difficile questo problema, come quello dell'acqua del mare che era con la schiuma. È la natura, secondo me, che si vendica per qualcosa che non abbiamo fatto per bene, e noi abbiamo fatto un sacco di sbagli con la natura e adesso ne paghiamo le conseguenze. Questa è la mia opinione. Spero di sbagliarmi, però dobbiamo ripensare ogni volta che facciamo qualcosa contro la natura, non so, gli alberi, gli animali, quel che sia, l'aria, molto spesso, ma non ti preoccupare tanto, io solo quella, invece no, perché dobbiamo incominciare da noi stessi a fare le cose giuste e non fare quello che non si deve fare, perché ognuno di noi è responsabile. Ecco, quello è il mio modo di vedere questa situazione, che secondo me è anche secondo tutti è una situazione molto allarmante. Adesso comunque passiamo alla musica, anche per un po' schiarirci la mente. Prima abbiamo un po' di pubblicità e quindi torneremo alla nostra musica napoletana.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
8: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
0: Here we are. Hey,
1: here we are.
0: We should stop talking off air, Santa, about the important things in life, about how the government should be saving money. Goodness gracious.
1: We are dreaming.
0: I think we are dreaming. I think we are. Hey, thank you for sharing that about Cleland
1: and
0: what they're doing. Look, it's a challenge. It's really difficult.
1: It's a huge challenge.
0: And, you know, Australia has been so fortunate for so long in so many ways that being such an island and separated from the rest of the world, we have been protected from lots of things. You know, our biodiversity rules about what can come into the country have been very good.
1: Yes.
0: But you can't stop a bird from flying from one continent to another.
1: What did this stupid bird do? I think it caught a lift with one of the ships.
0: It happened.
1: From China.
0: Do you think the bird flying across the ocean on its migration is going, I'm not feeling the best. I think I'll go back where I came from.
1: No.
0: No.
1: Nah.
0: I don't think so.
1: Nah. God, look. But you know what? I am so glad that I have not seen any birds dying at Salix when I go for a walk.
0: Sí.
1: Have you seen anyone? Any?
0: No, no.
1: Because when you watch it on TV,
0: oh, it's distressing.
1: It's very,
0: yeah,
1: very upsetting.
0: Yeah,
1: and so when I go to for my walks at Salix Beach, when I get there these days, I try not to look at the birds.
0: Yeah, yeah.
1: But
0: well,
1: now they're
0: enough.
1: Telling us that dolphins can be.
0: Flying? Dolphins don't fly.
1: No, but they can get sick like the seals.
0: Well, the seal has, that's right.
1: So it's very, very worrying. However,
0: imagine if dolphins could fly. Wouldn't that be a sight?
1: Oh, my gosh. Wouldn't it just?
0: Well, you see pelicans. They're big birds.
1: Oh, they're gorgeous.
0: But imagine a dolphin.
1: Oh. They haven't got wings, Peter. How can they fly without wings?
0: Oh, that's true. Yeah.
1: Honest, sometimes I worry about you.
0: Yeah, well, that's fair enough. You have every right to. Are you going to talk almanaca?
1: No, all? I think we have to do a song first.
0: Oh, okay. Well, look, this
1: musica, musica, musica.
0: Giovanni Calone.
1: Do you know him?
0: Know him well. Old Giovanni. What would be short for Giovanni? Me?
1: John.
0: John. Oh, John. Johnny.
1: Gianni.
0: John Calone.
1: Gianni?
0: John. You don't know this man until I told you that.
1: No,
0: he's nato il 3 maggio 1951.
1: Okay.
0: Noto artisticamente come Massimo Ranieri.
1: Oh. Why? Chissà quanti di voi sapevano il nome vero di Massimo Ranieri, carissimi amici, Giovanni Calone.
0: Yeah.
1: Ma va.
0: È un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano.
1: He's amazing.
0: Quite clever. Ranieri è nato a Borgo Santa Lucia, a Napoli.
1: Napoli?
0: An area of Naples. No.
1: Yes.
0: Do you know Santa Lucia, the area?
1: No, yeah. I don't know the area, but it's Napoli, Napoli.
0: It's where Massimo Ranieri was born as Giovanni Calone.
1: Aha.
0: Quinto di otto figli. All'età di 10 anni, il Giovanni cantava in ristoranti, ricevimenti di nozze e occasioni simili. Circa 4 anni più tardi fu scoperto da un produttore discografico e volò a New York per registrare un EP con lo pseudonimo di Gianni Rock.
1: No!
0: Gianni Rock! Ehi, Rocco! Gianni Rock! Goodness.
1: Incredibile.
0: Look, we just know him as Massimo Ranieri. And he's singing for us, Perderò l'amore.
1: Perdere l'amore.
0: Oh, yes. See, that's it. You got it.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Santa, just before the break, we were listening to Luigi, known as Gigi D'Alessio.
6: Gigi, beautiful D'Alessio. Voice.
5: Nato 24 febbraio 1967. È un popolare cantautore italiano originario di Napoli.
6: È un bravissimo, bravissimo.
5: Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi.
6: Mamma mia!
5: Some money he's got there. D'Alessio è nato a Napoli. Divenne noto a livello locale nei primi anni, negli anni 90. Acquisì notorietà in tutta Italia grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo.
6: Verissimo. È bravo. Gigi D'Alessio, un altro napoletano verace, diremmo noi. Carissimi amici, sono le otto e mezza, quindi diamo adesso spazio all'almanacco del 26 agosto. I santi che si celebrano oggi: Sant'Alessandro di Bergamo e San Melchisedec, re di Salem e sacerdote. Allora, il significato di Alessandro, questo bel nome deriva dal greco Alexandros, il cui significato è che protegge gli uomini. Deve la sua fortuna ad Alessandro Magno, condottiero fondatore di un vasto impero del IV secolo avanti Cristo. Ebbe una forte espansione nelle comunità cristiane ed oggi è diffuso in tutto il mondo. E cosa accade oggi? Allora, non possiamo non ricordare nel 1789 viene emanata la Dichiarazione sui diritti dell'uomo. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Così recita il primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata dall'Assemblea Costituente in risposta alle istanze del popolo francese, esposte nei famosi Cahiers de doléances in favore di una società più equa, ispirata ai principi illuministi. Arriviamo poi nel 1978 ed abbiamo l'elezione del Papa Giovanni Paolo I, un Papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. E l'immagine comune che fedeli studiosi e opinione pubblica conservano di Albino Luciani, eletto al sogno pontificio dell'agosto del 1978. La sua elezione a 263° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica, maturata in sole 4 votazioni e come mediazione tra le posizioni più conservatrici e quelle riformiste, segnò fin da subito uno spartiacque nella storia della Chiesa. E se sei nato oggi, celebri il tuo compleanno con Madre Teresa di Calcutta, che è nata nel 1910 a Skopje, capitale della Macedonia, ed è stata una religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. Invece nel 1956 nasceva Patrizio Rispo, nato a Napoli e un attore con una lunga esperienza in teatro e cinema e televisione. Inoltre, nel 1953 vogliamo ricordare Anna Maria Rizzoli, che è nata a Roma, modella e attrice teatrale, famosa per tutti i ruoli nelle commedie sexy all'italiana degli anni 70 e 80. Ed infine, se sei nato oggi, come sei fatto? Beh, intanto tantissimi auguri, buon compleanno e mi raccomando, celebra in grande. Allora, i nati oggi, il 26 agosto appunto, raramente assumono la posizione più in vista in un affare, in famiglia o nello svolgere una funzione sociale, in quanto di solito preferiscono lavorare insieme ad altri a un obiettivo comune. In particolare, molti sono legati emotivamente ad un individuo più potente o estroverso, molto probabilmente un fratello, un compagno, un amico, che attira l'attenzione degli altri. Per questa ragione, alcuni devono lottare per avere un riconoscimento. Dentro di loro sono consapevoli del loro valore, ma il mondo non è sempre pronto a riconoscerlo. Se si accontentano di avere un ruolo di supporto o se sono abbastanza pazienti da aspettare il loro momento per imporsi, riusciranno ad essere felici e operosi. In caso contrario, purtroppo, potrebbero diventare frustrati e improduttivi. Quindi mi raccomando, i nati di oggi, datevi da fare, valete tanto quanto un'altra persona, se non di più, e potete arrivare ovunque se ci mettete molto molto impegno. Auguri a tutti. E adesso vedo che Pita sta leggendo qualcosa in italiano, quindi ripassando un po' per fare bella figura, ascoltiamolo.
5: Don't be like that.
6: Allora, Pita.
5: Mario Merola.
6: No, sabato sei. No, my brother.
5: No.
6: Mario Merola.
5: Merola. born,
6: è nato
5: 6 aprile 1900
6: tanti anni fa.
5: 34.
6: Dicevo.
5: 34. Yeah.
6: Ok.
5: Let me continue. È stato un cantante attore italiano. È stato soprannominato il re della sceneggiata.
6: Wow.
5: The King. Un genere di spettacolo drammatico regionale nato a Napoli e successivamente diffusosi più ampiamente.
6: Ok.
5: Mario Merola iniziò la sua carriera lavorando come scaricatore di Porto a Napoli. La sua prima esibizione canora in pubblico avvenne per caso, canto durante una celebrazione dedicata alla Vergine Maria presso la chiesa di Sant'Anna alle Paludi, poiché il cantante previsto Mario Trevi era in ritardo.
6: Didn't show up.
5: Can somebody else sing? Can someone come in and do it?
6: I can do it.
5: Bravo. I can do it. That's how.
6: Ma che bella storia.
5: Good on him.
6: E cosa canta?
5: So he's singing for us Lacrime Napoletano.
6: Lacrime Napoletano.
5: That's it.
6: That's a true Neapolitan.
5: It is. It's. I can sense it already.
6: Yes.
5: The strings.
6: Yeah. Can you see the sea? The air? Can you feel it?
7: Mia cara madre, stava trasinata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: So, Peter, this song reminds us that Father's Day is coming.
8: It does.
7: Yes, it's only 2 weeks. However, carissimi amici, brevemente volevo ricordare che questa, la bellissima canzone di Lacrime Napoletane che abbiamo appena ascoltato, è stata scritta addirittura nel 1925 da Libero Bovio con la musica di Francesco Buongiovanni, e come sappiamo la storia degli emigranti in America e la vita dura che hanno dovuto fare. E non solo gli emigranti americani, ma quelli australiani, quelli che sono andati in Germania, in Svizzera. La vita è stata dura per l'emigrante ovunque, solo che chi è andato in Svizzera e in Germania o Francia si è trovato molto più vicino all'Italia. Poteva tornare in Italia ogni anno per le vacanze. Per gli americani ogni tanto, per noi australiani una volta non si andava proprio, non si ritornava. Come si faceva? Un mese di mare per andare, un mese di mare per tornare. Oggi è molto più facile, ma so che molti italiani in Australia non sono mai tornati a casa. Comunque sia, questa è la vita, noi emigranti, e dobbiamo accettare quello che

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Mercoledì 26 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alecchi Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Presenza Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: non ci sarai.
1: Molte tese, chicche e cor.
2: La cincintra in dam, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, tre mangiamo la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
1: Every Saturday.